0: Summer Night.
1: Radio DJ.
2: Una nazione.
1: Una stagione.
3: Anche d'estate.
4: DJ Summer Night.
5: Summer Night.

0: Summer Night.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: DJ Summer Night.
3: Summer Night.

0: DJ Summer Night.
1: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
2: DJ Summer Night.
0: Summer Night.
3: I hate the winter. Can't stand the cold. I tend

0: Summer Night.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Corri da Troni, fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
7: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: Chiamate Roma.
1: Ricapitoliamo per chi si mettesse all'ascolto solamente adesso. Prima mezz'ora con Danilo da Fiumicino, che era in debito di battute straordinarie sulla tartaruga.
2: Giochi di parole sulla tartaruga.
3: Sì, giochi di parole.
2: Ma
3: sì,
2: una roba che ha fatto sbellicare dalle risate. Io mi aspetto dai social di Radio DJ uno speciale.
1: Bravo.
2: Speciale battute sulle tartarughe di Danilo da Fiumicino.
1: Scusate, allora è uscita in questo momento un'agenzia. Grazie alle battute abbiamo fatto 16 miliardi di ascoltatori.
2: Effetto vinci.
3: Grazie tartaruga.
2: Mi sembrano
3: grazie.
2: Tanti. Certo.
1: Controllo perché magari c'è un errore.
3: C'è un errore
1: no.
3: Forse.
1: I zeri sono giusti, 16 miliardi.
2: Hai contati, giusto?
1: Come abbiamo fatto?
3: È possibile. Sì.
1: E a proposito delle tartarughe però qualcuno ce le ha e... come, e conferma che sono leggermente rumorose, soprattutto in una fase della loro vita.
4: Buongiorno trio, noi abbiamo una quindicina di tartarughe da terra e quando si accoppia abbiamo un maschio molto aggressivo, grande, perché ha 22 anni e non è tanto il rumore dell'accoppiamento ma il rumore della corazza, perché si battono. Ciao.
1: Tu dici, tu
2: si schiaffeggia.
1: Noi sappiamo che fanno rumore anche proprio loro. Proprio cioè. Cioè.
5: Troppa trama.
1: Qua generalmente poi ti è piaciuto? Ma come? Hai già chiamato il taxi? Ma come? Sei già su IT Taxi? È possibile. Allora, Veronica, ti concediamo due battute, due sulle tartarughe. Vai.
6: Beh, vi siete dimenticati la tartaruga balbuziente. Tartaglia.
1: Molto bello.
7: Una sola.
1: Sì. No, un'altra.
7: Un'altra sola e basta.
1: Sì,
7: è allora la mia preferita.
8: Sentiamo. Ciao trio, sapete come si chiama una tartaruga che beve troppo Coca-Cola? La tartarutta.
2: Brava.
1: In realtà, Veronica, noi ieri ci siamo messi d'accordo e questo intervento è dedicato a te.
7: Ah.
1: Chi di cucciolona ferisce, di cucciolona perisce. Rispondici, rapida,
2: dai.
3: Allora, la tartaruga che ha rapporti sessuali molto prolungati.
1: Vai.
7: Tartalunga.
3: No.
2: Beh, però c'era.
3: No, la tantraruga.
1: La tartaruga che scorreggia, dai, questo è difficile perché c'è anche la lingua straniera.
7: La tartaruga. Tartaculo.
1: No.

0: La fartaruga.
1: La fartaruga. Questa la sai, facile facile. La tartaruga sanremese.
0: Vai, vai, vai.
2: La tartaganta.
1: No, la tartarenga.
0: Dai. Veloce, veloce.
3: La tartaruga con il kilt.
0: La tartaruga velocissima, questa pure la saprebbe.
2: Tarta flash.
0: No, la torturuga.
1: La torturuga, vabbè, non sai che torto. Questa invece la sai, la tartaruga giovanile.
0: Dai, dai, dai, dai, dai, veloce.
1: Dai, dai.
2: Tarta cool.
0: No, no, è tutto cool.
1: È la tarta. Ehi, raga.
0: Furio, questa c'ha veramente schifo.
3: Questa è proprio cucciolone. È terribile. Senti questa qui, la tartaruga che riscuote la tassa dei rifiuti.
0: Minchia.
2: Tartatari.
0: Tartatari.
2: No, tartari è l'altro.
3: No, no, tartatari, giusto, sì. La tartaruga.
0: La tartaruga sbadata, dai, veloce, veloce. La
2: tartabò.
0: La tontaruga.
2: La tonta, sì. No.
1: La tartaruga rastafari.
0: Dai, dai, veloce.
1: Questa è facilissima, dai.
2: Rastafari. Tartareg.
1: Brava, la tartareg.
3: La tartaruga celtica.
0: Dai, veloce, veloce.
2: Non la sa.
3: La tartaruna.
0: La finta bionda, la tartaruga finta bionda, dai.
2: Finta bionda. No, non lo so. Tartatinta.
0: La tintaruga.
2: Ah, tintaruga. Non la so fare questa cosa.
1: La tartaruga primate, questa è facilissima.
2: Tarta,
1: dai, dai.
2: Primata, tarta scimmia.
1: La tarta oranga.
0: Ma le tue fanno veramente cagare. Ma fanno, ma non si capisco, ma sono come le sue.
3: Dai, questa è facile, tartaruga della Lettonia.
0: Dai.
2: Tartariga.
3: Brava.
0: Che è anche la tartaruga geometrica.
2: Certo.
0: La tartaruga invecchiata male.
2: Tartarugosa.
0: Tantaruga.
3: Però uguale a quell'altro.
1: Perché io c'ero uno uguale alla vostra.
3: Perché anche la tartaruga che corre in pista d'atletica.
0: Qual è? La tortaruga.
2: No. Tartarunner.
3: Tartaruga di nuovo.
1: Certo, pure noi però.
2: Che bello, allora, questo test a sorpresa, sto sudando.
0: Com'è quando tocca a te?
2: È difficilissimo.
0: Ma più che altro è tristissimo. Allora, vi annunciamo, non faremo sentire nessuna delle vostre battute, anche se ne avete mandate 200.
1: Basta.
0: Però la tartaruga cruda non è male.

0: presenta Il Volo del Mattino.
1: Allora, signore e signori, è qui con noi Bellai. Buongiorno.
2: Buongiorno
1: Alberto, come stai?
2: Io sto bene, voi come state?
1: Bene. Senti, risolvimi questo per cortesia. Enigma per degli ascoltatori che non si parlano tra moglie e marito o addirittura tra genitori e figlio per delle settimane. Ma com'è possibile?
2: Quello si chiama proprio silenzio punitivo ed è una pratica che hanno usato spesso i genitori, soprattutto i papà molto arrabbiati, per ricondurre i figli all'obbedienza, ma che in realtà nel tempo proprio della fragilità relazionale è arrivata potente poi anche sulla scena delle relazioni di coppia. E a questo punto c'è un partner che decide di usare il silenzio come una vera e propria arma che serve a farti sentire colpa, a provare un senso di umiliazione, è proprio a disorganizzarti, ecco, proprio nei tuoi funzionamenti emotivi, così tu ti senti profondamente sbagliato e dentro a quel silenzio la percezione è che devi fare l'impossibile per ridiventare come l'altro vuole che tu sia, così che ti ricominci.
1: Cioè, messo così non hai più accesso a me,
3: sì.
1: Non solo fisico, anche verbale, anche di relazione, niente, cioè io non esisto se tu sei così.
2: Sì, è uno strumento molto potente, molto prepotente, molto incompetente.
1: Ecco.
2: Come
1: si può risolvere, scusa perché io sempre pragmatico, nel senso che io magari non ti parlo perché sono ferito, o non ti parlo perché ti voglio punire, tu dici che è per punire, sì. Ma è anche perché magari io sono offeso e non mi va di parlarti.
2: Beh, questa è una domanda perfetta, perché non è che tutti i silenzi sono punitivi. Cioè, dobbiamo imparare a leggere dentro al silenzio dell'altro, cioè se il silenzio dell'altro è il silenzio della persona ferita, a questo punto basta chiedergli perché non mi parli e lì si riattiva immediatamente tutto il meccanismo, l'altro deve imparare a raccontare i propri sentimenti, no? Quindi quella domanda del perché non mi parli è una domanda possibile perché l'altro è disorientato proprio dalle tue emozioni con cui vuole sentirsi connesso. Mentre nel silenzio punitivo tu all'altro non riesci neanche a farla questa domanda, perché sei davvero schiacciato, spaventato, oppresso. Quindi continui a dire cose a te, rumini costantemente dentro di te in una situazione di fatica, di grande disagio, perché l'altro ti spaventa. Ecco, il silenzio della persona ferita non è spaventante, è un silenzio che ti lascia disorientato e anche triste, perché io non ti volevo fare quel male. Mentre il silenzio punitivo è un silenzio che ti arriva proprio sul cuore, come un masso, e tu non lo riesci a spostare.
1: Ma noi, Alberto, scusami, arrivati nel 2026, il 5 febbraio per l'esattezza, ma non si potrebbe dire, senti, prima di fidanzarti, di sposarti, invece di fare il corso prematrimoniale in chiesa, si può fare un corso invece su risolviamoci dei... e poi... cioè, perché la coppia è diventata la terapia per molti.
2: Ecco, però va anche considerato che questa è una tattica molto usata dal partner manipolatore,
3: ecco,
2: che ha questo funzionamento in due tempi, cioè il primo tempo è un love bombing, è una passione totale, è un farti sentire che tu sei la cosa più preziosa e importante
1: e poi?
2: Nella sua vita. E in realtà il funzionamento è quello del ragno, che genera una ragnatela, ti incasca dentro e poi arriva tutto quello che non ti aspetti ed è lì che sei spaventosamente disorientato, perché proprio in quel non sentirti capace di riconnettere ciò che avevi desiderato, immaginato con ciò che sta accadendo, che tu ti senti frantumato e spezzato.
1: Boh, quindi agli ascoltatori in ascolto che non si parlano già da giorni con la moglie, con il marito, stasera tornate a casa e dici: allora, basta questa roba qua, sediamoci a un tavolo, scusami, non ti volevo ferire, mi dispiace, sono il solito re, tu cosa devi dire? E basta.
3: Non so se funziona esattamente.
1: No, pizza, ordiniamo una pizza.
3: Però già chiedere perché non mi parli potrebbe essere un buon passo.
1: Ok.

0: da DJ Chiama Italia.
1: Di denari ne ha fatti guadagnare tanti e ne ha guadagnati tanti anche lui, un personaggio di cui ieri avrei voluto tanto vedere il documentario su Netflix, come mi ha detto la mia amica Chiara Carse, che adesso ovviamente non è più mia amica.
2: Ma poverina, ma cosa c'entra lei?
1: E devo dire che Netflix con una tempestività lo ha tolto appena prima che
2: del decesso.
1: Che il signor Clive Davis passasse a miglior vita. Ecco, la preghiera è rimettetelo, perché è un pezzo di storia della musica.
2: Sì, anche perché poi nel frattempo non è da nessun'altra parte. Non è che dici
1: quel documentario lì.
2: Allora spesso se le palleggiano le piattaforme,
1: sì,
2: no?
1: No, perché vengono fatte non dalla piattaforma direttamente, viene fatta da una casa di produzione,
2: esatto,
1: che poi la dà in affitto, diciamo, a un'etichetta,
2: sì, sì.
1: Quando scade l'affitto da lì può passare magari
2: all'altra,
1: da speriamo che da qualche altra parte riappaia. Perché è così importante questo Clive Davis? Perché doveva essere uno bravo,
2: molto bravo,
1: convincente, molto bravo. Ma bravo,
2: sì,
1: soprattutto,
2: sì.
1: Perché di soldi ne ha fatti tanti, tant'è che lui era famoso per il party che si teneva il giorno prima dei Grammy Awards.
2: Okay.
1: Cioè la sera prima dei Grammy Awards c'era la festa a Los Angeles a casa di Clive Davis, mm-hmm, dove non potevi mancare perché insomma era il momento più importante dell'anno. Ti dico qualcuno di quelli che ha firmato lui?
2: Sì.
1: Mi piace poi il termine.

0: Joel ha portato alla CBS i Pink Floyd, che prima erano Amy, e Miles Davis a un certo punto della sua carriera. Quando se n'è andato dalla CBS o Columbia, ha fondato la Arista Records.
1: Come no?
0: Che non è una bistecca, giusto?
2: No, è quell'arrosto L'Arista. Che si ottiene dal maiale.
1: Sì, certo, la, no, io no. Quella che io ho sempre chiamato Arista. Poi non
0: come
1: so
0: si per... chiama? Arista?
1: Si chiamerà Arista, certo.
0: Si dice Arista,
1: certo.
0: Ok, anche in inglese si dice Arista, Patti Smith, Barry Manilow, ma fino a gente come Notorious B.I.G., Puff Daddy, TLC, insomma uno che ha attraversato, sì, 50 anni di musica. Molto bravo.
1: Ecco, se sapete, se siete veramente esperti, c'è un nome che Linus non ha detto, che, perché lo tiene per ultimo, perché l'asso, tra l'altro, di cui si parla anche in altri film, non solo nel suo documentario, uh-huh, ma vabbè, mi tocca a spoilerarlo, Linus.
0: In che senso si parla di altri film?
1: Nel film Whitney, sì, nel film, sì, Whitney, sì,
0: sì,
1: si parla...
0: Sì, è quello che ha scoperto Whitney,
1: Whitney Houston. Sì. Nel film Whitney si parla lungamente, c'è lui rappresentato, adesso che ho visto la foto, c'è lui rappresentato. Presentato che fa il contratto, sì, le, sì, diciamo, sì, le, i confronti tra lui, bianco, ebreo, ricco, multimilionario, certo, e la famiglia della Whitney.
0: Chiaro,
1: insomma,
0: chiaro. No, è molto bello quando ci sono questi biopic o queste monografie su un personaggio, e la cura del dettaglio porta anche a trovare attori che siano somiglianti a dei personaggi che per l'uomo della strada sono magari anche marginali. L'altro giorno Alex se l'è fatta nei pantaloni, perché quando ho visto il film Michael su Michael Jackson, ha riconosciuto quello con cui lui ha trattato per i diritti dei Tamper.
3: Certo,
0: c'è un cognome italiano come
3: John Branca.
0: John Branca.
1: John Branca.
0: John Branca.
1: L'avvocato.
0: E tu hai parlato con John Branca.
1: L'avvocato.
0: Beh, insomma, il capolavoro, uno dei capolavori di Clive Davis è stato appunto avere sotto contratto Whitney Houston e farle fare il salto definitivo, convincendola a cantare la cover di una canzone country di Dolly Parton che si intitolava I Will Always Love You. E...

0: Io credo che Alex abbia visto questo film una decina di volte.
1: Certo, beh,
0: perché
1: ovvio.
0: Si ricorda delle scene. Io l'ho visto una volta sola quando è uscito al cinema. E no. Me lo ricordo ancora abbastanza bene.
1: Io l'ho visto un po'
0: l'avvicinamento fra Kevin.
1: Non
0: fra
1: quante Kevin Pretty Costner. Woman, ma l'ho visto molte volte.
0: Però questo non passa tanto in televisione.
1: No, no.
0: Pretty Woman è un nastro infinito. Sì. Questo,
1: questo o Sky o qualche canale Mediaset, non lo so. Beh.
0: C'è dello stracismo contro la Marlon Beach.
1: No, non c'è dello stracismo. Sicuramente, però, c'è da lavorare sulla vocalità.
0: Sull'estensione vocale.
1: C'è da lavorare.
2: Tutto il meglio di Radio DJ.
3: DJ One Nation, One Station.
4: My Movies presenta.
5: Scusa, ho bisogno di parlarti.
6: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
5: Sono cambiate tante cose dal liceo.
7: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
5: Mi serve un lavoro.
8: Hai già lavorato in cucina?
5: Certo. Scusate.
7: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
5: Sa che posso anche cucinare?
9: Ha detto che è un cuoco, chef!
5: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
7: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Tutto il meglio di Radio DJ.

0: da Cattelan.
1: Buongiorno, buongiorno ragazzi. Secondo voi il non essere ambiziosi e non avere un obiettivo di vita, volendo semplicemente avere una vita normale, è in qualche modo considerabile, non dico un difetto, ma comunque una mancanza? So dentro di me che non è così, però essendo sovraesposto costantemente, anche non volontariamente, a bombardamenti web che fanno della retorica del devi inseguire i tuoi sogni, se vuoi puoi, il loro credo, mi stanno pian piano buttando giù e ponendo dei dubbi sulla mia vita che manca di sogni e obiettivi veri e propri.
2: Certo, allora io ho le idee piuttosto chiare su questo. Vuoi dire prima tu?
1: Ma io sicuramente la faccio più facile e più veloce.
2: La mia è brevissima.
1: Io allora, anch'io sento tanto un po' la pressione, non su di me, in genere, del se vuoi puoi, cioè questa retorica del io mi sono fatto da solo e nessuno credeva in me, alla fine ce l'ho fatta. Io li disprezzo, queste persone qua proprio le disprezzo, innanzitutto perché sono molto bugiarde, vi stanno ingannando. E un esercizio che io ho trovato utile per sopravvivere al nervosismo che mi provocavano, e lo consiglio anche all'ascoltatore, ascoltatrice, non lo so. Quando intercetti gente che dice no, perché io il mio sogno ci ho creduto, ce l'ho fatto, chiediti sempre: e dove ti ha portato veramente? Perché io quello che continuo a vedere sei tu che racconti di un tuo viaggio che però mi sembra che non abbia portato realmente da nessuna parte. Cioè, non è successo niente in realtà. Sei solo tu che stai continuando a raccontarlo e a raccontarlo e a raccontarlo finché qualcuno ci crede. Questo è un esercizio per dire: ah no, vabbè, è un cretino. Questa qua è il mio però anch'io quel tipo di messaggio lì, insegui i tuoi sogni se vuoi puoi, li trovo molto falsi e veramente delle esche per acchiappare quel tipo, perché poi a tutti piace l'epica del sogno, ci mancherebbe, guardiamo i film che parlano di queste cose qua.
2: Come no,
1: però sappiamo che sono film. Quando te li dice una persona tende a ingannarti e farti credere che lo sta facendo veramente, ma poi nella maggior parte dei casi è gente che non sta facendo niente.
2: Allora, molto interessante, così non ci ripetiamo, non perché sia in disaccordo con te, non ricordo una volta che è successo, ma perché io invece la prendo da un altro punto di vista. Ma siamo così sicuri che l'autore barra autrice di questo messaggio sia una persona senza sogni e senza ambizioni? Cioè, devo dirti che è un tema, io non credo di sbagliare, stiamo parlando sicuramente di un millennial. Perché sono i loro argomenti, sì. È un tema che sto affrontando con diversi miei pazienti in seduta, cioè che sono i figli di questi genitori che in effetti hanno apparecchiato una vita, un futuro di successi già immaginati dalle fasce per loro, e che a un certo punto dicono vabbè, no, invece io che cosa voglio, no? Bombardati da questa idea che tutti oggi possiamo essere bellissimi, ricchissimi e famosi, caspita, proprio tu no? Cioè cosa c'hai che non va? Invece io leggo questo messaggio, o meglio tu me lo leggi, e penso che questa stessa è un'ambizione, cioè volere una vita tranquilla, a propria misura, proprio tailor made, fatta su di sé, è un'ambizione, è un progetto. Quindi intanto stiamo attenti, perché i modi nei quali pensiamo forgiano moltissimo la nostra percezione sia di noi che del mondo, e possono in effetti raccontare nello stesso modo, cambiando le parole, o una storia straordinaria o una storia di insuccesso. Messo così, il messaggio fa venire il dubbio, e ce lo dice la persona, che in qualche modo forse dovrebbe interrogarsi sulla possibilità di ambire a qualcosa di più. Ambisce già a quello che vuole, sapendo che altri vogliono altro o che ci potrebbe essere altro, ma sai che c'è? Non è per me, e mi sembra un progetto ambiziosissimo, soprattutto oggi.
1: Vero?
3: Scusa Caterina, se ho camminato sul bagnato, se ho lasciato troppe orme sul parquet del tuo passato.

0: da Chiacchiericcio.
1: Abbiamo finito parlando di aerei, continuiamo a parlare di aerei, ma ci spostiamo negli Stati Uniti. L'abbiamo un po' citato nel notiziario iniziale. Ragazzi, c'è un problema in America. Non è quello che state pensando, il secondo, diciamo, un problema con l'Air Force One.
2: Ma che è successo?
1: Allora, per tanto tempo l'Air Force One è stato quello che ci abbiamo in testa.
2: Sì.
1: Ok, da un sacco di tempo, quell'aereo.
2: Ed è l'aereo del presidente.
1: L'aereo del presidente, praticamente è l'aereo privato del presidente.
2: Sì.
1: È quell'aereo previsto perché può rimanere in volo, può essere anche rifornito di carburante. Se il mondo finisce, il presidente degli Stati Uniti comunque può stare in giro e comandare da lì. Avrete visto anche il film con Harrison Ford, no?
2: Bella idea, mi sembra. Cioè, stai lì e ronzi.
1: Ed era quello. Adesso ne hanno fatto uno nuovo.
2: Ah.
1: Però tu sai come sono fatti gli americani. Al di là che hanno speso 320 milioni di dollari per tenerlo.
2: D'altronde.
1: Per tenerlo in aria, l'hanno fatto 5 metri e mezzo più largo e più alto e 9 metri più largo dei modelli normali. E questo ha un problema: non entra nell'hangar.
2: Eh beh, in effetti è fatto sul modello vecchio.
1: E quindi non sanno dove parcheggiarlo. E adesso stanno pensando di distruggere tutto
2: nel Wyoming.
1: Tutto un pezzo di stato per fare il parcheggio per questo Air Force One.
2: Beh, ovviamente è gigantesco, ma sì, perché?
1: Ovviamente hanno chiesto a Trump, ha detto vogliamo ridurlo, ma figurati,
2: ma
1: non succederà mai. Anzi, lui probabilmente lo voleva più grosso. Anzi, sono andato a indagare e ho scoperto 11 caratteristiche del nuovo Air Force One volute da Donald Trump. Proprio da lui. Richieste su.
2: Hai messo delle microspie nella Casa Bianca.
1: Sono entrato nel sito della CIA, insomma, senza conseguenze. Ecco a voi la classifica delle 11 novità del nuovo Air Force One volute da Donald Trump. Posizione numero 11: può essere rifornito durante il volo di Coca Zero. A un aereo apposta, a un aereo cisterna che lo segue.
2: Che bello.
1: Posizione numero 10: per volare non brucia cherosene, ma gli Epstein Files. Pensa, una fornace
2: alimentata. Va avanti parecchio, tanta roba.
1: Posizione numero 9: all'ala di destra e quella di estrema destra. Sono comunque
2: un po' più in là.
1: Posizione numero 8: dentro c'è un intimissimi. Questa è una curiosità essendo molto grande.
2: C'è sempre un intimissimi.
1: Posizione numero 7: non ci sono armi. Strano. A parte una mitragliatrice in grado di sparare in un minuto circa 200 minchiate. Che sono per superare un po' il presidente.
2: E un carabiniere a cavallo.
1: Posizione numero 6: oltre alla scatola nera, Trump ha voluto anche quella bianca. Per una questione ovviamente di par condicio razziale. Posizione numero 5: le hostess sono tutte minorenni. Posizione numero 4: al posto del carrello ci sono tre messicani molto veloci che cercano di prendere l'aereo a spalla. Posizione numero 3: può guidarlo solo un pilota che non crede all'aerodinamica. Lui non crede alla scienza e in quel caso lo può guidare. Posizione numero 2: è il primo aereo a rilasciare davvero scie chimiche. Curiosità.
2: Finalmente
1: l'ha voluto lui
2: qualcuno.
1: E alla posizione numero 1 della classifica delle 11 curiosità sul nuovo Air Force One voluto da Donald Trump, cioè che se precipita, pazienza.
2: Si scherza.
1: Si fa per ridere. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: da Pinocchio.
1: C'è un bellissimo articolo che fa i conti in tasca a quanta acqua sprechiamo solamente per andare a fare i bisogni.
2: Okay.
1: In bagno.
2: Sì.
1: Allora, tenete conto che normalmente ormai gli sciacquoni sono divisi con pulsante grosso e pulsante piccolo.
2: Sì.
1: Partiamo da questo...
2: I due dosaggi.
1: Esatto. Il pulsante grosso è... caccia 100%, il pulsante piccolo il 50%, quindi la metà esatta.
2: Ok.
1: Ok. Lo scopo di questo calcolo è cercare di capire noi che abitudini abbiamo e come poter ridurre il più possibile la quantità di acqua che sprechiamo. Ok?
2: Sì.
1: Allora, è stato calcolato che più o meno ogni giorno in media...
2: Dobbiamo scrivere?
1: Sì, adesso...
3: Hai già scritto 150?
2: No.
3: G100, P50.
1: Ogni persona fa la pipì 6 volte al giorno e fa la cacca una volta al giorno.
3: Ok.
1: Sono frequenze medie, ok?
3: La cacca.
1: Lo sciacquone, normalmente, uno sciacquone col bottone grosso fa uscire 6 litri d'acqua. Quindi lo sciacquone...
2: Dove lo scrivi tu?
1: Dai, è uguale.
3: 6 litri.
1: 6 litri, quello grosso.
3: Sì.
1: Quello piccolo, essendo al 50%,
3: 3
1: litri. Quindi immaginiamo, se noi andiamo a fare la pipì 6 volte e schiacciamo il bottone...
2: 6 per piccolo, 3, 6, 12, 18.
1: 18. Più okay. Una volta la cacca che usiamo, quello grosso...
3: Più 6, 24.
1: Perfetto, questo è. Intanto dovremmo capire se nelle nostre case, nei nostri uffici ci sono gli sciacquoni, quelli solo grossi. Pensate a quanta acqua inutile viene sprecata tutte le volte che si fa pipì, si schiaccia il pulsante grosso.
3: Sì.
1: Sono 6 volte per 6. Che fa?
3: 36.
1: È 36 più fare la cacca, che
3: più
1: è altri 6.
3: 42.
2: Vabbè, ma fai tutto in ufficio, farai anche un po' a casa tua, un po' in ufficio.
1: Beh, ma l'acqua è quella, ecco.
3: Certe
1: comunque
3: volte
1: stai consumando quei
3: una
1: litri
3: d'acqua.
1: Una pipì
3: la fai con la cacca.
1: Perché siamo
2: che ci siamo infilati questa storiaggia.
1: Adesso vediamo i calcoli.
2: Ancora?
1: Se in casa se in casa abbiamo una cassetta con un solo bottone, con un solo bottone scarichiamo 6 litri d'acqua,
2: okay,
1: in un giorno,
2: sì,
1: sommando i due diversi bisogni corporali abbiamo detto che esce 6 per 7
2: 24,
1: 42.
2: Come 6 per 6? Ah, sì, vero.
1: Che in un anno fanno un totale di 42 per 365.
2: 42. Questo qui io non lo so
3: neanch'io
2: fare. Allora, 5 per 2, 10, porto 1.
1: Brava.
2: 5 per 4, 20. 20. E 1, 3.
3: No, 21.
1: 21.
3: 1 e porti 21, 2.
1: 1.
3: E porti 2.
1: 20 e 1, 3.
2: No, la 20 era 2 più 1, 1 3. 3.
1: No, 21.
2: 21 e porto 2.
1: Sì.
2: E basta. Non...
3: 2 per 3, 6 e 2, 8.
2: Ma cosa?
3: E poi il 4
2: ma
3: come
2: dove?
3: Lo moltiplichi?
2: Dove lo metti?
3: No, è troppo difficile.
1: Lo metti, tienilo
2: no,
1: lì.
2: Allora fai 365
1: per
2: 42. Per 42. Avevo fatto il contrario, era troppo difficile.
1: Troppo,
3: no.
1: Vai,
2: allora, 5 per 2, 10.
1: 10, sì, brava.
2: E vai. Porto 1. 2 per 6,
1: 12.
2: E 1, 13.
1: Metti
2: 3 e porto 1. 2 per 3,
1: 6.
2: 6
1: e
2: più
1: 1,
2: 7.
1: Vai, poi.
2: 730.
1: No,
2: poi.
1: Perché poi devi moltiplicare.
2: Sì, poi. 4 per 5.
1: Devi
2: no.
1: mettere il trattino. Brava. Sì.
3: Ma come? Ma si fa così?
2: 4 per 5.
3: Cioè, le moltiplicazioni con due cifre, fai prima tutta una cifra e poi tutta l'altra?
2: Eh no,
1: vale,
2: come?
1: Sì, anche.
3: Sì.
1: Certo.
2: 4 per 5.
1: Ve lo dico.
3: 20.
1: Andiamo.
2: E porto 2. 6 per 4.
3: 24.
2: E 2.
3: 26.
2: E porto 2. 4 per 3,
3: 12.
2: E 2,
3: 15.
2: No, 14.
3: 14.
2: Ok, ci siamo, ragazzi.
1: Vai.
2: 3, 7 e 6, 12, 13, porto 1, 5, 15.330.
1: Bravissima, ora ti metto 10. Ti metto
2: oddio
1: 10.
2: Oddio mio, ma bisogna dirlo a Emi, l'ho fatta da sola, eh.
1: Sì,
3: brava.
1: Da sola.
3: Brava.
2: Tutta da sola l'ho fatta.
1: Di conseguenza una famiglia di 4 persone consuma 15.330 per 4.
2: No, questo
1: ovvero...
2: dai, però, è una fatica mortale.
3: Dai, hai fatto 30, su.
2: Ma
3: fatto
2: sì,
3: 30.
1: Fa, vabbè, dai. 61.320 litri di acqua l'anno solo per lo sciacquone.
3: E
2: mi vorrete mica anche lavare adesso?
3: No,
1: hai capito? Oh. mi fermo qua.
3: Sì.
1: Okay. Sono soddisfatto, sai perché? Abbiamo raggiunto un livello tale di matematica che posso lo scendere. Quindi sì, ci fermiamo in gloria.
2: Ciusciu, l'ho fatta da solo.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
4: 203, mio!
3: O ritrovarti
4: più uno
3: senza attaccanti,
4: più uno
3: per un rilancio in difesa andato male,
4: più uno.
3: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
4: Più uno.
5: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
6: Pochi secondi alle 7. DJ! Buongiorno dalla redazione di Radio DJ. Ancora una notte di attacchi russi in Ucraina. Mosca ha colpito simultaneamente Kiev, Kharkiv, Zaporizhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi, diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Le forze armate ucraine hanno bombardato un'importante raffineria di petrolio russa vicino a Krasnodar. I raid avvengono a poche ore dalla riunione della coalizione dei volenterosi che si è svolta nella capitale ucraina nel 35esimo anniversario dell'indipendenza del paese. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare e rafforzare la difesa aerea del paese, via libera da Francia e Regno Unito alla produzione in Ucraina dei missili a lungo raggio. In videocollegamento la premier Giorgia Meloni ha confermato il sostegno umanitario dell'Italia con l'invio di nuovi generatori. La maggiore offensiva economica mai lanciata contro l'Iran per isolare il paese dal resto del mondo, il segretario al tesoro americano Bessent ha illustrato l'operazione che ha l'obiettivo di tagliare i legami finanziari del regime. Nel mirino ci sono anche i paesi che in qualche modo aiutano Teheran. Le sanzioni includono asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. L'Iran promette ritorsioni sia sul piano economico sia, se necessario, con azioni contro gli interessi vitali americani. Intanto Donald Trump si appresta a revocare i visti per affari e turismo di circa 200.000 stranieri che hanno richiesto o stanno richiedendo l'asilo. Se attuata, la misura rappresenterebbe la più vasta revoca di massa di visti nella storia degli Stati Uniti. E siamo allo sport, il calcio esordio brillante della Roma all'Olimpico. Ieri sera i giallorossi hanno travolto la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen. La Lazio ha sbancato il Dallara battendo il Bologna per 1-0. A decidere la partita, il gol di Frattesi è entrato dalla panchina.
7: Il meteo.it, il che fa la differenza.
6: In mattinata piogge e rovesci su quasi tutto il nord, in Toscana e nelle Marche, tempo in prevalenza sereno al sud. Nel pomeriggio instabilità su Triveneto, Toscana e Lazio, schiarite invece sulle altre regioni. Calura al sud, clima più temperato al centro-nord. È tutto, le previsioni del meteo.it tornano stasera alle 20.
8: Radio DJ, informazione gratuita.
6: Le notizie invece tornano alle 8.
0: Radio DJ.
1: One Nation, One Station.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: Da Unieuro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a €350, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Unieuro, batte, forte, sempre.
12: Fino al 17 settembre, spesa minima €349. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.

senti come sospira. Olivia Dean con Man I Need alle 7 e 6 minuti qui su DJ. Quanto brava è Olivia Dean, quanto bella è Olivia Dean, lo diciamo da mesi, ma la verità è questa, cioè che veramente tutte le fortune vanno a lei. Stavo guardando mentre ascoltavamo Man I Need di alcune fotografie di tutti i look che lei ha indossato durante tutte le tappe del suo tour che ha toccato anche l'Italia qualche mese fa, un concerto tra l'altro bellissimo, rosico un po' per non esserci andata, ma chi c'era giura che è stata una bellissima serata. E vedevo questi abiti meravigliosi, lei è ovviamente già stupenda, quindi già, come dire, come modella va già bene, come indossatrice va già benone, e aveva questi look, alcuni look vedevo degli abiti di Chanel, c'è alcune cose di Alaïa, alcune cose di Isabel Marant, tutte queste robe che a noi amiche della moda ci piacciono tanto, e anche brand che per alcuni sono marchi che per alcuni sono sconosciuti, ma che sono insomma anche di alta moda così. E niente, un po' mi faceva sognare. E la cosa bella è che guardando su TikTok anche i profili di ragazze, di utenti, principalmente ragazze, che sono andate ai concerti di Olivia Dean, anche loro, un po' per rendere omaggio ai look così belli, così pensati da parte di Olivia Dean, moltissime ragazze andavano ai concerti anche loro con l'abito lungo, andavano con dei look molto ricercati, molto raffinati, proprio per rendere un po' giustizia anche il contesto dove si trovavano, quindi cosa veramente molto molto bella. Ma non perdiamoci d'animo, perché non possiamo parlare di Olivia Dean tutto il giorno, sennò cosa diventa la monografica, perché abbiamo una nuova puntata di Hola DJ, giusto?

0: DJ con Florencia.
1: Hola DJ, buongiorno. Buongiorno a chi è sveglio già alle 7 e 8 minuti di questo martedì mattina. Io sono Florencia, insieme a me in regia Barbie Blago. Buongiorno Barbie.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
1: Buongiornissimo, lei sempre pimpante, sempre pronta, sempre sull'attenti.
2: Sempre,
1: bravissima, sempre. Sempre carica pallettoni, così come carica la nostra Laura Stellin in redazione. Un po' acciaccata, bisogna dire la verità, quando le cose van dette, però comunque anche lei è una roccia, anzi un po' bulldozer, schiaccia sassi, c'è cioè quel tipo anche di veemenza, di tracotanza, guarda come alle 7-8 minuti, forse un po' meno, sì. Sì, ti sto lisciando il pelo, forse ti devo chiedere un favore poi, Laura, sarà per quello. Comunque, abbiamo 2 ore e mezza da trascorrere insieme in questa mattina, come sapete ultima settimana di palinsesto estivo, perché poi da lunedì 31 agosto rientra il palinsesto consueto di DJ, lo dico per tutte quelle persone che già da ieri che abbiamo sentito Linus con noi in studio, in questo rientro soft, diciamo così, già ci stanno domandando e scalpitano perché non vedono l'ora di risentire le nostre voci del mattino e della giornata, insomma, di DJ. Non vi preoccupate, e poi se vorrete ancora sentire Hola DJ, non vi siete stufati in queste mattinate di estive, noi con Hola DJ siamo in onda dalle 6 alle 8 il sabato e la domenica, ma ci arriviamo in

0: 25 agosto, ovvero 4 mesi a Natale.
1: Ammazza, questa è la mia gente. Anche perché tra l'altro non è l'unico Alessandro che ci ha mandato questo audio. Questa è This is my people, ok? Esta es mi gente. La gente che dice sì, siamo a fine agosto, tutto bello, ma mancano esattamente 4 mesi a Natale, perché oggi è il 25. Lo so ragazzi, ma facciamo ancora finta di niente per un attimo, perché ci facciamo odiare, io ve lo dico, ci facciamo odiare da chi ancora deve andare in vacanza, da chi ancora deve andare al mare. Teniamolo lì, noi sappiamo, ok, abbiamo questo codice condiviso, però andiamoci piano, perché altrimenti ci prendiamo un po' gli insulti. Però comunque manca, effettivamente è un dato di fatto, mancano 4 mesi a Natale.
2: Buongiorno Flo.
1: Hola.
2: Oggi, grazie a te anche, inizia il mio percorso per maratona.
1: Mamma mia.
2: Ciao ciao.
1: Che brava, che entusiasmo. Grazie a me. Allora, questa cosa mi farà ridere per sempre, ragazzi, perché se veramente io sono riuscita a convincere una singola persona sulla faccia della terra a correre, allora chiunque può fare qualsiasi cosa. Cioè, il mio prossimo obiettivo sarà diventare presidente della Repubblica, perché veramente, allora, vuol dire che è tutto è possibile in questa vita. Tra l'altro ti capisco, perché è stato difficile in questi mesi estivi, con questo caldo terribile, così davvero è avere la tempra di riuscire ad allenarsi a correre non è stato facile, tant'è che infatti saluto anche Ana da Bassano del Grappa, che dice: guarda, riprendo oggi Flo, riprendo con la corsa dopo un mese di stop per troppo caldo e poi anche per le ferie. Tra l'altro vi conforterà sapere anche questo, visto che ci siamo, ora ci raccontiamo un po' tutto, no, la DJ, quindi io ve lo confesso, siete mie amiche e amici, e sapete che io sto preparando una maratona anche io. Sarebbe dovuta essere quella di Berlino a fine settembre, lo dico già pubblicamente, sarebbe dovuta essere, perché purtroppo non riuscirò a prepararla in tempo per motivi, insomma, per cose mie, malanni miei, insomma, che ho cercato in tutto di spazzare sotto il tappeto, come si suol dire, ma purtroppo bisogna fare anche i conti col corpo che si ha, e si fa quel che si può con ciò che si ha, e quindi non è annullata ma è rimandata. Non sarà questa di fine settembre, avrò l'inverno per poterla preparare con anche delle temperature più decenti per quanto mi riguarda, però ecco, l'obiettivo c'è sempre. Insomma ragazzi, ognuno fa quello che può, non siamo tutti nati col fisico da atleti, e in qualche maniera dobbiamo anche farci conti. E poi ancora,
3: hola Florenzia. Hola. Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno a te.
3: 5 agosto, esattamente un anno fa,
1: sì?
3: Ho cominciato la mia dieta stamattina,
1: grande.
3: Mi sono pesata per, diciamo, concretizzare la situazione,
1: sì?
3: E io penso esattamente 25 kg.
1: Ma
3: che dire,
1: anno.
3: Sarebbe da festeggiare con, che so, con un bel maritozzo,
1: ecco.
3: Ma mi contengo,
1: sì,
3: ciao, buona giornata a tutti.
1: Ma ti posso dire, Antonietta, ma mangiati sto maritozzo, ma che te frega, guai, sei stata così brava, sei per salute, dovevi perdere 25 kg, sei riuscita in un anno a perderli, veramente tanto di cappello. E secondo me l'approccio, ovviamente io non sono medica, quindi non mi permetto di dire assolutamente niente, però dico solo che la dieta è un regime alimentare, è uno stile di vita, non è che deve essere una privazione continua o qualcosa che ti fa odiare, ti toglie il gusto, no, di mangiare, di associare anche il cibo a ricordi felici, a momenti belli. Devi festeggiare un anno in cui hai raggiunto un traguardo importante come quello, che ti fa stare meglio, ma mangiati sto maritozzo, ma cosa te ne frega, no? Avrai tutto il tempo per smaltirlo, per, se dovrai farlo, perché in un anno vuol dire che hai avuto tanta disciplina. Noi siamo fieri di te, e davvero cerchiamo anche di farci del bene, vogliamoci bene, no?
4: Fermo in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati, mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

che bella questa Scarabocchi di Westcross e Fra Quintale che ci ha accompagnato intanto adesso che sono le 7:18 minuti del martedì mattina, ma in generale per tutto questo mese di agosto ci ha veramente accompagnato in diversi momenti. È una canzone che ti dà molta tranquillità, anche ti proietta anche in una dimensione altra, no? In cui sei anche magari un po' isolato, un po' con te stesso, un po' vattata quella cosa, e devo dirti che in questo momento, cara Barbie, bello essere in onda, bellissimo parlare con gli ascoltatori, però la voglia in questo momento di essere in un'isola sperduta, capito? Di quelle proprio l'isoletta, presente le isolette famose della Grecia dove tu vai e ci sei tu i pescatori. Adesso non so perché ormai con l'over tourism e con la gentrification, tutte queste parole in inglese, si è riempito tutto dappertutto, quindi andare in posti remoti è sempre un po' difficile, però la voglia c'è sicuramente. Anzi, tra l'altro, guarda, leggevo di questo di questa classifica, di questo articolo, dove si stilava la lista delle 10 mete, delle 10 isole in Europa dove ancora c'è silenzio, cioè dove ancora si riesce a stare tranquilli e di sentirsi un po' come durante Scarabocchi che abbiamo appena sentito. Vedevo che ogni isola è appunto valutata su 6 parametri per entrare in questa classifica, o i parametri erano la ricchezza della natura, la densità delle strade, quindi poca, il traffico aereo, poco, affollamento degli spazi, l'inquinamento luminoso e l'integrità delle coste. Indovinate quale isola era in fondo alla classifica, cioè quella più incasinata, rumorosa, martoriata praticamente dai turisti? Santorini, capitale, sì, capitale mondiale delle folle da tramonto, perché effettivamente si piazza 99esima su 100 di queste isole prese in esame. Il peggio di lei, al 100esimo posto, Malta. Beh sì, perché ragazzi lì Malta, a parte che è un'isola molto bella, è un posto meraviglioso naturalmente, però ecco, quasi tutto l'anno tra studenti che fanno i viaggi in vacanze studio, tra feste eccetera, comunque una meta di turismo molto hard in questo senso, e effettivamente è l'isola più sovraffollata d'Europa, quantomeno nel 2025 quando è stata stilata la classifica. E invece l'isola appunto più silenziosa del mondo è in Nuova Zelanda, è Stewart Island, che è dove io mi vorrei trovare questa mattina. Ma non solo perché c'è molto silenzio e tranquillità, ma anche perché lì ci sono i celebri kiwi. I kiwi, gli uccelli, hai presente, Barbie? Che sono questi uccelli bruni che hanno questo piumaggio, questo pelo che ricorda appunto quello pelosino marrone del kiwi, del frutto, da lì prende il nome. E infatti ci sono più kiwi. C'è per ogni abitante ci sono 40 kiwi. Sì, che sogno, madonna, domani ci andrei domattina. E infatti si trova anche il santuario del cielo buio più meridionale del pianeta. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. E poi ancora comunque ci sono anche, come dire, isole anche nell'arcipelago greco, no? Che uno dice, cioè, sarà casino dappertutto. Invece per esempio c'è Anafi, che è questa isoletta qua, che io conosco perché una mia conoscente ci va tutti gli anni, proprio perché è un posto abbastanza isolato, anche perché per raggiungerla insomma ci metti un po' di tempo, traghetti vari, barchette, così non è semplice, e sembra proprio, è vicina a Santorini ma sembrano due pianeti diversi. Santorini, capitale ormai morale dell'over tourism, e invece Anafi è veramente un lido di tranquillità e di meraviglia in questo senso. Quindi se qualcuno vuole vacanze silenziose sa sicuramente dove andare e anche dove non andare. Ma d'altronde adesso c'è questo trend che si chiama quietcation, cioè quiet vacation, insomma vacanze per andare a stare tranquilli. È un trend, secondo me lo si fa un po' da sempre, ma dipende dal carattere.

0: Bologna, che visto anche l'orario lo permette la citazione, dice che in Nuova Zelanda secondo lui non si sta in relax in quell'isoletta lì, perché quando un abitante vede un turista gli continua a ripetere: li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Un saluto al Trimedusa. Oh, avete sentito? Me l'ho detto anche: li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? L'ho detto anche bene. Barbie, vuoi dire li vuoi quei kiwi anche tu?
1: Li vuoi quei kiwi?
0: Mi fa mega ridere. Dai, riproviamo, vai.
1: Li vuoi quei kiwi?
0: Beh, ho capito, non è che devi dirlo che sembra ubriaca.
1: Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi?
0: Sì, dai, sì, bravissima. Guarda, la stella solo perché la devo trascinare qua con la gamba. Però lei mi dà l'idea, guarda, sta entrando nel frattempo. Mi ha guardato con la faccia come dire: ma per chi mi hai preso? Ma davvero tu pensi che io non sia capace di dire li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi?
2: Ricordo solo una cosa. Sì. Che noi con il Trio Medusa qualche anno fa, facendo quella rubrica, sì. Io ero lì. E quindi
0: no, certo,
2: mi sono allenata tantissimo.
0: Quindi sei bravi, perché io, sentendo appunto il trio che ha reso famoso questa cosa. Ah no no, adesso mi guardi bella.
2: Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi?
0: E se mi guardi?
2: Mi viene da ridere. Non ce la faccio.
0: Ma può essere una delle cose più diverse. Saluto il trio, che naturalmente stiamo aspettando che tornino dalle 7.30 dalla settimana prossima. Appunto 730-900, giusto? Ogni volta faccio casino con Chiamate Roma. Però ti giuro, a me li vuoi quei kiwi? Li vuoi quei kiwi? È una delle cose che mi fa più ridere. Cioè, semplicissima, a me ha sempre fatto molto ridere. Vabbè, niente, siamo gente semplice, Laura.
2: A noi basta poco. O i 33 trentini. Sì. Quei kiwi, cioè, noi bastano queste cose qua.
0: Gli scioglilingua, basta sentirci un po' pirla e noi siamo a posto. Abbiamo portato a casa la giornata. Non servono neanche gli scioglilingua.
2: Guarda,
0: tra l'altro.
2: Tu dici sentirti. Io sono.
0: Adesso. Io sono. Arrivata, sì. Non essere così severa con te stessa. Prendiamoci un po' di pubblicità, che è meglio, va là.
3: Hola DJ con Florencia.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto

0: esiste.
1: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
2: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
3: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
2: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
3: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
4: Sessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
5: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
6: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
7: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
10: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
11: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
12: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Radio DJ. One Nation.

Tutto siamo a fine agosto. Non so perché stavo dicendo fine febbraio, ma cosa mi è successo? Sarà che c'è un po' di aria condizionata in più oggi, che quindi sento freddo e ora sono già ritarata, non lo so. In ogni caso sono gli ultimi giorni di agosto, per molti ancora momento di vacanza, di tranquillità, di relax, alcuni invece che stanno rientrando o che sono già rientrati belli operativi. Noi, come sapete, ci siamo in ogni caso, quindi raccogliamo le vostre storie, i vostri racconti del mattino al 347 342 5220, come quella di Michela e di Daniel, che stanno andando a Cracovia, quindi noi li stiamo accompagnando in macchina. Stanno andando a Cracovia per le ferie ed è la prima tappa di un itinerario che passa per la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria e la Germania. Sono partiti da Belluno stamattina alle 4, quindi stiamo facendo loro compagnia durante tutto questo itinerario, tra l'altro paesi uno più bello dell'altro, Michela e Daniel, quindi sarà sicuramente una vacanza bellissima e credo anche al freschino tutto sommato, perché le temperature dovrebbero essersi abbassate più o meno anche in tutta quella zona lì d'Europa, quindi veramente figata. Ci manderete poi aggiornamenti del vostro viaggio strada facendo. E poi buongiorno Flo, Davide, infermiere di Reggio Emilia, sta facendo il giro dei prelievi domiciliari e quindi sta andando al lavoro, però ecco, gli teniamo compagnia anche in questa mattinata lavorativa. E poi c'è anche chi sta andando a prendere sua figlia, non vedo il nome ma adesso vedo se riesco a recuperarla, e sta andando a prendere sua figlia e la porta al lavoro. E poi dentista, dice ha molta paura, speriamo vada tutto ok. Un bacio, naturalmente ci ringrazia per la compagnia che le facciamo, non c'era il nome ma insomma comunque le auguriamo il meglio. So che il dentista per alcuni è un po' traumatico, non è una cosa semplice, però guarda, fai così: se devi andare dal dentista, prima concediti una bella colazione, che magari ti arrivi quantomeno che c'hai l'umore un po' migliorato. Ecco, l'importante è che quando andiamo al ristorante a fare colazione, al bar, così, bisogna essere molto molto gentili, bisogna essere molto carini a tutti, perché sennò si fa la fine. Ne avete sicuramente sentito in questi giorni della famosa comanda, quindi quando venne presa la comanda, no, al bar, al ristorante. In questo ristorante a Riccione, tra l'altro uno centralissimo, poi in Viale Ceccarini, che è successo, visto che c'erano proprio le fotografie di questa comanda, quando sapete che con i tablet uno va e scrive magari delle indicazioni allo chef, che riceve poi il bigliettino della comanda direttamente in cucina. E quindi, che ne so, prendo la pasta al pomodoro, c'è pasta ben cotta, oppure poco pomodoro, mezza, insomma dai delle indicazioni allo chef. Ecco, in questo caso si vede che la cliente non era forse un raggio di sole, il cameriere meno che meno, e in pratica è successa che in questa comanda c'era scritto di base uova, ok, meno insalata, si vede che era un piatto unico, meno insalata, quindi senza insalata, uova ben cotte e poi sotto questa mi ha rotto i cosiddetti sputaci dentro. E lì apriti cielo, è successo di tutto, perché poi lei non so come, ma credo che abbia visto questa comanda, che in realtà è un biglietto che è solo a uso esclusivo dei dipendenti, no, per comunicare tra di loro. Lì poi si sono, ovviamente il gestore del ristorante si è scusato tantissimo dicendo: guarda, è un nostro dipendente in prova da qualche tempo, c'ha solo 17 anni, era una goliardata tra lui e lo chef, eccetera, assolutamente non avevano la minima intenzione. Fatto sta che insomma uno dei peggiori miei incubi è concretizzato, perché io forse sono pazza, sì, però quando vado al ristorante, quando vado al bar, io in generale sono una persona gentile, bisogna dire la verità, sono gentile, a modo, educata, ma sono extra educata, extra gentile, perché ho sempre un po' dico: e se mi bruciano apposta la pizza perché sono stata antipatica, capito? E se mi fanno quella, non oso immaginare cose peggiori. Però ecco, giusto per dirvi, se dovete oggi

ristorante o dovete andare a fare colazione al bar, io fossi in voi sarei mega gentile. Però ecco, non è questione di educazione, naturalmente è questione di anche igiene, saper stare al mondo e saper tenere un esercizio commerciale. Però nel dubbio,

0: la flow. I clienti insopportabili sono quelli che non si accontentano mai del menù, vogliono sempre l'aggiunta, la modifica. La cosa impossibile. Non gli bisogna sputtare dentro, no, per amor del cielo. No. Ma direttamente in faccia.
1: Ma no, ma come, Marco? Adesso non esageriamo. Allora, ci sono effettivamente clienti cafoni, o quando non sono cafoni, sono gentili, ma che sono un po' menosi, si dice qua, no? Cioè che hanno un sacco di pretese, di cose. Ma io, guarda, ogni tanto mi ci metto pure dentro, perché se, visto che sapete che io non mangio carne né pesce, insomma, sono vegetariana, cerco di essere anche vegana il più possibile, quando sono fuori, insomma, mi adeguo un po' a quello che c'è, naturalmente, però non mangiando proprio gli animali non riesco più a mangiarli da tanti tanti anni. Se arrivo che un gruppo di amici vogliono mangiare alla steakhouse, io vado volentieri, però ecco, devo chiedere, scusate, cosa c'è che io posso mangiare, magari delle patatine fritte, non so, qualcosa. Cioè, io comunque sono molto tranqui, però ci può stare che uno abbia delle intolleranze, le cose, faccia modifiche. So che ci sono invece persone che sono incontentabili, che non vogliono mai, non sono mai felici di quello che trovano sul menù, ecco. Quindi capisco anche che appunto è bruttissimo aver scoperto che nel biglietto della tua comanda, che magari il cameriere ha lasciato lì per sbaglio, no? Sapete che a volte le comande si mettono sul tavolo, perché così poi tu prendi il biglietto e vai a pagare in cassa, no? E quindi magari lì si sarà distratto e l'avrà lasciato lì, e la cliente l'ha visto sta cosa del questa mi sta sulle palle, sputale nel piatto rivolto allo chef. Però vi devo dire la verità, avendo anche lavorato in ristorazione per anni per pagarmi gli studi, ma soprattutto avendo un papà che ha lavorato in ristorazione per tanti tanti anni, è un lavoro molto stressante, è un lavoro molto stancante, e anche solo a mo' di battuta, di goliardia, di così, si fanno certe battute, però non ti verrebbe mai in mente di modificare il piatto a una persona facendo questo. Lo fai perché, invece di dirtelo di persona, no, lo chef è a due sale di distanza, glielo scrivi tanto per ridere. Credo che sia così, giusto Sara, che ci hai scritto?
2: Non ti preoccupare, che non succedono queste cose né al bar né ai ristoranti, te lo posso assicurare, ci lavoro da una vita, si scherza, sui bigliettini si scrive qualsiasi cosa, appena il cliente si gira e se ne dicono di tutti i colori, ma in realtà è un modo per sfogarsi, perché comunque è pesante lavorare col pubblico, soprattutto in questi ambienti, perché la gente non se ne rende proprio conto di quello che dice, di quello che fa. E allora che si fa? Tra di noi si piglia un po' in giro, dai.
1: Ma sì, è giusto. Ma infatti, secondo me, non è un caso. È una di quelle notizie che escono in agosto. Un po' c'era, gli anni scorsi c'era lo scontrino carissimo per aver mangiato e speso 54 euro un piatto di pasta con le vongole. Adesso c'era questo caso della comanda. Però ripeto, credo che sia veramente siamo nell'ambito dello scherzo e della battuta tra colleghi. Ecco, questo è. Anche perché se dovessero per noi mettere per iscritto tutte le cose che ci diciamo alla macchinetta del caffè qua in via Massena, ragazzi, volano le querele qua.
3: Un po' di tempo.

0: Giovanotti insieme ad Alfa alle 7.48 qui su DJ, discussione in corso, quella delle, come sempre, no? Le due fazioni ristoratori che giustamente, legittimamente dicono: ragazzi, è un lavoro molto faticoso, stressante, puoi avere a che fare col pubblico tutto il giorno, ve lo raccomando, quindi ogni tanto ci concediamo veramente qualche battuta. E poi giustamente anche i clienti che dicono: sì, certo, dopodiché, insomma, è anche non sempre i ristoratori sono così gentili, ben disposti. Ci sono delle scuole di pensiero, ma come tutte le cose. Mi fa ridere, mi sottolinea anche Vanessa una cosa interessante.
1: No, comunque questa tanto puntigliosa che ha fatto uscire la notizia sui giornali, quindi simpatica non doveva essere,
0: esatto,
1: la signora.
0: Hai anche ragione tu, cioè penso che non sia stata la cliente proprio number one, la cliente più gentile, più a modo del mondo, però d'altronde così si è creata anche la notizia, anche per questo ne stiamo parlando. Diversamente, diversa la sorte invece di questo locale a gestione familiare, Da Biso Family a Caserta, dove è successa una cosa molto carina, anche qui proprio per raccontare due cose completamente opposte che sono nello stesso ambito, no, della, diciamo, gentilezza o mancata gentilezza nell'ambito della ristorazione. Tre ragazzi sono arrivati in questo ristorante a locale già chiuso, nel senso che sono arrivati alle 3:30 e stavano, il gestore, insomma la famiglia, stavano già pulendo, quindi gli hanno detto: guarda, non ce la facciamo, e loro gli hanno chiesto comunque qualcosa da mangiare, anche solo da portar via, eccetera. Allora il proprietario ha detto: vabbè, senti, vi propongo una soluzione, qualche polpetta al ragù e un po' di genovese che c'è rimasta, quindi la possiamo preparare da portare via. I tre dicono: perfetto, accetto. Dopo aver ricevuto il cibo, hanno deciso di mangiare, quindi ai tavoli, quando lo staff del ristorante chiude e se ne va, loro mangiano sui tavolini all'esterno del locale, no? E giustamente uno mangia fuori, non c'è neanche modo di portarsi via i rifiuti, i piatti sporchi, le cose, perché il ristorante è chiuso. Beh, il proprietario ha deciso di raccontare l'episodio sui social, perché quando è tornato per il turno della riapertura serale, ha trovato i tavoli che erano stati proprio ripuliti del tutto, i ragazzi si erano fermati per pulire tutta l'area e avevano anche raccolto e portato via i propri rifiuti, quindi non hanno neanche lasciati lì, come dire, vi faccio un sacchetto che poi quando riapre il ristorante ve li buttate via voi. Si sono portati via tutto, hanno lasciato tutto pulito, hanno fatto una gentilezza che di questi tempi, signora mia, a quanto pare è molto rara, tanto che il proprietario ha detto: devo parlarmene sui social, perché questa cosa è evidentemente da premiare. Infatti hanno scritto: vi metto il video, dice il gestore, perché siete di esempio, si rivolgeva direttamente ai ragazzi, per una società ormai devota al marcio. Un po' drammatico, chissà che giornate deve aver passato questo signore

0: su DJ.
1: Buongiorno Florenzia.
0: Hola.
1: Purtroppo siamo arrivati a stupirci di quella che dovrebbe essere la normalità. Dovrebbe essere così sempre. Un abbraccio, buona giornata.
0: Buona giornata a te, ma infatti sono arrivati solo messaggi così di gente che è abbastanza sorpresa, che dice: ma mi sembra veramente il minimo sindacale per essere una persona civile, no? Però evidentemente se un gestore di un ristorante è arrivato a pubblicare anche un post dicendo che, sottolineando l'eccezionalità di questa situazione, ovvero di tre ragazzi che si sono ritrovati a mangiare fuori dal ristorante che era già chiuso e che hanno ripulito tutto e sistemato tutto senza lasciare niente, evidentemente non siamo messi benissimo, cosa vi devo dire? Se è la realtà di purtroppo tanti tanti ristoranti e anche tanti altri ambiti, evidentemente. Noi arriviamo alle news, vero Barbie? C'è la nostra redazione già pronta e torniamo subito dopo con un'altra ora di Hola DJ.
2: DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 Tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
6: Darka Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
7: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
6: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
7: Scopri di più negozi su arcaplanet.it.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
10: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
9: Colombo, navigando sull'app Family,
11: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
12: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
14: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
15: Fotosì, scarica l'app.
16: Yuhu! C'è nessuno?
17: Yeah! Uno c'è!
16: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
17: Piacere! Calciolone!
16: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
17: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
18: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
19: 9 anni fa il mondo è finito.
20: A me manca la musica.
21: Cantare mentre vado all'alimentari.
19: Dal leggendario regista Ridley Scott.
22: Il mondo di prima non esiste più.
19: Che cosa ti aspetti di trovare?
22: Sopravvissuti.
19: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette, senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
24: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
25: Radio DJ.
0: Una nazione, una stagione, anche d'estate.
1: Pochi secondi alle 8. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. Ancora una notte di raid incrociati tra Russia e Ucraina. Le forze di Mosca hanno colpito simultaneamente Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Sono scoppiati incendi e diversi edifici residenziali sono stati danneggiati. Almeno 2 le vittime. Nelle stesse ore un attacco ucraino con droni ha costato la vita a 2 persone e ha causato un incendio in una raffineria di petrolio nella regione russa di Krasnodar. I raid avvengono a poche ore dal vertice della coalizione dei volenterosi che si è svolto ieri a Kiev nel 35esimo anniversario dell'indipendenza. I leader si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina. In videocollegamento la premier Giorgia Meloni ha confermato l'invio di nuovi generatori. Il prezzo del gasolio continua a salire per il Kodak, consta da giovedì con la fine della mini proroga dello sconto sulle accise, è destinato a toccare i 2,3 euro il litro. Il governo pensa a un'altra proroga, ma per il ministro dell'ambiente Pichetto Fratin è una valutazione complessa.
2: Su quello che era un intervento che doveva durare poche settimane perché poi si risolveva la questione Golfo Persico, quindi questo 20% in meno sul mercato veniva in qualche modo assorbito, ormai sono mesi. Quindi la valutazione è molto più complessa. Lo vedremo nei prossimi giorni.
1: Il segretario del Tesoro americano Bessent ha illustrato la maxi offensiva economica contro l'Iran che ha l'obiettivo di isolare completamente Teheran. Nel mirino anche i paesi che in qualche modo aiutano il regime degli Ayatollah con sanzioni che includono asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. E l'Iran promette ritorsioni sia sul piano economico sia se necessario con azioni contro gli interessi vitali americani. Intanto una petroliera è stata colpita da un proiettile nello stretto di Hormuz al largo delle coste dell'Oman. Andiamo negli Stati Uniti, ancora emergenza in Nevada per l'incendio che avanza minacciosamente verso Reno. Le scuole sono chiuse mentre circa 24.000 persone sono ancora in allerta evacuazione. Intanto proprio il Nevada ha avviato un'azione legale contro l'amministrazione Trump per bloccare un progetto che ridurrebbe l'accesso dello Stato alle acque del fiume Colorado. Roma capoccia. Nel posticipo della prima giornata di campionato all'Olimpico, i giallorossi hanno travolto la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen imbeccato da Dybala. Bene anche la Lazio che al Dallara ha battuto il Bologna 1-0 con un gol di Frattesi entrato dalla panchina.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
1: Appuntamento tra un'ora.
20: Radio DJ.
25: One Nation, One Station.
26: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
27: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
23: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.

ascoltando Radio DJ o la DJ nello specifico alle 8 e 7 minuti proprio in questo istante. Era Olivia Rodrigo con Drop Dead. Cominciamo così questa seconda ora insieme. C'è una storia bellissima legata in questi giorni, legata ad Olivia Rodrigo. Versione breve: Olivia Rodrigo non rende la vita facile alle fan e ai fan, ok? Versione un pochino più lunga invece è quella che vede Olivia Rodrigo che ha creato questo festival in California, zona proprio sì, California, proprio Orange County. In quella zona lì ha creato questo festival musicale, il Daisy Chain Fields, che sarà sabato prossimo nella vicina Irvine, quindi insomma proprio zona California, Deep California. E cosa è successo? È un festival che è stato ideato proprio da lei ed è un festival dedicato alle donne nella musica, quindi saranno tutte artiste ad esibirsi: Chapel Roan, Doechii, Le Cat's Eye, Mitski, Garbage, le Bikini Kill, insomma anche per specialisti e fan insomma del genere. È una figata di festival e tra l'altro l'evento sostiene delle organizzazioni che si impegnano a favore delle donne e delle ragazze, quindi tra l'altro un progetto di per sé già una cosa bellissima, che una ragazza così giovane, una pop star, faccia una cosa del genere, veramente lodevole. Detto questo, cosa succede? Un negozio di dischi di lì vicino, un negozio di dischi indipendente, l'Analog Record Shop a Thurston, sempre in California, dice: ma perché non sfruttiamo un po' questa cosa del festival, visto che viene Olivia Rodrigo, no? Facciamo qualcosa anche noi. Quindi la contattano e le dicono: senti, ma non è che possiamo fare qualcosa in negozio? So che noi siamo molto piccoli, però magari così. Lei dice: sapete che c'è? Io avevo questa canzone che si chiama Serena Joy, che deve ancora uscire e che non sono riuscita ad inserire nel mio disco, quello da cui abbiamo sentito Drop Dead appena adesso, perché il mio disco è una sorta di album, si dice concept album, no? Di album concetto, dove si parla della fine di una relazione. Questa canzone invece parla di tutt'altro, parla di diritti negati. Serena Joy, infatti, che chi ha letto il racconto dell'ancella di Margaret Atwood, da cui poi tratta una serie TV, sa che è un personaggio molto controverso di questo libro, e in sostanza la canzone dice: se tu sei il primo che vuoi negare, che vuole negare i diritti a qualcuno, ricordati che potrebbe arrivare qualcuno che quei diritti li negherà anche a te, no? Quindi la stessa cosa che tu stai facendo potrebbero farla a te. Questa canzone non ha mai trovato una collocazione. Se volete, io ve la do, stampiamo 500 dischi e basta, fisici, e invitiamo i fan a venire in negozio da voi a comprare 500 dischi. Quindi immaginatevi, fan di tutto il mondo di Olivia Rodrigo, disperati perché potevano sentire questa canzone solo se andavano in questo negozio, all'Analog Record Shop di Thurston. 500 copie bruciate in pochi secondi ovviamente, ma per fortuna poi hanno deciso la canzone la pubblicheranno più avanti, credo tra qualche giorno, disponibile per tutti quanti nel mondo. Però mi sembrava una cosa bella: da una parte hanno sicuramente, Olivia Rodrigo ha sostenuto una realtà indipendente, un negozio di dischi indipendente, quindi una cosa bellissima; dall'altra però, ecco, non ha reso la vita facile a noi fan, che giustamente abbiamo detto: ma scusa, ma come, 500 copie solo fisiche, solo andando in negozio? Però mi sembra anche una scelta coerente con tutto quello che sta facendo Olivia Rodrigo. 8 e 10 qui su DJ, 347 342 5220 per i vostri messaggi, per le vostre note audio. Beh, tra l'altro parlavamo di questo, no? Parlavamo di donne, parlavamo di musiciste, parlavamo di diritti delle donne e delle ragazze in genere. Penso che questa canzone riassuma perfettamente quello di cui stavamo parlando, perché se adesso nel 2026 c'è Olivia Rodrigo che canta a gran voce di diritti negati, di rivendicazioni, beh insomma le Fornoblondes nel 93 non erano affatto da meno.

0: Sostanza, alle 8:15 minuti qui su DJ. Che succede? Ce lo siamo domandati effettivamente anche questa mattina, perché non c'è così tanto caldo come c'era poi stato detto da Enrico. Quindi questa perturbazione continuerà? Ci saranno temporali pazzi? Schiatteremo di caldo di nuovo a breve? Che succederà? Enrico, sei ancora in grado di darci notizie sul meteo? Buongiorno.
1: Sì, infatti stavo guardando le ultime sul gossip, peraltro. No, però comunque il meteo no, sono ancora sul pezzo.
0: Meno male, nel senso, sai, sono gli ultimi giorni anche di diretta che faremo insieme.
1: Sì.
0: Per quanto sai che io sia proprio innamorata del tuo côté intellettuale da esperto di gossip, però comunque il pubblico reclama anche qualche minima previsione del tempo, ecco.
1: Sì, no, come dicevo anche ieri, appunto, una perturbazione è riuscita a prendere a schiaffi l'anticiclone, portando dei temporali su alcune zone. Anche qui c'è stato un bel temporale questa notte,
0: sì.
1: Un po' di pioggia che ha portato freschino.
0: Ok.
1: E nello specifico, appunto, avremo dei temporali ancora sul nord-est, anche qua e là un po' macchia di leopardo al centro, ecco, soprattutto nelle zone interne, sull'Umbria, zone interne laziali, marchigiane, di Abruzzo e Molise. Ecco, su queste zone ci saranno qua e là ancora dei temporali, ma e poi se ne andranno, insomma, è comunque una perturbazioncina, poca roba.
0: Sì, non devastante. Sì, perfetto. Sì.
1: E per quanto riguarda, ecco, il sud per esempio non è quasi toccato, ci sono un po' di nubi e niente di più, e con le temperature che rialzano la testa al sud,
0: centro-nord
1: si può dire che tutto sommato si starà bene.
0: Sì, ecco, anche se io leggevo dai tuoi competitor che giovedì / venerdì, dove anche il nord dovrebbe ritornare proprio l'afa, no?
1: Nei prossimi giorni tornerà sicuramente più caldo di adesso, ma soprattutto al sud e su parte del centro.
0: Sì.
1: Anche oggi, ad esempio, al sud potremmo avere dei picchi notevoli, soprattutto nelle zone interne, lontane dal mare, ad esempio sulla Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, ecco, su queste zone, nelle zone interne, i 40 ci possono ancora trovare.
0: È ancora l'autunno,
1: il centro
0: nord ancora tutto sommato tiene botta, l'autunno però mi sembra ancora lontano, ecco, questo.
1: Sì, è lontano, infatti anche nei prossimi giorni, se dovete andare in vacanza, andate tranquilli,
0: certo.
1: Sarà tempo bello, ecco.
0: Dai, almeno questo è una piccola consolazione tutto sommato. Bene, Enrico, sbrigati i nostri doveri, ecco, adesso arriva il momento invece che tutta Italia aspetta con grande gioia, ovvero quello del grande gossip. Ed eccoci qui. Enrico, ti sei messo la canotta di paillette? Sei pronto?
1: Certo, io cambio subito al volo, proprio come super.
0: Ma è l'Arturo Bracchetti del gossip, praticamente, bravissimo. Eccoci.
1: Allora, tanto per la serie lo dovevo proprio dire, non ce l'ha fatta, insomma, gli scappava di dirlo e Elisabetta Gregoraci l'ha comunicato. Ha ufficializzato il fidanzamento, fidanzamento con Lodovico Patti, che è un imprenditore nel campo dell'edilizia, del commercio del legname, e di 28 anni, quindi anche diversi anni meno di lei.
0: Però, capito. Brava Elisabetta!
1: Si trovano in Malesia e quindi da lì, insomma, l'ha dovuto dire, gli è scappato. Lei poi non aveva mai dato in pasto le sue storie, no? Però stavolta sembra così innamorata e
0: non riusciva a tenere per sé questa emozione.
1: Però le assegnano al massimo un paio di panettoni scarsi.
0: Veramente,
1: però,
0: cioè, con tutto questo entusiasmo, le signore della prima fila sotto l'ombrellone hanno deliberato massimo due anni di fidanzamento.
1: Sì, perché si parla di loro oltretutto già dall'estate scorsa, quindi sarebbero tre panettoni, no? Ne hanno già mangiato uno.
0: Certo,
1: più di tre è difficile. Lei prima era con Thomas Stalin, anche lui imprenditore, anche lui 28enne, quindi insomma gli piace quella
0: lei
1: fascia
0: ha un tipo, cioè una tipologia... Sì. Ok, l'imprenditore 28enne. Imprenditori 28enni all'ascolto, se ci siete, sappiate che siete candidati papabili per stare con Elisabetta Gregoraci, vedi? Perfetto.
1: Okay. E poi c'è lei, la principessa Alexia d'Olanda, 21 anni, figlia del re Willem Alexander e della regina Maxima, ha altre due sorelle, una un po' più grande, Caterina Amalia, e una un po' più piccola, Arianna, insomma. Si è presentata al Gran Premio, ha lasciato il segno perché ha incantato tutti con un'attenzione con che cosa? Perché
0: infatti ha incantato tutti con che? Con il flauto per i serpenti, cosa ha fatto?
1: Te ne intendi forse più te di queste cose, con una tuta asimmetrica.
0: Con una tuta asimmetrica.
1: Tuta asimmetrica.
0: Ma tu hai delle foto davanti a te che dimostrano questa,
1: sì,
0: dimostrano,
1: sì,
0: questa tuta asimmetrica.
1: Bene, esattamente cosa sia. Sembra un vestitone. Cioè, comunque, lei aveva questa tuta asimmetrica. E, dunque, una bella ragazza, ha incantato tutti così.
0: Cioè, scusami, è quella specie di maglia che ha l'orlo, diciamo, sotto, ha l'orlo uno un po' più corto e l'altro molto più lungo che va,
1: sì,
0: diciamo, sulle gambe?
1: Sì, sì. Sì, una cosa del genere.
0: Una cosa del genere. Guarda, c'è Barbara che ci guarda con disapprovazione perché secondo me non abbiamo broccato bene questo trend della moda. Però vabbè, insomma, comunque ha incantato tutti.
1: Ha incantato tutti. E poi, sempre rimanendo ai reali, io lo so che ieri ne avete parlato, ma qui non si parla d'altro sotto gli ombrelloni. Perché Kate sembra che abbia preso in mano le redini della situazione, insomma, si è messa in testa di fare un po' da paciere, perché il problema vero, appunto, è rappresentato dal rapporto pessimo dei fratelli, William, nei confronti di Harry.
0: Certo.
1: Però, siccome Kate non è mai stata presa di mira da Harry e Meghan, allora sembra che lei sia l'unica a poter mettere finalmente pace fra i due.
0: E quindi lei avrà il ruolo proprio di ruolo diplomatico, di paciere tra Harry e William, vedi?
1: Certo.
0: Tu come la vedi, Enrico? Ti sembra che lei sia adatta per questo,
1: sì,
0: questo ruolo?
1: Sì, potrà mettere una pesta, però è difficile.
0: Sì, certo. Però i liti tra fratelli sono pesanti, Puoi essere anche i reali d'Inghilterra, ma tra fratelli forse è un po'...
1: Non sarà facilissimo, però insomma lei ci proverà.
0: Va bene, va bene.
1: Abbiamo questa certezza.
0: Perfetto.
1: Poi credo di aver finito il tempo, non so
0: sì,
1: perché...
0: Sì, incredibilmente sì, guarda, allora, Enrico, sai che noi ti terremo qua per ore, ma incredibilmente purtroppo
1: niente.
0: È finito.
1: Allora rimandiamo ancora Kim Kardashian.
0: Ma se, domani però me ne devi parlare di Kim Kardashian, se no fai in tempo a cambiare il gossip, scusami. Ciao Enrico, intanto buona giornata.
1: Grazie.
0: Ciao ciao.

connesso e collegato con DJ ascoltando il gossip di Enrico il Bagnino. Io vi ricordo sempre che adesso in questa veste agostana che lui mi è diventato da Enrico della Rosa, questo è il suo nome e cognome, Enrico della Cronaca Rosa, in questo momento così gossiparo, vedremo poi cosa succederà a settembre, però ecco, per fortuna si ricorda ancora di ogni tanto di dare anche delle indicazioni riguardo le previsioni del meteo, anche perché diciamo che il tempo ce lo raccontavano. L'Italia è un po' spaccata in due, al nord stanno risalendo le temperature ma ancora sono tutto sommato più accettabili di qualche giorno fa, al sud invece ancora grande caldo e qui e là qualche sparuto fenomeno temporalesco e di pioggia. È stato un po' più violento invece quello che è successo in Spagna a proposito di fenomeni atmosferici, perché c'è stata una grandinata talmente forte che ha interrotto perfino la Vuelta, cioè la gara di ciclismo, noi abbiamo il Giro d'Italia, loro hanno la Vuelta, che sarebbe Vuelta in spagnolo proprio il giro, giusto per chi non conoscesse insomma il mondo del ciclismo, e è stata ufficialmente cancellata nell'ultimo tratto, diciamo nell'ultima frazione, perché praticamente loro erano 92 km dall'arrivo nei pressi di Baixas e lì comincia a esserci un vento abbastanza impetuoso che già aveva un po' spaccato anche i vari gruppi di ciclisti. E a un certo punto praticamente vediamo 15 km di follia perché è vento incredibile, poi per fortuna la strada gira, si placca il vento e tutto torna abbastanza così. Peccato che fosse un po' la quiete che precedeva una grandinata terribile e che addirittura appunto è stata tremenda e che ha travolto un po' tutti quanti, tant'è che la scena faceva ridere, la vedrete sicuramente anche su tutti i giornali, faceva ridere, era spaventoso perché una grandinata così che ti arriva in testa, che tu sei lì che stai facendo una gara di ciclismo, come fossimo noi ciclisti della domenica, si sono riparati sotto il tendone dei negozi, dei bar, si sono dovuti mettere tipo capito sotto dei ponti perché veramente la situazione era difficilissima. E questo è l'ennesima dimostrazione e conferma che purtroppo i fenomeni di maltempo legati all'estate, perché sì, le grandinate ci sono sempre state eccetera, però in maniera così violenta, così drastica, così veloce, così anche imprevedibile, è un po' figlia degli ultimi anni, e quindi questa è l'ennesima conferma di quello che sta succedendo. Insomma, non è solo in Italia, non è solo in Spagna, non è solo in Europa, è un po' in tutto il mondo e dovremo rassegnarci. Io onestamente spero di no, spero che invece non ci sarà una rassegnazione, però bisognerà sicuramente tenere conto di questa situazione per tutte le future manifestazioni sportive e culturali che si svolgeranno nei mesi estivi, certo.

0: Shepard qui su DJ. Sorridevo anche perché, facendo un po' un'analogia tra quello che è successo alla Vuelta in Spagna, cioè che una grandinata ha interrotto sul più bello a poco, diciamo, dall'arrivo di tappa, appunto la Vuelta stessa, una cosa simile è successa ieri sera in televisione, perché ieri sera e in prima serata su Rai 2 è andato in onda Il Codice da Vinci, no? Film del 2006 con Tom Hanks, quello estratto dal romanzo famosissimo di Dan Brown. Ecco, a un certo punto mancavano, fai conto, 7-8 minuti alla fine del film, quando poi viene rivelato, cioè appunto il segreto, l'enigma alla base della trama. Vanno in pubblicità, perché insomma si va in pubblicità, tornando dalla pubblicità mancavano pochi minuti e ricomincia il processo al 90esimo, cioè ha cominciato a parlare di calcio e è ricominciato l'altro programma che era in diretta, e quindi non si sa se hanno voluto mantenere il mistero, l'enigma che è rimasto così inespresso, non lo so.
1: Non hanno fatto bene i conti di palinsesto.
0: Secondo tu che mi insegni, Barbi, che essendo tu tecnica, regista, queste cose te ne intendi, secondo me non hanno fatto bene i conti con i minutaggi, e quindi la gente è rimasta lì con un palmo di naso, quindi interrotto sul più bello. Se volete vi dico come finisce, però non voglio spoilerare, semmai mi scrivete alla diretta, ok? A tra poco.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ One Nation One
4: Station. Ciao patatina.
5: Ciao patatina.
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma!

0: Finalmente un po' di pace.
1: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
2: Yuhu! C'è nessuno?
3: Yeah! Uno c'è!
2: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere! Calciolone!
2: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
8: E super appetitose, Antonella!
9: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da un litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD oltre il risparmio è Maxi anche la qualità.
8: Ti aspettiamo!
7: MD, buona spesa Italia.
10: Radio DJ c'è, sempre e ovunque. Anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
11: Radio DJ, One Nation, One Station. Ah, Radio DJ, One Nation, One Station.

tutta trullata fino alla fine. Sienna Spyro alle 8:37 minuti qui su DJ. Hola, buongiorno a tutte e a tutti voi. In questa mezz'oretta insieme fino alle 9 c'è un premietto volante, ve lo dico, potrebbe esserci un premio fedeltà, io ve la butto lì, è il 347-342-5220, con i vostri messaggi, con le vostre note audio, con i vostri racconti del mattino, potete magari portarvi a casa, perché no, due biglietti per andare al cinema. Poi io ve lo dico lì, poi vedete voi il da farsi. Sono ben accetti naturalmente complimenti alla trasmissione, a Barbara, a me, soprattutto a Laura Stellina, che sarà colei che selezionerà il messaggio, quindi vedete voi che cosa fare per portarvi a casa la possibilità di appunto andare al cinema con noi. Tra l'altro noi vediamo i biglietti giusti, ve lo dico perché mi è successa questa cosa, me l'ha girata Sabrina, che adesso capirete perché. Sabrina, che la redattrice che di solito si occupa di Hola DJ, sapete che lei è anche animatrice, si veste da personaggi Disney, principesse, fa anche interpreta anche i personaggi delle Demon Hunters, no? Delle Huntrix, che sono queste, tutti quelli che hanno genitori sanno di chi sto parlando, no? Quindi Golden, we're going up, up, up, na, na, na, na. Quella lì, lo avete capito? E allora lei mi ha girato questa notizia, dove in sostanza c'è una ragazza, che in realtà una serie di ragazze, di persone che hanno comprato biglietti per vedere K-pop Demon Hunters, ma in realtà si sono sbagliati e hanno comprato biglietti per il concerto dei Demon Hunter. I Demon Hunter sono una band metal, Christian metal, quindi metallari dalle forti tematiche cristiane, e che ovviamente non c'entrano assolutamente, forse proprio gli antipodi tra le Demon Hunters, K-pop Demon Hunters e i Demon Hunter. Però sempre di più c'è gente che non compra i biglietti di questa band metal perché si sbaglia, cioè, o meglio, li compra sbagliandosi, perché vuole andare a vedere il K-pop, al punto che addirittura questa band, i Demon Hunter, vogliono portare Netflix in tribunale, perché essendo un prodotto appunto originale Netflix questo film del Demon Hunters, il fatto che si sia generata una grande confusione tra il pubblico avrebbe danneggiato il loro marchio, e quindi vogliono capire se si può risolvere legalmente questa controversia. Io ve la butto lì, secondo me invece ci hanno pure guadagnato, visto che poi sicuramente nel loro ambito saranno conosciutissimi, saranno famosi, non avranno bisogno. Però se qualcuno compra i miei biglietti per sbaglio, poi magari ci viene al concerto e si appassiona pure, sono dei fan in più, no, giusto?

0: qui su DJ e mentre ci state raccontando al 347 342 5220 di quei momenti in cui magari si è preso un po' fischi per fiaschi, come si suol dire, no? Come nel caso di chi compra il biglietto dei Demon Hunter, questa band Christian Metal, quando invece sperava di vedere le ragazze del K-pop, quindi dei K-pop Demon Hunters. La stessa cosa ci state raccontando voi, che non sono i soli a sbagliarsi in questo modo. E tra l'altro anche un'altra gaffa, un'altra svista che mi ha fatto sorridere, ma forse è giusto così. Adesso vi racconto un po'. È di qualche giorno fa. Siamo alla scuola Collodi di Porta a Lucca, Collodi di Porta a Lucca, Pisa, in pisano. In pratica, cosa è successo? Nei giorni scorsi, sui muri di questa della scuola Collodi, era comparsa questa scritta, appunto come fossero dei graffiti, no? Una scritta "Si fascia", ok? Accompagnata da alcuni simboli disegnati vicino a una finestra. Allora, in quei segni qualcuno ci ha visto un inno al fascismo, tant'è che appunto si sono indignati diversi esponenti della sinistra, insomma, che del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, la senatrice Ilenia Zambito, insomma, giustamente hanno condannato questo gesto, dicendo appunto un gesto gravissimo, ancora più odioso perché compiuto contro una scuola, luogo di formazione, di libertà, eccetera eccetera eccetera. Il problema è che è stata una svista, nel senso che sì, c'era la scritta "Si fascia", sì, c'erano questi simboli, ma in realtà su questa scuola stavano facendo dei lavori per fare il cappotto termico e quindi la scritta "Si fascia" era "Sì", lo so Barbie non ridere, qui "Si fascia" era "Sì, qua serve la fascia del cappotto termico", e l'avevano scritto come indicazione per gli operai che stavano facendo i lavori. E questi simboli non erano svastiche, niente di tutto questo, semplicemente erano le frecce che servivano a indicare le posizioni, no, delle fasce del cappotto termico. Insomma, una bella gaffa.
1: Non così. Potevano mettere il post-it.
0: Capito, non è che non funziona così, non è che possono attaccare un bigliettino e dire "ah, qua sì, va la fascia", quindi hanno scritto quei graffiti "Sì, fascia". E allora giustamente la Chia, insomma, del consiglio comunale, Mazzeo, ha fatto un post nuovo di scuse ammettendo la svista, ha detto "ho commesso un errore, può capitare, quando capita si deve avere l'onestà di dirlo anche a costo di sembrare ridicoli in quello che è successo", però ci teneva anche a dire "l'ho fatto perché non sarebbe stata la prima volta, purtroppo, e in questi tempi di troppe nostalgie l'allarme è scattato subito. Fortunatamente non era così", e allora quindi si sbaglia, è giusto riconoscere l'errore, però ecco, giusto per dirvi che a volte ad eccesso di zelo a volte ci si può sbagliare, si prende fischi per fiaschi anche in contesti come questo. Però che ridere,

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Il canto d'amore di Angelina Mango e Marco Mengoni. Chissà quanti si saranno sbagliati e avranno detto Angelina, Marco o Mango Mengoni. Insomma, anche qui si possono prendere fischi per fiaschi tranquillamente. In tanti, a quanto pare, siamo un po' così travolti dalla dabbenaggine, quindi ci sbagliamo anche a prendere biglietti, regali e cose, pensando una cosa e poi se ne viene fuori che se ne intendeva un'altra. Una tra tutte è quella che si porta a casa il premio Fedeltà.
2: Questa settimana in regalo i biglietti per il film La vendetta perfetta, Bear Country. Premio
1: Fedeltà. Proprio così, due biglietti per il film La vendetta perfetta, Bear Country, con Russell Crowe e Luke Evans in tutti i cinema. Due biglietti vanno alla provincia di Vicenza, da Alessandro. Hola, buongiorno.
3: Pronto, ciao Florencia, buongiorno a te.
1: Ciao Alessandro, che bello,
3: mi hai fatto
1: anche per noi un piacere, anche perché ci hai mandato un messaggio che, devo dirti, mi ha fatto molto ridere, perché era una cosa che mi poteva succedere sicura, cioè 100, anzi non so come non mi sia successa questa cosa anche a me, nel ricevere un regalo del genere nel, diciamo, fine anni 90. Mi vuoi raccontare?
3: Beh, è stato un episodio, esatto, proprio fine anni 90, di cui al Natale mia cugina Marta, che aveva espressamente chiesto alla nonna di ricevere il CD di Backstreet Boys.
1: Ok, che guarda, agevoliamo giusto per far capire. Backstreet Boys, Barbie, sentiamo, giusto? Capito? Quindi, ok. Boy band, ovviamente noi tutte ragazzine innamorate di Kevin, di Nick Carter, eccetera, eccetera. Quindi tua cugina Marta voleva il CD dei Backstreet Boys e che è successo?
3: Che nel momento in cui ha scartato il pacco ha trovato dentro il CD dei Beastie Boys.
1: Ah, diciamo, secondo me Marta non felicissima, ti posso dire.
3: Sarei stato felice se l'avesse donato a me.
1: Ma infatti...
3: Ho deciso di andarlo a cambiare.
1: No, peccato, perché ti posso dire la verità. Cioè, allora, in una occasione si crea un'opportunità, perché magari lei giustamente voleva Backstreet Boys e quindi era giusto accontentarla, però era un'occasione per scoprire i Beastie Boys, che non sono mica male, anzi, giusto?
3: Infatti, io avrei preferito di più quello, però non aspettavo a me.
1: No, infatti, comunque non ti devi permettere, perché i Backstreet Boys sono meglio di qualsiasi altra cosa, capito? Alessandro, perché ti ritiro il premio.
3: Con mia moglie ci ascoltiamo il premio Backstreet Boys.
1: Oh, molto bene, allora questo ci sta. Bravo.
3: Ovviamente mi sta ascoltando.
1: Come si chiama?
3: Mia moglie Manuela.
1: Manuela, ok.
3: Saluto anche mio figlio, il piccolo Tommy.
1: Oh, grande, bene, che sono all'ascolto. Senti, quindi tu hai provato a convincerla in qualche modo, a tua cugina Marta, o lei non voleva saperne, voleva cambiare il disco?
3: No, ma dopo, molto modesto, cosa vuoi? Ci ho provato a fargli capire che mi interessava.
1: Sai che c'è, me lo compro io, e tanti saluti. Senti, noi invece ti regaliamo, ed è giusto, non abbiamo preso degli altri biglietti, ti regaliamo due biglietti per il film La vendetta perfetta, Bear Country, e ti auguro una buona giornata, Alessandro.
3: Grazie mille.
1: Ciao.

0: Hola Flo, a proposito di sviste, un paio d'anni fa col mio compagno organizziamo un viaggio a Düsseldorf,
1: sì,
0: e quando arriviamo, intorno alle 10:30-11 di sera, invece che a Düsseldorf ci troviamo sperduti al confine con l'Olanda,
1: sì,
0: senza collegamenti per la città, perché prenotando il biglietto non avevo notato che a fianco a Düsseldorf all'aeroporto era segnato Wiez, che è una cittadina sperduta al confine con l'Olanda. Poi siamo riusciti ad arrivare in città.
1: L'importante è questo, però ecco, capirlo lì per lì non è stato sicuramente il massimo, una brutta notizia. Belle notizie invece arrivano dalla redazione con, speriamo almeno, non lo so, forse anche brutte in effetti. Vabbè, lasciamolo dire a loro stessi e noi torniamo subito dopo con l'ultima mezz'ora di Hola DJ.
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Da Troni fino al 16 settembre acquista

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: 9 anni fa il mondo è finito.
2: A me manca la musica.
3: Cantare mentre vado all'alimentari.
1: Dal leggendario regista Ridley Scott.
4: Il mondo di prima non esiste più.
5: Che cosa ti aspetti di trovare?
6: Sopravvissuti.
1: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
7: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.
9: Chi è?
10: La duchessa.
9: La duchessa?
10: Sì.
11: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
9: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
11: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
9: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
12: Darkaplanet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
13: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
12: Fino all'11 ottobre raccogli bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
13: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
14: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
15: Pochi istanti dopo le 9. DJ! Di nuovo buongiorno dalla redazione. A poche ore dalla riunione dei volenterosi che si sono impegnati ad aumentare il sostegno militare all'Ucraina, le forze russe hanno colpito simultaneamente 4 città, Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro, almeno 2 le vittime. Sempre nella notte un attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione russa di Krasnodar è costato la vita a 2 persone. L'Iran promette ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni degli Stati Uniti, annunciato dal segretario al tesoro americano Bessent, che minaccia di escludere dal sistema finanziario basato sul dollaro i paesi che continueranno a commerciare con Teheran. Siamo pronti a rispondere sia sul piano economico, sia se necessario con azioni contro gli interessi vitali americani e gli snodi energetici, affermano i Pasdaran. Il prezzo del gasolio intanto continua a salire. Con la fine della mini proroga del taglio delle accise che scade domani, è destinato ad aumentare ancora. Il governo non esclude un'altra proroga, ma per il momento il Consiglio dei Ministri non è stato ancora convocato. E l'opposizione nel frattempo ribadisce la richiesta di tassare gli extra profitti delle compagnie energetiche. Sentiamo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra.
16: Le grandi società energetiche hanno realizzato profitti per oltre 80 miliardi di euro. Per Alleanza Verdi e Sinistra è un atto di giustizia sociale tassare quegli extra profitti e investire nelle rinnovabili per ridurre il costo dell'energia alle famiglie italiane.
15: Caserta è sotto shock per la fine di Guido Roviello, il clochard picchiato a morte da un altro senza fissa dimora. Il presunto responsabile, che ha confessato e accusato di omicidio aggravato da futili motivi, forse una discussione sui pochi euro dell'elemosina che probabilmente l'aggressore pretendeva di farsi consegnare. È in arrivo una nuova ondata di caldo sull'Italia. Da metà settimana il centro-sud tornerà a fare i conti con temperature oltre i 40 gradi, clima più temperato invece al nord. Siamo a calcio, la prima giornata di campionato si è chiusa con il poker della Roma di Gasperini, che all'Olimpico ha travolto la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen imbeccato da Dybala.
17: Sicuramente il modo migliore per iniziare il campionato. Sono molto contento di quello che stiamo facendo noi, inserendo giocatori molto giovani, funzionali al mio modo di vedere il calcio, di cercare di come costruire le squadre.
15: Nell'altro posticipo la Lazio ha battuto il Bologna 1-0 al Dall'Ara con un gol di Frattesi entrato dalla panchina. Pioggia di medaglie per l'Italia ai giochi del Mediterraneo di Taranto. Con le 19 conquistate ieri, il totale sale a 54, confermando lo strapotere azzurro sugli scudi, ciclismo e nuoto.
18: Radio DJ, informazione gratuita.
15: Appuntamento tra un'ora.
19: Radio DJ. One nation, one
20: station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
20: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
20: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
23: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
24: La spesa intelligente!
0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

Qui su DJ alle 9:06. Hola DJ, buongiorno a tutte e a tutti voi. Ascoltando Boston di Stella Lefty, mi stavo domandando intanto che faccia avesse, perché l'abbiamo sentita in lungo e in largo in queste settimane qui su DJ con questa canzone delle atmosfere molto molto country e sognanti, però non l'ho mai vista e ovviamente è giovanissima e bellissima. Ma la possiamo smettere per favore di avere solo artiste che sono molto brave e molto belle, perché c'è gente che soffre, ok? Comunque Stella Lefty molto brava, ho visto che comincerà anche la sua tournée che la porterà intanto, non so se sia anche internazionale, ma per il momento ha creato il Long Way Home Tour in negli Stati Uniti e Canada, quindi insomma le zone sue dove naturalmente questa tipologia di musica è molto meglio accolta, anche perché è proprio musica, se vogliamo, quasi folcloristica, no? In un certo senso. E la prima cosa che mi sono domandata è stato, scusami, ma se Stella Lefty ha fatto Boston, che è la canzone con cui è più famosa, farà tappa a Boston, spero, nel tour? Per fortuna sì, perché un attimo che ho detto sennò protestavo, e invece sarà a Boston il prossimo 17 di gennaio. Comincerà il 9 gennaio da Detroit e poi finirà a febbraio con Chicago. Nel mentre ci saranno anche Toronto, Montreal e tante altre città invece degli Stati Uniti. Torniamo noi piuttosto, perché in questa ultima mezz'oretta abbiamo modo anche di parlare insieme di questi modi di dire, del domani, mandarci il perché delle cose, di parole che magari abbiamo imparato in queste vacanze tra un cruciverba e l'altro, parole che non conoscevamo e che adesso abbiamo avuto l'illuminazione, ho detto ah, questa la userò per sempre, me la rivendico, me la rigioco con gli amici in pizzeria. Tra poco arriva il Parla Gourmet, ma prima come sempre curiosi anche di sapere del perché all'ascolto alle 9:08 di DJ in un martedì 25 agosto qualsiasi, dai, siete in viaggio, io questa ve la propongo proprio perché secondo me se siete in macchina, spero non siate in coda ovviamente, ma potrebbe essere vista la giornata e vista la settimana, se siete in macchina secondo me questa è per

Osborne alle 9:12 minuti qui su DJ. Leggevo il messaggio di Anna che dice: io quest'estate ho scoperto la parola nubendi, che sono i futuri sposi. Vedi, magari si deve sposare, magari è andata, che ne so, in comune per le pubblicazioni, che poi dice tutto come si dice, il gergo un po' legalese, eccetera. Ha scoperto magari la parola nubendi, tant'è che infatti anche nubile, no? Che sarebbe la donna quando non è sposata, che è single, è perché nubile è da sposare, cioè che sarebbe da sposare. Poi dipende, alcune non sono da sposare, tipo me, a vostro rischio e pericolo, altre invece come la Barbie è proprio da sposare. Mamma, signor beato chi se la piglia, ma non parliamo di questo, parliamo del parla

lo spazio che abbiamo dedicato quest'estate insieme a, alle parole belle, a quelle che ci piacciono, a quelle che sono un po' retro e che vogliamo riscoprire, al perché delle cose, perché si dice così, ma questo proverbio cosa significa, lo uso tutti i giorni ma in effetti non mi sono mai domandata da dove arriva. Ecco, il Parla Gourmet di oggi è gentilmente offerto a sua insaputa dalla nostra Laura Stellin, che questa mattina, parlando con te Barbie, tra l'altro non mi ricordo neanche di che cosa, a un certo punto ha detto sì, perché sai, è una situazione un po' così, allora per salvare capre e cavoli ci siamo messi d'accordo per questa roba qua. E ho detto ah certo, salvare capre e cavoli, che vuol dire di base per accontentare un po' tutti, cioè riuscire

riuscire a portarsi a casa, conciliare, ecco, due obiettivi che apparentemente sono un po' lontani tra loro, ma in qualche maniera ci si ingegna per riuscire a portarsi a casa sia un obiettivo che l'altro. Ecco, perché si dice salvare capra e cavoli e non salvare pecora e zucchine, ok? Perché? Perché tutto ha origine da un rompicapo ideato non l'altro ieri, non nel 1800, nel nono secolo, ok? Alto medioevo, addirittura è infatti un rompicapo che è ideato appunto nel nono secolo da Alcuino di York, che era questo teologo anglosassone chiamato da Carlo Magno, ok? Stiamo parlando del 782, a dirigere la scuola palatina di Aquisgrana. Insomma, Alcuino cosa ha fatto? Ha elaborato una serie di problemi di logica e secondo me molti di questi li abbiamo anche trovati noi nei libri sul sussidiario delle medie, oppure in quei libri che si fanno in quest'estate, i quaderni delle vacanze per adulti, no? Con tutti i vari quesiti di logica, eccetera. E tra questi enigmi, quello di Alcuino di York, compare proprio quello della capra, del lupo e dei cavoli. Ok? In cosa consiste? Sicuramente, io ho questo ricordo da bambina che ero incappata su questo problema logico. Praticamente un contadino deve trasportare sull'altra riva di un fiume una capra, un lupo e un cesto di cavoli, avendo a disposizione una barca che può contenere solamente se stesso e uno degli oggetti o degli animali, uno alla volta. Quindi la difficoltà qual è? Che il lupo non può essere lasciato da solo con la capra, perché sennò sa magna. La capra non può restare da sola con i cavoli, sennò si magna i cavoli, certo. E quindi bisogna fare più viaggi avanti e indietro per evitare, per portare tutti dall'altra riva del fiume, ma evitare di lasciarli da soli. Sembra una sciocchezza, invece in realtà ci vuole un po' di intuizione e di capire chi trasportare prima, dopo, eccetera. Però fatto sta che è talmente stato talmente diffuso questo gioco di logica e che è arrivato ai giorni nostri, tanto da permeare la stessa lingua italiana, e quindi noi adesso diciamo salvare capre e cavoli, ma magari non sapevamo neanche perché. E adesso sappiamo che è un gioco di logica che c'è, dei tempi di Carlo Magno. Quanto affascinante sta cosa, cioè tipo è più vecchio di, non so, più vecchio di me, più vecchio di te, Barbie, sembra incredibile, vecchio di noi messi insieme, più vecchio della Stellin, cioè ci puoi credere? Cioè una roba vecchissimissima proprio.

0: Fa sempre ridere questa questo momento, e beh, anche si sente anche il rumore delle onde del mare, bellissimo, bellissimo. Saif e Bresh con la loro Parlar d'amore alle 9:20 minuti qui su DJ. Si è scatenato il putiferio adesso, perché ovviamente, parlando di salvare capre e cavoli, abbiamo scoperto che si rifà a questo gioco di logica dell'alto medioevo pazzesco, e noi usiamo ancora delle parole che risalgono al 782, incredibile. E però la gente vuole sapere come si fa, allora come si fa a trasportare con una barchetta dall'altra parte del fiume lupo, capra e cavoli, portando una cosa alla volta senza che il lupo si mangi la capra e la capra si mangi i cavoli. Se volete, altrimenti non ascoltate per i prossimi 30 secondi, ok? Abbassate il volume, altrimenti ce lo spiega Ciccio.
1: Ciao Flo. Ciao. Allora, se non sbaglio,
0: sì, vai,
1: dovrebbe funzionare così.
0: Provaci.
1: Capra, cavolo e lupo. Allora, sì, tu prendi la capra, la porti all'altra parte.
0: E ok. E rimangono lupo e cavolo.
1: Torni indietro.
0: Ok,
1: prendi
0: da solo.
1: Il cavolo.
0: Sì.
1: Lo porti all'altra parte.
0: Però
1: riprendi
0: la capra.
1: La capra, la riporti indietro dall'altra,
0: sì,
1: parte.
0: Ok.
1: Prendi il lupo, lo porti all'altra parte.
0: Perfetto.
1: Torni indietro,
0: da
1: prendi
0: solo
1: la capra e la porti all'altra,
0: oh,
1: parte. Ci sono tutte e tre.
0: Bravo.
1: Ok. Ciao Flo, Ciccio da Grassano.
0: Direi che così è perfetto. Così non è mai stato il lupo è rimasto da solo e quindi mai con la capra. Il cavolo è rimasto da solo, mai con la capra. Insomma, alla fine la capra, poveraccia, fa sempre una brutta figura. Cioè, non piace a nessuno, non deve stare mai da solo, con qualcuno. Tra l'altro, a proposito, mi fa molto ridere perché sembra una barzelletta. Le capre, anzi, a capri ci sono troppe capre. Volevo darvi anche questa informazione qua, che fa ridere, sembra un scioglilingua, ma a capri ci sono troppe capre. Se lo dico un'altra volta diventa li vuoi quei kiwi, ok? Però è vero, perché sembrerebbe che a capri c'è una massiccia presenza di capre. Oggi ce ne sono circa 90 in un'isola che comunque è piccolina, ok? E sembrerebbe che sia un po' un casino, perché di base si scrive di vegetazione divorata, arbusti spogliati, giovani piante che non riescono più a crescere, insomma rocce lesionate con pericolo di rotolamento a valle. È un po' un disastro per queste capre. E sembra che la città di Capri stia dando la responsabilità a una persona specifica, ovvero al regista Mario Martone, che nel 2018 portò a Capri 25 capre, vi giuro fa ridere detta così ma è la verità, di una razza diversa da quella autoctona, per le riprese del suo film Capri Revolution, che aveva come protagonista una giovane pastora. Dice il sindaco Diana Capri, che è uno dei due comuni presenti sull'isola di Capri, che le capre sono arrivate per le riprese e poi dimenticate sul territorio. E Martone poi ha detto: non è vero, le capre già c'erano, Dana Capri. Sembra veramente una barzelletta raccontata così, però a quanto pare c'è questo problema delle capre a Capri. Io, se dico un'altra volta capra o capri, mi esplode il cervello, quindi tenetevi la notizia per quello che è. Però a quanto pare le capre non vanno lasciate da sole con i cavoli e neanche con qualsiasi altro tipo.

0: questa telepatia, era un po' che non la sentivamo, Kali Uchis, visto che siamo tra l'altro nella fascia che di solito insomma è appannaggio di Fabio Volo, secondo me questa a Fabio gli piace tanto, secondo me Kali Uchis telepatia gli piace, tra l'altro l'ho visto che a parte che si sta facendo una Never Ending Summer, ragazzi, che tanta roba, ho visto che è andato a vedere anche lui Bad Bunny a Puerto Rico, adesso dovrebbe essere a New York. Io vorrei lanciare un appello, Urbi e Torbi, Fabio, per favore, basta con queste stories da bono, che sei a petto nudo, che cucini, che fai palestra, torna a casa, per favore, torna a Milano, torna in onda, questa radio aspetta te, basta, stop foto da bono, ok? Interrompiamo le trasmissioni, basta. Poi invece ci saranno un sacco di fan che diranno non ti permettere, lasciaci vivere il momento, ma non importa. E a proposito di vivere il momento, io non volevo scatenare i vostri neuroni, ragazzi, ma ci sono tutte queste teorie sulla capra, cavoli e la cosa, tutte sbagliate, tra l'altro con una sicurezza, no, ma devi portare prima il lupo, no, perché rimane la capra e il cavolo da solo e se lo mangia, no, ma bisogna portare prima il cavolo, insomma un disastro, gente che si contraddice, dice robe, ma sapete cosa c'è? Meglio che chiudiamo qua la trasmissione, perché non vi voglio sulla coscienza, ok? Deciso.
1: Todo tiene su final.
0: Per fortuna todo tiene su final. Anche questa puntata di Hola DJ, adesso arriva Rudy Zerbi. Grazie mille Barbie in regia, grazie mille alla Stellina in redazione. Noi ci risentiamo domattina sempre dalle 7 alle 9.30 qui con Hola DJ. Un besito da Florencia. Ciao!
2: Hola DJ con Florencia.
3: Radio DJ.
4: One nation, one station.
5: Dice il saggio, la perfezione non è di questo mondo.
6: Dice Fiorentini, a parte i fiocchi d'avena a colazione, fonte di fibre e proteine. Cosa ne dice il saggio?
7: Scusa, sto facendo colazione.
8: Ci vuole Fiorentini.
9: Il ritorno di Russell Crowe in un adrenalinico action thriller.
10: I soldi, subito!
11: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
10: Vuoi che ti spari?
12: Facci piano! Ma corri!
9: La vendetta perfetta, Bear Country.
10: Non si tratta solo di soldi, si tratta di restare vivi.
9: Dal 26 agosto al cinema, consigliato da Radio DJ.
13: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
14: No, no, a giocare a calcio!
15: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
17: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
16: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
18: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
19: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
20: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
19: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
20: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
21: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
22: Radio DJ. DJ, DJ, DJ. Radio DJ, One Nation, One Station, One Love.

0: Io super fan di questo disco, lo voglio dire subito. Fireflies, Martin Garrix con gli U2. Buongiorno, sono Rudino Vostro. Sono le 9.33, vi parlo da questo meraviglioso posto in Sicilia che con grande dispiacere lascerò tra 4 giorni. Buongiorno Andrea Prevignano, buongiorno Barbara, buongiorno Stefania Sacinto. Come state? Tutto bene?
1: Bene. Sì.
0: Tu prova. fan di buongiorno, prova.
2: Ho schiacciato
0: prova,
2: quello
0: sì,
2: abbiamo... giusto.
0: Sì,
2: c'è un giochino. Bene, ciao,
0: sei
2: ciao a tutti.
0: Onda. Buongiorno Barbara, fatti sentire anche tu, così abbiamo sentito tutti e siamo contenti. Buongiorno.
2: Ragazzi, questa è la radio affrettato, cioè
0: hai visto?
2: Il pit stop di Monza.
0: Questa è la radio professionale. Prova. Sono in onda.
1: C'è 1212.
0: Che bello questo disco, lo posso dire, Previ? Che bello.
1: Ma
0: questo
1: certo.
0: Non
1: mi sembra che tu l'abbia
0: Garrix.
1: Già detto.
0: Non l'ho detto, lo dico
1: no,
0: oggi.
1: Non ancora. Oggi
0: posso
1: oggi.
0: Anche dire una cosa che non dico.
1: Facciamo
0: mai.
1: Un precedente.
0: Quasi. Sì. Ricordiamocelo.
1: Diventare un'abitudine.
0: c'è anche un'altra cosa che non dico mai. Sigla.

0: Sicilia che si gode questi ultimi quattro giorni di meraviglia in questo borgo stupendo, Borgo Ragusa Mangias, un posto che mi ha avvolto di meraviglia. Io posso dire senza troppi dubbi, caro Previ, che questa per me è stata l'estate del barocco.
1: Sì, sì, sì, sì. Hai comprato il Duomo, alto, mi sembra, no? Aver capito, no?
0: Ho comprato il Duomo, sì, di San Giorgio.
1: Hai fatto un'offerta, diciamo, poi adesso l'agenzia adesso manterà, vediamo.
0: Mi faranno sapere, però se ricorderò l'estate del 2026 per qualcosa è per il mio nuovo amore per il barocco. Io amo il barocco. Ovunque intorno a me, grazie a questa esperienza siciliana, vedo il barocco, a Scicli, a Modica, dappertutto, insomma. Mm.
1: Dieci giorni fa in Uraghe e adesso,
0: sì, e adesso mi nutro di barocco, ecco. Così in questo modo. Allora, visto che oggi parleremo molto di quest'estate, io non lo voglio neanche dire che volge al termine, ma di quest'estate, insomma, che abbiamo vissuto ormai per la maggior parte, ma che ancora ha da dare. Se non parliamo del clima, poi, perché se parliamo di clima sembra che quest'estate arriverà a novembre, ma questo è un altro discorso che oggi non vogliamo toccare. Ognuno di noi avrà un marchio di fabbrica. Parleremo tanto di quest'estate, ci sono tanti articoli che parlano, che raccontano un po', fanno un po' il sunto, il sommario della stagione che volge al termine. Per esempio, Prevignano, per te, per me è stata l'estate del barocco, per te
1: per me è stata un'estate un po' difficile, è stata l'estate di un ritorno a casa forzato per questioni familiari, sì. E però ho potuto vivere la mia città d'origine, che è Casale Monferrato, da una prospettiva molto strana, perché comunque sono rimasto lì praticamente due mesi e ho rivissuto e rivisto luoghi che non sono più abituato a vedere, perché ormai i miei ritorni sono sporadici, insomma. Quindi back to the roots, diciamo.
0: Back to the roots, l'estate del pargoletto, anche, diciamo così, un po', esatto. Un po' quell'estate lì, del ritorno a casa. Stefi, che estate è stata? È l'estate
2: Per me è stata l'estate della sana solitudine. Quella dove sei da sola,
0: sei da sola.
2: E hai tanto tempo per pensare, scavare, tirare fuori i mostri, vomitare.
0: l'estate dei mostri.
2: Stare da soli fa bene, tutti, secondo me, ne sono capaci. Sì. È un allenamento, vi invito a ritagliarvi del tempo per stare da soli con voi stessi.
0: Ti vedo diversa, Barbara, l'estate. Tu puoi dire almeno l'estate della parmigiana, cioè cose un po' più, perché sennò
1: Barocco, e allora friselle, facciamo così: solitudine e ritorno alle radici.
0: Barocco, scrivo.
2: Almeno è bilanciato, friselle, scusa.
0: Sì. Barocco, friselle, solitudine e back to the roots. Allora, avete capito, prima di andare sui giornali e raccontarvi e dirvi perché parliamo di quest'estate, 347-342-5220 è stata l'estate di, o è l'estate di. Nel frattempo, un bel disco che l'estate la chiama.
2: E scrivi una frase con quelle parole.
0: Sì, sono d'accordo.

0: 9:42 minuti, Lady Marmalade su Radio DJ. Io sono Rudy, insieme a me un gruppo di uomini e donne che ha già definito che estate è stata per tutti noi. La domanda che vi stiamo facendo, e tra poco capirete perché, perché gli articoli di giornali sono tanti, è stata l'estate del puntini puntini puntini. Tanti
1: è più
0: messaggi...
1: bello che estate è stata.
0: Che estate è stata, che estate è stata. Per le nostre quattro parole, Friselle, Barocco, Back to the Roots e Sana Solitudine, io ho coniato questa frase. Andando Back to the Roots ho scoperto la meraviglia del Barocco, ma nella sana solitudine mi sono ammazzato di Friselle.
1: Ha senso.
0: Vi piace, ragazzi? Cosa ne dite?
2: Sì, perché insomma riflessione a gastronomia naturalmente, quindi
0: sì,
2: perfetto,
0: sì.
2: Direi.
0: Sì, sì, alla fine la frisella batte il barocco, questo è un classico, è un classico. Ma gli ascoltatori hanno risposto copiosi.
1: E rimaniamo sul cibo, se vuoi.
0: Sì, anche sul cibo, su quello che vuoi. Stefi, so che hai un audio.
3: È stata l'estate dei gelati. Non ho mai mangiato tanti gelati così come quest'estate, in 57 anni. Penso che per altri 55 non mangerò più tanti gelati. Mandi.
0: Mandi, amico, mandi, mandi, mandi.
1: Ed è ancora vivo.
0: È ancora vivo e sta molto molto bene. Previ, se vuoi vai pure.
2: Ci
0: perché
2: sono
0: vedo
2: messaggi,
0: di tutto. Sì, vedo. Vai,
2: allora,
0: vai,
2: noi
0: vai.
2: Abbiamo ristrutturato la zona giorno, come traslocare, quindi è stata l'estate di dove cazzo lo metto questo? Come lo sistemo, sta roba terribile, dice Silvia da Pontoglio in provincia di Brescia. Poi l'estate della clausura, un bimbo di 3 mesi e per settimane, causa grande caldo, siamo rimasti chiusi con l'aria condizionata. Bambini piccoli adesso, molto molto impegnativi effettivamente, sì, con questo, sì, con questo caldo. È stata l'estate del crochet, tra
0: che
2: poco
0: chic.
2: Compio 40 anni ed era tempo di iniziare a fare la maglia. Ho prodotto 2 borsine e una sciarpa in lavorazione, ti prego mandaci le foto.
0: Sì, perché io sono un grande fan del crochet. Posso dire una cosa, lo dico davvero con tutto il cuore, sapete cosa mi piace? A me piacciono i bikini in crochet, non so se avete mai...
1: Michi, ma mandagliela una sciarpa, Rudy Zerbi.
0: Mandami un bikini in crochet. Mandami un bikini in crochet.
2: Bikini da uomo.
0: C'è un bikini, un fascione che mi copra tutto, tra pelo e pelo del crochet. Schifo.
2: Orrore.

0: Biagio Antonacci su DJ 948. Per Biagio, per esempio, è stata l'estate dei concerti in luoghi bellissimi, meravigliosi. Abbiamo anche parlato con lui. Ritrovate un po' tutti i contenuti di questo agosto che sta per finire sul sito e sui social di Radio DJ, che in modo molto pronto, rapido e veloce hanno ripreso ogni cosa che abbiamo fatto, caro Previ, durante questo mese in diretta. Si trova tutto, anche la chiacchierata con Biagio, che è stata molto carina. Perché stiamo parlando di estate all'estate, di puntini puntini, perché è vero che dal punto di vista proprio del calendario siamo ancora, manca un terzo di estate praticamente, però oggi chissà per quale motivo i quotidiani si sono messi tutti insieme d'accordo sul fare il consuntivo di questa estate. Consuntivo, direi, Andrea, da una parte positivo, ma anche con tanta polemica, come piace a noi, giusto?
1: Sì, a volte poco lusinghiero, come si dice, questo consuntivo. Sì. Ci sono degli articoli riassuntivi effettivamente su quello che è successo, tante cose che insomma non sono piaciute, hanno scatenato polemica. L'ultima in ordine di tempo è quella dei selfie con i cervi a Scanno, in provincia dell'Aquila, che è un paesino meraviglioso, ha un lago a forma di cuore che attrae molti turisti. Ci sono molti cervi che si avvicinano al centro abitato e questo è un altro problema naturalmente, però bisogna anche gestire questa presenza
2: e
1: di questi animali.
2: E non è l'unico caso questo del cervo, ci sono una serie di notizie.
0: Ce ne sono una serie. Io farei una cosa, proprio per non innervosirci subito, ok? Perché poi, per fortuna,

0: ci sono i messaggi degli ascoltatori che stemperano un po'. Farei una velocissima rassegna dei titoli principali, come se fossimo veramente un magazine, un TG televisivo, proprio solo citando i titoli dei quotidiani, e poi dalle 10 in poi andiamo a approfondire tutte queste cose che in qualche modo hanno toccato tutti gli ascoltatori, quindi vi ritroverete nei nostri racconti. Stefania, ce li hai solo proprio rapidi, titoli
1: rapidi.
0: Rapidissimi, vai.
1: In fila per un Kraftwerk, rifugio delle Dolomiti diventa virale. Strappati libri di vetta nei bivacchi delle Dolomiti bellunesi. Porto Cesareo, un pick up è stato ripreso sulle dune dopo essere transitato sulla vegetazione spontanea e su un giglio di mare. Non c'è un taxi, abbiamo freddo. Coppia di turisti in ritardo dopo l'escursione in montagna chiama i pompieri. Sdraiati al sole sulle piazzole mentre arriva l'elicottero, l'allarme del soccorso alpino. Bravata Venezia, uomo sale in piedi sul tetto di un vaporetto. E in ultimo ma non ultimo, turismo Cafone ad Asiago, coperta e costume davanti al cimitero dei militari britannici.

Dai, ma come si fa? Ma io non vi riconosco più, ragazzi. 347-342-5220, indignati, se volete siamo qui. Se avete visto anche di peggio siamo qui. Se volete aggiungere un titolo a questa rassegna della vergogna, fatelo, siamo qui a raccoglierlo. Se avete visto con i vostri occhi, denunciate. Insomma, raccontateci anche tutto questo. Siete i nostri indignati.

0: Fleetwood Mac su Radio DJ 954. A proposito di Fleetwood Mac, Previ, tutte e due, visto che è anche l'estate dell'ignoranza in senso negativo in questo caso, nel nostro caso, nel reale significato della parola di ignorare, tu ed io entrambi complici nel non sapere tanto dei Fleetwood, vero?
1: Cioè siamo poco, a parte insomma la leggenda dei Rumours, che è stato forse il loro album più famoso, sì, eccetera eccetera,
0: e pensare che
1: Stevie Nicks, però al di là di quello poca roba insomma, per
0: e pensare che sono stati tra le band musicali di maggior successo della storia, leggo, sì, leggo, perché io ignorante come te ne so tanto quanto te, quelle due righe: 120 milioni di dischi venduti in tutto il mondo, un successo mondiale, unica band di così grande successo nata tra l'Inghilterra e gli Stati Uniti, perché i componenti erano un po' e un po', e il nome Fleetwood Mac nasce da due nomi, no? Il bassista e il batterista della band, che hanno unito i nomi, che sono gli unici peraltro che sono sempre rimasti nella formazione, quindi dall'inizio in poi sempre loro due, Mick Fleetwood e John McVie. Così abbiamo detto tutto e sappiamo un po' di più, Previ.
1: Ci siamo lavati la coscienza sui Fleetwood Mac.
0: Ma sì, sì,
1: Linus
0: sì,
1: ci licenzia,
0: sì,
1: secondo me.
0: Secondo me potrebbe essere, anche perché i Fleetwood Mac vedo che tornano molto spesso nella programmazione musicale, sì, quindi qualcuno che li ama molto a Radio DJ c'è, e quindi è giusto dare credito anche a questa band che comunque, ribadisco, è storica, siamo ignorantelli tu ed io. Abbiamo un messaggio prima della pubblicità e prima di andare a approfondire tutti gli articoli dei quali parleremo. Stefania ci ha detto, c'è un messaggio, ascoltiamolo, ascoltiamolo insieme.
2: Ciao Rudy, mi verrebbe da dire che è stata un'estate un po' del puntini puntini.
0: Perché?
2: Ma poi rifletto e dico no, è stata l'estate del prosecco, perché mi sono scolata 3-4 bottiglie una sì, dietro l'altra, a ridosso della mia laurea. Ciao!
3: Ah, e per bene, la laurea ci sta, dai.
0: Sapete che ero seriamente preoccupato, adesso Stefania è impazzita, perché non me ne volere, ascoltatrice cara.
3: Certo.
0: Hai la voce di una bambina di 9-10 anni e ho detto qui siamo.
3: Tranquillo,
0: al
3: ne aveva 12.
1: Penale, siamo penale.
0: Quando ho detto laurea mi sono rilassato un secondo e va bene, cioè non va bene lo stesso, ma va bene, diciamo che per una volta nella vita può anche succedere. Ci fermiamo un attimo, non andiamo a scolarci 4 bottiglie di prosecco. Un caffettino e torniamo tra pochissimo.
4: Radio DJ One Nation One Station.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
7: Sì. Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Angherosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
11: 203, mio!
10: O ritrovarti
11: più uno
10: senza attaccanti,
11: più uno
10: per un rilancio in difesa andato male,
11: più uno.
10: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
11: Più uno.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
13: 30 secondi alle 10. DJ!
14: Di nuovo buongiorno dalla redazione. L'Iran promette ritorsioni contro l'ampliamento delle sanzioni degli Stati Uniti, annunciato ieri dal segretario al tesoro americano Bessent, che minaccia di escludere dal sistema finanziario basato sul dollaro i paesi che continueranno a commerciare con Teheran, compresa la Cina. Da parte sua, Pechino ha avvertito che adotterà tutte le misure necessarie per difendere i propri interessi. È stata una notte di attacchi incrociati tra Russia e Ucraina. Mosca ha colpito simultaneamente Kiev, Kharkiv, Zaporizhzhia e Dnipro. Almeno 2 le vittime. Un attacco ucraino con droni a una raffineria nella regione di Krasnodar ha ucciso 2 persone. L'Istituto Superiore di Sanità ha confermato che sono positivi alla difterite i campioni della bambina morta in ospedale a Palermo. Per l'azienda sanitaria non c'è nessun nuovo caso oltre i 2 acclarati. È importante intervenire comunque rapidamente contro la malattia, come conferma a Rai News 24 il professor Bassetti.
15: Se si interviene rapidamente con una terapia antibiotica e soprattutto con l'antitossina, si gestiscono questi casi, che sono davvero rari, o almeno lo erano fino ad oggi.
14: Nuova stretta sull'immigrazione negli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump si appresta a revocare i visti per affari e turismo di circa 200.000 stranieri che hanno richiesto o stanno richiedendo l'asilo. Se attuata, la misura rappresenterebbe la più vasta revoca di massa di visti nella storia del paese. In Francia più di 40 persone sono rimaste ferite e 300 case sono state danneggiate da un tornado che ha investito la cittadina di Pomas nella regione dell'Aude. I temporali che hanno colpito il sud del paese hanno causato gravi disagi ai trasporti. Siamo al calcio. La prima giornata di campionato si è chiusa con il poker della Roma, che all'Olimpico ha travolto la Fiorentina 4-0 con una tripletta di Malen. Nell'altro posticipo, la Lazio di Gattuso ha battuto il Bologna 1-0 al Dallara con un gol di Frattesi.
16: Lo sappiamo che ci abbiamo da lavorare tanto, sappiamo e ripeto che veniamo da una squadra che faceva totalmente cose diverse fino a 2 mesi fa, e non so dove arriveremo, sinceramente non voglio pensare dove arriveremo. Noi vogliamo dare un'identità a questa squadra e dopo, strada facendo, vedremo dove arriveremo.
14: Intanto la Juventus deve fare i conti con l'infortunio subito da Ildiz nella partita con il Frosinone. Il trequartista turco rischia un intervento al piede e uno stop di 2 mesi, una situazione questa che potrebbe spingere i bianconeri a tornare sul mercato.
17: Radio DJ, informazione gratuita.
14: Le notizie tornano a mezzogiorno.
4: Radio DJ, One Nation, One
18: Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
19: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
20: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
19: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
20: Scopri di più in negozio su arcaplanet.it.
21: Have fun with
22: IKEA. Fai spazio a ciò che ami.
23: Radio DJ.
24: Radio DJ.
25: Radio DJ.
26: Radio DJ. Keep listening.

0: Questo è Jugel, sono le 10:05. Ho scoperto, caro Andrea Prevignano, cara Barbara, cara Stefi, intanto buongiorno di nuovo, sono Rudy, siamo in diretta per questa ultima settimana insieme, poi da lunedì prossimo tornano tutti i titolari e noi panchinari torniamo negli orari soliti, quindi da lunedì prossimo la nuova stagione di Radio DJ. Vogliamo dirlo, Previ, che ricominciamo tutto normale, tu torni col trio, sì. Io torno con la mia Lauretta, qui dentro in questa scatola torna DJ Chiama Italia, insomma torna tutto quello che è la stagione. E proprio di stagione invece estiva stiamo parlando. Dicevo che Michele Mainardi, che salutiamo, è appena lasciato la Sicilia insieme a sua moglie, è stato qui qualche giorno, mi diceva che Jugel è l'uomo del momento in tutti i sensi, anche Barbara conferma, DJ del momento, pezzo del momento, quindi se volete fare un po' i brillanti quando vi chiedono qual è stata per te la canzone dell'estate, dovete dire Jugel, perché fa subito figo, capito Previ? Non inventarti le solite cose
1: agli ordini, no, ste robe fighette indie, no?
0: Sì, no, David Sylvian, no, Anthony M. Johnsons, no, niente, Jugel, dovete dire Jugel e farete un figurone. Allora, stiamo parlando dell'estate che stiamo vivendo. Oggi i quotidiani ci raccontano che estate è stata, come se l'estate fosse già finita, e noi comunque vogliamo fare un piccolo consuntivo grazie a tutti gli articoli. È stata anche l'estate, Stefania l'ha citato prima nella rassegna dei titoli, l'estate del overtourism, cioè praticamente tutti i luoghi infestati di gente, tutti i luoghi pieni di gente, soprattutto quei luoghi magari diventati virali, uso sì, i termini fastidiosi
1: apposta. La vacanza dell'algoritmo, no?
0: La così, vacanza, così bravo. Bravo Prevignano, giusto, la vacanza dell'algoritmo, anche come dice per esempio la Sicilia, il mio quotidiano di riferimento in questi giorni, addirittura in prima pagina. Ma è successa una cosa che a me in qualche modo innervosisce moltissimo, così posso litigare con mezza Italia, Previ. Ci stai? Ci stai?
1: Va bene, non so da quale prospettiva partirai, però credo di capirlo.
0: Allora, insomma, io trovo, lo dico, scusate, poi prendetevela con me, tanto sono abituato. Io capisco che l'invasione di massa dei turisti, ok, possa essere fastidiosa in alcuni casi, e questo lo premetto, così almeno non dite che non l'ho detto, che i modi dei turisti siano fastidiosissimi molto spesso, e anche questo lo premetto che è vero, anche questo è vero, però scusate, che ci sia questa cosa del tornatevene a casa vostra, ok, che se non venite ci fate una cortesia, che se non se finalmente finita l'estate così vi togliete dalle balle, trovo che sia fastidiosa tanto quanto il turismo cafonal, tanto quanto l'overtourism, perché alla fine comunque questa gente viene, porta denaro, muove economie, dà posti di lavoro. Perché c'è questo odio verso il turismo? D'altronde il turismo è così, le masse del turismo non le scegliamo noi. Cos'è successo, Prevignano? C'è un cartello, sì, che a posto di tornante è diventato...
1: Tornatene.
0: Tornatene, dai. Tornatene a casa vostra, tornatene a casa tua.
1: Beh, è stata un'operazione di street art di questo, sì, artista che si chiama Bianco Shock. Naturalmente ha suscitato molte polemiche. È comparso questo cartello in un tratto di strada tra Bolzano e Belluno, quindi siamo sulle Dolomiti. Al posto di tornante, tornatene. Naturalmente c'è stata una polemica. C'è chi ha scambiato questa cosa per una presa di posizione degli abitanti contro chi arriva da fuori, mentre secondo l'artista l'obiettivo dichiarato dell'opera è mettere al centro il fenomeno appunto dell'overtourism.
0: Sì.
1: Lui, Bianco Shock, non è nuovo a queste operazioni, è in particolare molto sensibile all'argomento dell'overtourism, crea queste opere effimere che sono destinate a scomparire, insomma, anche perché è removibile la scritta, quindi il cartello,
0: sì,
1: tornerà,
0: certo,
1: alla sua funzione. Però chiaramente è scoppiata la polemica.
0: Beh, Allora,
1: non ci volete, allora ce ne andiamo.
0: E allora ce ne andiamo. 347-342-5220. C'è qualcuno che invece è stato contento di avere dei turisti a casa propria? C'è qualcuno che invece ringrazia chi è venuto a visitare, a portare economie, posti di lavoro, denaro? Oppure invece c'è qualcuno veramente ancora tanto infastidito? Scriveteci, vogliamo sapere la vostra opinione.

0: Dai, vi sfido tutti, ragazzi. Vi sfido. Scena di che film? In che scena? In che momento era questa canzone? Chi è che lo sa? Alzi la mano per primo. Niente. Nulla, nulla, nulla, niente. No, no, no, no, ragazzi. Barbara lo sa, è una romanticona, però vabbè.
1: Se c'entra volete, un gentiluomo?
0: Ufficiale gentiluomo. Bravissimo. Grande scena quando lui va vestito da ufficiale della, se non mi ricordo male, della Marina, ma potrei sbagliarmi, comunque tutto di bianco vestito, bellissimo.
2: Va in fabbrica
0: a prenderla, sì, e se sì, la porta sì, via sì, in vero. Braccio tra gli applausi dei colleghi e delle colleghe entusiasti, giuro mi viene da piangere, ragazzi. Sapete che io mi rendo conto che sono veramente diventato proprio l'anzianità incipiente, proprio perché mi commuovo ancora pensando a queste scene. Ma togliamo la commozione, perché è arrivato il momento della rabbia, del fastidio, che a noi piace tanto. Sì. Stiamo parlando di overtourism e soprattutto io Rudy mi prendo la responsabilità, mi assumo la responsabilità di quello che ho detto va bene, ok, i turisti possono essere molto fastidiosi, ma quanto fastidiosi possono essere anche quelli che locali vogliono che i turisti se ne vadano, quando invece magari portano economie, posti di lavoro, ricchezza, sempre che siano educati. Pensavo di scatenare un vespaio di cafoni e maleducati come me, e invece Prevignano, l'ascoltatore di Radio DJ, è intelligente e civile, giusto?
2: Somiglia diciamo al conduttore. Equamente diviso, perché sì. Per esempio si dice non andate via, sarebbe la regola, sì. Ma perlomeno state alla regola. L'altro giorno a Torbole, lago di Garda, mi sono preso a male parole perché una bicicletta su una corsia ciclabile pensava di avere la precedenza rispetto alle strisce pedonali. Anche un po' meno nervosi in vacanza, magari, non sarebbe male. Sì. E poi c'è Luisa che dice: i fastidiosi devono stare a casa loro e lasciare che turismo e divertimento siano un momento di gioia. Però sai, fastidiosi dipende. Chi è il fastidioso? Magari sei tu, sì. per un altro, sì, è tutto un concetto molto molto relativo.
0: Ma okay, noi siamo
2: che portano
0: apposta,
2: i soldi,
0: eh?
2: Però si credono i padroni di tutto solo perché vengono e pagano. Ecco, questo è Rudy Zerbi vecchio stile, perché adesso lui si sta ricicciando così, ma in realtà
0: sì,
2: così sei stato un ligure anche tu.
0: Io sono stato un ligure, se vieni ci fai un favore, se non vieni ce ne fai due, e questa è la filosofia del ligure. Ma ce ne sono tantissimi, c'è Claudia, non so se lo vedi, c'è Stefano. Lago di Garda battutissimo da queste polemiche. Allora, Stefania invece ha un audio un po' lungo che abbiamo ricevuto da un'imprenditrice, però molto interessante, e quindi lo ascolterei quasi come se fosse una telefonata.
3: Sentiamo. Ciao ragazzi, io devo solo ringraziare il turismo, perché è grazie al turismo che io posso fare questo lavoro che mi sono inventata, cioè sono social media manager per promuovere il turismo in alcune zone della Valle d'Aosta. Okay. Il problema però di questo turismo è che rispecchia un po' quella che è diventata la società odierna, una società dove tutto subito, dove tutto è concesso, dove siamo schiavi dell'algoritmo, e io per prima lo dico, anche se ci lavoro, e quindi poi ce la si prende, certo, perché la qualità dei turisti è peggiorata. Ciao Francesca.
0: Ciao Francesca, singolare che tu parli dell'algoritmo, che però è il titolo dei quotidiani di questa mattina, e quindi, come diceva Prevignano, andiamo tutti dove l'algoritmo ci vuole portare.
4: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non farlo vedere, e di colpo

0: La nuova di Ligabue, Andrea Prevignano. Io ci sento del suono di Gallagher's qui in questo disco di
1: addirittura
0: del Ligo. Sì, ci sento dei Gallagher, soprattutto nel finale con le chitarre un po' imbizzarrite così. Mi piace molto. Bentornato a Ligabue, l'abbiamo detto, sarà un autunno super carico per lui, con concerti, nuove date, un film dedicato a lui su Sky, insomma tante cose che riguardano Ligabue che faranno contenti i suoi fan. Meno contenti invece sono quelli che odiano i turisti in giro per l'Italia. È vero, in quest'estate ne abbiamo parlato più volte, ma oggi i quotidiani sono scatenati nei consuntivi dell'estate che è stata. Stiamo parlando di tutto questo, stiamo raccogliendo le vostre opinioni, chi li vuole a casa loro. Per fortuna il sentir generale dei messaggi è un po' questo: vi vogliamo se siete educati. Se non siete educati, noi abbiamo il galateo per rendervi il turista educatissimo, giusto? Per
1: soprattutto quando il turista viaggia, stiamo parlando delle regole che dovrebbero essere osservate, insomma, sono regole di buon senso in treno, in autobus, in aereo. Quando ci spostiamo in spazi chiusi, bisogna in qualche modo stare attenti anche a quelli che viaggiano attorno a noi. Allora, da Today questo galateo del viaggiatore.
0: Attenzione. Prego, vada.
1: I piedi, i maledetti piedi, con o senza le scarpe, che già senza le scarpe già orrido di per sé,
0: però
1: non vanno mai sui sedili, mai. Li appoggi? Li hai appoggiati?
0: No, a me non piace, da fastidio anche a me, però sono diventato democratico, vedo che lo fanno tutti e quindi poi andiamo
1: intolleranti. Niente viva voce e volume sotto controllo. Quelli che parlano, soprattutto tantissimi parlano delle malattie.
0: Sì, ma soprattutto posso dire una cosa, in videochiamata, ma perché state in videochiamata in treno, in aereo, dappertutto, a tavola? Perché in videochiamata con i familiari, con gente intorno che non ha voglia di sentire i cavoli vostri, che non ce ne può fregare di meno? Mettetevi delle cuffie se volete fare la videochiamata. Andiamo avanti, poi.
1: E difatti, uso tassativo delle cuffie capitolo successivo. Giusto. Attenzione agli odori personali, insomma, estate, si suda molto. E lì purtroppo è contenibile fino a un certo punto. Se parti pulito e mi arrivi pezzato, ci sta. Ma se parti già pezzato,
0: non ci sta. E anche questo lo sapevamo.
1: Dai mezzi affollati, zaini a terra, non si fa quel trucco che metti lo zaino a fianco o per non aver nessuno o per tenere il posto a un tuo amico che sale quattro fermate dopo.
0: Okay. Bravo. Scusa, posso abbinare, visto che siamo in chiusura, fra poco parte il disco, ma ci tengo a dirlo. Anche gli odiosi, non è in viaggio, in questo caso dell'ombrellone, quelli che mettono la Gazzetta dello Sport pagina per pagina per occupare 8 lettini, evitate, grazie.
1: E quelli che li incatenano proprio i lettini, bravo, in modo che nessuno li riporti via. E poi prima si lascia scendere, poi si sale. Porca miseria, questa roba manda i matti. Io travolgo, non mi interessa, travolgo tutti.
0: È insopportabile, è odioso. Grazie Prevignano, questa cosa mi è piaciuta molto, perché uno dirà: sono cose che abbiamo sentito dire 900 milioni di volte. Sì, ma per tante volte l'abbiamo detto, che lo facciate mai.

0: sai, non sai quanto ci manchi Amy Winehouse, non lo sai quanto ci manchi. Sono le 10.27 e vorrei ringraziare con tutto il cuore, da parte mia, di Stefania, di Barbara, del Previ, tutti quelli che hanno scritto centinaia di messaggi, alcuni anche molto lunghi, molto precisi, dettagliati sul tema educazione dei turisti, educazione anche però, fatemelo dire, di chi invece ospita, ok? Così almeno bilanciamo le parti, perché io ci tengo a dare voce a entrambe le squadre. Dobbiamo cambiare argomento perché abbiamo tante altre cose da raccontarvi. Però prima, per fiatare un attimo e soprattutto per darvi una buona notizia, voglio raccontarvi una cosa. Finite le vacanze si torna a casa con tanti buoni propositi e tra i primi della lista c'è sempre quello di fare un po' di ordine. E qui entra in gioco IKEA, che da sempre ci aiuta a organizzare la casa e sa sfruttare al meglio ogni spazio. E per l'occasione c'è anche una sorpresa, anzi due sorprese. Dal 4 al 6 settembre, se passate in un negozio IKEA con un oggetto blu, riceverete l'iconica borsa blu Fracta con dentro due buoni. Uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
1: Fai spazio a ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aspetta con promozioni e attività per tutta la famiglia. Tutti i dettagli su IKEA.it.
2: Radio DJ. One Nation, One
3: Station. Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: My Movies presenta.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo.
8: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
6: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
6: Certo. Scusate.
8: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
6: Sa che posso anche cucinare?
10: Ha detto che è un cuoco, chef!
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
8: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
13: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
14: Have fun with il battito delle città. Dai forza ai negozi sotto casa. Vai su confesercenti.it.

0: La risposta di Madonna, chi la dava? Un po' per stanca, un po' per cotta, un po' per bollita. Questo è un pezzo clamoroso.
1: Cosa ne pensi di questo pezzo?
0: Non so se l'ho già detto, Andrea Prevignano, negli ultimi 25 giorni.
1: Mi sembra di no.
0: È un po'. Se vuoi. Diciamo che è un po' il bignami di tutto quello che è successo negli anni 80 e 90. Tanti di voi non c'erano, tanti di voi invece c'erano. Si parla di artisti, si parla di cantanti, di pittori, si parla di Keith Haring, di Basquiat, di Andy Warhol, del mondo dei club. Basterebbe anche solo leggere il testo senza ascoltare la musica, l'arrangiamento di questo pezzo, per fare un meraviglioso viaggio in quegli anni 80 e 90 che tanti di noi non solo hanno vissuto, ma che hanno amato e che amano magari senza aver vissuto, perché stanno un po' rispolverando tutto quel meraviglioso mondo che per noi è stato un mondo eccezionale. Quindi grazie Andrea Prevignano per avermi chiesto questa cosa che non ho avuto ancora la possibilità di dire negli ultimi 25
1: giorni. Ho ottenuto una media, lo dici una volta ogni 4 giorni, ma tutte le volte che lo dici io estasiato ti sto a sentire, perché a parte dici cose molto interessanti e condivisibili anche, insomma.
0: Grazie.
1: Perché quel mondo del club che lei ha vissuto all'inizio degli anni 80 era un bel coacervo di talenti, insomma.
0: Grazie per aver detto anche coacervo. Grazie mille perché alzi il tono di questo programma. Grazie. È molto molto bello che tu abbia detto questa parola, che ricorderemo insieme a quelle che ogni tanto dico io, quelle parole che solo io e te e pochi altri usiamo, perché sono vecchie un po' come noi. A proposito di anni 80, non c'entra niente con tutto quello che dobbiamo raccontare dopo, ok? E quindi mi prendo un attimo una pausa, però vorrei mandare, sono sicuro che è una cosa che è condivisa con almeno il 90% degli ascoltatori di Radio DJ, un abbraccio virtuale fortissimo e un forza forza forza a Andy Taylor, chitarrista dei Duran Duran,
1: sì,
0: ieri i suoi colleghi della band, una delle band proprio storiche degli anni 80, hanno insomma detto che non sta bene, è insomma una malattia molto molto grave, e stanno finendo questo album, iniziato pensate nel 2016, ma è finito proprio per lui, per dedicarlo a lui, ed è una cosa che mi ha emozionato tantissimo. È la seconda volta che mi viene da piangere nel giro di 20 minuti, quindi vuol dire che proprio sono messo malissimo, diciamo, sono sull'orlo di una crisi di nervi. Però è una cosa molto bella che i Duran vogliano finire questo disco iniziato con lui, proprio da dedicare a Andy Taylor, e quindi lo faccio molto molto volentieri. E visto che stiamo parlando di anni 80, Previ, prima di parlare di un altro argomento molto interessante dei giornali, c'era un altro disco, Barbie, ok? C'era un altro disco. Però visto che abbiamo parlato del mondo dei club degli anni 80, ok, a un certo punto negli anni 80, intanto così tu lo prepari, Barbie, ti scrivo quello che voglio, guarda bene. Negli anni 80 c'era una band che era più famosa, correggimi se sbaglio Prevignano, per il rock, il pop rock, che per la dance, che scrisse e cantò una canzone che divenne proprio un mito, un anthem della musica dance di quegli anni, dell'inizio degli anni 80. Questa band era una band dove i componenti della stessa band non avevano ancora fatto vedere il loro volto, quindi dietro a delle maschere abbastanza affascinanti si celavano dei volti che nessuno sapeva come fossero in realtà. Quando uscì questo disco, questa canzone esplose tutto il mondo, perché praticamente divenne un successo talmente enorme che attraversò il mondo del rock e finì appunto nella dance, e in tutti i club di quegli anni che canta Madonna si ballava I Was Made For Loving You.

0: Hai presente quei pezzi che vorresti non finissero mai, che sono lunghissimi, ma che te li godi proprio fino in fondo, proprio alla fine del solco, l'ultimo del vinile? Kiss, I Was Made for Loving You. Previ, ho postato sulle mie storie di Instagram una foto del primo giorno in cui ho incontrato Gene Simmons vestito da Gene Simpson, da Gene Simmons, e la mia faccia incredula, come quando incontri Babbo Natale che lo sorprendi di notte mentre ti porta i regali, non so se hai presente quella faccia incredula, cioè esiste veramente, allora è vero, allora esiste davvero, e ho quella faccia lì. Sono un po' più giovane effettivamente, perché erano tanti anni fa, però fa molto ridere proprio la mia faccia. Sembro, hai presente Aldo Giovanni Giacomo quando dice "non ci posso credere"? Così, più o meno è quella faccia. Allora, continuiamo a parlare di girare il mondo, ok? Continuiamo a parlare di vacanze, continuiamo a parlare di quello che ci è successo in quest'estate, ma anche nelle estati precedenti, perché uno dei grandi temi di quando si gira in località magari che non conosciamo è l'orientamento, giusto Andrea?
1: Cioè, io senso l'orientamento zero.
0: A chi lo
1: cioè,
0: dici?
1: Fuori da casa... l'ho già raccontata questa cosa, ho abitato per 4 anni a Milano in via McMahon,
0: sì.
1: E ero abituato per andare alla radio a uscire di casa e girare a destra. L'ho fatto per 4 anni tutte le mattine finché ho lavorato lì a Milano tra il 2003, sì, e il 2007, e una volta mi è capitato di girare a sinistra e tipo mi sono perso due vie dopo ed ero dietro casa mia praticamente.
0: Come quelle porte sotto le quali passi e ti cancellano la memoria. Io sono qui, così, in questo borgo meraviglioso, al borgo Ragusa, qui in Sicilia. A proposito, lo dico a chi è sotto via Massena 2 aspettando di salire, mi dispiace, non sono a Milano oggi, quindi non aspettatemi, non potete salire perché non ci sono.
1: Però lo vedrete sfrecciare su dei trenini.
0: Sì, guarda, dei trenini col cappello di paglia. E il borgo è fatto come un antico borgo della Sicilia, bellissimo, un po' tutto uguale, quindi con queste case di pietra meravigliose, le piazze, gli alberi, la natura. Sono qui da ormai 12 giorni e non riesco a trovare la mia camera mai, non la trovo.
1: Ti vengono a prendere con l'elicottero?
0: No, entro in camere di turisti che di mi salutano che ogni tanto, di gente che non mi vuole vedere, ma è successo più e più di una volta. Andiamo all'articolo però.
1: Andiamo all'articolo. Allora, sul Corriere della Sera, pagina 20, c'è un'intervista a Greta Narduzzi, 24 anni, di Pordenone, che è una campionessa di GeoGuessr. GeoGuessr.
0: Che cos'è?
1: Non so se l'hai mai sentito. Mio figlio, no, ci ha giocato per un po' di tempo, diversi anni fa. È un videogioco di esplorazione geografica dove tu vieni, sì, posizionato in un punto a caso del mondo su Google, sì, Street View, sì, e devi indovinare dove ti trovi su una mappa. Quindi immagina 360 gradi, sei in una strada, una città, un paesaggio naturale, devi osservare i dettagli circostanti come i cartelli stradali, la lingua delle scritte, e cercare di capire dove ti trovi esattamente, in quale,
0: bello,
1: paese.
0: Bello.
1: Se per esempio vai a finire in Thailandia, come è successo a Greta in diverse occasioni, lei sta partecipando, parteciperà anzi al campionato mondiale di GeoGuessr che sarà dal 2 al 5 settembre a Berlino, individuale e a squadre naturalmente. Se tu ti trovi in un paese come la Thailandia, dove non, sì, conosci la lingua, i segni grafici anche sono per noi
0: non aiuta,
1: misteriosi,
0: no?
1: Non aiuta questa cosa naturalmente.
0: No, direi di no. Sì, fatemi, scusami Previ, fammi salutare Michele Mainardi che ieri si è preso la responsabilità di portarci lui, che la conosce, diceva, la conosco molto bene, a Scicli. E abbiamo sbagliato strada 4 volte con a un certo punto ho letto, non sto scherzando, Riva del Garda, ma poi tutto a posto, poi siamo
1: perché Michele io lo conosco, lui è una scosta di incompetente, faccio io,
0: sì, sì, sì, sì, sì, sì. A parte che guida come Mr. Magoo, attaccato al volante tutto sul vetro, così, avete presente quelli che guidano col mento sul volante? Perché prende,
1: e tu a fianco col cappello di paglia,
0: sì,
1: tra l'altro,
0: sì,
1: per cui,
0: sì,
1: che coppia meravigliosa,
0: una scena imbarazzante. A un certo punto ho visto Riva del Garda, però poi in tarda notte siamo arrivati a Scicli. Però devo dire una cosa, Scicli di notte è bellissima,
1: bellissima. Chissà, è bellissima. Tornare indietro poi, come sarà stato?
0: Oh, alle 4 del mattino Scicli, che è a 8 km da qui, è bellissima. Siamo partiti alle 16:30, vi voglio solo dire. E allora 347-342-5220, se siete dei Michele Mainardi, fatevi avanti. Se invece siete dei navigatori, o sono io Google Maps, sono io Waze, fatevi avanti, raccontateci tutti gli aneddoti di questa meravigliosa. Oh, il barocco di notte, ragazzi, è una meraviglia.
1: Una
0: meraviglia. Quando escono già i cornetti pronti e tu sei appena arrivato e dovevi andarti a fare uno spritz.
1: Ancora a cenare, ma fai colazione.
0: Cioè. Alle 18.

0: Lei è Birth su Radio DJ 10:50, è proprio sullo scadere di questa seconda ora insieme, sono le 10:50, arriva il messaggio bellissimo di Francesca che abbiamo deciso di chiamare. Buongiorno Francesca!
1: Buongiorno, che piacere, buongiorno!
0: Ecco,
1: buongiorno.
0: Adesso ti sentiamo bene.
2: È
0: sott'acqua, è già sott'acqua. Allora, Francesca, tu intanto regina indiscussa dell'orientamento anche per strada, mi diceva
1: assolutamente
0: Stefania.
1: Dove sono io riesco a orientarmi. Guardate che lì ci siamo già passati. No, non è vero, bisogna girare a destra. No, ci siamo già passati. Inevitabilmente ci eravamo già passati.
0: Hai sempre ragione tu. Peccato che tu non fossi in macchina ieri con me, con Michele Mainardi, per andare a Scicli. Saremmo arrivati probabilmente prima. Ma
1: in orario. A
0: parte questo, quello che invece ci ha molto affascinati è che tu, se mi ricordo bene, perché ero un po' distratto dal racconto di Stefania, tu addirittura fai dei corsi per orientarsi sott'acqua, quindi nelle profondità.
1: Allora,
0: Non
1: è che facciamo dei corsi per orientarci.
0: Sì.
1: Quando facevo i corsi subacquei, non quelli di base, ma io fino al penultimo, diciamo, brevetto per istruttore,
0: sì.
1: Quindi c'è una fase, insomma. E in uno di questi c'è appunto chiamiamolo corso di orientamento, nel senso che il nostro istruttore si fermava in un punto, prima di immergerci ci metteva la carta stagnola dentro la maschera e ci diceva: voi dovete fare questo giro e dovete tornare da me. Quindi sott'acqua, capire dove ti trovi a mente e ritornare dove era lui dal punto di partenza.
0: Scusa, carta stagnola, perdonami, chiaramente perché tu non possa vedere nulla.
1: Esattamente. Alla buona, lui faceva così, ora non so se le cose sono cambiate, però noi alla buona ci metteva questa carta stagnola, noi non vedevamo nulla, però da punto a punto dovevamo tornare in partenza.
0: Suggerimenti vi dava per orientarvi al buio sott'acqua, quindi ti manca tutto?
1: Tecnicamente le correnti, come sentivi l'acqua, no?
0: Sì.
1: Quello era importante, perché se ti ricordavi com'era la corrente, ricordavi anche più o meno, no, il giro che poi avresti dovuto fare. Quella è la cosa principale, diciamo, ecco.
0: È bellissimo.
3: Pensa che differenza sensoriale.
1: Io vado sott'acqua da quando avevo 12 anni, quindi.
0: Come dice Stefania, i sensi, no?
1: Sì.
0: Perché tu hai detto giustamente, lì sotto non senti neanche i rumori, non senti niente, hai solo questa cosa della corrente che a immaginarla mi manda fuori di testa. Eri campionessa anche lì e usavi un po' il tuo senso così forte di orientamento con i riferimenti anche di sopra l'acqua, oppure eri proprio a zero e hai dovuto ricominciare tutto?
1: No, allora diciamo che riuscivo.
0: Okay.
1: Nelle prove riuscivo, non sempre, ti devo dire la verità, non sempre, perché è veramente complicato, però la maggior parte delle volte sono riuscita anche lì.
0: Massima stima, ci ha incuriosito molto, ma hai fatto venire voglia di fare un corso, perché questa cosa
1: è bellissimo, sì, sì. È tutto un altro mondo, io dico sempre, noi abbiamo il nostro mondo e poi c'è quel mondo che se ti affascina, insomma, è amore, cioè, almeno per me, per l'acqua, io vengo dal mare, quindi per me il mare è la vita, ecco.
0: Io ci provo oggi, guarda, siamo qua in un mare meraviglioso, quello della Sicilia, mi rubo dal buffet un po' di carta stagnola, quella con cui incartano la frittata di solito, me la metto nel costume, poi quando scendo me la metto davanti agli occhi. Sì, ci provo.
1: Okay.
0: Più o meno è così, se ho capito bene. Grazie.
1: Sì, grazie a voi, buona estate.
0: Un bacio, ciao, buona estate.
4: Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata, que hola, Omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Ci voleva un pitbull nelle nostre vite. Sono le 10.58, ci fermiamo un attimo, ma torniamo tra pochissimo.
1: Radio DJ One Nation One Station.
2: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
3: Ci vuole Fiorentini con i nuovi Super Protein.
4: Super Protein? Che sarà mai?
5: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
4: Ideali per chi fa sport.
5: Ideali per tutti, sono super buoni.
6: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
7: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
8: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
9: 9 anni fa il mondo è finito.
10: A me manca la musica.
11: Cantare mentre vado all'alimentari.
9: Dal leggendario regista Ridley Scott.
12: Il mondo di prima non esiste più.
9: Che cosa ti aspetti di trovare?
12: Sopravvissuti.
9: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
13: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
14: Radio DJ,
0: una nazione, una stagione, anche d'estate. Le 11 in punto.

0: Questa canzone così darchettona, così affascinante, così bella, che apre la nostra seconda ora, si intitola Marianne e mi fa venire in mente quella cosa che abbiamo raccontato in tante volte in radio, e non lo faremo oggi, caro Andrea Prevignano, non ci provare, delle canzoni che o per nome o per testo o per qualsiasi cosa o per ricordi siamo sempre convinti parlino di noi. Quindi un saluto a tutte le Marianne all'ascolto, che saranno tantissime. Non è un nome molto comune in Italia, Marianne. Però
1: Marianne.
0: Qualcuna si trova, o Marianne o Marianne, a seconda poi, o Marianne, scritto Marianne senza la N e la E finale. Allora, abbiamo parlato prima del nostro stop, abbiamo parlato di senso dell'orientamento. Sono arrivati tantissimi messaggi divisi tra hashtag Michele Mainardi, quindi le talpe, gli incapaci, quelli che non arriveranno mai, povero Michele, e invece i virtuosi, quelli che aiutano, che si ritrovano ovunque, non hanno neanche bisogno dei soldi, delle solite app, non hanno bisogno di nulla. Stefania ci fa sentire la voce di un ascoltatore, poi uno specialino di Prevignano. Andiamo.
2: Ciao ragazzi, mio marito si chiama Michele, ma non Mainardi, in quanto lui sa tutte le strade da prendere quando giriamo. Stiamo facendo tutte le capitali europee, appena arriviamo sa quale autobus dobbiamo prendere, in quale strada dobbiamo andare, da lui le indicazioni agli altri, in sostanza, non ci siamo mai persi. Ciao da Mara.
0: Speravo ti chiamassi Magda, perché il tuo marito mi faceva venire in mente un po' Furio, come di Carlo Verdone, quello che sa tutto, lui è preparatissimo, arriva già pronto, arriva già con tutto. Previ, vai pure, quello che
1: Daniele,
0: vuoi.
1: Daniele ha un figlio un po' come il mio. Mio figlio fin da piccolissimo, a scuola materna, si sa orientare benissimo. È vero, anche mio figlio è molto molto bravo, a Roma gira molto tranquillamente, molto più di me. Tanto che in famiglia diciamo che è nato con il GPS incorporato, lo abbiamo sempre affiancato alle sorelle maggiori, perché loro invece si perdono in un bicchiere d'acqua. Addirittura la più grande, quando aveva 9 anni, si è persa in paese durante una lezione di orientering. Tra l'altro il paese 1000 abitanti. A 1000 abitanti sono 3 strade.
0: Io mi perdo qui nel borgo, voglio dire, ognuno si perde anche in posti piccolissimi.
1: Io sono nella squadra di quelli che si perdono dovunque, dice Tiziana. Mio marito invece di quelli che mettono il navigatore ma poi fa di testa sua.
0: Sì,
1: queste diavolerie moderne poi non funzionano.
0: Poi ho ragione io, lo so meglio io di Waze. È così.
1: E per finire, anch'io, senso dell'orientamento pari a zero, devo imparare le strade a memoria, se no non me le ricordo. E di mestiere faccio l'autista.
0: Ottimo, direi ottimo.
1: Fidarsi proprio.
0: Hai citato Roma, caro Andrea Prevignano. Tra pochissimo parleremo di una cosa nella quale Roma è campionessa assoluta, ok? Perché Roma è una città che può essere ferro o può essere piuma, come dice il detto. È una città che può essere fastidiosissima per tante cose, ma poi ti accoglie meravigliosamente con tutte le sue cose belle. Ma anche un altro record che voi non sapete, che tra poco vi racconteremo. Mi fa venire in mente questa canzone di Sade che si intitola Paradise. È proprio vero, Roma può essere un po' inferno e a volte, molto spesso, anche un po' paradise. Più paradise o più inferno, previ.

0: Io non so cosa sia successo esattamente in questi mesi, caro Previ, cara Stefi, tu che sei anche esperta di video virali, di grandi trend tra TikTok, Instagram, però i miei figli mi raccontano che Sade è tornata di modissima. Non so se mi avete sentito, ho sentito un piccolo crollo sì. della linea, però insomma, ok. Sembra che Sade sia tornata di grande moda. Mio figlio Leo, 11 anni, mi ha chiesto di parlare di Sade perché la sente sempre. Qualcuno mi sa spiegare? Io ne sono felice, chiaramente, avendo vissuto con gli anni, il perché Sade è tornata così di moda in queste settimane, in questi mesi dell'estate. Se qualcuno lo sa, ce lo faccia sapere. Probabilmente sarà uno dei tanti trend di TikTok, immagino, perché TikTok, tra le tante cose anche non bellissime, ha il merito molto spesso di riportare alla luce canzoni e artisti che meritavano, giusto Previ?
1: Ma sai che è vero questa cosa di Sade, che me la ritrovo anch'io nell'algoritmo. Tra l'altro ho visto una puntata dove lei, ospite in Italia da Montesano, venne presa in braccio da lui. Un momento abbastanza imbarazzante di televisione.
0: Chissà come era contenta,
1: era contentissima, esatto. Super raffinata.
0: Sì, conoscendo la sua ritrosia verso l'umanità.
1: Esatto.
2: Rudy, ma non è che tuo figlio intendeva Sade il rapper?
0: No, no. Lo saluto, Sade, il nostro amico. No. Non è Sade, Sade, proprio Sade.
1: Lui voleva sapere tutto di Sade e tu te lo sei seduto sulle ginocchia e gli hai fatto un pippone su Sade.
0: No, non è Vito, il nostro Vito Sade. No, è Sade proprio, la cantante degli anni Ottanta. Nome intero Sade Adu, se non ricordo male, non sto leggendo niente, quindi Stefania correggimi, non mi vergogno di sbagliare, anzi mi piace, nigeriana di origini, prova a controllare.
2: E ma io conosco solo il rapper.
0: Ah va bene, ok, però se cerchi Sade magari ci
1: allora,
0: puoi dire se era originario.
1: Stai finta.
2: Grazie Andrea, grazie.
0: Va bene, allora dai, torniamo seri, mentre Stefania cerca la biografia di Sade che interessa veramente a tutta Italia e non solo a Rudy Zerbi, Andrea Prevignano ci racconta di questa cosa per cui Roma è leader e che nessuno di noi sapeva. Prego.
1: La più imitata nel mondo, e soprattutto un monumento è il più imitato del mondo, ovvero la Fontana di Trevi. Avevamo parlato, ricordi, una quindicina di giorni fa dell'anfiteatro Berico Marittimo ad Arcugnano, che era tutto finto.
0: Sì, come no. Sì, benissimo.
1: Ecco.
0: Sì.
1: Tra l'altro il proprietario ha avuto anche un processo, per abuso edilizio, eccetera, eccetera. La Fontana di Trevi è ufficialmente il monumento più imitato all'estero, segue naturalmente il Colosseo, a volte vengono messi anche vicini, a volte ci viene messo anche un campanile di San Marco lì, tutto insieme di solito, quando vai in Cina trovi queste
0: è vero, ma anche a
1: la mini Italia,
0: Vegas.
1: Insomma. A Las Vegas, difatti. Allora, la Fontana di Trevi, iperfotografata naturalmente, ormai cult, è quella del Caesar Palace a Las Vegas.
0: Certo.
1: E lì c'è anche una copia del Colosseo, che è stato inaugurato nel 2003 con uno show di Celine Dion Resident.
0: Meraviglia. Okay.
1: Quanto avrei voluto esserci per vedere tutto ciò.
0: Sì. Poi
1: a Seul c'è una coppia della Fontana Capitolina inaugurata nella stazione di Yamsil ed è diventato un punto dove la gente si ferma, si fa i selfie, proprio c'è il traffico, bisogna dirigere il traffico. Un'altra coppia è a Tokyo, ma già nel 1974, avantissimi loro. Un'altra coppia nel 2023, anche questa è stata costruita a San Paolo in Brasile, in località Serra Negra, a 150 km da San Paolo, una bella riproduzione in scala 1-1 della Fontana di Trevi. A Macao c'è la Fontana di Trevi e c'è anche il Colosseo, naturalmente. In Thailandia, a Pattaya, Colosseo anche lì. A Shenzhen in Cina hanno messo il Colosseo, il colonnato di San Pietro e la Bocca della Verità. Praticamente Roma si conferma anche quest'anno come la città più imitata nei suoi maldestramenti.
0: Bella questa cosa,
1: nei suoi
0: questa
1: monumenti.
0: Cosa mi piace molto. E allora io, salutando gli amici del Big Ben Café in via Tiburtina 1383, sto leggendo, che è un bar che c'è accanto ai nostri studi, dove insomma si registrano i vari programmi televisivi a Roma. accanto c'è questo Big Ben Café, dove non so come sia possibile, però hanno eretto sopra l'insegna di questo bar abbastanza grande, dove tra l'altro si mangiano dei cornetti anche molto buoni, un enorme Big Ben a dimensione quasi naturale, una riproduzione del Big Ben a Londra. Non sto scherzando, vi prego di andare a guardare su Google le immagini Big Ben Café Roma. Hanno fatto questo bar e sopra al bar, al tetto, c'è un Big Ben enorme fatto. Non so perché l'abbiano fatto e soprattutto come siano arrivati per me, non lo so. So solo che c'è, vi trovate il Big Ben di Londra davanti in via Tiburtina a Roma, è una zona insomma di Roma un po' periferica. 347 342 5220, in ogni città c'è un qualcosa di questo genere, no? Prevignano lo sappiamo molto bene. Ce lo volete raccontare, cioè ci volete fare volare con le copie anche molto brutte, molto spesso, di monumenti vari.
1: Soprattutto quelle brutte, certo.
0: Sì, soprattutto quelle brutte fatte male. Se volete, siamo qui per raccontare.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori non fai parte

0: Goya, Fabi Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, uno dei pezzi nuovi arrivati proprio sulla fine di quest'estate 2026. Abbiamo scoperto perché Sade sta tornando di moda tra i ragazzi e comunque in generale. Ce l'avete scritto in tanti. Paola dice: è Carlos Sainz che canta Smooth Operator di Sade quando fa un buon risultato. E quindi è così. Un po' come adesso diventerà di moda fare il pinguino dopo l'esultanza di Frattesi di ieri con la Lazio. Grande debutto di Frattesi con la Lazio ieri, dall'Inter alla Lazio. Lo dico da interista, sono contento per lui, anche se è andato a giocare in un'altra squadra. Sono felice di questa bella partita che ha fatto, di questo debutto con la Lazio, ha segnato un gol, mi fa tanto tanto piacere. Ha fatto questa esultanza del pinguino previ un po' goffa, non so se l'avete vista, andate a vederla, però fa molto ridere, molto molto divertente. Abbiamo chiesto se nei vostri paesi, nelle vostre città ci sono, come in giro per il mondo, abbiamo detto copie dei monumenti più famosi di Roma, delle brutture o comunque delle copie di monumenti vari. Sono arrivati tanti messaggi, Stefi, fai tu.
1: Ciao Rudy, a Dubai al Global Village c'è il Colosseo con la torre divisa dentro. No. L'ho messo tutto insieme. Un abbraccio, il re della bufala d'Aprilia.
2: No. Ma non a fianco, dentro, no, perché dentro, giustamente dentro. Ottimizzi gli spazi, no?
0: In mezzo.
2: Sì, entri nel Colosseo.
3: Ma ragazzi, a due passi dal centro di Londra, l'avete mai visto il Little Bang? Che no. È comunque una mini copia del Big Bang al centro di una rotonda. Ciao Ale da Vigevano.
0: Ciao Ale, e poi ne abbiamo ancora uno.
4: Io avevo sentito che in un paese avevano fatto la Fontana del Previ, che era un monumento travisato.
0: Che fine calambur. Andresti premiato, ti andrebbe. Dovremmo darti il premio fedeltà, ma non lo facciamo. 347 342 5220. È arrivato il momento di vincere due pettorali per la DJ Ten di Milano, la più amata, la più iconica, come dicono gli influencer. Se non avete i pettorali, correte su dj.it per iscrivervi immediatamente per la 10, per la 5, come vi pare. Due ve li regaliamo noi oggi, solo per oggi. Invece di chiedervi una vostra foto, io direi: avrete visto un posto brutto? Ma brutto in queste vacanze o nelle vacanze degli anni precedenti? Avrete nel telefono un'immagine di un monumento, di un qualcosa di inguardabile? Più inguardabile, per nostro insindacabile giudizio, vincerà i nostri pettorali. Per cui inviate più foto che potete.

0: Previ, dobbiamo fare un libro subito, un libro illustrato con le brutture in giro per il mondo, perché stanno arrivando immagini al 347-342-5220, incredibile. Adesso io non vorrei bruciare il vincitore a Stefania, però io uno lo voglio dire, poi se decidi di far vincere lei lo stesso, ci ripeteremo. Però la foto che ci ha mandato Chiara di, adesso lo pronuncerò sicuramente male, Cullera, non lo so, che è una località in Spagna, credo che sia, sì, in Spagna, è eccezionale, con la scritta Cullera, probabilmente sarà essendo in Spagna, sulla montagna identica a Hollywood, è presente Previ?
1: Con cosa l'hanno fatto? Con le lenzuola?
0: Non lo so se vede l'immagine, ma è qualcosa di veramente scioccante. Allora, fra poco avremo un vincitore, però nel frattempo, visto che stiamo parlando di località, è vero, me l'avete già sentito dire qualche volta quest'estate, ma io a questa cosa tengo tantissimo, faccio sempre il cretino, ma questa è una cosa che mi colpisce personalmente, credo sarete d'accordo anche la maggior parte di voi. Stanno spopolandosi, stanno sparendo paesini e borghi del nostro paese, della nostra Italia. Quei paesini e borghi magari che andiamo anche a visitare d'estate, poi dimentichiamo quando torniamo a casa. Questi paesini e borghi si stanno spopolando anche perché sta scomparendo il commercio di prossimità, negozietti, artigiani, negozi di alimentazione.

0: nessuno che li protegga in qualche modo, nessuno che li aiuta, e i giovani se ne vanno perché vanno a cercare lavoro altrove. C'è una bella iniziativa di Confesercenti che vi invita proprio a mettere una firma digitale, non vi chiedono niente, solo una firma digitale andando sul loro sito, per aiutare e per sensibilizzare le istituzioni a dare una mano al commercio di prossimità. Se avete un minuto, io l'ho fatto, vi chiedo semplicemente di andare a mettere una piccola firma. Adesso vi spiego tutti i dettagli, ma credetemi, è una cosa tanto tanto importante. I negozi, i bar e i ristoranti sono il cuore pulsante di quartieri, paesi e borghi d'Italia. Il commercio di prossimità ha un valore economico, ma anche e soprattutto sociale. Mantiene vivi i nostri territori. Per dar forza ai negozi sotto casa, la Confesercenti ha lanciato una proposta di legge per il commercio di prossimità. Firmare è semplice e veloce, e potete farlo online o di persona. Per saperne di più andate su confesercenti.it.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro. Stop! Ah, finalmente un po' di pace. A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
6: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
5: Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
2: Super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
8: Perché? Perché?
9: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes Powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
14: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
15: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
14: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con Arca Card, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
15: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
2: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it. La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10, Radio Linetti, la playlist firmata

0: da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre. DJ,
1: DJ,
2: DJ,
1: DJ,
2: DJ,

0: Peggy Gusto, DJ 11:34. Sai, Prevignano, che mi sono molto tirato su di morale quando ho visto il video di Matteo Berrettini che balla in console questa canzone di Peggy Gusto accanto proprio a Peggy Gusto, al Pacià di Ibiza. C'erano loro due e lui è andato a vedere, a godersi questo DJ set. C'è chi parla anche di presunto love, ma non ne so niente, quindi parlo solamente del fatto che l'ho visto ballare. Lui che è bello come il sole, pieno di talento, forza, campione di tennis, balla un po' come me.
1: La Daddy Dance, praticamente, un po' quelle mosse stilizzate.
0: Anche con quel braccio, che sai quando vuoi alzare il braccio per tenere il tempo? Che io non riesco a alzare tutto perché ho un po' di tendine qua, un po' certo. quelle cose
1: la
0: che
1: capsulite.
0: Così. Ho visto uguale lui, e anche quella mossa un po' tipo il pinguino di Frattesi, quando fai su e giù con le spalle. E allora ho detto, sai cosa c'è? Anche io sono un po' Berrettini, alla fine ci somigliamo in qualche modo.
1: Uguali. Io direi che...
0: e mi sono sentito molto meglio.
2: Questa settimana in regalo i pettorali per la DJ Ten di Milano.
0: I pettorali per la DJ Ten a Milano non vanno tanto a un uomo, ma vanno a una segnalazione che va al di là dell'uomo, lo voglio dire, perché è così. Buongiorno maestro, vorrei chiamarti maestro se non ti dispiace.
3: Addirittura maestro.
0: Sì, maestro.
3: grazie.
0: Perché tu ci hai segnalato intanto un'opera, vi abbiamo chiesto segnalateci delle foto che avete anche nel vostro telefono. Stavamo parlando di copie di monumenti, copie fatte male, tentativi maldestri in giro per il mondo, e tu ci hai mandato, adesso ce la racconti bene, la foto di Padre Pio motociclista.
1: Già segnalato ampiamente anche in altre puntate, comunque deve aver colpito molto l'immaginario, comunque.
3: Sì. No, raccontacelo. Padre Pio cyberpunk che aleggia tra le montagne di Benevento, compare in una rotonda questa statua di Padre Pio metallica che ricorda, sì, Lemmy dei Motorhead che sta impennando, una roba pazzesca, molto immaginario cyberpunk, infatti. Sì. Ogni volta che ci passiamo con gli amici ridiamo tantissimo, facciamo foto, è bellissimo, vi consiglio di guardarla davvero, ci
0: grazie.
3: Sono vari dettagli su internet.
0: Stefano, io ti voglio dire una cosa, grazie, perché ci hai portati veramente in un mondo pieno di suggestioni. Io credo che tu meriteresti proprio le chiavi della città, perché hai fatto e poi tra l'altro non sei l'unico che ce l'ha segnalata, perché anche Vale ci scrive, l'ho inviata pure io la stessa storia, voglio anch'io il premio fedeltà adesso. Ce l'ha. Allora facciamo così, Stefano l'ha fotografata meglio, va bene, ok. E nella foto di Stefano, giusto, ha ragione Stefania, sembra un Transformer, povero Padre Pio.
3: Un Transformer, sì. Forse è meglio.
0: Sì, forse sì.
3: Vabbè, va bene, merita di essere diffusa, ripetuta,
0: è giusto.
3: Ricondivisa.
0: È giusto.
3: Non sono sempre. Io il vincitore, è morale.
0: No, è lui. Ma infatti un pettorale lo diamo a te e l'altro lo attacchiamo a Padre Pio motociclista, va bene?
4: Grazie mille. Io provo mille. A chiedere il premio anche per la Vale. Dai,
0: sì,
4: dai, ci provo.
0: Dai. Così venite tutte e due dallo stesso posto. Ciao Stefano!
3: Ciao Rudy, ciao Fred.
0: Ciao amico!
1: Ciao!
0: Ciao!
1: Ciao.
0: Ciao.

0: bello ascoltare Chuck Berry su DJ. 11:41, non abbiamo finito, nonostante tra pochissimo arrivi Laura Antonini. Abbiamo ancora un paio di cose da raccontarvi che sono un po' tutte legate tra loro, perché oggi è così, è un trenino che è partito alle 9:30 e che arriva fino alle 12:05 più o meno. Sempre di orientarsi e città un po' si parla, perché c'è un grande caso di mappe sbagliate, vero Andrea?
1: Sì, un caso che in qualche modo ha interessato gli Stati Uniti, il Kentucky, Louisville, sì. Perché è stata distribuita in moltissime copie questa agenda scolastica dalla Farnsley Middle School, una scuola media di Louisville appunto, che era piena zeppa di errori marchiani. E questo perché? Ti è piaciuto Marchiano?
0: Beh, guarda, sono zitto perché sto godendo, perché qualcuno dirà Linus lunedì, Prevignano, Zerbi, La Sacinto, Barbara, no, hanno detto cose di un certo livello, hanno parlato di Marchiano, hanno usato termini che non si sentivano dal 1940. Vai avanti Marchiano, vai.
1: Allora, la mappa degli Stati Uniti riportata da questa agenda scolastica presentava il Kentucky come Veneki. Questa è la mappa del
0: Veneki.
1: La Louisiana come Lukung.
0: Ma perché?
1: L'Alabama Alotome. E perché sono i tipici errori visivi che si riscontrano con la realizzazione di grafiche tramite strumenti di intelligenza artificiale commerciali. Insomma, le versioni base un po' hanno utilizzato per fare questa cosa. Insomma, una serie di errori clamorosi sulla geografia, ma anche sulle scienze, rappresentazioni di animali mai esistiti sulla Terra, con caratteristiche stranissime, un castoro con delle zampe da fenicottero, delle cose incredibili, però tutto ciò è stato ufficializzato e quindi distribuito. Pare che
0: sarà
1: nessuno se ne sia accorto prima.
0: Sarà da collezione sicuramente. Esatto. State attenti quando usate l'intelligenza artificiale, perché io non sono assolutamente uno che condanna l'intelligenza artificiale, anzi, però almeno state attenti, state attenti a cosa
1: magari
0: copiare, come quello che si faceva chiamare mio Sire dall'intelligenza artificiale, non so se avete visto negli scorsi giorni la notizia, ha pubblicato in qualche volantino qualcosa, ha lasciato la risposta dell'intelligenza artificiale e ha deciso di farsi chiamare mio Sire dall'intelligenza artificiale.
1: Ha detto: intelligenza artificiale, mi devi, quando interloquisci con me, mi devi chiamare
0: mio Sire e darmi anche del voi. A proposito di scuola, chiuderemo questo programma con delle novità incredibili che forse non sapete.

0: Madame su DJ, ma come siete messi, ragazzi? Gente che si fa chiamare mio signore da Alexa, ma adesso.
1: Ma vera, poi ma è quello che tu pretendi da noi in riunione di scaletta.
0: Però non lo devi dire, perché solo dietro le quinte mi faccio chiamare.
1: Questa umiliazione dovrà finire prima o poi.
0: E adesso che mi sono sposato, quindi ho l'anello, mi dovete anche baciare l'anello. Ricordatevelo, quando mi incontrate, ragazzi. Allora, abbiamo promesso di chiudere questa puntata, ok? Che è una delle ultimissime, con un articolo. Se non sbaglio, non è solo
1: 24 ore.
0: Solo 24 ore di questa mattina, che racconta quali sono le novità principali che incontreremo al ritorno a scuola.
1: A scuola, esatto, dalle elementari alle superiori.
0: Ecco, okay. È un articolo molto lungo, con più di 20 novità. Sì. Andrea Prevignano, nel suo essere maestro del sunto,
1: della
0: ce ne
1: sintesi,
0: dirà 4 o 5, e sunto è più alto. Adesso, oggi sunto abbiamo deciso che sia sì, di sintesi, sunto. Nel sunto ce ne dice 4 o 5, ma vi invitiamo, come facciamo sempre, a prendere i quotidiani, a leggere, ad approfondire anche questa notizia. 20 novità che dovete sapere prima del ritorno a scuola vostro o dei vostri figli. Prego, Andrea.
1: Allora, a proposito di sunto, e proprio dai sunti partiamo, perché nei nuovi programmi della scuola, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, ci sono delle cose, delle novità in questo senso. Alla primaria tornano le poesie a memoria, si dovrà puntare di più sui riassunti, perché la sintesi è un segno di grande intelligenza, chi la
0: sa
1: realizzare.
0: Perché Andrea, devi sapere che è andata leggermente via la tua voce, come se ti fossi allontanato dal microfono. Questa cosa mi interessa molto, perché io sono una grande pippa della memoria, proprio un incapace, quindi mi toccava a questo punto. Lo puoi ripetere?
1: Allora, alla primaria tornano le poesie a memoria e si dovrà puntare di più su riassunti e scrittura in corsivo, e si apre naturalmente all'informatica per i bambini. Alle medie, ma solo dalla seconda, si potrà, in modo totalmente facoltativo, scegliere il latino, se vuoi iniziare a studiare latino, se pensi di fare un liceo dove ci sarà poi il latino.
0: Io interessatissimo a questa cosa del latino, lo sostengo
1: figo,
0: tantissimo. Anch'io veramente molto. Ok, anzi, lo chiederò, visto che il mio piccolo Leo inizia la prima media quest'anno, chiederò subito un rosa rose,
1: poi
0: subito,
1: dici,
0: immediatamente.
1: Mi dici cosa ne pensa lui,
0: come
1: è avvenuta la discussione. Liceo matematico. Parte la sperimentazione in 100 scuole, non è un semplice potenziamento dell'orario della disciplina della matematica, c'è anche quello naturalmente, ma c'è questo laboratorio matematico che consentirà di approfondire i legami tra i saperi matematico-scientifici e quelli umanistici, quindi un percorso interdisciplinare molto, molto interessante.
0: Posso dire, maestro?
1: Sì.
0: Scusi, posso dire che non ho capito? Cioè,
1: ci sarà un potenziamento delle ore per il liceo matematico, c'è una sperimentazione in 100 scuole, lo faranno. Quindi
0: scusa,
1: molta
0: l'ignoranza totale mia. Il liceo matematico non ha niente a che vedere con lo scientifico, è proprio un'altra cosa.
1: È uno scientifico potenziato nella
0: matematica
1: ulteriormente,
0: okay,
1: dove
0: non
1: però ci sarà anche questa possibilità interdisciplinare di legare i saperi matematici a quelli umanistici.
0: Sì.
1: È un percorso molto interessante.
0: Cosa cambia rispetto allo scientifico?
1: Non mi fai scorrere la notizia.
0: Sì, scusa, vai avanti.
1: Non ti incastrare.
0: Scusa.
1: importantissimo. Verranno aperti gli sportelli di Ascoltami, che è un servizio realizzato dal Ministero dell'Istruzione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per i ragazzi dalla terza media al biennio delle superiori, che è un momento molto molto delicato.
0: Bello.
1: Insomma, non è giusto ascolto terapeutico, ma insomma si aiuta a superare le fragilità che a quell'età di solito, insomma, preadolescenza, adolescenza, si
0: bello,
1: si
0: utile, importante, fondamentale, qui mi faccio serio, veramente importante, ottimo, ottimo.
1: Allora, stop ai cellulari dappertutto. Se l'altro anno c'era ancora un'apertura per le scuole superiori, le secondarie di secondo grado, anche in questo caso saranno totalmente vietati, a meno di particolari percorsi didattici.
0: Ok.
1: Poi, giudizi sintetici ritornano alla primaria, quindi all'elementare ci sarà la classificazione con ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente. Sai che ogni tanto si passa dai numeri ai giudizi sintetici.
0: Certo,
1: non ci
0: ho mai capito niente, nonostante 4 figli, quindi figurati.
1: Anche
0: come
1: perché
0: siamo
1: ogni
0: messi?
1: È cambiato per
0: sì,
1: tutti.
0: Esatto, come siamo messi? Siamo adesso messi... si torna ai giudizi.
1: Adesso sintetici alle elementari, okay. E i voti, okay. Il numero dal, alle superiori.
0: Anche questa cosa, perché non fare? Scusate, io voglio diventare ministro dell'istruzione, va, ecco. Bene? Mi prendo questo da solo, ok? Sono ministro dell'istruzione, o voti o giudizi in tutte le club, perché da una parte un anno sì, un anno no? Perché? Per quale motivo? Fate uguale per tutti, così facciamo pace col cervello. Niente, scusa Previ, ti ho rovinato la notizia, è finito?
1: No, lo sfogo del genitore, giustamente.
0: Sì,
1: e poi
0: sì.
1: La maturità, che è un, sì. po' il centro, sì. molto discussa anche negli scorsi anni. Stop alle tesine, all'orale si parte dal racconto di sé e si chiude solo dopo aver affrontato il poker di materie prescelte, 4 quindi. Sì. Per quanto riguarda il comportamento, con il 5 non si è ammessi all'esame, ma questo va da sé, secondo me.
0: Però 5 in comportamento sei un bimbo di Satana, cioè voglio dire, adesso cioè, 5 in comportamento, cosa fai? Cioè, cosa fai? Cosa devi, cosa fai? Tiri le merende ai compagni, cosa fai per prendere 5?
1: Alla maturità è però questo.
0: Tra l'altro,
1: se tiri le merende ai compagni,

0: Franky Baia, Sergio Mendes su DJ. Sentite come l'ho detto, Sergio? Hai sentito come l'ho detto, Prevignano? Sergio. Dammi questa. Sergio Mendes su DJ. 11:55, abbiamo finito. Mi dispiace perché queste novità che hai dato sulla scuola, Andrea, hanno scatenato una serie di messaggi che leggeremo dopo il programma, così per nostra cultura personale. Saluto Sabira, che scrive che è maestra, dice: volevo specificare che già da un anno e mezzo utilizziamo alla primaria i giudizi sintetici. Grazie mille Sabira, ci fa molto piacere. Grazie a Barbara in regia, grazie a Stefania Saccinto in redazione, grazie a Andrea Prevignano, unico conduttore di questo programma e colui che sceglie tutto quello che
1: dove
0: diciamo.
1: Dove tu sei un comprimario.
0: Esatto, resto, no? Il giusto, certo. E lo sbagliato. Vi lasciamo tra le meravigliose braccia di Laura Antonini, che tra qualche giorno ritroverò per riunire la nostra meravigliosa coppia nel weekend. Ciao
1: allora
0: a tutti.
1: Torna con lei.
0: Torno con lei. Torno con Laura. Ma adesso Laura non c'è, anzi c'è.

0: baby.
1: Radio DJ.
2: One nation, one station.
3: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
4: Ciao patatina!
5: Ciao patatina!
4: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
5: E cioè?
4: Buona, ma non fritta.
5: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
6: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
7: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
8: Fotosì. Scarica l'app.
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
12: Vedrai che qualità, Antonella!
13: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
12: Ti aspettiamo!
11: MD, buona spesa Italia!
14: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
15: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
16: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
17: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
16: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
17: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
18: Da un euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Un euro, batte, forte, sempre.
19: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
20: Dark Planet, entri per il tuo pet ed esci con una coccola per te.
21: Siamo arrivati, siamo i peluche Teddy Friends by Toon.
20: Fino all'11 ottobre raccogli i bollini spesa con ArcaCard, colleziona tutti i peluche e approfitta delle super offerte.
21: Scopri di più in negozi su arcaplanet.it.
22: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
23: Sono le 12 in punto. Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Apriamo con una notizia di sci. Oggi pomeriggio Federica Brignone tornerà in sala operatoria. È stata lei stessa ad annunciarlo sui social. La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore, scrive la campionessa olimpica. Per questo con il team medico abbiamo deciso di intervenire chirurgicamente per rimuovere la placca e fare pulizia della zona, con la possibilità di intervenire anche sul menisco. Gli Stati Uniti hanno messo una taglia da 10 milioni di dollari sui vertici militari dei Pasdaran. Sono a capo di unità che hanno preso di mira il personale americano e le infrastrutture critiche degli Stati Uniti. Aiutaci a contrastare queste minacce, recita l'annuncio su X del Dipartimento di Stato, rivolto a chiunque possa fornire informazioni, con le foto del capo delle guardie della rivoluzione iraniane Vahidi e di altri leader. I carburanti hanno già sfondato in alcuni distributori autostradali la soglia psicologica dei 3 euro il litro, lo denuncia il Codacons che ha analizzato i prezzi comunicati dai gestori al Mimit ieri e oggi. Il record va alla A22 Modena Brennero, dove il Supreme Diesel ha raggiunto quota 3,159 euro. I genitori della bambina di 4 anni morta a Palermo per difterite hanno denunciato i 3 ospedali che l'hanno avuta in cura, Cervello, Civico e Ospedale dei Bambini. Stando al loro racconto, la piccola sarebbero state diagnosticate dai medici patologie errate, in seguito alle quali avrebbe subito cure inadeguate, interventi chirurgici invasivi che avrebbero finito per peggiorarne le già gravi condizioni, causandone la morte. Restiamo in Sicilia. Uno dei custodi del museo messinese, dove sono state rubate alcune opere di Antonello da Messina, è indagato per false dichiarazioni ai PM. Insieme con 3 colleghi in servizio la sera del furto, era stato convocato per essere ascoltato come persona informata sui fatti, ma a causa delle troppe contraddizioni con le dichiarazioni degli altri è stato iscritto nel registro degli indagati. Cambiamo decisamente argomento. L'ultima invenzione per combattere il caldo dell'estate giapponese è il frigorifero per esseri umani, adottato dalle aziende per tutelare maggiormente i dipendenti. Grandi come una cabina telefonica, garantisce refrigerio con getti d'aria fresca a 5 gradi e si spegne automaticamente dopo 20 minuti. I clienti lo installano in cantieri, fabbriche e magazzini, ma in futuro anche campi da golf oppure stadi da baseball potrebbero essere interessati.
0: Radio DJ, informazione gratuita.
23: Per il momento è tutto da Andrea Sessa. Buona giornata.
1: Radio DJ. One nation, one
2: station. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
24: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli €199 con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.
25: Yo, what's up, what's up? And you are listening to Radio DJ. Check it out, y'all.

0: Dalla Norvegia con Furore, The Bausa con Magnetic su Radio DJ. Sono le 12:06 e siamo pronti a iniziare. Andiamo pure.
1: Laura Antonini su Radio DJ.
0: Buongiorno, bentrovati. Martedì 25 agosto. Pensa, mi accorgo solo ora, cara Sabrina, intanto ti do il buongiorno, che la data è impressa a grandi lettere sulla lavagna che noi utilizziamo per comunicare ogni giorno. Io me ne accorgo oggi.
2: Dopo quanti anni?
0: Boh, che ne so, ma non lo so, ma è così. Io a volte, perché tutte le volte sbaglio la data, non so che giorno è, che anno è, eccetera eccetera. Invece ecco, l'ho trovata lì, scritta lì proprio davanti ai miei occhietti. E vabbè, dai, a volte non si guarda dove, nel posto più ovvio, no? Soprattutto quando cerchi le cose, no? È come se tu passassi sopra con lo sguardo ma senza vedere. Buongiorno Lele.
3: Buongiorno.
0: Ti vedo molto bene invece,
3: Grazie.
0: Mi sono accorta che ci sei, e quindi già questo età vuol dire che sono presente a me stessa stamattina. Buongiorno agli ascoltatori di DJ. Oggi chissà se come noi sono arrivati qui in un momento di grande pioggia. È stato bellissimo, incredibile oggi che sulla capitale da cui vi stiamo parlando in questo momento si è arrivato questo temporale di quanti secondi? 25-30 secondi.
2: Ad esagerare proprio.
0: Esatto, proprio nel momento però preciso in cui io scendevo dalla macchina. Quindi ho fatto un balzo che neanche Spider-Man nell'ultimo film. Cioè veramente tipo appiccicata al palazzo con una ragnatela e sono riuscita a entrare dentro senza farmi la doccia. Dopodiché ha smesso, cioè è stata proprio quella cosa mirata su di me. Quindi qualcosina forse nel meteo sta cambiando. Adesso questo ve lo sapremo dire più tardi. Vediamo quanti gradi fa il mio orologio. 31 gradi dice, quindi ciao Laura, un discorso che chiudo qui da sola anche con me stessa. Quindi pensavo, speravo dopo di uscire di sentire l'aria fresca di settembre, ma di che? Qui ancora andiamo avanti secondo me fino a dicembre con questo clima, ma meglio, dai, non ci vogliamo lamentare di nulla, anzi vogliamo come al solito sentire quello che raccontate voi da fuori, com'è la situazione nelle vostre città e magari siete rientrati. Ieri abbiamo un po' consolato alcune persone che erano tornate al lavoro, magari alcune di voi ancora stanno aspettando questa ultima settimana per andare via, quindi facciamo tutto il solito gruppetto familiare. Il numero come sapete è il 347 342 5220.
2: C'è anche quello accanto alla data.
0: L'hai visto? È incredibile. Pensa, sono riuscita a dimenticare anche il numero di telefono un giorno, che Gianni ha alzato gli occhi da dietro il monitor, mi ha fatto tipo no. No Laura, cioè tutto, ma questo no, non me lo aspettavo da te. Ma no, aspettatevi anche meno, cioè anche meno del meno. Posso fare cose, posso stupirvi con effetti speciali. C'è il numero, c'è addirittura la mail, che però non usiamo da tanto tempo. Quindi diretta a dj.it è lì così, per secondo me per amore del passato, per ricordare insomma un tempo che fu. E dicevo 347-342-5220 per i messaggi vocali, per i messaggi scritti, per i racconti della mezza mattina, chiamiamola così, della parte che si avvicina a grandi passi verso l'ora di pranzo, in cui ci piace molto condividere i nostri pensieri, i vostri racconti e le storie che però ci metteremo noi tra pochissimo.

0: Patti Smith, People Have the Power su Radio DJ 12:13. Robert, mi hai fatto veramente tanto ridere, ma tanto, perché tu fai lo scherzo, fai la battuta, ma in realtà è calzante nei miei confronti. Cosa sarà questa cosa con tante icone? Boh, c'è una cornetta, no, telefona pure. Ecco, io sono così, a volte la scoperta dell'acqua calda, no? È un grande classico della mia vita. E ho già raccontato di quando recentemente un giorno ho messo gli occhiali, ecco, anche quello un po' incide effettivamente, perché la maggior parte del tempo, essendo occhiali da vista, non li porto sul naso e quindi tante cose non le vedo. E ho preso il telecomando della televisione e mi sono accorta che questo telecomando ha dei tasti che ti mandano direttamente su alcune piattaforme. E io, ma l'ho scoperto, Sabrina non lo sa. Sabrina, ci sono dei tastini che ti mandano direttamente, adesso le devo dire tutte perché sennò sembra pubblicità Disney, Apple, che ne so, Prime, e quindi vai lì e diretta. Infatti io mi chiedevo come facessero i miei familiari ad essere così veloci nella selezione, e io stavo lì che fai, spingi quello, poi vai giù quella freccetta e poi cerca quella, e tutti uffa, mamma, ma te non sei capace, mamma, capito? Perché mi avevano nascosto questi tasti. Mettete gli occhiali, ecco, questo lo posso, mi sento di consigliarlo vivamente. Di solito lavoro a 35 gradi, poi pausa pranzo in ufficio sono 25, oggi sono entrato in ufficio per il pranzo, era più caldo che fuori, scrive Simone dalle Marche. È vero, è così. Saluto Roberto da Brescia, oggi tornato, primo giorno di lavoro dopo 20 giorni di ferie, aiuto! Ma almeno ci sei tu a sollevare questa giornata di sofferenza, ci proviamo, Roberto, non so se posso alleviarti la giornata, lo faremo, dai, lo faremo con tutte le forze. Per respirare un po' di aria fresca, scrive Cinzia, puoi venire a Bolzano, dove oggi piove, abbiamo 22 gradi, giusto? Poi Bolzano è una bellissima città che ho visitato, e quindi perché no, Cinzia? Potrebbe essere un'idea. Sono in vacanza nel parco della Maremma e stamattina minacciava pioggia, ho preso in mano un ricamo, che relax. Bello questo del ricamo però, perché ci sono quelle cose che ti mettono subito la calma, ma a qualcuno magari no, potrebbe innervosire il ricamo perché poi ti viene male, però lei per esempio è felice così. E vai con i vocali, Sabri, quando vuoi.
1: Beh, beata te che è 31 gradi, perché adesso io sono sulla A22 fra Bolzano e Trento e di gradi ce ne sono 21, ma chi piace il fresco, buon per loro, a me piace il caldo.
0: Anche a me.
1: Vabbè. Ciao da Stefano. Andate piano in autostrada, che c'è traffico, bravo, c'è colonna.
0: Bravo, bravo, bravo Stefano a ricordarlo. Andate sempre piano in generale, perché è meglio, insomma, un buon consiglio, direi così, tanto per.
2: Laura, stanotte a Bologna, verso le 2:15, mi sono svegliato perché c'erano tuoni, fulmini, pioggia che sbatteva contro le finestre, le porte che sbattevano perché le finestre erano aperte e sbattevano le porte, tutto. Mi svegliavano e sono stato cullato da questa pioggia di diluvio frescolino.
0: Che favola, no? Bellissimo, perché hai portato questo clima anche a noi per un attimo, poi è finito, 31 era dopo. Andiamo pure, Sabri.
3: Buongiorno Laura.
0: Giorno.
3: Noi siamo di rientro dalla Sicilia, oggi niente traffico, c'erano 4 macchine ai traghetti,
0: bene.
3: Partenza intelligente, e si viaggia verso la capitale, si torna alla vita di sempre.
0: Dai, dai, dai, coraggio, poi adesso l'ho già detto, nella capitale quanto fa, non ve lo dovevo dire. No, capitale oggi è piovuto, fa freschissimo, 22 gradi come a Bolzano, proprio uguale.

Napoleone Cucumari su Radio DJ alle 12.20 in questo istante. Allora andiamo un attimo sui giornali, no? Non lo facciamo molto in questo periodo, lo facciamo sempre durante il fine settimana quando il programma è quello con Rudy, ma perché ovviamente arriviamo la mattina presto e quindi le notizie fresche sono ancora lì pronte, incontaminate, no? Quindi in questo periodo estivo, partendo a mezzogiorno, oramai il giornale è andato, però in questo caso oggi ho voluto crederci e con Sabrina abbiamo rubato dei giornali in giro per il building, ma ci hanno detto che si può fare, però non siamo delle ladre vere, diciamo che hanno detto che ci sono delle aree in cui ci sono questi giornali lasciati lì per i fruitori e quindi noi per un buono scopo, cioè quello di divulgare notizie, abbiamo preso a mani basse. E allora sul Corriere della Sera di oggi a pagina 29 c'è un articolo che mi è piaciuto molto, molto interessante, che riguarda il parlare in pubblico, argomento trattato tante volte. La cosa che mi colpisce sempre è che parlare in pubblico è considerato il terzo evento più stressante dopo un lutto e un trasloco, cioè le persone normali, diciamo, hanno il terrore quando devono magari presentare qualcosa, un report, un racconto, una storia, una relazione durante il proprio lavoro, sono magari non ci dormono per giorni sul fatto che si devono presentare magari davanti a un audience, no? E terzo evento più traumatico. Quindi l'Università di Padova ha dedicato dei veri e propri corsi a questo per insegnare come si fa, tra cui un corso di botta e risposta, praticamente la teoria dell'argomentazione, ed è il primo ateneo italiano che fa una cosa del genere, quindi una palestra vera e propria di botta e risposta, cioè a casa mia, cioè, veramente sarebbe il posto ideale dove fare una cosa del genere. E ci sono dei principi, ovviamente, come nelle arti marziali, scrive l'articolo, non aggredire chi c'è davanti, ma usare la sua forza e foga a proprio vantaggio. Quindi anche nel parlato bisogna utilizzare questo tipo di tattica, no? Quella di rivoltare un po' la frittata, un po' alla maniera dei politici, diciamo, che spesso e volentieri sono dei maestri in questo. E la cosa che mi ha colpito di più è che dal 4 al 6 novembre a Padova arrivano le fasi finali del primo World Championship di botta e risposta. 16 squadre provenienti da tutto il mondo si sfidano, e questo tipo di sfida ha innescato veramente un grandissimo interesse e partecipano praticamente tutti, da medici, avvocati, genitori che cercano di trovare una via di comunicazione con i figli adolescenti, insomma i corsi sono tanti che sono stati fatti, evidentemente questo tipo di argomentazione funziona, piace, e tanta gente che magari ha delle difficoltà a trovare magari la risposta giusta quando viene così ingaggiato in una sorta di duello verbale, in questa maniera ha trovato come si fa. Diciamo che attraverso l'educazione civica si insegna il dialogo, ed è molto bello, insomma un articolo interessante che è anche abbastanza lungo, quindi se vi interessa è sul Corriere della Sera, l'università è quella di Padova, però quello che mi piaceva anche scoprire attraverso voi è capire se effettivamente è vero che è il terzo evento più traumatico quello del parlare in pubblico, oppure se tanti di voi questa cosa la fanno tranquillamente, oppure con chi ingaggiate questi duelli verbali di solito, cioè chi è il vostro più acerrimo nemico, quello che non molla mai, che ha sempre l'ultima parola, cioè voi dite una cosa e quello ne dice un'altra e poi un'altra e poi un'altra, e quindi non finisce mai la faida verbale, perché ci sono persone così.

0: Centrata su questo personaggio alquanto discutibile, che è un suo ex, che ce l'ha tutti i difetti praticamente. Lei li elenca con grande dovizia di particolari. Fabio chiede se esiste un corso per rispondere a tono invece di pensare dopo a cosa avresti potuto rispondere a quel cretino. Sì, diciamo di sì, ci sono dei corsi, dei metodi per imparare anche a non subire sempre, no? Magari a rispondere o a reagire. Però di solito questo capita alle persone buone, alle persone educate, che vanno via pensando: ma perché non gli ho risposto, ma perché non gliel'ho detto? Per me era un trauma, scrive Lisa da Lisbona, fare le presentazioni. Quando facevo la ricercatrice ho dovuto fare tantissime presentazioni, mi preparavo, e quando ero sul palco gli altri mi dicevano che andavo bene e sembravo sicura, ma dentro di me tremavo tutta. Ma questo è un po' di tutti, credo, diciamo apparentemente sicuri quando andiamo a fare una cosa nuova, soprattutto anche per chi parla in pubblico sempre, no? Se ci togli dal contesto e andiamo e ci metti da un'altra parte, anche noi che facciamo sto lavoro, i primi 5-10 minuti un po' di quella sensazione allo stomaco ce l'hai, poi magari ti riambienti, però nessuno è così sicuro come sembra, secondo me. Sabri, non so se avevi qualcosa a farmi sentire. Sì, andiamo.
1: Ah beh, Laura, allora questo concorso, se mando mia figlia, lo vince sicuramente. 25 anni e ha sempre sempre la risposta pronta. Bene. Non c'è verso che tenga, anche se ha torto, ha comunque qualcosa da ribattere. Perfetto. A prescindere.
0: Esatto, il corso anche di mordersi la lingua, questo qua io lo aggiungerei, perché a me servirebbe quello che dico un po' troppo a volte, quindi un bel morso ben assestato e finisce
2: verbale, perché ci sono persone.
3: Ciao Laura.
0: Ciao.
3: Effettivamente sì, ti posso assicurare che parlare in pubblico è stressante da morire. Io sono una persona molto esuberante, molto estroversa, ma quando devo parlare in pubblico vado in crisi totale. Zero salivazione, accelerazione dei battiti, del respiro, voce che trema, gambe che tremano, mani che tremano.
0: Okay.
3: Se ho il mio foglio di appunti davanti, con le mani non riesco a tenerlo fermo.
0: Oddio.
3: Perché si muove continuamente.
0: Vedi, alcuni hanno poi le slide a volte, no? Io per esempio le slide non l'ho mai volute, cioè da far scorrere magari su un monitor mentre tu parli, ma perché ho paura che se mi si inceppa la slide io vado in tilt e comincio a dire cose a caso, quindi per carità, lasciamo stare. Allora, però noi vogliamo sempre dare delle soluzioni, quindi adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo con un esperto, qualcuno che ci dica come fare quando c'è zero salivazione, gambe che tremano, aiuto, chiamo la mamma, cosa faccio? Ecco, lo diciamo tra poco.
4: Laura Antonini su Radio DJ.
5: Radio DJ.
6: One nation, one station.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: 9 anni fa il mondo è finito.
12: A me manca la musica.
13: Cantare mentre vado all'alimentari.
11: Dal leggendario regista Ridley Scott.
14: Il mondo di prima non esiste più.
11: Che cosa ti aspetti di trovare?
14: Sopravvissuti.
11: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
15: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
16: E super appetitose, Antonella!
17: Da MD fino al 6 settembre con la promo Maxi Risparmio ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio d'oliva Poseidon a 7,79€ e 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia!
4: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del digitale terrestre. Radio DJ c'è sempre.

0: Dance No More per Harry Styles su DJ 1234. Stanno arrivando molti messaggi che stavo leggendo a monitor e molte persone, molte ragazze soprattutto, ho letto fino adesso, avevano addirittura gli incubi la sera prima o non dormivano tutta la notte quando avevano una presentazione da fare il lunedì mattina, quindi si rovinavano tutto il weekend. Terzo trauma dopo lutti e traslochi, quello del parlare in pubblico, così ci racconta oggi il Corriere della Sera. E l'unica persona con cui io mi sento di chiamare, di confrontarmi in questo momento, è la persona che ho conosciuto proprio andando a sentire un suo speech sul parlare in pubblico. Lui si chiama Alessandro Mora ed è un mental coach al quale io sono molto affezionata. Buongiorno Ale.
1: Ciao Laura, buongiorno.
0: Ciao, ti ricordi?
1: Oggi siamo nel mio campo.
0: Esatto, ti ricordi?
1: È vero, tra l'altro noi ci siamo conosciuti proprio così, in quella clubhouse sul parlare in pubblico, sulla paura di parlare in pubblico, è vero.
0: Allora, tu lo dicevi anche all'epoca, io me lo ricordo, che raccontavi proprio questa cosa dei maggiori traumi e il parlare in pubblico era uno dei primissimi, proprio sul podio. Vero?
1: Eh sì, insieme a ragni, serpenti, quelle cose lì, c'era anche proprio il concetto del parlare in pubblico. Addirittura in una ricerca che, oddio, non so quanto sia stata fatta bene perché adesso lo capirai subito, si diceva che tipo al numero uno c'era paura di parlare in pubblico e addirittura al numero 6 le persone dicevano in quelle intervistate paura della morte.
0: Oh.
1: E quando ho pensato a una roba del genere ho detto aspetta, non è stata fatta tanto bene questa,
0: no,
1: questa ricerca, perché immagina, no? Se fosse vero, tipo a un funerale, significherebbe che la maggior parte delle persone preferirebbe essere quello nella bara,
0: no,
1: rispetto a quello che si alza magari per fare l'elogio funerale. E onestamente di fronte a questa scelta, secondo me, le persone insomma sceglierebbero in maniera diversa.
0: Però lo sai meglio di me che di fronte alle fobie non c'è una logica, quindi questo potrebbe essere anche realistico, quello che hai appena raccontato.
1: Mettila così, sicuramente non sono logiche le paure, e sicuramente per esperienza, anche nei corsi, no, che tengo e che faccio, mi sono reso conto che la paura del parlare in pubblico è uno in assoluto delle più diffuse sul pianeta. Questo secondo me anche un po' a causa, se vogliamo, del nostro sistema scolastico, perché tutti quanti, no, magari abbiamo vissuto situazioni dove non eravamo particolarmente preparati,
0: ecco,
1: ci sbattono di fronte all'aula, magari insomma eravamo un po' in apprensione per il voto, per il giudizio, i compagni che ridevano dall'altra parte, e
0: mettici,
1: sai come funziona,
0: sì,
1: il nostro cervello apprende velocemente e quindi potrebbe essere che dice ah, qui davanti tutto sommato non si sta bene e quindi cerco di evitarlo il più possibile. E tante volte parte da una cosa proprio molto semplice come questa, insomma.
0: Certo, quindi se volessimo aiutare queste ragazze, ragazzi, persone che stanno scrivendo adesso, i messaggi sono sempre di più, che hanno dei problemi a parlare in pubblico, i primi consigli che daresti?
1: Allora, intanto pensa a questa cosa interessante. Le persone che hanno paura di parlare in pubblico lo sanno sempre prevedere. E qui c'è il passaggio importante. Infatti noi stiamo male prima, no? Sentivo prima che dicevi la notte prima,
0: sì,
1: ok? Alla mattina, la settimana prima, e ti inizi ad andare in panico semplicemente alla idea di parlare, di alzarti. Quindi questo perché? Perché vale poi per tutte quante le altre paure. La paura non è nell'oggetto di per sé, il pubblico o che ne so, il ragno, il serpente, l'ape, l'aereo, l'acqua, qualunque cosa sia, ma è nel come noi pensiamo a quella paura. Quindi
0: sì,
1: aspetta bene, noi, come l'abbiamo detto spesse volte nel nostro podcast L'Allenamento, noi non abbiamo paura, noi facciamo la paura, è proprio un'attività con azioni specifiche che portano a uno specifico risultato. Se io ad esempio sono una persona ha paura di parlare in pubblico, probabilmente cosa pensa nella testa all'idea di andare di fronte a quell'interrogazione, a quel professore o di fronte a quel manager, a quel pubblico? Inizia a pensare a robe tipo andrà malissimo, mi fanno tutte le obiezioni più terribili possibili, mi cacciano i pomodori, e con un film del genere nella tua testa,
0: sì,
1: parlo in parole semplici ma per comprenderci, ovviamente il nostro corpo reagisce a quel film che noi ci facciamo e di conseguenza creiamo noi quella paura. Quindi la prima cosa importante da fare cos'è? Intanto è sbarazzarsi di quei pensieri lì, cioè è il concetto del numero uno, occhio a cosa mi immagino prima.
0: Esatto, cioè sono io che lo sto immaginando tutto questo, quindi posso disfarmene facilmente. Poi?
1: Beh, certo, poi se ascolti l'allenamento ovviamente.
0: Ah, io sì, però magari gli altri no. Gli altri magari non l'hanno ancora ascoltato. Facciamo una cosa, Ale, mettiamo un disco e dopo diamo ancora qualche piccolo consiglio, perché vedo che io intanto vedo scorrere messaggi sulla lavagna, quindi do un'occhiata anche se ci sono domande specifiche, così possiamo essere più calzanti e entrare più nel tema. Tra pochissimo.

0: Playa Hiti con The Summer is Magic su Radio DJ, 12:44 quasi, e parlare in pubblico, la difficoltà, il botta e risposta. Siamo partiti da un articolo del Corriere della Sera, ho chiamato un amico, ho chiesto l'aiuto a casa. In diretta con noi c'è Alessandro Mora, mental coach e anche co-host dell'Allenamente, il podcast che si occupa proprio di queste problematiche, no? Di queste piccole difficoltà alle. Però qui vedo che i messaggi sono tanti e te ne leggo uno se sei d'accordo. Allora, per esempio, c'è l'insegnante, un insegnante che dice, si chiama Cristina, e dice: io parlare di fronte ai colleghi sempre in tedesco è cosa che faccio regolarmente a ogni collegio docenti, e quando tengo corsi di formazione è veramente dura, soprattutto nei primi minuti. Io mi concentro su qualcuno di fronte a me e penso che lui o lei non prenderebbe mai il mio posto, e questo mi aiuta. Può essere una metodica questa, Ale?
1: Allora, mettila così, ci sono diversi trucchi, no, che poi uno può utilizzare per, di fatto, cosa serve? Calmare il proprio stato interno e iniziare poi a performare. Allora, un primo concetto importante fondamentalmente è fondamentale essere preparato, perché intanto se non sei preparato è normale che uno, certo, si senta in ansia a parlare di fronte a un pubblico.
0: No, quello è fondamentale, non vai lì come un pazzo a parlare di nulla. E quindi preparazione è il numero
1: prima
0: uno.
1: Prima cosa la diamo per scontata. E molte persone però si fissano solo su quella, quindi devo saperla perfettamente, e non si rendono conto che la seconda più grande preparazione che ti permette poi di poter utilizzare la prima è il tuo stato interno, quindi come stai emozionalmente, perché se sei in uno stato di panico o se sei in uno stato di sicurezza accedi proprio a delle competenze diverse, ne abbiamo parlato più volte nel podcast, e quindi il concetto è come si fa a stare un pochettino meglio, più sicuri, più calmi, più energici. E allora ecco che poi ognuno ha tanti, uno con l'esperienza di vita si inventa tanti trucchi, qualcuno, certo, un po' più discutibile, qualcuno mi ricordo che diceva: ma immagina di vedere il professore
0: nel bagno, seduto
1: sulla parte della tazza del bagno, che io dico, a me darebbe più ansia vedere,
0: sì, esatto,
1: questo,
0: però le sue gambe pelose, queste cose qua.
1: Esatto, non so se mi metterebbe in una buona idea, no. Però l'idea è sicuramente avere dei film mentali diversi nella testa per poter prevedere. Ricordiamoci, il nostro cervello vuole prevedere, uh-huh, delle risposte diverse, ovviamente ci prepara in maniera diversa. Un suggerimento che io do sempre alle persone a cui insegno a parlare in pubblico in maniera efficace, che credo che sia il più sottovalutato, è questo: inizia a comprendere che la tua attenzione deve andare sulle altre persone e non su te stesso. Cioè, non aiuta per niente cercare di comprendere o sentire o concentrarti su quanto forte batte il cuore, okay, quanto hai le mani sudate, che sono è sempre, no, la prima attenzione delle persone. Ma l'idea è il: che valore posso, visto che sono competente, sono qua davanti e sto parlando, altrimenti non ci sarei.
0: Giusto.
1: Che valore reale posso portare alle persone che ho di fronte? E allora ecco dove sono molto d'accordo con l'articolo del Corriere. Serve un metodo, ok? Serve essere consapevoli che so gestire l'arte e la tecnica e la scienza dello stare di fronte a un pubblico. Cioè, so come muovermi di fronte a un pubblico, so come alzare l'attenzione, so come tenere lo sguardo, so come fare i movimenti. E allora quando uno è competente su quello, ed è un'abilità che si può allenare come qualunque altra abilità, ecco che uno inizia a stare più tranquillo. Quindi non è solo la preparazione, cosa so, che è quello su cui la nostra cultura ci focalizza. Io mi ricordo quando sono andato tanti anni fa negli Stati Uniti all'università a studiare, la prima cosa che mi ricordo mi stavano spiegando, io facevo già questi corsi, uh-huh, quelli del come pronunciavo l'inglese, io ero là per imparare l'inglese a parlarlo bene, e loro mi correggevano magari il public speaking, quindi come stavo di fronte all'aula. Quindi credo che sia proprio una questione di iniziare ad avere anche la consapevolezza che non è solo quello che dico, fondamentale, ma imparare a capire come dirlo e come utilizzare queste strategie di fronte a un pubblico. Questo,
0: giusto,
1: fa una grande differenza.
0: Giustissimo.
1: Ti tranquillizza.
0: Alessandro, come sempre la tua voce già mi conforta così. Solo ad ascoltarti uno si sente meglio, proprio. Già questo è un dato. Ti abbraccio forte, invito tutti a seguirti ovviamente sia sull'Allenamento, su tutte le piattaforme, ma anche sul tuo account Instagram, dove spesso e volentieri ci regali dei piccoli consigli che sono sicuramente molto apprezzati portati dalla sottoscritta, ma da tanti altri. Alessandro Mora, grazie, una buona giornata a te.
1: Una buona giornata a voi.
0: Ciao, ciao, ciao. Qui suggeriva l'articolo anche di allenarsi con l'intelligenza artificiale a discutere. Chissà chi vince tra noi e l'AI. Boh.

0: Bossa nostra Gaia su DJ alle 12.52. Allora, Gabriella dice: ma tu potresti dare consigli? Ma guarda, io sono una che non è che va proprio serenissima, quindi qualche volta anche a me è capitato, lo dicevo prima, di avere paura e di poi autoconvincermi che se sono lì è un po' la frase chiave è questa: se ti hanno chiamato per fare una cosa e la stai facendo, evidentemente perché sei in grado di farla e quindi non ti far buttare giù dai tuoi stessi pensieri. È quello che ha detto prima Alessandro. E poi io quello che consiglio sempre quando qualcuno me lo chiede: ma come si fa, perché chiaramente non sono un mental coach, sono solamente una speaker radiofonica, quindi non è che ho chissà quali consigli da dare, perché le cose che faccio le faccio un po' per istinto. Però secondo me un po' di autoironia in queste cose, no? Quando uno va a fare anche un discorso davanti a una platea seria, se ogni tanto c'è la battutina, lo scherzo, questo abbassa molto la tensione, sia la tua che quella di chi ti sta ascoltando, quindi perché no? Saluto Erika che dice: io avevo il terrore di parlarti anche durante il premio fedeltà, perché c'era poi il fattore voce, no? Che tanti si riascoltano e sentono la propria voce e non si piacciono. Questo ne abbiamo parlato un paio di settimane fa. Però quello, anche quello è un allenamento, no? Riascoltare la propria voce e sentire che poi alla fine non siamo poi così male. È come quando vai in spiaggia la prima volta e ti senti uno schifo, no? Che dici: oddio, non mi posso presentare. Poi vai lì e alla fine nessuno è perfetto, no? E siamo tutti così, abbiamo tutti un qualcosina che non va. Quindi chi se ne frega, mica staranno tutti guardando noi.
1: Pensa che io, nonostante tutto quello che faccio, ho sempre la paura di riascoltarmi in tutto, dal cantato al parlato.
0: È certo,
1: sempre.
0: È certo, perché una persona che ha un minimo di raziocinio ha sempre paura di fare male, no? I pazzi, quelli che sono così superficiali, magari credono è tutto bellissimo, però
1: io mi rinchiudo in un angoletto a riascoltare.
0: No, io per esempio non riguarderei mai cose in video, mi mettono un'ansia tremenda e quindi non le guardo. E prima ho letto un messaggio di Paola che dice: io ho il problema contrario, avendo un negozio non ho difficoltà a parlare dal vivo, giustamente perché ci sono i clienti che vengono, ma registrare un filmato da postare su Instagram già mai. Beh, potresti farlo con dei cartelli, magari ti prepari delle scritte, cominci a leggerle e così ti sentirai meglio. Se il problema

0: con Stay, datata 2021. Stavamo parlando di paure che però si possono superare. Ne parleremo poi anche dopo. Casualmente mi sono resa conto che l'argomento, oltre alla scuola, oltre ai testi, oltre a un prof che ci racconterà delle cose nella prossima ora, ancora tornerà questo qua delle paure da affrontare, soprattutto quando uno è piccolo. Quindi avremo modo ancora di parlarne. Intanto saluto Vittorio, che a proposito di battaglie per avere l'ultima parola, prima scriveva, visto che stavamo parlando anche di questo, della specie di queste fasi finali del World Championship di botta e risposta, diceva: mia mamma e le mie sorelle vincerebbero il premio Nobel per avere l'ultima parola. Ma non sono poche, le donne spesso hanno un po' questo pregio, questa capacità. Sì, Elele, vedo che annuisci,
1: ne
0: con,
1: so qualcosa,
0: annuisci con tristezza questa mia affermazione, però diciamo che anche qualche maschietto ce la fa ad averla, a portarsi a casa questo trofeo. Ci fermiamo, in arrivo un pochino di pubblicità e torniamo tra poco per la nostra seconda ora.
2: Laura Antonini su Radio DJ.
3: Radio DJ.
4: One Nation, One Station. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tu a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
7: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
6: Colombo, navigando sull'app Family,
8: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro.
9: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
10: 203, mio!
9: O ritrovarti
10: più uno
9: senza attaccanti,
10: più uno
9: per un rilancio in difesa andato male,
10: più uno.
9: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
10: Più uno.
11: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
12: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: Sono le 13.
2: DJ! Laura Antonini, su Radio DJ.

0: disco di Bruno Mars che si intitola On My Soul su Radio DJ. Sono le 13:03. Ci fermiamo ancora per una piccolissima interruzione e torniamo qui tra pochissimo.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.

0: Seconda ora, chi entra la seconda ora oggi? Parlo in questi termini perché ovviamente sarà anche la scuola protagonista. L'abbiamo un po' evitato questo argomento nell'ultimo periodo perché chiaramente se ne è parlato così tanto, sono usciti un sacco di articoli di giornale sulle innovazioni, le novità, tutto quello che sta per ricominciare tra pochissimo. Però insomma oggi, visto che ormai mancano una quindicina di giorni a dir poco, abbiamo pensato di occuparci anche di questo. Sabri, mi devi dare un cenno, se no prendo un'altra via. Perfetto, allora ritorno a scuola, finire i compiti e cominciare bene l'anno scolastico è uno degli ultimi articoli che abbiamo trovato insieme a Sabrina, ed era pubblicato dall'ANSA, e ci dà dei consigli, non sul parlare in pubblico in questo caso, anche se la scuola, abbiamo capito prima con Alessandro Mora, potrebbe essere responsabile di alcune nostre paure, magari dettate proprio, diceva lui, dal trovarsi in piedi di fronte a tutta la classe. Quello è il primo pubblico che abbiamo, no? Però la maggior parte di quel pubblico ride, fa casino, ti tira la roba e ti tratta malissimo solitamente. Diciamo che in questo caso è iniziato, scrive questo articolo, il conto alla rovescia per il ritorno a scuola, e per l'inizio dell'anno scolastico 26-27 ci saranno circa 2 milioni e mezzo di bambini. Qui parliamo solamente della fascia, quella delle elementari, tra i 6 e i 10 anni. Questi bambini ovviamente si ritroveranno a dover ritornare a scuola con anche i compiti delle vacanze fatte. Quello è il grande dramma, il grande snodo dell'estate di molti genitori. Chi ha figli in età, diciamo, da elementari lo sa, perché questa tortura comincia, diciamo, non proprio a giugno perché li vuoi lasciare in pace, comincia ai primi di luglio e tu gli chiedi ma per favore dai comincia a fare, loro non mi va, e arrivi a settembre, una settimana prima c'è la full immersion. Di Sabrina, perché ti vedo che sei colpevole.
1: No, perché io avevo mia nonna che era una maestra,
0: ecco,
1: e quindi i miei genitori proprio disperati facevano questo l'ultima settimana, mi mandavano da lei
0: la nonna
1: e io ero chiusa in casa in Abruzzo, sì, a fare i compiti per una settimana di seguito, esatto, con la maestra.
0: Allora, hanno intervistato qui una maestra di scuola primaria che si chiama Teresa Ruggero, che dà un sacco di consigli alle persone per poter far sì che i propri figli abbiano così un interesse in questi compiti. Io penso di aver tentato già di tutto e di più, ma senza, diciamo, la minaccia forse è l'unico che funziona, cioè quello in cui tu ti tolgo qualcosa, oppure no, veramente quello che ha funzionato nel mio caso è per esempio il frazionamento di questi compiti. Cioè ovviamente di fronte ad una montagna non puoi dire arrampicati fino alla cima in un giorno, ma va spezzettata giorno per giorno, quindi 2-3 pagine al giorno era diventato, avevamo fatto il calcolo totale delle pagine divise per i giorni che c'erano fino all'inizio della scuola, e così pian pianino qualche pagina è stata fatta. Sabri, non funziona neanche questo?
1: Non funziona, però anche io lo facevo direttamente, okay. Facevo il conteggio di tutte le pagine di tutti i vari libri.
0: Ok.
1: Erano 3-4 al giorno, sì. E poi diventavano 25.
0: Esatto, no, ma è un grande classico, perché non si ha questa tendenza da piccoli soprattutto ad essere previdenti, no? Ma magari neanche da grandi, perché c'è gente che anche adesso si riduce all'ultimo secondo quando deve fare le cose. Non è detto che siano solo i bambini, però una metodica potrebbe essere quella di spezzettare tutto e dedicare, scrive questa maestra, quindi non lo dico io, del tempo preciso ogni mattina, cioè mettersi lì e... Lele, che ha dei figli, giustamente mi guarda
2: uno.
0: E Sabrina,
2: beh,
0: che ha una sorella,
2: è impegnativo.
0: Poi tra l'altro il grande snodo è anche che tutti quelli bravi ti dicono ma li devi lasciare da soli, cioè devono fare da soli. Mi tolgo anche gli occhiali per questa cosa perché comincio a sudare. Da soli non fanno niente. Io ho detto vabbè, vai da sola finché puoi, e lei mi ha riportato il libro con tutte le pagine che aveva saltato, giustamente, perché mamma. Vabbè, se voi avete dei consigli migliori di questi ci stiamo, li prendiamo volentieri, raccogliamo anche tutti i vostri casi di studio qui attraverso il 347 342 5220. Però fra un pochino, fra una ventina di minuti, avremo un prof che magari qualche cosa di più sensato saprà dire rispetto a noi, che magari non siamo in grado di gestire questa situazione compiti che ogni anno diventa peggio. Insomma, secondo me c'è qualcuno che stava scrivendo finalmente ne sono uscita, come se fosse un lungo tunnel nel senso.

0: The Divinils, I Touch Myself, alle 13 e 12 su Radio DJ. Allora, tante due in realtà, due grandi filoni, due correnti di pensiero. Una è quella di Rob, mi sembra, perché non c'è il nome sul messaggio a monitor, però mi sembra di ricordare così. So che è sbagliato, io li facevo tutti insieme i primi giorni di vacanza, così da togliermi il pensiero, perché un po' ogni giorno era prolungare l'agonia. Stiamo parlando dei compiti, ai compiti delle vacanze, che ormai diventano una importante impellenza, visto che sta per riniziare la scuola, perché un po' ogni giorno era prolungare l'agonia. Io invece volevo essere libero, e questa cosa me la porto ancora adesso, vedi, è una forma mentis che si acquisisce durante il periodo, secondo me, delle elementari. Preferisco un doppio turno di straordinario piuttosto che bruciare il giorno libero, scrive Robby. Io sono come te, perché se devo fare una cosa anche bella, ma so di avere un macigno da affrontare, preferisco prima affrontare quella rogna e poi mi posso completamente rilassare, perché altrimenti mi tengo lì quel retropensiero. Anche questo è sbagliato, perché sarebbe bello poter accatastare tutto, mettere via. È un capitolo dell'allenamento che non abbiamo ancora scritto, questo, quello del mettere via. Non so se è giusto, ma dopo la quinta volta gli ho detto: fai quello che vuoi, cioè lui, il bambino, penso rispondeva alle stesse cose, fai quello che vuoi e ne pagherai le conseguenze. Spero che così capisca l'importanza di impegnarsi. Messaggio già, cioè film già visto per me, e ti dico no, cioè nel senso, a casa mia non ha funzionato, a casa di Lele nemmeno. Sabrina, tu con bambini che magari frequenti, sorella eccetera, funziona? No, non funziona, no, bisogna trovare altre strategie. Ovviamente maestri, maestre, dite la vostra. E nella scuola frequentata dai miei figli, i compiti delle vacanze venivano dati su un calendario, ogni giorno c'era scritto quello che dovevano fare, scrive Esther. Mi sembra più intelligente questo metodo, perché almeno non sono io che ti impongo niente, è un calendario già dettato da determinate scadenze, che va benissimo. Mi piace Andrea che dice: io ho solo latino da fare, procrastinare fino alla mattina del primo giorno di scuola e copierò da un amico. Però è giusto che anche uno studente dica la sua, io sono d'accordo, insomma, accetto la tua opinione.
1: Che poi ci sono anche i debiti, che sì, sono quelle cose in più che uno deve studiare.
0: No, zitta, non me lo... ho conosciuto una signora al mare che mi ha parlato dei debiti, perché ai miei tempi non c'erano, cioè rimandati, ciao, finito.
1: È ancora presto per te.
0: Però ho già visto il mio futuro, mentre lei parlava io vedevo il mio futuro e dicevo: i debiti ti sommergeranno e sarai così acciaccata da questi debiti. C'era qualcosa da ascoltare o solo scritti, perché ne vedo un sacco? Vai pure Sabri, quando vuoi.
2: Ma vogliamo parlare delle schede del libro di lettura?
0: No.
2: Leggi tre libri in tutta l'estate e poi fai per ognuno la scheda, l'analisi dei personaggi, la trama, il riassunto, il messaggio. No, per me era un incubo, ricordo ancora adesso.
0: Però mi ricordo che, per esempio, Maria De Filippi racconta sempre che Maurizio Costanzo, per farle imparare la comunicazione, le faceva leggere dei libri e fare dei riassunti. E questa cosa è vera, cioè quando tu sei capace a riassumere un qualcosa e lo fai, magari non ci devi mettere tutti i particolari, cioè quantomeno la sintesi della storia. Diciamo che nel suo caso ha fruttato, magari potrebbe funzionare anche per noi, no? Potremmo fare un tentativo, ragazzi.

0: poi questa sera lei è tornata finalmente in concerto, perché noi siamo entrati quando era appena caduta dal palco e abbiamo fatto in tempo a vedere tutta la degenza, i video che postava, il fatto che abbia registrato la sigla per Rudy anche mentre era sul letto d'ospedale, una ripresa pazzesca, e sta già tornando a fare dei concerti, quindi siamo molto felici per te, cara Noemi. E finalmente, scrive Paola, anche la seconda figlia è matura, con due punti interrogativi, perché se lo chiede un po' se è veramente matura o solamente da maturità scolastica. 20 anni di lutti, catastrofi, malattie, sempre mie tra l'altro, per giustificare compiti non fatti. Quindi Paola, la mamma sta male. Questo che è brutto, però così è veramente lei con le corna, proprio con i debiti scongiuri. Io invece, che ho finito la terza media, non ho compiti, li vorrei perché non so cosa fare. Ambra, ma sei una bambina modello, una ragazza modello, io ti consiglierei di comprarti dei bei libri, se puoi farlo, o magari di scaricare qualche libro anche su diciamo in maniera elettronica, non semplicemente pagine, perché noi anziani consigliamo sempre di sfogliare, ma effettivamente i ragazzi preferiscono anche il Kindle, e leggi qualcosa che ti può piacere, perché anche quello è un esercizio meraviglioso. So che c'era da sentire, beh, pure Sabri.
1: Ciao. I compiti delle vacanze, finché mio figlio era alle elementari e alle medie, usavo questo metodo: giugno ci si riposava, poi si dividevano le pagine e gli impegni per giorni o settimane, si iniziava ai primi di luglio e si doveva finire tassativamente entro il 31 agosto, certo. Quindi in vacanza con i libri di scuola. E se finiva entro il 31 agosto, poi un meritato regalino.
0: Ok. Quindi una ricompensa, come abbiamo detto anche fuori onda, ne parlavamo di questa cosa, un po' compiti, un po' piccola ricompensa, magari facendo fare loro delle cose che amano fare, proprio praticamente qualunque cosa tranne i compiti. E funziona e non funziona, io la chiamo la via crucis questa, perché ogni stazione è proprio veramente sangue, dolore, frustate. È stata così la mia estate l'anno scorso, quest'anno un po' scaricato sul padre, ed è stato molto bello perché li ho lasciati soli, e quindi però poi ecco ritrovati le pagine non fatte, quindi poi alla fine abbiamo dovuto recuperare. Non c'entra niente con la scuola, però in realtà c'entra con una persona che ha un grandissimo cervello. Oggi a pagina 19 di Repubblica si racconta la storia di questo ragazzo che ha 30 anni ed è detenuto in Russia, un matematico dissidente che ha beffato il Cremlino perché ha risolto in cella un problema storico. Lui è un anarchico, appunto detenuto in Russia, prigioniero anche politico dal 2019. E però appunto ha una grandissima mente matematica, quindi un altro matematico francese gli ha mandato un problema di quelli che ci sono sempre nel mondo della matematica, i problemi non risolti, no? Quelli che tanti matematici si mettono a cercare di risolvere magari invano, e lui è riuscito, probabilmente anche con il fatto che ha molto tempo a disposizione, a portare a termine questa soluzione, quindi è riuscito a risolvere il problema. E questo giovane talento, così lo definisce la Repubblica, è detenuto.

Da 7 anni in Russia, e non è il solo, perché poi leggendo un po' l'articolo si parla di tantissimi di questi giovani che appunto sono stati magari presi rinchiusi per delle idee che non coincidevano con quelle del regime, che però magari sarebbero più utili fuori per appunto non solo risolvere problemi matematici, ma in ogni settore della scienza ce n'è uno, per cui magari c'è qualcuno recluso che saprebbe fare delle cose fondamentali e molto importanti. E vabbè, però comunque lui è riuscito a risolvere intanto questo problema, che non vi racconto e non mi sono addentrata perché io solo a leggere il problema ho detto che hai detto?

0: Era il 2001 e The Ark cantavano It Takes a Fool to Remain Sane. Beh, parole sante direi. Allora, stiamo per farvi un regalo che è come sempre la nostra DJ Box con i gadget di Radio DJ. Gadget bellissimi che potete anche sbirciare e guardare sul sito di DJ nella sezione shop. Nella nostra DJ Box ci sono appunto, c'è una selezione di questi gadget. Ogni giorno vi chiediamo qualcosa, vi facciamo una domanda per far sì che poi Sabrina possa scegliere qualcuno di voi. Oggi molto semplice, direi che andiamo con uno dei grandi nostri classici del weekend. Di solito chiediamo un'immagine di quello che avete proprio davanti agli occhi in questo momento, facilissimo, quindi tlac, fare subito foto, mandare. 347 342 5220 è il nostro contatto e qualcuno di voi, adesso non so dall'immagine che più colpirà la nostra Sabrina, si porterà a casa poi la DJ Box con i gadget. Ci fermiamo ma solo per pochissimo e tra poco torniamo per parlare ancora di scuola.
1: Su Radio DJ c'è Laura Antonini.
2: Radio DJ.

0: Il ritorno di Russell Crowe in un adrenalinico action thriller.
1: I soldi, subito!
2: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
1: Vuoi che ti spari?
3: Facci piano!
0: La vendetta perfetta, Bear Country.
1: Non si tratta solo di soldi, si tratta di restare vivi.
0: Dal 26 agosto al cinema, consigliato da Radio DJ.
4: Stop! Finalmente un po' di pace. A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
9: La spesa intelligente!
10: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
12: Piacere, calciolone!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Laura Antonini, su Radio DJ.
15: Salida del vuelo con destino

0: Carol G, Manu ciao, viajando per il mondo, sono le 13.33, vi avevo promesso un prof per parlare sia di compiti sia di tante altre belle cose. Al telefono con noi torna Enrico Galliano, ciao Enrico.
1: Ciao Laura, ciao. Buon pomeriggio.
0: Ciao, bentornato su DJ, noi ci siamo sentiti parecchie volte, abbiamo parlato dei temi più disparati, adesso c'è la disperazione, lo sai, cioè, è il momento del rientro a scuola, dei compiti, tanti genitori ci hanno raccontato i propri metodi, anche tu, avendo figli che vanno a scuola, hai esercitato un po' qualche metodo, hai praticato, come hai risolto il problema dei compiti delle vacanze?
1: Ma penso che la cosa importante sia comunque lasciare un certo margine di libertà, ma come dire non troppo, perché altrimenti succede quello che sta succedendo in molte famiglie, cioè che l'ultima settimana prima dell'inizio della scuola c'è l'inferno della compilazione di tutto in un colpo solo, per cui magari per 2 mesi zero e poi niente, quindi centellinare il più possibile, dividere magari, sai,
0: certo,
1: mezz'ora al giorno per 5 giorni alla settimana, un compromesso lo si riesce a trovare in qualche modo. La cosa secondo me molto più importante è mantenere un tempo di lettura quotidiana. Con la lettura sì, su quello non si transige, perché poi è un problema che riguarda anche noi adulti purtroppo.
0: Certo.
1: Non so te Laura, ma sta diventando sempre più difficile concentrarsi su un libro e restare lì anche solo mezz'ora.
0: È vero, perché abbiamo troppi stimoli, troppe cose che ci chiamano come le sirene, no, di Ulisse. Noi siamo lì e poi vediamo se senti uno squillo, una cosa, una notifica. Quindi dovresti isolarti in una stanza silenziosa e non pensare, anche isolare anche il cervello, che sta diventando sempre più complicato. Hai ragione in questo, Enrico.
1: Sì, penso che ci stiano derubando della nostra attenzione.
0: Sì.
1: È diventato una merce come tante altre cose,
0: sì.
1: E purtroppo chi ne perde sono i libri, poi insomma io i libri li scrivo anche,
0: esatto.
1: Quindi questa cosa mi dispiace doppiamente.
0: E fortunatamente io direi che tu li scriva, perché ne scrivi di bellissimi, fuori ce n'è già uno uscito ad aprile, ce n'è un altro che sta arrivando, mi dai il permesso di dire che dal 15 settembre sta arrivando una bellissima chicca per i ragazzi, visto che abbiamo parlato tanto di ragazzini, questo a che età è diretto questo libro?
1: Ma tu sei la prima, c'è Radio DJ, è la prima che lo può annunciare, perché non l'ho detto ancora a nessuno.
0: Esce
1: il 15 settembre, Il mio migliore amico è un fantasma, ed è proprio per ragazzi dalla quarta, quinta primaria fino alla seconda, terza media.
0: Perfetto.
1: È la mia grande sfida, libri non sottili, quelli sai, scritti in grosso, ma veri romanzi.
0: Okay.
1: E io ho questa utopia, riuscire a farli leggere ancora con delle storie che possono appassionarli.
0: Beh, è una storia, allora intanto è edito da Salani, il 15 settembre si può già preordinare, e diciamo che essendo un horror con una storia dentro che magari dà anche un po' di così di interesse in più ai ragazzi, perché quando tu gli racconti una trama che ha comunque dei misteri li vedi un po' più attenti, no? Comunque sia un tema che funziona. E in questo caso parla, quindi visto che mi hai autorizzato posso farlo, do anche un po' di trama,
1: vai.
0: Vado. Lilla ha 13 anni quando la sua famiglia si trasferisce in una villa isolata. Da subito è chiaro che qualcosa non va, perché si sentono passi nel cuore della notte. Ci sono luci che si accendono da sole e porte che sbattono senza vento. Io lo leggerei già così, cioè solo a questo punto già mi hai presa, però io penso che anche ai ragazzi piacerà, perché non è vero che non leggono più, cioè...
1: No, infatti, anzi sono forse gli ultimi che ancora resistono, se riesci un attimino a accendere quella luce, quella passione, perché poi la lettura comincia a calare in realtà con gli adulti,
0: sì.
1: Fino a che hanno 14-15 anni i dati dicono che i ragazzi leggono ancora moltissimo, per fortuna.
0: Sì, posso confermare con i bambini delle classi, anche perché i maestri, c'è da dire che fanno un gran lavoro di biblioteche scolastiche, portano dei titoli, li accompagnano addirittura nella scuola di mia figlia, a volte vanno in libreria insieme e scelgono dei titoli insieme, cioè comunque i bambini non sono così avulsi, non sono così staccati dal mondo della letteratura, quindi... Speriamo che possiamo dirci.
1: No, perché sono i più affamati di storie, no? Sono
0: esatto.
1: Quelli che ti tengono fino a luna di notte. Dai, raccontami un'altra favola o finiscimi di raccontare la storia dell'altra volta. In realtà se trovi il modo per fargli capire che il libro non è nient'altro che un contenitore di storie, vedi che è ancora possibile, insomma.
0: E le avventure sono lì.
1: Ma torniamo ai compiti.
0: No, vabbè, i compiti abbiamo capito che dobbiamo sudare tanto, non solo per il clima, ma anche per i compiti, perché
1: Però posso spezzare una lancia nei confronti anche di questo. questi poveri ragazzi. Cioè, nel senso che queste vacanze sono troppo lunghe, nel senso che andrebbero spartite meglio durante l'anno. Io li capisco anche a un certo punto, dopo 2 mesi. Diventa molto difficile mantenere il passo, cioè c'è anche un nome specifico per questa cosa, si chiama la summer loss, no? Che è la perdita degli apprendimenti durante l'estate. Io sono andato a fare una piccola vacanza su nei paesi nordici e lì sono rimasto male, uno perché ho avuto la malsana idea di chiedere quanto prendevano gli insegnanti lì,
0: e questo non si deve mai fare, domandare agli altri è una sempre pessima idea.
1: Da allora sono in cura da uno psicologo.
0: Meno male.
1: E detto questo, a parte questo, diciamo che loro dividono l'anno in tante piccole pause, fanno per esempio 3 settimane di scuola e poi una settimana in cui la scuola è ancora aperta ma non si fa veramente scuola, arrivano educatori, arrivano progetti di teatro, queste cose qua, e in questo modo alla fine l'estate è un po' più breve, ma diciamo che non rischiano di perdere tutto l'allenamento che hanno acquisito durante l'anno.
0: Enrico, qualcosina si sta facendo anche da noi, ne abbiamo parlato anche ieri con una mamma che ci diceva che la sua scuola aveva già aperto con qualche piccolo corso così di questo genere, quindi è stato fatto anche dopo la fine della scuola nella scuola di mia figlia. Qualche piano ministeriale c'è? Speriamo che sia sempre più diffuso, sempre più ampio, che dia modo alle famiglie e ai figli, anche ai ragazzi, di crescere meglio.
1: Che le rinfreschino, ecco, d'estate.
0: Ecco, anche quello è importante. L'aria condizionata è direi ormai un must, cioè non si può stare nelle aule bollenti. Enrico Galliano lo trovate dappertutto, nei suoi libri, in internet, in Instagram, e prossimamente dal 15 settembre anche con questo nuovo libro che si chiama Il mio migliore amico è un fantasma, di Salani Editore. Grazie mille Enrico, un abbraccio grande, buon lavoro.
1: Grazie a te Laura, a presto, un abbraccio.
0: Ciao.

0: The Sun Always Shines on TV, cantavano gli AHA nel 1985, sono le 13.43 in questo istante e siamo pronti finalmente ad assegnare questo premio. Abbiamo visto un sacco di foto passare del vostro istante, no? È anche un modo nostro per capire che cosa fanno gli ascoltatori di DJ mentre noi chiacchieriamo, mentre noi vi raccontiamo le storie, mentre noi parliamo con i prof, mentre commentiamo degli articoli di giornale. C'è gente che sta fuori, ma ho visto un serpente, due serpenti addirittura passare prima. Non so se oggi ce la facciamo a dare la notizia dei serpenti, perché ne avevamo anche una collegata. Comunque siamo arrivati al momento del nostro premio Sabeltà.
1: Questa settimana il regalo, la DJ Box.
0: La DJ Box con i gadget di Radio DJ va a Cuneo da Nefertari. Pronto?
2: Ciao.
0: Ciao, ma che meraviglia. Vostra maestà quasi, mi verrebbe da dire.
2: Sì, mi chiamo proprio così. Ma io bellissimo. Sono felicissima. Ascolto Radio DJ da quando avevo 12 anni, non ho vinto niente.
0: Hai
2: io
0: visto?
2: Sono super felice.
0: Ma anche io di conoscerti, anche perché penso che io non possa dimenticarti, sai, credo. Anche io che dimentico i nomi, tu mi metteresti a dura prova. Insomma, è difficile dimenticare il tuo nome, che è bellissimo, tra l'altro. Quindi,
2: grazie.
0: Complimenti a chi ha fatto questa scelta per te. Immagino.
2: Lo dirò a mia mamma, sarà contenta.
0: Ma te lo dicono sempre, immagino, perché non è così. Non mi è mai capitato in tutti questi anni, quindi direi.
2: Sì, ma penso che una volta non mi piaceva, detestavo chiamarmi così. Poi adesso è una roba che tutti si ricordano e quindi
0: Sì.
2: È una figata.
0: Ecco. Guarda, anche mia figlia andrebbe pazza, perché l'anno scorso durante gli studi matti e disperatissimi sull'antico Egitto, era una delle poche cose, dei pochi nomi che lei si ricordava. Quindi dai, direi che è una cosa molto molto bella. Allora, tu fai la cake designer, quindi immagino che tu abbia messo una foto del tuo lavoro per attrarre Sabrina.
2: Esatto, le mie mani verdi, adesso in questo momento sono gialle. Perché
0: cosa stai facendo? Scusa, con le mani gialle e verdi, scusaci, perché siamo curiosi noi, quindi non puoi lasciare una cosa così a metà. Cosa stai preparando?
2: Con la foto che ho mandato è una torta per una bimba che si chiama Rebecca e compie un anno sabato pomeriggio e sarà tutta a tema savana con gli animaletti.
0: Eccetera. Quindi stai costruendo una piccola savana di foglie eccetera, quindi ti abbiamo fatto lavare le mani, quindi ho capito questo, che hai dovuto di corsa toglierti.
2: Ma più o meno in realtà, perché ho visto quello e ho detto oddio.
0: Vabbè, impronte da tutte le parti è Nefertari che prepara delle torte e che nel frattempo riesce anche a mandarci una foto, un messaggio e a portarsi a casa la DJ Box. Direi che sei multitasking a tutti gli effetti. Io sono molto veramente colpita da questa cosa. Grazie,
2: grazie
0: a te, grazie di aver giocato.
2: Grazie mille a voi.
0: Ciao, buon lavoro.
2: Ciao, ciao, ciao. Grazie anche a voi. Ciao.
0: E domani altro appuntamento, altra DJ Box. Ne abbiamo ancora tre questa settimana da assegnare, quindi ci sarà.

0: Made You Love Me, Ariana Grande. Non con questa canzone, ma il 20 di agosto c'è stata l'ennesima polemica, anche se lei è fuori dai giochi adesso perché si è ritirata per un anno, ha detto che sarà un po' ferma, insomma pensa più a se stessa, alla sua salute, è giusto che sia così. E il suo account TikTok ha diffidato quello di Donald Trump dall'utilizzo di una canzone che è We Can Be Friends, e uno dei più recenti successi di Ariana Grande, e ha detto no, basta, tu devi proprio non utilizzare questa canzone. Ha usato proprio delle parole precise, Sabrina, che so che tu ci tieni a pronunciare.
1: Non usare mai più la mia musica.
0: Nessuna canzone, mai più la mia musica. Ha mandato questo messaggio e successivamente il post di TikTok è stato oscurato. La stessa cosa è successa non più di una settimana fa, cioè ne avevamo già parlato, ma di un'altra cantante. Quindi con Sabri abbiamo detto, ma scusa, ma tutti così fanno? Ma quanti sono quelli che hanno detto non usare mai più la mia musica?
1: Più di 30.
0: Ecco, quanti? Allora, per esempio, facciamo degli esempi di quelli che hanno diffidato per sempre dall'utilizzo della propria musica il presidente degli Stati Uniti.
1: La più recente è Katy Perry.
0: Era lei, infatti, mi sa, la settimana scorsa forse.
1: Poi c'è Beyoncé.
0: Ah, Beyoncé era invece, no. Era proprio Beyoncé che ha detto leva subito quel post, infatti dopo 2 secondi il post era sparito.
1: Ariana Grande.
0: Sì.
1: Già detta, Celine Dion, Rihanna, Adele, Sabrina Carpenter, Olivia Rodrigo.
0: Sì.
1: SZA, Pharrell Williams.
0: Sì.
1: E poi passiamo alle band.
0: Okay.
1: Abbiamo gli ABBA, i Rolling Stones, i Foo Fighters, Bruce Springsteen, Guns N' Roses, Linkin Park, R.E.M., Aerosmith, Ozzy Osbourne.
0: Vabbè, insomma, tutti.
1: Queen.
0: Cioè, no, io mi sono immaginata questa scena, lui che prende il telefono, non so se è lui che lo fa o il suo portavoce o chi per lui, insomma, il suo social media manager, prende e ovviamente quando tu fai una storia, no, ti suggerisce dei titoli, no, questo non posso, no, quest'altro non posso, no, quest'altro no perché mi ha già diffidato, no, questo mi odia, cioè alla fine non potrà più mettere, può mettere la I, secondo me.

Il disco di Francesco Gabbani che si intitola Summer Funk su Radio DJ. Abbiamo pochissimi minuti, quindi purtroppo adesso dobbiamo per forza mettere un'altra canzone. Oggi ho deciso di fare il record delle canzoni passate in un'ora da...

Ci tenevo troppo a sentire anche Bryan Adams e Mel C su Radio DJ When You're Gone, ultimo pezzo di oggi. Saluto e ringrazio Sabrina nella parte redazionale e Lele Rastelletti invece in regia. Tra pochissimo continuano i programmi con Pecchi e Damiani e noi torniamo domani a mezzogiorno. Ciao a tutti. Laura Antonini su

0: DJ
1: One Nation, One Station.
2: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
4: Fotosì. Scarica l'app.
5: My Movies presenta.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo.
8: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
6: Mi serve un lavoro.
9: Hai già lavorato in cucina?
6: Certo. Scusate.
8: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
6: Sa che posso anche cucinare?
10: Ha detto che è un cuoco, chef!
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
8: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
11: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
12: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
13: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
15: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate. Sono le 14 in questo istante.
16: DJ!
17: DJ!
16: DJ!
17: DJ!
16: DJ!
17: DJ!

0: questo pezzo e la ritroviamo anche martedì 25 agosto, devo dire in forma smagliante, Another 54 Ultra Talk to You. Questa è Radio DJ. Abbiamo cominciato così, insomma, direi con una bella canzone. Del resto, quale canzone è brutta nella programmazione di Radio DJ?
1: Abbiamo tre ore davanti, se cominci così è veramente dura, io te lo dico.
0: Quale? Tu dimmi una canzone brutta che abbiamo nella programmazione.
1: Ma ora secondo te io ora metto a dire la canzone brutta che c'è nella programmazione.
0: Questa non mi piace.
1: No, guarda, allora tra un pochino ce n'è una.
0: Ce n'è una che non
1: del 1900, no.
0: Sono tutte bellissime e se avete la fortuna di stare in nostra compagnia per le prossime tre ore, non solo bella musica ma anche contenuti di un certo livello.
1: È il 25 di agosto, si sente sulla pelle, eh?
0: Sì. Sì. Radio DJ One
2: Nation One Station. Prosciutto cotto alta qualità buona spesa.
3: Buono.
2: Melone retato.
3: Buono.
2: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
3: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
4: Nuovo messaggio da Sara, oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
5: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€ in store, app e su decathlon.it.

0: minuti dopo le 14, è martedì 25 agosto, ci siamo sempre noi, Picchi e Damiani, ancora per 4 giorni complessivamente, fino alle 17 con voi in diretta su Radio DJ. Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Paga in regia. Ciao Paga.
1: Ma buon pomeriggio.
0: Ciao Paga, è bello rivederti, sei contento?
1: Molto.
0: Mi ha scritto dicendo...
2: Cioè, cosa ti ha scritto?
0: Mi ha scritto, mi dispiace che ci sono solo 2 giorni questa settimana con voi perché... Siete gli unici che mi fanno effettivamente divertire.
1: Ma Paga, non l'ho detto mai.
0: Gli unici con cui veramente io mi sento.
2: Vabbè, saranno contenti Ciccio e Chiara.
0: No,
2: tra l'altro lui è come i famosi vacanzieri, no? Che quando sei in vacanza li conosci, sì. Conosci queste persone di cui diventi molto amico, soprattutto, che ne so, gente di un certo livello, che sono i medici, gli ingegneri.
0: Sì.
2: Perché poi la vacanza ti mette sullo stesso palio. Questa cosa l'ho imparata molto quando facevo i villaggi turistici. Poi, una volta finita la vacanza, il giorno prima ti dicono: oh, a Milano poi vediamoci,
0: facciamo che sentiamoci, non ci si
2: perde di vista. Comunque siamo diventati amici.
0: Ma
2: poi gli iscrivi il 4 di ottobre per dire: oh, ci si prende un caffè. Chi sei?
0: È anche vero che con il Paga
2: io esco solamente con i cardiologi, i dermatologi.
0: Sì, quindi Gazzoli da questo punto di vista.
2: No, okay. Certo, Chiara e Gazzoli sono, diciamo, sì. I medici chirurghi.
0: Sì, certo.
2: Noi siamo ancora al primo anno di specializzazione.
0: Sì.
2: Per il Paga.
0: Anche perché l'unica volta che siamo usciti insieme quest'estate, ad agosto, siamo andati alla Bocciofila. Noi ci siamo due volte.
3: Sagra e Bocciofila.
0: Capisci bene.
2: Vabbè, ma la Sagra Fede non se la ricordava, è stata a sedere tutta la sera.
0: Però capisci, c'è un motivo se poi lui ritorna alle sue vecchie abitudini.
2: E alla Sagra c'era anche Mary J. Ciao Mary, buon pomeriggio.
4: Buon pomeriggio. Io ho la fortuna invece di continuare a frequentarlo, il Paganelli.
0: Con Ciccio e Chiara.
2: No, vedete tra di voi.
0: No, perché fanno quelle robe tra di loro.
2: E voi avete già conosciuto qualcuno in vacanza che vi ha detto rivediamoci e poi non vi scriverà? Il tema di oggi al 347 342 520. Tanti messaggi vocali vogliamo.
0: Ripeti il tema che non ho capito.
2: Il tema è: avete già conosciuto in vacanza qualcuno che vi ha detto a settembre vediamoci, ma tanto sapete che poi non vi vedete di nuovo? 347 342 520.
4: Me lo sono già dimenticato.
2: Avete già conosciuto in vacanza qualcuno che vi ha detto a settembre vediamo tanto non vi rivedete.
0: Tanto non lo facciamo. Non è il caso. Però è vero, cioè.
2: Non lo facciamo, ma se il vocale arriva, l'ascoltiamo.
0: Ma sì, certo, ci mancherebbe altro. Ma è tutta una gag, è tutto show.

0: Ma qualcuno di voi per caso ha vinto un torneo di tennis?
1: Cioè, sono arrivati 20 vocali, se l'è scelto lui, quello gli interessava del tennis. Sì. Oggi non parliamo di tornei,
2: sì,
1: basta.
2: Io ho vinto.
1: Ci credo che poi tennis. Quelli che conosci in vacanza che ti dicono vediamoci fuori non ti scrivono, perché palle, un argomento per tutto l'anno.
2: Sono quello.
1: Posso dire una roba? Io stamattina sono andato a fare colazione al bar, perché ha riaperto il bar vicino a casa mia, sono andato a salutare i miei amici, salutiamoli. E niente, mi sono messo fuori a prendere cappuccino con il cornetto. Ok, messo lì e c'erano due ragazzi dietro che stavano parlando delle proprie vacanze, perché probabilmente si ritrovavano dopo tanto tempo.
2: Ok.
1: Era una lotta a chi aveva fatto di più.
2: Ma
1: perché secondo me è questa cosa pazzesca che caratterizza. Non è la prima volta che mi capita. Non so se è successo anche a voi di ascoltare, magari, ma non è perché mi voglio metaurigliare, ma sei lì.
2: Certo.
1: Cioè, del tipo proprio, io sono andato una settimana all'isola d'Elba. Parto dall'isola d'Elba, che è vicino a te.
2: Bravo, Davide.
1: Poi l'altro dice: no, io sono andato 8 giorni in Sardegna, perché ho già messo un giorno in più.
2: Sì.
1: Ma io all'isola d'Elba ho nuotato, ho fatto snorkeling tutto il tempo. Sì. Quell'altro ha visto i delfini.
2: Certo.
1: Poi dopo l'isola è andata ai Caraibi, l'altro aumento, ho fatto la montagna, le Alpi 3 settimane, cioè, era tutto un, c'è sempre questa
2: rilanciare il più possibile. Sì,
1: e credevo, ho detto, quest'anno l'abbiamo persa, magari abbiamo lasciato questa roba. No, se il trend è stato lanciato da questi due ragazzi che avevo dietro, magari
2: stanno ascoltando.
1: No, ma nel senso molto buono, perché probabilmente l'avevano fatte davvero quelle cose, non è che se le stavano inventando, però è il modo proprio in cui le racconti.
2: Certo, perché nel momento in cui dici io ho fatto questa cosa bella, ma io ho fatto questa, cioè te provi a ricaricare sempre di più, a rilanciare.
1: Se tu dici sono stato una settimana al mare, ma relax sullo sdraio, sulla sdraio, non so,
2: sono un po' un perdente.
1: Perdi subito,
2: sono perdente
1: nella conversazione.
2: Sai che in questo caso, in questo contesto, funziona molto anche il tipo, sempre in ottica vacanze, il tipo che è molto esperto di vacanze, più di te, e quindi ti dice: no, ma hai prenotato con quello? Vabbè, ma si risparmia il 70% se prenoti. Conosce dei siti, oppure: ah, sei andato col traghetto, ma sai che se prendevi il catamarano, perché lui o c'è già stato o sa già come funziona il mondo, e in qualche maniera ti fa sentire un po' un cretino, perché non hai consultato lui, che ne sapeva molto di più e che ti permetteva di risparmiare un sacco di soldi.
1: Sì, questo fa parte proprio delle conversazioni post vacanze. La roba che stavi dicendo te si sviluppa anche quando magari tu torni dalla vacanza, racconti di un bel episodio, anche di un luogo che hai visto, l'altro c'è già stato, non accenna nemmeno un sorriso. La scogliera di Paros, ragazzi, credo non esista nemmeno. L'ho vista, avevo gli occhi a cuori, bellissima. Ci sono stato nel 94, sì, carina.
2: Sì, vero.
1: Cioè, ma fingi!
2: No, peggio è: hai visto la scogliera di Paros? Bella. Ma scusa, ma sei andato poi all'isola di Franklin?
1: No, non c'avevo tempo.
2: Ah, no, vabbè, ma lei sai cosa ci penso. Vabbè, ma non l'hai visitata allora? Sì. Allora non ci sei stato. Cioè, è tutta questa roba.
1: Io spero che non vi capiti nessuno nella conversazione post vacanze delle personalità che abbiamo elencato adesso.
2: No, brutto, perché non so, belli amici poi alla fine. Che bello!

0: Ciao, parlo sottovoce per non
1: Ciao.
0: essere riconosciuta.
1: Sì,
0: Sono
1: sì, sì.
0: io la sola, sono io quella che dice ci sentiamo a settembre. Tranqui, Fra.

0: ma poi sparisce, si dilegua. Faccio un lavoro che mi fa incontrare così tante persone, così tanti problemi, che, ad essere sincera, non ne voglio aggiungere altri.
1: Non mi sento di biasimarla.
2: Ma quindi il tema l'ho lanciato davvero? Cioè, sono riuscito a capire la domanda che era. Sì. E voi vi è già capitato in vacanza quest'anno di conoscere qualcuno che vi dice rivediamoci a settembre e poi sapete già che tanto non vi rivedete?
1: Preferivo quando parlava di Grecia e Tennessee.
2: Ma magari, sono stata a Capoverde. Qualcuno mi ha fatto mai una domanda in questo programma?
3: Non abbiamo mai parlato di Capoverde.
2: Avete paura del mio... cioè, che sia protagonista anche quest'anno con i viaggi? Allora avete parlato solo di tennis. Comunque, andiamo avanti.
1: Vuoi parlare di Capoverde?
2: No, ma figurati, ci sono stato un mese fa, neanche mi ricordo tra un po'.
1: Allora sentiamo qualche vocale.
4: Tutti gli anni becco quello, ma non sei andato di qua a vedere quella roba lì, non sei andato di là a vedere quella roba là, ma allora cosa hai visto? Non hai fatto niente. Poi scopri che non c'è mai stato su quell'isola lui, o lei che sia. E allora dici, ma che cosa me lo dici a fa?
1: Questo è anche peggio addirittura, cioè questo che addirittura fa finta di non esserci, di esserci stato, è anche peggio. Simona, mia nonna faceva così con le sue amiche, solo che faceva una gara a chi aveva più malanni.
3: Ci sta.
1: Certo. Quello, quello è il top, quello è vero, cioè... Vabbè, ma tu hai il femore rotto. Vabbè, ma ho capito, io l'ho rotto 8 anni fa. Io adesso sono con una polmonite.
2: Io ho 75 viti.
1: Cioè, nel senso,
2: tu quante ne hai?
1: Ma perché il senso è, secondo me, tu non puoi lamentarti. Perché io sto molto peggio di te, perché ho più malanni di te, non ti puoi permettere assolutamente. Quello che è il classico commento che tu fai, soprattutto in estate, con le seggioline fuori dalla
2: che
1: porta, le sedie di plastica.
2: Per me sono
1: adesso,
2: le sedie di Bad Bunny.
1: Adesso sono le sedie di Bad Bunny. Sì, che era quella che tu avevi in Abruzzo, che è l'unico punto.
2: Era il mio internet point. Avevo messo questa sedia di Bad Bunny nell'unico punto in cui attorno a casa mia prendeva il 3G.
1: Ma io quando vedo queste storie dico, è Davide che sta facendo il solito show sui social?
2: No, è vero.
1: O veramente...
2: ho messo la foto anche di mio papà e mia mamma.
1: Sì, l'ho vista, è vero.
2: Cioè loro sono tornati ieri, per un po' di tempo sono rimasti lì in Abruzzo. Quando li sentivo, cioè se tu telefoni che sono in casa, solitamente telefono all'ora di cena così per chiudere la giornata, si vede mia mamma che lancia la forchetta o comunque dopo e scende, fa le scale e scende
1: e si mette
2: giù
1: a sedere lì.
2: O comunque sta fuori.
1: Intorno. Certo.
2: Sì, ma è giusto, ma è bello così.
1: È bello, tu faresti quel lavoro che fai tu, cioè nel senso sui social, se tu stessi lì sarebbe molto problematico.
2: No,
1: più difficile.
2: Ma poi anche la televisione prende solo Rai 1, Rai 2, Rai 3.
1: Che posto è vero.
2: No, ma perché dipende, cioè nel senso c'è 5G e tutto quanto quel paese, certo. Non è che, però siccome la casa mia è nel punto più alto del paese, non è che prende tutto.
1: Ci arriva
2: peggio. Ma poi è bello perché davvero per me che non riesco tante volte a staccarmi anche se vado in vacanza, perché bene o male sono sempre dietro un po'.
1: Sempre.
2: No, più che altro anche a quello che succede mi piace, certo. Poi leggere lì stacchi per forza. L'anno scorso io ci ho visto Wimbledon, cioè ho scoperto che Sinner aveva vinto perché davano Wimbledon, lo davano comunque su TV8 mi pare,
1: alla finale.
2: Che non avevo,
1: okay.
2: Quindi l'ho seguita sul cellulare fuori sempre all'internet point.
1: Bello.
2: Ma arrivava dopo.
1: Cioè, era l'edizione di 2 anni fa, tipo.
2: Sinner già aveva detto sì, sono a US Open.
1: Sì, aveva già fatto tutto.
3: È successo anche a mia nipote, nel senso che in vacanza era in questa casa dove non prendeva e quindi ha dovuto fare un detox forzato.
2: Per forza.
3: Perché non riusciva a connettersi.
2: Dai, nuovo tema.
1: Quali?
2: E voi quest'estate siete riusciti a staccare la spina?
1: Basta,
2: magari
1: Davide,
2: perché non prendeva internet.
1: Per favore.
2: 347 342 5220.
1: È vero,
2: il programma è cominciato da mezz'ora, 8 temi ho lanciato.
1: Infatti.

0: Low, il pezzo di Florida e T-Pain su Radio DJ. Florida che ha partecipato un mesetto fa al Great America State Fair, che è la, diciamo, la celebrazione dei, dei 250 anni di indipendenza degli Stati Uniti d'America. Erano stati annunciati un sacco di artisti, poi piano piano si sono tutti un po' defilati perché hanno detto: ah, ma io pensavo che fosse solo una roba per celebrare gli Stati Uniti, non che fosse una roba politica.
1: Come quelli in vacanza, ci vediamo
0: e poi, alla fine non si presentano. Però cioè, mi viene a dire, se cioè, comunque è una cosa, è vero che è la festa dei 250 anni dell'indipendenza americana, però è tutto fatto a immagine e somiglianza di Trump, quindi è chiaro.
1: Pagnani direbbe tutto un circolino.
0: È tutto un circolino. Florida è uno di quelli che ha detto: a me non mi frega nulla, io lo faccio il concerto.
1: Lui c'è andato,
0: Lui c'è andato, ha ricevuto diversi commenti, diciamo,
1: negativi
0: di critiche, che vergogna che sei andato al concerto di Trump, e lui risponde con emoji con faccine che ridono.
1: Ma secondo te è lui che risponde o il team?
0: No, no, secondo me è lui che proprio si diverte e gli piace così. Gente che scrive: non fai un pezzo decente dal 2006, svegliati. Lui, faccine che ridono.
1: Quindi questo era un pezzo brutto del 2008.
0: Vabbè, ora non lo so. Non lo so, non
1: è
0: lo
1: ufficiale,
0: so.
1: Il pezzo brutto di cui dicevi prima l'abbiamo già messo. Era quindi questo, dai, dai. Sarà tutta questo. In discesa la puntata.
0: Era questo.
1: Era questo davvero, quindi.
0: No. Radio DJ. Vecchia e Damiani, benvenuto, dai toscani. Radio
2: DJ. One Nation, One Station. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
5: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
6: Perché? Perché?
7: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
8: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
9: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
12: Perché?
8: Perché?
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire anche a fine

0: ove dovuta.
1: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.

0: 16.31 Radio DJ Nughenea con Carré. Nughenea, che sono reduci da un festival in Svezia a Gothenburg, dove hanno riscosso un successo clamoroso perché in Svezia sono molto apprezzati. C'erano già stati 2 anni fa in questo festival, avevano ricevuto insomma un discreto pubblico, sì, che poi ha continuato a seguirli, e quindi in Svezia hanno un fervente gruppo di sostenitori, e quindi hanno fatto questo concerto a un festival dove insomma c'erano nomi importanti, c'erano Lily Allen, The Hives, Florence and the Machine, insomma c'era un parterre di ospiti non indifferente. E anche loro, la particolarità sta nel fatto che loro hanno suonato questo concerto molto importante con metà della strumentazione, perché non hanno recuperato il bagaglio all'aereo, alla pista di atterraggio. Ma perché fai no così? Ah, no, cioè,
1: no, in generale, ora loro dovevano andare a suonare,
0: perché mi sembrava
1: lavorare.
0: Che fossi ironico.
2: Certo, no, che lo ero.
0: Ah, tu sei ironico. Non te ne frega niente.
2: È la mia chiave di lettura.
0: Ah, perfetto. No, beh, stavi dicendo, scusami.
1: No, stavo dicendo che nel caso loro si tratta di andare a lavorare, di andare a suonare, quindi rompe ancora i maroni molto di più rispetto a quando sei in vacanza. Però in generale, quando non ti arriva la valigia, che sei lì vicino al nastro,
0: no, mamma mia.
1: Io ogni volta c'ho il cuore che fa pututum pututum.
0: Beh, Davide, vatti a far vedere da un cardiologo, perché se ti fa putuputum vuol dire che c'è sistola.
3: C'è un problema, cioè,
1: allora no, se c'è una cosa, io non so rifare i rumori,
0: ci sono diverse cose che non

0: Sai fare.
1: Sì, ma le altre le faccio benissimo.
0: quelle
1: no,
0: poche che invece
1: no, le robe, cioè come fa quella roba lì?
2: Come
1: no.
2: fa il cuore?
1: Tutum.
0: Oh, tutum. Non putu putum, perché se no è rotola.
1: Però in generale i rumori non li so riproporre.
0: Sì.
1: Comunque, ma questa ne parleremo in un'altra puntata. Abbiamo un anno intero.
0: Sì.
1: Quando sei lì vicino al nastro che partono, arrivano tutte le valigie, tutte le robe, cioè quando non ti arriva la tua, magari tra le ultime, cioè comunque un po' dice no, non può succedere a me, dai, succede a tutti ma a me non può succedere.
0: il terrore negli occhi. Io utilizzo la tecnica del faccio finta che non mi interessi, così arriva.
2: La ignori così.
1: Ah, tu sei quello che con il petto in fuori comincia a camminare in
0: no,
1: giro.
0: No, sto a sedere. Vabbè, ma tanto ora arriva.
1: Strano,
0: non c'è
1: che
0: problema.
1: Stia seduto, perché solitamente Fede ne approfitta per camminare.
0: Sto a sedere, però quando arriva poi la mia valigia,
1: ti lanci.
0: Faccio
2: certo.
0: Bel sospiro di sollievo. Ce l'ho fatta anche stavolta. Ho fatto il disinvolto in giro e alla fine l'ho portata a casa anche stavolta. Devi far finta che non. È come quando c'è un gioco che non ti carica la PlayStation. Tu guarda un'altra parte, scrolla.
2: Certo.
0: Non ti deve interessare, capito?
1: A me invece attraggono sempre quelli che le devono passare tutte le valigie. Cioè, la mia valigia so che è celeste, sì. E c'è scritto Davide. Non è vero, però nel senso che
0: sarebbe,
1: c'è qualcosa
0: bizzarro.
1: No, un po' troppo, ecco, il concentrato su me stesso. No, so qual è l'estetica della mia, sì, valigia. Perché devo andarle a prendere tutte e poi rilanciarle? Cioè, ci sono quelli proprio che le
0: che
1: prendono.
0: Te le prendono e te le passano?
1: No,
2: le guardano.
1: Si avvicinano.
0: Ah, la tirano su
1: la guardano e la rimettono giù. Ma tutte, io posso capire se la tua è blu standard, magari
0: simile,
1: ti confondi. Ma se è rosa shocking, non credo che in quell'aereo ci siano tante.
0: No, sono d'accordo.
1: Ma devono comunque metterci le mani.
0: Sì.
2: Comunque la tecnica di Federico era quella che usavo io i primi anni 2000, quando ti doveva downloadare qualcosa il computer e c'era quella barra che non finiva mai di scaricare, e tu dici vabbè, adesso vado a prendermi un bicchiere d'acqua,
0: sì,
2: e quando,
0: sì,
2: torno a posto.
0: Sì, sì, non ti deve interessare.
3: È il contro manifesting, cioè è manifestare all'incontrario.
0: Esatto. perché così il mondo sa che non ti interessa così. Non ti interessa così tanto.
1: Sì, però
0: se invece stai lì, carica, ti interessa, allora non te lo carico.
1: Sì, il problema sa qual è? Che se tutti questi pensieri che tu stai esponendo ce l'hai in testa in quel momento in cui cerchi di far finta di niente,
0: sì,
1: in realtà il cervello ti lavora tantissimo.
0: Sì,
1: e forse è peggio. Sì, Fede, mettiti a sedere, così gli altri non se ne accorgono. Ma tu sei qua, che l'aspetti arriverà, capito? Non ti alzare, non ti far vedere, non sorridere.
0: No, beh, ora esagerato.
2: È come quando dicono che se perdi qualcosa, di smettere di cercarlo, perché,
1: certo,
2: prima o poi ricompare.
1: Quindi è un altro tema?
0: No!
1: Dai.
0: Ma poi,
1: e voi come l'aspettate la valigia?
0: Per favore, però è l'ottavo tema. Ci sono giustamente dei vocali che dobbiamo sentire adesso, tra poco le
1: ricopriamo. Il tema di oggi è lanciare temi.
0: Sì, sì, sì. Mettilo nel tuo doc
2: lanciare
0: di Excel. Lanciare
2: i temi.
1: Vede,
2: lanciare
1: è
2: temi.
1: Il 25 di agosto.
0: Ma cosa c'entra?
1: Dai.
0: Ma è che allora si
1: sbottoniamoci un pochino, dai.
0: Perché quando mai eravamo a

0: Dal 2004 Shapeshifters, Lola Steam su Radio DJ.
1: Incredibile come alcune canzoni ti riportino diretto in alcuni momenti della vita. Cioè questa canzone, Lola Steam, la metteva sempre Simona, faccia che nome, lavorava nel negozio dei miei, era una redattrice.
2: Salutiamo Simona.
1: Quindi a quei tempi io c'ero molto legato, facevo magari compiti di negozio e passava spesso questa canzone.
0: Ma sono contento, Davide, che sei emozionato.
1: No, ma è incredibile, cioè, ma figurati se io ripensavo a io Simona, che facevo i compiti nel negozio e passava questa...
0: Che cosa questa... fa Simona nella vita che tu
1: sempre
0: sappi?
1: Questo, non lavoro più con i miei, okay. È una redattrice.
0: Allora, mandiamo un abbraccio a Simona, senza
1: incredibile.
0: Dubbio. Che poi è anche... questa canzone è di quel tempo lì, cioè di quando scaricavi le canzoni e aspettavi il download.
3: Esatto,
1: sì, una volta.
3: Lì. Quello lì.
0: Grazie Paga, giustamente.
1: Posso io che lo dico.
0: Le 14.40 su Radio DJ, 347-342-5220. Usciamo da questi 100.000 temi che abbiamo lanciato e cominciamo anche un po' a parlare di cose serie. Partirei dalla Serie A, dalla prima giornata che si è conclusa ieri. Come ci suggerisce qualcuno, meno male che la Fiorentina aveva fatto un bel calciomercato. Aspetta, meno male che la Fiorentina aveva fatto un buon calciomercato. Quattro pappine dalla Roma.
1: Forse è meglio se smetti di parlare.
0: Sì, no, ma infatti io non dico
1: niente. Quando parli di squadre così, giorno dopo ce l'ha disfatta
0: automaticamente. No, devo dire che è stata, io ieri la partita l'ho vista
1: al Bar
0: Roma,
1: Sport.
0: No, alla fine l'ho vista a casa di un mio amico. Una Roma strepitosa, una Fiorentina che evidentemente è ancora da costruire, forse la formazione non messa
1: costruire
0: al meglio. No, ma che ho capito,
1: è arrivato
0: l'allenatore, tu sì. Dici, mentre la Lazio ha vinto in trasferta contro il Bologna con gol di Frattesi appena arrivato. È chiaro che dopo la prima giornata, insomma, si parla molto, si dice come, chissà come sarà questo campionato. Si comincia a fare dei bilanci, anche se siamo alla prima giornata.
1: Ah,
0: e quindi ci sono.
1: Che bilanci vuoi fare?
0: No, vabbè.
1: Nella classifica dove sono tutte con tre punti.
0: Però comincia a parlarne, ovviamente, visto che è la prima di campionato, comincia a parlarne. Quindi ci sono i programmi televisivi, i programmi sportivi. Che devono...
1: era il gancio, era.
0: Davide, ti svegli, per favore.
1: È il 25 agosto, Fede.
0: Ti svegli, cioè io ci sto. E non mi. Mi stai
1: Fede,
0: dietro.
1: È il 25 agosto, tra tre giorni si va in vacanza, cioè è normale.
0: Qual è il gancio? Il gancio è che appunto ci sono i programmi sportivi che parlano di calcio. Il problema è che su Rai 2 c'era un film che doveva finire.
1: Ieri sera c'era Il Codice da Vinci, che è un film, insomma, che dura un pochino. Poi ci metti la pubblicità in televisione, o i tempi si allungano. Ma insomma, basta pensare al Titanic, che comunque viene messo per esteso. Addirittura negli ultimi anni viene tagliato in due, prima e seconda parte.
0: Certo.
1: Agli inizi il Titanic veniva mandato tutto in una serata e finiva. Io la prima volta l'ho visto in TV, non l'ho visto al cinema. Mm-hmm. E tipo, sono andato a letto alle due.
0: Tardissimo.
1: Poi certo. Ora invece due parti. Questo non ha bisogno di essere diviso in due parti, cioè si poteva arrivare alla fine. Mm. Così speravano i telespettatori, che però a un certo punto, nel senso, che succede un po' come Morgan a Sanremo,
0: sì, sì.
1: Che succede? Perché niente, il film non è ripartito. Ed è partito il processo al 90esimo minuto.
0: È andato in pubblicità. Sì.
1: Cioè, o è cambiato il finale, perché dopo la pubblicità non c'era più Tom Hanks.
0: Non c'era più Tom Hanks, c'era il processo al 90esimo minuto, che appunto programma sportivo. Cioè, tutti si aspettavano che va bene, c'è la pubblicità, ok, dopo riprende. E invece è partito proprio il programma successivo. E molti telespettatori si sono lamentati. Poi c'è sempre la solita storia, no? Io pago il canone, manco la fine di un film posso vedere.
1: Tu pensa alle persone che lo stavano guardando per la prima volta.
3: Esatto.
1: Perché ci sarà qualcuno che lo guarda.
0: Ma certo.
3: E non sanno come va
1: a finire. Non sanno come va a finire. Glielo vuoi dire, Fede, come va a finire?
0: Gli diciamo come va a finire il film. Allora,
1: dai,
3: non no, si è tratta spoiler.
0: Ma ho capito, Mary, di un film.
1: Mary, è del 1840.
0: Tu hai esagerato sempre. Più che altro perché ci hanno fatto un libro.
1: No, cioè, più che altro perché non esisteva il cinema tra un po'.
0: Sì, è un po' esagerato. No, perché poi si è interrotto sul più bello. Cioè nel momento in cui stanno per risolvere l'enigma, cioè capire quale cavolo e dove è il Santo Graal. Pubblicità, ok, guardo questa pubblicità e poi dopo
1: è del 2006.
0: 2006, quindi comunque 20 anni
1: dopo fa. 20 anni possiamo spoilerare
0: no,
1: il finale.
0: No, ma poi, ripeto, è tratto da un libro. Cioè si sa tutto come va a finire. Finire. Va a finire che, lo spiego per quelli che non l'hanno visto. Davide, hai le cuffie, mi senti benissimo.
1: No, tra l'altro, premendo sulle cuffie, sento ancora
0: senti
1: meglio.
0: Di più. No, che poi alla fine il Santo Graal è nella tomba di Maddalena che sta sotto al Louvre. Cioè, loro cercano una cosa triangolare, eccetera. È il Louvre, così è il Graal.
3: No,
0: cioè
3: così
0: il,
3: non capisco.
1: È radio, Fede.
0: Il triangolo al contrario è. raffigurato nell'ultima cena di Leonardo da Vinci, cioè tra Gesù e quello che c'è accanto, non mi ricordo chi è.
1: È la Maddalena. Sta lì il calice.
0: Sta lì, e lì è il calice del Santo Graal, è nella tomba di Maddalena, sotto al Louvre.
1: Posso dire? Finale di me, ha fatto bene a mettere lo sport. Ma l'avrei fatto anche io. Ma tu, va meglio, processo al 90° minuto. Ma che figo.

0: DJ su Radio DJ alle 14.47. Enrico, se invece di cominciare i programmi alle 21 e oltre li cominciassero come una volta alle 20.30, alcune cose non succederebbero. Ma devo dare una notizia, Enrico. Ma magari cominciassero alle 21 i programmi.
1: Perché non cominciano alle 21.
0: No.
1: Anche perché su Rai 2 alle 21 finisce il TG2 e poi c'è l'approfondimento. Io so tutto il palinsesto.
0: Certo, certo.
1: Quindi sicuramente prima delle 21.30, 21.40, ma in nessun canale. Ma insomma, ci stanno facendo discussioni su discussione. Di Martino, Gerry Scotti.
0: Però, Davide, posso dire una roba? Tu adesso hai un certo peso. Okay?
1: Sì, certo.
0: No, no, guarda.
1: Posso rivalciare i palinsesti.
0: Sono serio.
1: Come Borghese.
0: Tu lo sai, non sono mai. Sono serio. Sì. Tu hai un certo peso, hai un certo numero di follower e soprattutto hai un
2: pubblico. Storie sul palinsesto.
0: Tu hai un pubblico che apprezza molto la televisione.
1: Sì.
0: Quindi
1: io vengo da lì, come dice Valeria Marini.
0: Ti seguono da quel punto di vista.
1: Attore.
0: Comincia un po' a battere il pugno.
1: Ma mi ci vedi
0: non
1: a fare un reel?
0: Possibile.
1: Che sistemo il telefono e faccio alla ragazzi. Mentre però mentre mi strucco, perché i video seri li devi fare mentre,
0: certo,
1: ti metti la crema per il viso.
0: Adesso parlo io, scrivi.
1: Allora, adesso parlo io.
0: Sì.
1: È arrivato il momento, quel video da 5-6 minuti di denuncia in cui vengo ripreso da tutte le testate giornalistiche.
0: Che non è possibile che la prima serata cominci alle 10.
2: L'unico programma che è riuscito in questa impresa quest'estate è stato Temptation Island, perché iniziava esattamente alle 20.30.
0: Come mai in quel caso lì, Davide?
1: Perché faceva gli ascolti del 40%, quindi, quindi hanno detto, voi avete carta bianca,
0: posso
1: quello che volete.
0: Fare quello che volete assolutamente. Sono contento, qualcuno ci... io vedevo il codice da Vinci ieri per la prima volta, ho pensato che finisse così, quindi...
1: Ma cioè, te ne rendi conto?
0: Aveva capito il finale.
1: E oggi ha avuto la conferma.
0: A me

0: Work It, pezzo del 2002 di Missy Elliott su Radio DJ. Devo fare un'errata corrige. L'ascoltatrice ha scritto: io vedevo il codice da Vinci ieri per la prima volta, ho pensato finisse così. Io pensavo si riferisse cioè che lei aveva intuito il finale e glielo avevo confermato io con il mio racconto. Invece
1: no, secondo me la storia è un'altra. Lei pensava che finisse così, cioè come era stato tagliato da Rai 2. Cioè, lei se ieri sera mandavano Biancaneve, per lei Biancaneve restava lì ferma, il bacio non c'era. Cioè, loro rimaneva lì.
2: Loro che corrono in
1: macchina. Peter Pan non tornavano a Londra, cioè erano ancora lì sull'isola che non c'è.
0: Ma fa ridere che c'è Biancaneve, finisce il film e lei dorme sempre.
1: Lei
0: ma
1: dorme.
0: Che film è? Ma scusa.
1: No, ma secondo me lo staccano. Cioè, il principe si avvicina, ma manca il bacio. Non perché c'è. Il bacio lo dovevano mandare dopo la pubblicità.
0: Certo.
1: Quindi rimane lei, dorme.
0: Chissà.
1: È lui che la guarda.
0: Però posso dire, ben vengano questi finali un po' enigmatici, perché sennò ti spiegano sempre tutto alla fine.
1: Mi circolano tutti i finali.
0: È giusto.
1: Mega possibile.

0: incredibili, certo, di qualsiasi, certo, film.
1: Certo.
0: Cioè, non so, altri film che tagliati prima cambia completamente tutto.
1: Praticamente tutti
0: no,
1: i film.
0: No, ma come potrebbero essere sviluppati? Cioè, che uno pensa che finisca in quella maniera.
1: Cioè, che il Titanic alla fine non
0: magari affonda. Ci sale sopra.
1: Cioè,
0: sulla
1: non affonda
0: zattera.
1: Mai, cioè non arriva mai all'iceberg.
0: Oppure uno pensa, ah vabbè, ma restano che lui è attaccato alla zattera e parlano in continuazione. Tanto l'acqua non è freddissima.
1: Non si sa mai come va a finire. Cosa volevi dire?
2: No, invece... stavo pensando ad altri film che cioè tipo anche Il Signore degli Anelli, che non arriverà mai al monte.
1: Che non c'è mai la battaglia finale. Però in quel caso lì, cioè, oh, ti rendi conto che c'è qualcosa che non va. Ma lo stesso vale per Il Codice da Vinci. Cioè, se finisce così.
2: Beh, però non... potrebbe finire tipo che loro vanno verso qualcosa e finisce il film. Cioè,
1: e
2: tipo
1: c'è il numero due, dici.
2: E poi dice c'è la seconda parte.
0: Ci scrivono il ciclone perché giustamente sanno che siamo toscani.
1: Abbiamo questo.
0: Non vanno mai in Spagna, non si sposano.
1: No.
0: Cioè, è ancora alla stazione Pieraccioni, a Santa Maria Novella.
1: Cioè, non partire.
0: Non partire.
1: Non sai se effettivamente parte o no.

0: infatti io lo stavo vedendo giù in salone, cioè il tempo di andare un attimo su in camera da letto era finito e ho detto madonna, ma mi sono proprio rimbambita, cioè non avevo capito che era finito, invece poi ho letto che l'hanno tagliato, vabbè, senza parole.
1: Però fino a che non l'ha letto ci ha creduto.
2: Sì, anche no,
1: so io il problema.
2: Avrà pensato, cavolo, hanno spiegato il finale in tre minuti velocissimo, hanno chiuso tutto quanto, e invece no, non è andata così.
1: No, sta cosa dei finali vi ha preso, sentiamo questo vocale.
3: Buongiorno ragazzi, Dirty Dancing, Babe resterebbe sempre in un angolo. Buona giornata, Valentina da Padova, baci.
1: È sempre lì, potete prendere Baby, è lì nell'angolo, portatela a ballare sul palco. Pensa, questa canzone che ha vinto l'Oscar non ci sarebbe mai stata, perché parte solo quando la levano dall'angolo.
2: Cioè, esatto.
1: Ha vinto l'Oscar.
2: Da quel momento in poi. Vabbè,
1: ma
2: molto
1: Mary diceva di Castaway.
4: Castaway sarebbe, cioè, non
2: sempre rimasto
4: sempre lì. Con
1: sempre sull'isola
4: con la palla.
1: Ma secondo me Simba è nella savana ancora.
2: Ma torna spesso con i film di Tom Hanks, anche The Terminal, quello che lui rimane nell'aeroporto.
4: Rimane
2: Tom Hanks
4: ancora lì,
2: e rimane
4: ancora
2: sempre all'aeroporto.
5: Non lo so, forse l'unico che funziona è Forrest Gump.
2: Forrest Gump,
5: sì, perché sono tanti episodi.
2: Esatto, quindi ci sta uguale. Va bene uguale, come, cioè, finisse a qualsiasi,
4: per
2: esempio,
4: che corre.
2: Che pigi, certo, che corre.
1: Per esempio, se andate al cinema, che è ancora al cinema in questi giorni, e mandano la pubblicità sull'Odissea,
2: no,
1: Ulisse torna.
2: No, state lì,
1: torna,
2: state lì.
1: Non
2: state
1: è
2: lì,
1: che viaggia, si muove, a casa ci torna.
6: Radio DJ Ecchia e Damiani, benvenuto dai toscani.
7: Radio DJ
8: One Nation, One Station.
9: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Acer Aspire con processore Intel Core Ultra 5, Windows 11 e monitor 24 pollici in abbinata, tuo a soli 549 euro. Troni, non ci sono paragoni.
10: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
11: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
10: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
12: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
13: 9 anni fa il mondo è finito.
14: A me manca la musica.
15: Cantare mentre vado all'alimentari.
13: Dal leggendario regista Ridley Scott.
16: Il mondo di prima non esiste più.
13: Che cosa ti aspetti di trovare?
16: Sopravvissuti.
13: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
17: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre acquista PC, tablet o TV e ricevi un buono fino a 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
18: Radio DJ, una nazione,
19: una stagione,
18: anche d'estate.
2: Sono le 15.

0: Dance Dance. Si apre la seconda ora di Pecchi e Damiani. In realtà si apre come abbiamo chiuso l'ora precedente.
1: Sì, c'è un po' di scia su finali che potrebbero essere tagliati dal Rai 2 ormai.
0: Certo.
1: E come, come poi si risolverebbe tutto il film? Sentiamo un po'.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao.
2: Pensate che bello se non aprite quella porta e la lasciano chiusa davvero. Certo. Non succede niente, si salvano tutti. Bellissimo.
1: Il fatto è che ce l'hai nel titolo proprio, capito?
0: Sì, sì, la cosa importante quella porta effettivamente non la aprono.
3: Tipo non guardate quella cassetta.
0: No, certo, The Rings, sì, e alla fine poi non guardano la cassetta.
4: Ragazzi, se fosse andata così Armageddon la Terra non ci sarebbe più.
0: Bruce Willis.
4: Mi spiace.
1: Questa non l'ha vinta l'Oscar, però secondo me era candidata.
0: Ha vinto l'Oscar questa canzone.
1: Però secondo me era
0: candidata. Un Robed clamoroso, cioè doveva vincere.
1: Ma perché secondo me l'ha vinto When You Believe, okay, del Principe d'Egitto.
0: Adesso,
1: cioè, non pensa avere però una cinquina o quante sono le canzoni cui c'hai.
3: Principe
1: Whitney Houston, Mariah Carey,
0: Smith, pazzesco.
1: Sì. Ma una volta, a miei tempi,
0: sì,
1: c'era una musica diversa.
0: Basta, per l'amor del cielo.
1: Dai, andiamo, andiamo.
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.
10: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
11: Fotosì, scarica l'app.
12: Have fun with IKEA. Fai spazio a ciò che ami.

0: prima della pubblicità?
1: Confermiamo che gli Aerosmith non hanno vinto nel 99 l'Oscar perché ha vinto When You Believe.
0: Pazzesca questa roba, pazzesca. Sì. Eh no, vabbè, vuol dire che sei, cioè, ti è capitato un anno veramente molto complicato.
1: Sì, ma in realtà se c'hai Wikipedia sotto, avessero scelto anche un altro anno. L'anno prima c'era Whitney Houston, My Heart Will Go On.
0: No, quindi
1: è, lì. È l'anno dopo You'll Be My Heart di Phil Collins, Tarzan.
0: Certo,
1: Tarzan. Comunque,
0: certo.
1: Capito, dov'hai?
0: Era un periodo difficile.
1: 2003? Cioè Lose Yourself di Eminem.
0: No, era complicato.
1: È che tanto c'è la vince la musica in questi anni.
0: Non ci interessa.
1: L'importante è fa parte di quella cinquina.
0: E anche questa l'abbiamo detta. Buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio DJ, seconda ora di Pecchia e Damiani. Oh, parliamo un po', torniamo un po', diciamo, agli argomenti che caratterizzano quest'estate.
1: Quelli da bar.
0: Esatto.
1: Perché prima di raccontare le vostre vacanze alle persone con cui siete a prendere il caffè, bisogna anche parlare della roba spicciola. Quella che c'è in prima pagina, è grossa, prima pagina.
0: A Cremona è nella prima pagina, forse.
1: In quelli nazionali magari a pagina 13-14.
0: Sì, può essere, perché è una di quelle notizie. È una notizia strana che adesso vi sottoporremo.
1: Voluto usare.
0: Non è difficile, ma perché?
1: Il futuro di sottoporre, bastava dire, ora ve ne parleremo.
0: Ve ne parleremo.
1: Sottoporremo per Fede è come maxi schermo per me.
0: Se no, non lo dire più perché mi fa paura. Sapete, no, che è ritornata la moda di mettersi le mutande sotto il costume, ok? Che era una cosa che andava diversi anni fa, tanti anni fa.
1: Ma è ritornata di moda in che senso? Perché io non ho mai perso di vista, di vedere le mutande fuori estro.
0: Ah, ok. No, beh, perché adesso è una roba che fanno molto i giovani. La cosiddetta generazione Z.
1: Che a noi non piace mai nominare.
0: Ormai la diciamo.
1: Non piace nominare la generazione Z.
0: No.
1: Cioè, mettere, catalogare, certo, le persone in questi nomi.
0: No, questo articolo dice: c'è chi la chiama trasgressione estiva, chi lo considera un must della moda giovanile e altri semplicemente sciatteria generazionale. È l'emergenza delle mutande sotto al costume, perché secondo questo articolo i giovani, diciamo, tendono a esaltare sempre di più
1: la mutanda del costume
0: per il brand.
1: Sì.
0: Ok? Lasciamo perdere la notizia, cioè, anche no. Ammesso che fosse così, ma chi se ne frega?
1: No, allora, se vuoi ti dico la mia dal punto di vista estetico, ma è una roba mia, come posso dire, mi piace la maglia verde piuttosto che quella rossa.
0: Siamo d'accordo.
1: Cioè, no, per me uno si può vestire come gli pare.
0: Certo.
1: Sinceramente, io l'ho usato certe volte, più che altro magari lo slip del costume, però anche quando mi è capitato, ho avuto anche momenti in cui ho usato la mutanda, però cercavo di nasconderla sotto, cioè non sono mai andato con
0: la
1: mutanda, perché non mi piace esteticamente, cioè l'ho visto al mare quest'anno, in effetti tanti ragazzi hanno questo Mac. Poi, quando c'hai quelle mutande magari di un determinato brand, la parte in cui c'è il brand è più alta del resto della mutanda, quindi si vede sta roba.
0: Sì.
1: E esteticamente, secondo me, non è bello.
0: Non è bello.
1: Ma questa è una roba che è personale e soggettiva. Ma figurati, invece nell'articolo si parla proprio che è quasi uno scandalo.
0: Un divieto addirittura.
1: Ah, un divieto?
0: Stavo pensando che quando ero più piccolo e mettevo la mutanda sotto al costume...
1: Tu ora, scusa, non te la metti più?
0: No, ora no. Ah. Però effettivamente aveva poco senso far vedere a tutti che io ci avevo scritto uomo sulle mutande.
1: Però io vorrei recuperare degli album fotografici di Fede alle medie e vedere questo uomo che esce.
0: No, in questo caso c'è stato, scusami Mary, volevi aggiungere?
2: No, che secondo me, adesso io non conosco la situazione, mm-hmm, perché non mi riguarda, però penso sia anche una questione di scomodità a livello di pelle, perché comunque,
1: certo,
2: hai uno strato
1: bagnato, strabagnato.
0: Esatto. È quello il punto, è il motivo per cui effettivamente sono emersi dei divieti. Ne parleremo tra pochissimo.
1: Con qualche esperto?
0: No.
1: Cioè, ne parliamo. Sì. Ma perché ogni programma ha gli esperti con cui parlare?
0: Possiamo chiamare.
1: C'è all'ascolto un esperto di mutande sotto il costume, ne parliamo insieme.
0: Non esistono.

0: 1999, Keep on Moving su Five su Radio DJ.
1: I Five per me potevano durare altri 8 minuti, sì, perché stiamo affrontando dei discorsi fuori onda che naturalmente non riproponiamo in diretta.
0: Certo.
1: Però l'argomento è sempre mutanda sotto il costume, modo di andiamo avanti.
0: No, anche perché in tanti al 347-342-5220, soprattutto parlando dei propri figli, dicono: è vero, cioè i miei figli sono fissati con questa cosa di mettersi a volte nemmeno il costume, ma il pantaloncino da calcio,
1: sì,
0: e poi la mutanda sopra. D'accordo, è una moda, cioè nel senso anche noi avevamo
1: delle mode, peggio.
0: Ma certo, abbiamo fatto tutti di peggio, soprattutto con le mode. Qui il problema sta nel fatto che ci sono dei veri e propri divieti a Cremona. Perché? Perché ovviamente stiamo parlando di piscine,
1: Cremona per forza.
0: In questo articolo si parla della Canottieri Bissolati, del Centro Sportivo San Zeno.
1: Li facciamo i nomi.
0: Del Centro Sportivo Stradivari. No, perché sono stati tutti, diciamo, i presidenti o comunque coloro che si occupano della gestione di queste piscine sono stati interpellati e dicono tutti che questo fenomeno è diventato senza senso, perché a livello, cioè è proprio una cosa sciatta, si vedono questi ragazzi che si sistemano il costume abbassandolo per far vedere la marca. Ripeto, questo chi se ne frega, comunque vabbè, però sono scattati divieti. La giustificazione non è che il ragazzo fa vedere troppo il brand e quindi è una roba, diciamo, poco carina da vedere, ma perché il tessuto della mutanda, cioè il cotone, non è adatto alle piscine. Il costume ha un tipo di tessuto di una certa maniera che permette una serie di cose. Prima di tutto il non diffondersi di determinati batteri che invece rimangono nella mutanda di cotone. E per questo motivo quindi è stato imposto il divieto a chiunque di indossare le mutande sotto i pantaloni. Anche quelli sono tanti, al 347-342-5220, anche quelli che se le mettono solo per comodità, perché dice: a me mi dà fastidio la retina e metto i boxer sotto.
2: Allora ci sta, ma io penso che anche che è un conto il mare, ma il cotone secondo me a contatto col cloro della piscina può rovinarsi, cioè secondo me è anche una questione di preservare anche il tuo...
0: Sì, però quello è un problema mio, della mia mutanda.
2: Lo so,
1: io starei a ore a vedervi parlare di mutande.
0: Cioè, scusami.
1: Sono estraniato,
0: no,
1: proprio.
0: Perché non...
1: Paga, andiamo a prendere un caffè, loro parlano di mutande.
0: È pazzesca questa cosa del divieto per quanto mi riguarda. Cioè, io capisco che tu puoi dire: per favore ragazzi, evitate di far vedere tutte le mutande perché non è carino, ma imporre il divieto di non mettersi le mutande mi sembra strano.
1: Allora, anch'io sono abbastanza d'accordo con te, ma se voglio proprio trovare una spiegazione, come stavo dicendo fuori onda, credo sia proprio una questione di igiene, perché la mutanda trattiene di più rispetto a un costume, per cui magari te lo lavi senza andare nei particolari, insomma.
0: Davide, viaggio nel tempo, ok? Io torno indietro di 10 anni e vado da te del passato e dico: Davide Damiani, tu sarai un conduttore di Radio DJ,
1: sì,
0: e tra 10 anni parlerai di mutande in diretta su Radio DJ. Tu come mi risponderesti?
1: Ma è il 25 agosto?
0: Sì.
1: E tu rispondi sì.
0: Sì.
1: E allora tutto.
0: Allora va bene
1: tutto. Sì, sì.
0: Non è perché il 25 agosto vale qualsiasi cosa.
1: Ne parli adesso di slip e mutande.

0: solo a Cremona, Padang sul Garda, nel nostro residence. I bagnini non vorrebbero che i ragazzi usassero le mutande sotto le braghette. Io e i miei figli prendevo il coordinato, perciò il boxer coordinato con la braghetta sopra, ed era giusto, erano tutti e due costumi. Poi le altre mamme non so cosa fanno, io ho sempre fatto così. Un bacione Roberta da Brescia.
1: Roberta, ti mandiamo un bacione gigante anche noi, perché il fatto che tu usi braghetta mi fa ridere in generale.
2: È bello come vocabolo.
1: Assolutamente, stupendo. Cioè, quindi, no, perché poi alla fine l'ho ascoltata poco. Cioè, lei dice: se ti prendi il costume da tenere sotto,
3: abbinato al boxer sopra,
1: allora va bene.
3: Hai comunque un.
1: Che come, come fai tu ogni tanto, no?
2: Non è abbinato.
1: No, ok, però.
2: Cioè, io è comunque coordinato. Io lo slip non lo indosso in spiaggia, lo slip, quindi ne ho uno di tanto tempo fa.
1: Ok, che tieni
2: sotto. Qualche anno fa, che magari quando lo usavo per la piscina così, lo tengo sotto, ma questo mi è successo ora molto meno, perché ho imparato a comprarmi i costumi dove c'è la retina.
4: Bravo.
2: Perché
4: dai,
2: ci sono tanti costumi.
4: Però.
2: No, ci sono, ragazzi, anche di marca. Cioè, ci sono dei costumi che contengono meno dentro.
1: Perché non c'è la questione della.
2: Era per quello, cioè, è l'unica cosa che mi fa mettere lo slip, perché non c'era la retina dentro, però la mutanda no.
3: Beh, io che uso il costume, la parte bassa, costume da uomo, e lo prendo senza retina, mm-hmm, naturalmente, mm-hmm, comunque indosso un costume da donna a slip dentro.
1: Ok,
5: sì, tu indossi tre pezzi totali.
1: No, indossi tre pezzi totali.
3: Io ho il diciamo che quando metto il bikini,
1: sì,
3: non uso il costume a slip da donna.
1: Però te lo metti sotto
3: il boxer, perché compro i boxer da
5: tre.
3: No.
5: Sì.
2: Poi uno. C'ha anche il costume intero sopra.
1: Uno sopra.
3: Beh, ma sopra per forza, perché sono una
2: poi
3: femmina.
2: Poi il costume intero, cuffia. Mary è l'unica ad avere sei pezzi. Cioè,
1: da questo punto di vista, alla piscina lì di Cremona potresti andare serena.
3: Oppure serena. Metto il costume intero con il boxer.
1: Costume intero con boxer.
5: Come i ragazzi.
1: Come i ragazzi, per far vedere il brand, tu ti metti il
3: certo,
1: costume intero.
3: Costume intero
1: esce dal boxer, ovviamente.
2: Avete acceso la radio in questo momento e avete detto: cavolo, oggi voglio fare davvero merenda e ascoltare Radio DJ. Sì, stiamo parlando di mutande.
1: Sì, no, ma di mutande sotto al costume.
2: Peggio ancora.
1: Ma no, vabbè, che diciamo che è un argomento, un must di quest'estate. Soprattutto perché i giovani lo fanno per i giovani. Insomma, quelli più giovani di noi lo fanno per far vedere il. Devo dire che
2: poi
1: quando.
2: A quel punto posso dire una roba. A quel punto, però, se proprio vuoi far vedere un brand, prenditi un bel brand.
1: Perché cioè, dimmi un brutto brand, Davide.
2: No, no, Dio,
1: dai, fai i nomi.
2: Non hai capito. No, non hai capito. Cioè, non metterti la mutanda dove non c'è scritto quasi nulla, o comunque quella che c'hai.
1: Cioè, uomo, no. Uomo ha poco senso.
2: Sì, ha poco senso. Quel rispetto per le tue mutande, che poi sono anche le mie, perché sono semplici.
1: Quella che comincia per C e poi c'è la K.
2: Quella che mi va più forte.
1: Quella va forte.
3: Io posso dare un'idea a tutti i brand.
1: Ti prego, costumi da bagno.
3: Fate dei costumi da bagno che hanno già
1: il brand
3: tipo mutanda sotto, così risolvi.
2: Ah, tu dici di avere un pezzo sopra il costume che richiama la mutanda.
3: Così abbiamo
2: che richiama sì, l'elastico della mutanda, così hai. Ma non no, venderebbe ma, comunque ma, perché loro vogliono la mutanda sotto.
1: Quindi tre mutande soprattutto si diventerebbe Mary. Quindi no. Avrebbero tre pelle. La mutanda, la mutanda del costume. E
2: poi
1: costume.
2: Quanto costerebbe il costume con la mutanda annessa, tutto brandizzato.
1: Devo dire che quando eravamo giovani noi che andavamo con i pantaloni molto sotto, sotto.
2: Sì, ci sono stati vari momenti. C'era il momento in cui proprio il pantalone da surfista.
1: No, io ti sto parlando non
2: sotto,
1: di costume.
2: Ah, in generale.
1: I jeans.
2: Sì.
1: I jeans che addirittura andavano. Io probabilmente me lo mettevo sotto il sedere tranquillamente.
2: Sì.
1: Ok,
2: certo,
1: quindi.
2: Momento.
1: Tutta la mutanda
2: non
1: si
2: sono
1: vedeva.
2: Mai arrivato certo, esagerato ma in quella maniera, però. Sì.
1: Tutta la mutanda, però, fino a che è Ein. Ci sta, ma io sulla mutanda c'avevo scritto De puta madre, che non era tanto carino.
2: No.
1: E mia madre comprava le mutande. Sì, cioè, se lo faccio.
2: Salve, vorrei una S. Me ne faccia due proprio di quella marca lì per mio figlio.
1: Quale? De puta madre? Sì, direi che è perfetto per me.

0: Sara del DJ, volevo dirvi che c'è già un brand che fa la mutanda finta sotto il costume. Ne ho visti in un negozio, insomma, che vende articoli da mare, ma mio figlio si è rifiutato di comprarli. Ciao!
1: Perché? E non è quella roba lì. Ma
2: cioè,
1: poi
2: lei cercava di conquistarselo. Dice: no, amore, guarda, c'è quello, guarda, sono disposta anche a spendere 90 euro. Sì. Ma comprati quello. No, l'ho visti. In realtà, per me che lo vedo per la prima volta, cioè sapendo.
1: Ah, li stai vedendo lì sul
2: computer? Sì, l'ho cercato. Okay. Ci sono due marche in particolare. Che lo fanno.
1: Te lo compreresti?
2: Ma no, ma figura, ma a me no, ma che me frega, no.
1: Certo, ok, siamo d'accordo.
3: Comunque, ragazzi, si capisce benissimo che non avete figli adolescenti.
2: Perché?
3: Io ne ho uno di 15 anni e la mutanda è sempre fuori, non solo in piscina. Cioè, bisogna far vedere sempre il logo della mutanda, che deve essere un certo logo, con il pantaloncino, anche il pantalone della tuta, quindi deve sempre essere fuori.
1: Non mi sento di giudicare troppo questa moda.
2: Anche perché
1: noi...
2: Arturo il prossimo anno già andrà con le mutande di fuori. No, lo sento. No, Arturo...

0: Finite le vacanze, si torna a casa con tanti buoni propositi e tra i primi della lista c'è sempre quello di fare un po' d'ordine.
1: E qui entra in gioco IKEA, che da sempre ci aiuta a organizzare la casa e a sfruttare al meglio ogni spazio. E per l'occasione c'è pure una sorpresa. Anzi due. Dal 4 al 6 settembre, se passate in un negozio IKEA con un oggetto blu, riceverete l'iconica borsa blu Fracta, con dentro due buoni. Uno da utilizzare in negozio e uno al ristorante.
2: Fai spazio a ciò che ami. Dal 4 al 6 settembre IKEA ti aspetta con promozioni e attività per tutti.

0: Ciao patatina!
1: Ciao patatina!
0: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
1: E cioè?
0: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
5: Chi è?
6: La duchessa.
5: La duchessa?
6: Sì.
7: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
5: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
7: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
5: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: questo pezzo, non mi aspettavo che ripetesse alla fine.
1: È come
2: non è un canto d'amore se non lo capirai.
0: E dice, è finita la canzone.
2: Basta il tempo di un fiore.
0: Invece no, invece no. Grazie Davide.
1: Uguale.
0: Era esattamente così. Era esattamente così. Questo pezzo è un caso strano, perché adesso va fortissimo su Spotify. Insomma, tutti lo stanno ascoltando, soprattutto su TikTok. Mi va molto forte. Però è del 2024. Questo tizio si chiama Malcolm Todd. Il pezzo si intitola Hurrings.
1: Ci ha messo troppa H.
0: Eh sì,
1: Earrings.
0: Vabbè, scusami.
1: Oxford.
0: Scusami, Davide.
1: Io non so di Massi Schermo, però Earrings.
0: Massi Schermo.

0: è successo che qualcuno ha gonfiato gli ascolti di questo pezzo su Spotify, che in due giorni...
1: Ah, i famosi call center? Quelli del televoto dei reality?
0: No, non credo sia la stessa roba.
1: Io ho il riferimento TV.
0: Tra domenica 28 e lunedì 29 giugno gli ascolti sono aumentati del 70%, nonostante questo pezzo fosse uscito nel 2024.
1: A guardia di finanza subito.
0: Eh no, tu dici è strano, però nel senso può capitare, nelle piattaforme digitali può capitare che qualcuno riesca a manipolare gli ascolti tramite bot.
1: Hanno fatto follow on follow.
0: Una roba del genere. Qual è il problema? È che su questo aumento di ascolti qualcuno ci aveva scommesso. Nel senso che ci sono delle piattaforme, ovviamente.
1: Scusa, paga, possiamo mettere la sigla del podcast di Fede? Perché siamo una puntata nuova del podcast. Grazie, va benissimo questa. Da oggi in poi questa è la sigla del podcast. Fino a quando qualcuno spenderà dei soldi per produrlo. Ma io guarda, spero di guadagnare tanti soldi nei prossimi mesi, perché voglio essere il produttore di Fede. Quindi, nuova puntata, prego Fede.
0: Tra l'altro un fun fact su questa canzone, ma la racconterò un'altra volta
1: Fede, perché non può durare 20 minuti la
0: puntata.
1: Stavo
0: dicendo che qualcuno ha scommesso su questo aumento, perché ci sono delle piattaforme americane che ti permettono di scommettere su qualsiasi cosa. È qui che allora è intervenuta la polizia, perché ha detto: tu hai scommesso, ma perché hai manipolato tu stesso gli ascolti. Questo si è fatto una vittoria 20 volte superiore a quanto aveva puntato, e quindi c'è stato palesemente un magheggio. Davide, ti prego, tu mi stai guardando in quella maniera perché vuol dire che non hai capito. Quindi o
1: sono
0: io ho spiegato male,
1: no, no,
0: o
1: già
0: tu
1: avanti.
0: Non hai ascoltato.
1: No, è che la testa, lo so come funziona la mia testa. Cioè ero già a pensare a un'altra roba.
0: Cos'eri a pensare?
1: Io ho un po' paura ora. Cioè non è che la polizia viene anche da noi perché l'abbiamo messa in diretta e pensano che siamo anche noi ad aver gonfiato gli ascolti.
0: No, no, perché poi ha avuto
1: successo. Cioè io ho paura.
0: No, no, perché poi questa canzone ha avuto successo. Però c'è stato un aumento anomalo legato a una scommessa che quindi ha aperto delle indagini.
1: Non mi hai convinto.
0: Senti, ti posso convincere con il premio fedeltà, Davide?
1: Dai, cambiamo argomento perché cioè, c'ho paura io.
0: Ovviamente il premio fedeltà
1: oggi usciamo insieme alle 5
0: Non verrà dato a Davide Damiani, ma a chiunque si prenoti al 347-342-5220,
1: dove tutto è regolare.
0: Sì, no, no,
1: c'è Mary J.
0: Ci mancherebbe altro. In palio ci sono due biglietti per il film La Vendetta Perfetta, Burr Country, con Russell Crowe, Luke Evans e un sacco di altra gente che abbiamo detto ieri. Adesso non mi vengono in mente.
1: Tra l'altro posso spoilerare una roba? Sì. Non è gestito da Rai 2, quindi il film va tutto.
0: Sì,
1: non viene tagliato il finale.
0: Ecco, questi due biglietti, hai fatto bene a dirlo. Questi due biglietti vi permettono di vedere tutto il film,
1: anche il finale.
0: Sì,
1: che
0: per cui
1: posso dire, oggigiorno non è scontato.
0: Non è assolutamente scontato. Per cui vi prenotate al 347-342-5220. Adesso c'è un pezzo del 2012 con David Guetta, Nio e Akon.
1: Come si chiama?
0: Si intitola Play Hard.

0: David Guetta, Nio, Akon, Play Hard, il pezzo del 2012 su Radio DJ. Al telefono con noi c'è Rosalba. Ciao Rosalba.
1: Ciao.
0: Ciao.
2: Buon pomeriggio Rosalba. Rosalba da Roma.
1: Buon pomeriggio a voi.
2: Tu hai appena finito di lavorare.
1: Esatto.
2: Quindi siamo lo svago a post lavoro noi.
1: Sì.
2: Arriviamo. Tu fai la fisioterapista?
1: Sì.
0: E quindi cioè, immagino tu abbia molto a che fare con atleti anche, cioè persone che si lasciano, ma come si dice?
2: Manipolare.
0: Sì, stavo per dire manomettere.
2: Che manomettere è una bomba, Fede.
0: No, ma poi
2: fa un altro lavoro, Rosalba.
0: Faceva malissimo il suo lavoro. No, a proposito di questo tema, Rosalba, sempre più spesso, ora ovviamente non c'entra niente col tuo mestiere, però diciamo che è una cosa, un campo simile. Sempre più spesso su TikTok io vedo un botto di questi chiropratici che scrocchiano ogni parte del corpo.
2: Ecco la risposta.
0: Vorrei un po' di polemica. Cioè, che cosa ne pensi?
1: Ma no, non commentiamo, dai, sennò no, non ci mettiamo okay. L'uno contro
2: lo sai che forse è peggio dire non commento?
0: sì, perché potevi dire sì, no, ma va bene uguale.
2: Ma
0: no,
2: sì, ognuno invece ha il suo percorso.
0: No, perché, certo. Cioè, a guardarlo è rilassante in qualche maniera vedere questi che si scrocchiano. Farlo
1: no,
0: non lo...
1: Anche a me capita, pure io li guardo e vengo, come dire, ipnotizzata. Però poi io mi occupo di altro in realtà, quindi...
2: Tu non metti i microfoni al collo del paziente? Ma io non... No. Si tenga la collana, così ci metto il microfono.
0: Sì, sì.
1: Esatto.
0: Però vanno fortissimo su TikTok. La tua attività non la sponsorizzi sui social? Cioè non ci sono dei video dove tu...
1: No,
0: manipoli le cose.
1: No.
2: Non manometti nulla sui social.
0: No,
2: okay.
0: No. Manipoli. Non lo fai, non
1: no,
0: ti serve.
1: No, semmai col paziente faccio dei video, mi manda dei video. Insomma, è più un rapporto, come dire, diretto.
2: Più privato.
0: Ah, cioè più lui privato. Ti manda un video di come si muove.
1: Dell'esercizio che gli ho dato.
2: Per vedere i risultati anche.
1: Esatto.
0: Ok, beh, devo dire, cioè, anche se non ha parlato di quella pratica lì, un po' ho capito il suo pensiero, quindi non c'era bisogno poi di...
2: Va bene, la telefonata era questa. Ciao Rosalba, grazie.
0: Non era questa. Tu Rosalba tu sei una fan del cinema? Cioè sei una che va molto spesso al cinema?
1: Oddio, ultimamente non tanto perché ho dei bambini piccoli, però sì, mi piace andare.
0: E Russell Crowe ti piace?
1: Sì,
0: ha visto come
2: sì.
0: Chi lo pratica.
2: Se c'è un problema alla spalla, che venga qui,
0: ci mancherebbe. Vabbè, Rosalba, ovviamente stiamo scherzando perché ti regaliamo il premio Fedeltà.
3: Questa settimana in regalo i biglietti per il film La vendetta perfetta, Bear Country. Premio
2: Fedeltà. Sei contenta, Rosalba?
1: Contentissima.
2: Questa è la domanda che si fa ai bambini quando a Natale si dà il regalo. Uguale,
1: sì,
2: ho fatto.
1: Sì.
0: Bravo. E come si dice? Grazie.
2: Grazie Radio DJ.
1: Sì, grazie Radio DJ.
0: Rosalba, sei stata
2: molto... Vai a dare un bacino alla zia ora. Vai,
0: no,
2: che
0: ora adesso
2: regalo,
0: esageri. Adesso, scusami, vai a casa a riposarti? No, cioè, nel senso, immagino tu vada dai tuoi bambini, oppure no, sono
1: esatto,
0: da qualche altra parte.
1: Esatto. No, okay. No, torno a casa dai bambini, lasciati dai nonni. Sì,
0: perfetto.
1: Sì.
2: Ecco, in quel caso sono da manomettere perché i nonni avranno corso tutto il pomeriggio per gestirli.
0: Forse
2: quanti anni hanno?
1: No, sono abbastanza giovani, hanno 68 e 70 anni.
2: No, anche sono contento di aver saputo anche l'età dei nonni, dei bambini. Va bene.
1: Va giusto. 5-7.
2: No, tra l'altro quando hai detto sono abbastanza giovani, 60
0: anche il bambino. Ma con chi stiamo parlando? Quanti anni hanno, Rosalba? Che clamoroso.
1: Questo è il pubblico che viene ritardo.
0: No, infatti, cioè probabilmente il problema è nostro. Sì, è giusto. Rosalba, sei stata molto simpatica.
1: Grazie.
0: Ti mandiamo un abbraccio. Ciao.
1: Grazie a voi.
2: Ciao.

0: Fred De Palma, Anitta, Emi Schilla, Radio DJ. Salutiamo.
1: Questa fra le prime tre dell'estate, eh?
0: Top 3.
1: Ma io quando vedo le storie della gente, c'è sempre questa.
0: No,
1: no, ma proprio non le storie di con dove si accompagna alla foto, al video, mm-hmm, una canzone. Mm-hmm. No, no, proprio dove si suonano le canzoni.
0: Ah,
1: che so,
0: okay.
1: Alle serate, alle sagre, anche alle sagre l'hanno fatta tutte live.
0: Sì,
1: tutta
0: sì,
1: live.
0: No, hai ragione. Ragazzi, se Davide Damiani spara una sentenza del genere è la verità. Cioè,
1: poi io la prendo sempre larga, dico sempre tra le prime tre.
0: Tra le prime tre, perché non vuoi dire.
1: Chi vince secondo te Sanremo? Tra le prime tre.
0: Tra le prime tre, Gemma, questo non vale. Va bene, abbiamo parlato nella mezz'ora precedente abbondantemente di questa moda giovanile, cioè quella di mettersi le mutande bene in vista sotto al costume per, insomma, far vedere il brand. Poi abbiamo parlato del fatto che ogni moda, soprattutto quando si è giovani e adolescenti, sono stupide, e quando poi diventi grandi dici com'ero
1: conciato
0: male andando in giro, ma ognuno poi ci batterà la testa. C'è una moda però che non passa mai, anzi sta diventando sempre più, diciamo, imponente, che è la moda, beh, più che moda, diciamo, è la corrente dei videogiochi. I videogiochi, insomma, PlayStation 5, quello che è, computer, eccetera.
1: C'è un'attesa in particolare.
0: C'è un'attesa clamorosa per quanto riguarda GTA 6.
1: Ma ne abbiamo parlato un po' di tempo fa.
0: Sì.
1: Perché c'erano delle news, ma
0: sì,
1: oggi ne stiamo riparlando perché c'è qualcos'altro di nuovo. Ma ci si arriva o no?
0: Allora,
1: perché diciamo, i meme ormai sono finiti.
0: Sono troppi i meme su
1: GTA
0: 6.
1: È anche difficile pensare una roba nuova.
0: Io, secondo me, i server impazziranno quando uscirà effettivamente il gioco, che uscirà, adesso te lo sto per dire, ti do il giorno, 19 novembre.
1: 19 novembre, scusate, che giorno è? Spero sia nel weekend, così abbiamo il programma già fatto.
2: No, perché non veniamo a lavorare.
0: No, esatto.
1: Come?
2: Speriamo non sia nel weekend, perché sennò non veniamo alla
1: fine. Ma meno male, se faccio il programma da me
0: da solo, senza Mary, senza me. Cioè, manco pure Barbie non si paga a giocare a GTA.
1: Ciao,
0: tutto.
1: Buon pomeriggio e benvenuti da Davide Damiani. Oggi sono io a fare il programma.
0: Senza,
1: cioè, già
0: base.
1: Mi immagino. Senza base, due ore di vuoto. Così.
0: Palle.
1: E adesso parliamo. Vi ricordate? Basta.
0: No, basta.
1: Ma vi sto annoiando da solo.
0: Comunque.
1: Si può tagliare questo pezzo nel podcast, nel reload?
3: Te lo mando.
0: Il 19 novembre esce il disco, la polemica è sul fatto che il disco non c'è, ma quella è un'altra storia.
1: Però
0: non
1: quello
0: esiste.
1: Ne abbiamo già discusso.
0: Gli aggiornamenti sono due: che il 27 agosto esce su Netflix un'anteprima del gioco, ok?
1: Prima della serie di Rita De Crescenzo?
0: Prima, evidentemente, della serie di Rita De Crescenzo. Ovviamente, anche in quel caso ci sono le polemiche, perché tu dici, perché mettere una cosa in anteprima su una roba che è a pagamento? Ecco. Cioè, io devo avere l'abbonamento di Netflix
1: Siamo
0: per vedere.
1: Dell'altro lavoro.
0: No, aspetta.
1: La miseria, porca.
0: No, la risposta,
1: che non vanno.
0: La risposta alla polemica è che poi poche ore dopo verrà comunque reso pubblico online, quindi siamo tutti salvi. L'altro aggiornamento, Davide, riguarda un leak. Sai che cosa si intende per leak?
1: Niente. È una muta. È come il programma che farò a novembre da solo. Senza base, così.
0: Senza nulla.
1: Ma dammi come Gerry Scotti, almeno tre opzioni con l'aiuto a casa. L'aiuto a casa è il paga in questo caso. E invece Mary mi fa 50 e 50. Dammi
3: l'aiuto?
2: Quell'aiuto.
1: Vai. L'aiuto però se ho le opzioni. Sennò,
0: Tu
1: no, ma lui è col vocabolario, proprio il paga.
0: Sì.
1: Ok, paga i 10 secondi, dai.
3: Che vuol dire perdita?
1: Perdita.
3: Si usa pure per l'acqua.
1: Perdita, ok, ce l'ho. Grazie, paga, grazie.
0: Quindi qual è la
1: cosa? La cosa mi piaceva di chi volesse milionario, quando riuscivano ad arrivare. No, scusa, una parentesi.
0: Sì.
1: Quando da casa davano la risposta, ma c'era ancora un minuto di tempo, continuavano a parlare. Del tipo, allora a casa cosa sta facendo? Ma chiudila!
0: Sì, esatto.
1: Comunque è una perdita.
0: Sì, ma la perdita che vuol dire? C'è stata una perdita di. Evidentemente,
2: se si parla di videogiochi,
1: di dati, di
0: sì, in qualche maniera. Quindi, se c'è stata una perdita di dati, che cosa?
3: Una
0: che
3: fuga
0: cosa?
3: Di dati.
1: Una fuga di dati, quindi che si sa. Ma basta, ragazzi, ma io ho un'ansia addosso. Ma posso vivere così?
0: Sostanzialmente, sono state rilasciate ore e ore di gameplay del gioco. Degli hacker hanno appunto hackerato tutto il sistema e hanno reso pubblico a pezzi e bocconi, tra l'altro, tutto il gameplay di GTA. Cosa che ha mandato su tutte le furie la Rockstar, che è la casa produttrice di GTA, e invece ha fatto impazzire ancora di più i fan. C'è chi invece dice: no, meno male è uscito questo leak, così si renderanno conto che il gioco non è ancora pronto. Però quelle sono polemiche vaghe.
2: La persona, il suo nome pseudonimo online si chiama Cyberleak, mm-hmm, ed è arrivato al 12° filmato, quindi la 12ª fuga di dati, come dice Davide. E in questa, nelle ultime ore ha rilanciato anche un messaggio del perché ha fatto questo leak, quindi del perché ha...
1: Ma l'ha fatto con la tuta grigia? Come la Ferragni?
0: No. Okay.
1: Sì, però allora, se faccio delle battute, cioè, non potete resettare tutto quello che è successo fino al 2025. Cioè, c'è stato un silenzio incredibile.
0: Sì, non l'avevo capito, non l'avevo preso.
4: Follow your dreams. Yeah.

0: Mac Miller, Empire of the Sun, The Spins a chiudere la seconda ora di Pecchi e Damiani, per chiudere il discorso di GTA. Insomma, questo gruppo di hacker in realtà ha agito contro tutto un sistema che non permette il possedimento fisico effettivo del gioco, ma diciamo che rimane in abbonamento, come lo è la musica, che tu ci puoi accedere e basta, senza che tu la possieda. La cosa di GTA che è abbastanza clamorosa è che la febbre è sempre più impazzita per questo gioco, tant'è che almeno 20 soldati dell'esercito USA hanno deciso di riarruolarsi dopo che è stato loro proposto di avere dei giorni liberi in concomitanza con l'uscita di GTA 6.
1: Anche a loro gli hanno scritto la proposta del kebab?
0: No, quella era un'altra cosa, era roba in Germania, non c'entrava niente. No, in questo caso loro hanno deciso di rifirmare, di riarruolarsi, perché nel, diciamo, tra virgolette, nel contratto c'era scritto: se tu ti riarruoli ti diamo 4 giorni intorno alla data di uscita del gioco, perché così tu puoi giocare tranquillamente. È un incentivo, tant'è che ci sono almeno altri 130 soldati che vorrebbero aderire a questa cosa, e gli interessati hanno tempo fino al 14 novembre, cioè pochi giorni prima dell'uscita di GTA, per aderire a questa cosa e per continuare a arruolarsi nell'esercito americano.
1: O manda un DM a Linus, consiglielo se tipo prende 4 giorni a novembre. O manda, dici anche di Mary J. Dice: c'è
0: cosa,
1: Davide.
0: Cosa
1: c'è,
0: scrivo? Cosa
1: ciao,
0: scrivo?
1: Linus. Ciao Linus. Intanto ben rientrato.
0: Ciao Linus, intanto ben rientrato.
1: Ben rientrato. Sì. Spero l'estate sia andata alla grande. Spero. Ti volevo dire una cosa un po' prima. A novembre avrei bisogno di 4 giorni. Tanto c'è Davide che può andare in diretta da solo. Mm-hmm. Dagli i giorni, dal al.
0: Sì, dal al.
1: A presto, virgola, Federico Pecchia.
0: Cosa? Cioè, però gli devo spiegare che Davide comunque è in grado di fare questa cosa da solo. Cioè, come gli dico?
1: Puoi andarti a riascoltare la puntata in cui Davide era da solo, perché io ero a fare l'addio al celibato.
0: Vabbè, ora basta, esageriamo. Vabbè, grazie Davide.
1: Ma prenditeli 4 giorni, che li dà? Pecchia e Damiani, benvenuto dai toscani.
2: Radio DJ. One nation, one station. Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Fantallenatore, dico proprio a te, che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
6: 203, mio!
5: O ritrovarti
6: più uno
5: senza attaccanti,
6: più uno
5: per un rilancio in difesa andato male,
6: più uno.
5: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
6: Più uno.
7: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre TV Haier 4K mini LED 65 pollici, 12 mesi di DAZN inclusi a 699 euro. Per te un buono da 100 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
8: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: Sono le 16 adesso.

0: Sunshine con il pezzo dei Jungle,
1: sì, su buona.
0: DJ. No, perché stavo leggendo la roba a proposito dei Jungle. A proposito dei Jungle che suoneranno il 15 novembre a Milano. C'è un'intervista, tra l'altro rilasciata da una tua amica su Sky TG24.
1: Ah, ok.
0: Il nome non si dice. Ah, non esageriamo.
1: Vabbè, dillo, no, non dire la giornalista.
0: Anche perché poi chissà cosa può succedere.
1: Sì, vai.
0: Valentina Clemente.
1: Mi puoi mettere la sigla del podcast a un'altra puntata?
0: Giornalista, giornalista di Sky TG24 che ha avuto, insomma, chiacchierato con i Jungle e hanno detto sostanzialmente che il successo clamoroso che gli è arrivato dopo Back on 74 è stato anche fin troppo, e hanno detto che la pressione che hanno avuto per aver fatto quel successo clamoroso in qualche maniera gli è servito per continuare a produrre della buona musica, come effettivamente abbiamo sentito adesso con questo nuovo singolo.
1: Li capisco, perché a me è successa la stessa cosa quando ho indovinato il Papa. Cioè, comunque è iniziato un periodo
0: dalla stessa persona.
1: Sì, tra l'altro, immagino comunque io confronto ai Jungle più roba,
0: certo. Era molto più emozionata Valentina Clemente.
1: Cioè, perché poi le aspettative sono tante da parte della gente, capito? E quindi è difficile mantenere l'asticella così alta. Vogliamo andare a pubblicità perché non so cosa. Allora finisci di fare pubblicità. Bye.
2: Radio DJ One Nation One
3: Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19 euro. Stop! Ah, finalmente un po' di pace. A settembre a Milano, vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.

0: Siamo alla terza ora di Picchia e Damiani. Qualcuno al 347-342-5220 si chiede: ma il gioco, il Tienila lì, si fa o non si fa oggi?
1: Certo che si fa, però a piacimento nostro, cioè decidiamo sul momento quando farlo. Quel momento è arrivato, quindi 347-342-5220 per le prenotazioni.
0: Ieri abbiamo avuto un ascoltatore decisamente molto simpatico che non ha fatto un ottimo punteggio.
1: È arrivato alla 9, ma alla per 9. Lui era comunque un obiettivo raggiunto bello grosso.
0: Sì, perché lui diceva che comunque quando lo provava a fare a casa andava peggio di come effettivamente è andato in onda.
1: Senza la tensione della diretta, pensa a te.
0: No, infatti va bene. Vi prenotate al 347-342-5220. Oggi anche il Paga ha contribuito a fare le domande. Com'è venuto il gioco oggi?
2: A me è piaciuto tanto.
0: Anche
2: spero
0: secondo
2: piaccia pure.
0: Cioè oggi è divertente.
1: Oggi qualità 9,5/10.
0: Qualità 9,5/10.
3: Sì, posso dire che alzare così tanto le aspettative non so se fa.
0: Dici,
1: è difficile. Ma no,
0: effettivamente
1: tu sei quella che butta giù proprio, certo. Ci fa rimanere con i piedi per terra.
3: Certo, perché poi se poi non è così divertente ci rimanete male.
0: Sì, però
1: ma tanto loro non se ne accorgono nemmeno se è divertente o no, perché quando lo fanno
0: il concorrente
1: stesso, perché è talmente concentrato sulla risposta che non se ne rende conto. Certo, poi milioni di italiani all'ascolto, sì. Ma come si dice,
0: sì,
1: in quel
0: cosa?
1: Momento chi è importante è l'ascoltatore, quello che li conta.
0: Ma cosa, ti è venuto anche male poi il discorso alla fine? Non è venuto a...
1: non aveva senso quello che ho detto.
0: Ah, beh,

0: The One That Got Away, il pezzo di Katy Perry che mi va fortissimo in questi ultimi tempi, nonostante sia del 2010. Ci sono dei pezzi che per un motivo o per un altro tornano fortissimo in voga e vengono apprezzati anche da chi magari nel 2010 era troppo giovane per apprezzarla.
1: Sai qual è la causa? Tante volte TikTok.
0: Ah, TikTok, certo, sì.
1: Causa
0: sì,
1: in,
0: sì.
1: In chiave positiva,
0: certo, certo,
1: perché,
0: certo.
1: Se un pezzo viene riscoperto,
0: è vero, no?
1: Ci mancherebbe.
0: TikTok in questo è utilissimo.
1: Ma si parla molto non solo di questo pezzo negli ultimi giorni, ma soprattutto di lei che con Trudeau è a Firenze. Fossero stati in un'altra città italiana, probabilmente saremmo andati avanti e parlato di altro. Ma sono a Firenze.
0: Ma non
1: che
0: è vero.
1: Sono in Toscana.
0: Cioè, abbiamo fatto il matrimonio di Dua Lipa che stavano lì a Palermo. E allora.
1: Sì, ma infatti ne abbiamo parlato due secondi.
0: Poco, sì. Effettivamente,
1: no,
0: sì.
1: C'è da dire che la Toscana è una regione che amano molto i due piccioncini, perché basti ricordare che erano a luglio al Lucca Summer Fest.
0: Ok.
1: Che lei era sul palco.
0: Pensavo a Lucca Comics.
1: No,
0: facciamo
1: no.
0: Ancora più ridere.
1: No. Magari a ottobre ritorna, ottobre e novembre sono lì.
0: C'è.
1: E poi sono stati a Forte dei Marmi, ospiti da Andrea Bocelli.
0: Ok.
1: Cioè, comunque si stanno girando tutta la Toscana, ma come dicevo, in questo momento sono a Firenze.
0: A Piombino non ci
1: sono
0: venuti.
1: A Piombino non ci sono venuti.
0: Strana,
1: no.
0: Sta roba.
1: Però a Quarrata so che ci sono domani. Sono in visita nei luoghi di Davide Damiani.
2: C'è un tour.
1: Sì, c'è mia nonna che li ospita. Gli fa i biscotti.
0: Qui è dove Davide Damiani ha preso i primi 10.000 follower.
1: Sì,
0: esattamente
1: sì.
0: Qui.
1: No, no. Qui ci ha fatto un video. No, chissà se a Firenze sono stati comunque accolti da Matteo Renzi. Perché l'immagine di quest'estate, ieri parlavamo dei frame di quest'estate, sicuramente uno di quelli è Renzi al concerto. Dove era? In Sardegna? Di
0: sì, se non sbaglio era in Sardegna, abbastanza clamoroso. Cioè Katy Perry che balla insieme a Matteo Renzi è un'immagine che adesso ho stampato nel cervello e me la porto dietro. No, loro sono stati a Firenze e si sono fatti chiudere il museo di San Marco, ovviamente con notevoli polemiche, anche perché io immagino che ci siano un sacco di turisti in questo periodo a Firenze che magari vogliono fare la stessa visita per vedere le opere del Beato Angelico. Hanno fatto la foto anche lì, insomma, davanti a uno dei dipinti.
1: Spero chiusa per un lasso di tempo molto limitato.
0: Questo non te lo so dire.
1: Questa cosa me la chiedo sempre, cioè quando ci vanno i vipponi, questi musei di solito chiudono sempre, no?
0: Sì, quando siamo andati io e te alla Pinacoteca di Bari era pieno così.
1: Sì,
0: dirigente.
1: La Pinacoteca di Brera di Bari.
2: Di Bari.
1: La Pinacoteca. Magari sì, certo, cioè, siamo stati alla Pinacoteca di Bitonto.
0: Ma poi lontanissimo da Milano,
1: cioè, c'erano i quadri sulle orecchiette.
0: Perché è difficile.
1: La Pinacoteca di Bari.
0: Prova, è difficile dire Pinacoteca.
1: La Pinacoteca.
0: Bravo, molto bravo. Cosa stavo dicendo? Niente, mi sono assolutamente perso con questa cosa.
2: No, quando eravate alla Pinacoteca di Bari?
1: L'anno scorso siamo andati ad agosto. Anzi,
0: non hanno chiuso.
1: Anzi, hanno aperto ancora di più.
0: Era pieno di gente perché c'era Damiani dentro. Vai, aprite tutto. Vabbè, si sta
1: vedendo. Questo talk non è andato bene perché hai detto Pinacoteca di Bari.
0: Ciao, vabbè.

0: pezzo di Madame su Radio DJ. Oh, è arrivato il momento di giocare al gioco del tienila lì, prima di presentare il nostro giovanissimo
1: perché concorrente. Noi puntiamo sui giovani.
0: Sui giovani, abbiamo parlato tutto il tempo, i giovani vanno in giro con le mutande di fuori, GTA.
1: Ora
0: eccetera.
1: La domanda la facciamo anche a lui, ma prima lanciamo la nostra sigla.
2: Oh, ma quanto manca?
0: Ancora un po'.
2: Sì, e che facciamo allora?
3: Dai, si gioca!
1: Oggi si fa la storia del tienila lì perché con noi c'è il concorrente più giovane di sempre, 11 anni, Lorenzo. Ciao Lore!
4: Ciao!
0: Ciao, ciao Lorenzo! Tu devi fare... tu cominci a settembre la prima media?
4: Sì.
0: Pazzesco! Ma scusami Lorenzo, ma tu cioè, hai mai giocato a questo gioco? Cioè sai come funziona?
4: Sì, so come funziona, ci gioco in macchina con i miei genitori.
0: Beh, bellissimo, è stupendo. Ma e di solito vinci oppure ogni tanto ti fermi?
4: L'ultima volta che ho sentito il gioco siamo arrivati oltre la concorrenza.
0: Vabbè, ma allora, sì, allora. Questo si prospetta un fenomeno, attenzione.
1: No, più che altro perché Lorenzo, cominciando la prima media, sarebbe la prima cosa da raccontare. Ciao, piacere, io sono Lorenzo e ho vinto al tienila lì.
0: Cioè, nel senso, fai un figurone appena arrivi a scuola. Lorenzo, siccome prima parlavamo di questa moda, diciamo, tu sotto al costume, cioè tu hai il costume o ti tieni anche le mutande sotto al costume?
4: No, solo il costume.
0: Lorenzo,
1: bravo Lore!
0: La gioventù riparta da Lorenzo, guarda.
1: Senti, ma lì con te c'è anche tua mamma, così salutiamo anche lei.
4: Sì, ciao.
0: Ciao, ma hai cresciuto,
1: ciao Roberta.
0: Hai cresciuto un figlio fantastico, Roberta.
5: È cresciuto con Radio DJ.
0: Allora vedi. Comunque tutte risposte corrette stanno dando, ma sia mamma che figlio, è pazzesco.
1: Ma gli ha dato il copione Mary J.
0: Cioè, è strepitoso. Adesso però è il momento di giocare. Roberta, ripassi il telefono a Lorenzo nel caso tu dai una mano?
4: Sì.
0: Perfetto, allora Lorenzo ci sei?
4: Sì.
0: 2 minuti di tempo, ricorda, la prima domanda si risponde Pecchi e Damiani. 2 minuti di tempo a partire da ora.
1: Conducono DJ Chiama Italia.
4: Pecchi e Damiani.
1: Il gatto e il topo più famosi della TV.
4: Linus.
1: E Nicola. I nipoti di Zio Paperino, qui, quo e... si torna indietro, dai, si ricomincia.
0: Conducono DJ Chiama Italia.
4: Pecchi e Damiani.
0: Il gatto e il topo più famosi della TV.
4: Linus e Nicola.
0: I nipoti di Zio Paperino, qui, quo e...
4: Tom e Jerry.
0: Se non è qua, è...
4: qua.
0: La nota dopo il la.
4: Qui.
0: Capo.
1: Conducono DJ Chiama Italia.
4: Pecchi e Damiani.
1: Il gatto e il topo più famosi della TV.
4: Linus e Nicola.
1: I nipoti di Zio Paperino, qui, quo e...
4: Tom e Jerry.
1: Se non è qua, è...
4: qua.
1: La nota dopo il la.
0: Se non è qua...
1: qua è, da, è la giù.
0: Cosa hai detto? Se non è qua, sì. È...
1: se non sì. È qua, è laggiù.
0: No, sì, è dopo. È dopo. Da capo. Conducono DJ Chiama Italia.
4: Pecchi e Damiani.
0: Si è annoiato. Il gatto e il topo più famosi della TV.
4: Linus e Nicola.
0: I nipoti di Zio Paperino, qui, quo e...
4: Tom e Jerry.
0: Se non è qua, è...
4: qua.
0: La nota dopo il la.
4: La.
0: Elisabetta d'Austria, protagonista di un cartone animato anni 90, conosciuta come principessa.
4: Sì.
0: Sono famosi quelli di Matera.
4: Sì, sì.
0: Sono lunghi quelli del gatto.
4: Sassi.
0: La famosa ammazza vampiri della TV.
4: Baffi.
0: La forza di Sansone risiedeva nei suoi...
4: Biffi.
0: No, da capo.
1: Conducono DJ Chiama Italia.
4: Pecchi e Damiani.
1: Il gatto e il topo più famosi della TV.
4: Linus e Nicola.
1: I nipoti di Zio Paperino, qui, qua e...
4: Jerry.
1: Se non è qua, è...
4: qua.
1: La nota dopo il la.
4: Lì.
0: No! Conducono DJ Chiama Italia.
4: Pecchi e Damiani.
0: Il gatto e il topo più famosi della TV.
4: Linus e Nicola.
0: I nipoti... no, no, è finito il tempo. Peccato, perché Lorenzo purtroppo ti sei un po' arenato all'inizio, perché poi invece sei andato fortissimo. La famosa ammazza vampiri della TV non era Biffi, era Baffi.
1: Comunque ne hai fatte 10, eh?
0: No, comunque sei andato.
6: Bravissimo.
0: Sei andato. È più difficile dal telefono, vero? Rispetto a farlo a casa.
1: Senti, tu alle medie, comunque digli che hai fatto
0: che hai
1: 16.
0: Sì, ma di
1: che so più di quelle che sono scritte.
0: Chi te ne frega. Sei stato molto simpatico, Lorenzo. Mandiamo un abbraccio a te e anche a tua madre. Continuate a giocare, mi raccomando, a casa.
4: Sì.
0: Ora vi faremo arrivare il gioco da tavolo.
1: Ah, esiste.
0: Non esiste. Non esiste. Come fanno i programmi TV quando perdono? Riceverete il gioco da
1: tavolo. Senti, Lorenzo, guarda, siccome sei stato il concorrente più giovane di sempre, facciamo così. Noi durante l'anno, nel weekend, riproporremo il gioco. Tu continua ad allenarti e poi entro la fine dell'anno ci richiami, così riproviamo, va bene?
4: Ok.
1: Dai, grande, un abbraccio.
0: Ciao Lorenzo.
4: Ciao. Ciao.

0: Ciao Pecchio di Amia- e Damiani.
1: Sì.
0: Noi abbiamo visto, mi sa, la pasticceria dei genitori di Pecchia. Ciao.
2: Ti ringrazio tantissimo. No,
1: a dove questo? I tuoi hanno una pasticceria? No, mi sono perso.
3: No, i miei non hanno una pasticceria. A Follonica c'è una pasticceria Pecchia. Ok,
1: però giustamente non... lui era sì, in giro, ha fatto 2+2, dice di Piombino, vicino, dai, la zona vicino. È quella.
3: Invece no, non
1: però mi fa ridere il fatto che ti abbia pensato e abbia speso del suo tempo per mandarti il messaggio. Molto carino, ti abbraccio forte. E mi sento nello stesso modo quando vanno anche in radio a prendere i salatini alla macchina qua.
3: Sì.
1: Ci sono i salatini dal forno Damiani, mi fanno, sono tuoi,
3: Invece
1: oppure
3: no.
1: Fanno lo scherzo, gioielli, sono parenti tuoi, no.
3: No, nemmeno la pasticceria, però mi ha fatto anche un po' commuovere quello che hai detto.
1: Invece il paga c'ha gli autobus. Cos'è?
4: Io
1: che c'ho
4: gli autobus. Sì, quelli
3: Paganelli,
4: 60 posti Paganelli. Non so se li avete mai visti.
3: Cavolo, cioè tu hai una
4: quelli flotta
3: nazionali, intera
4: la flotta. Sì, non so.
3: Tu hai una flotta intera di autobus.
4: Purtroppo non sono io.
1: Ma portaci in giro
4: cugino, tipo, non è...
1: No, e non sono neanche liguri.
4: No,
1: magari
4: zero. Credo zero.
3: E invece tu,
1: Mary, tu hai qualche cognome?
5: Sì, probabilmente
1: che si tuo?
5: Sì, però non
3: te
5: non
3: ce l'hai,
5: sì.
3: No, anche perché nessuno sa la vera identità di Mary J. No, cioè, quando arrivano, quando ci arrivano quelle mail.
1: Io ho scoperto che si chiamava di cognome.
5: Non lo
3: dico. Non si può dire. Non si dice.
1: Ah, io l'ho scusa.
3: È Batman. Batman. Di lei non si sa manco l'identità.
5: No, Peter Parker.
1: No, io credevo tutti riferirsi al fatto che io, chiamandola sempre Mary Jane, Mary Jane, sì. Il suo cognome l'ho imparato veramente dopo 7-8 anni.
5: Ma come chiami nome?
3: Maria Grazia.
5: Ah, ok.
4: Qualcuno lo sa.
3: Perché tu stavi per dire invece?
1: No, Maria Grazia.
3: Ah, ok.
1: No, lo so il nome. È il cognome che ho imparato dopo 8 mesi.
3: Sai che adesso il cognome non mi viene nemmeno in mente.
4: È una religione.
3: Ok.
1: Quindi io il cognome che ho detto in diretta era sbagliato.
3: Tu hai detto
1: la crasi tra il nome e il cognome.
5: Sì, sì, sì.
3: Graziano hai detto.
1: Graziano.
3: Io pensavo Romano.
1: Ho detto Graziano. Ma Mary, dai, mandaci la biografia tua.
5: Ti mando la mail. Vecchia e Damiani, benvenuto, vai Toscani.
2: Radio DJ One Nation One Station. I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato. Solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
6: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
7: Mick Bubble, il racing podcast.

0: Podcast di Andrea Migno.
1: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
0: Una produzione Mig Bubble per One Podcast.
2: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città.

0: vendita su emperf.com.
1: Torna Trento Live Fest! Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest! Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.

0: di Olivia Dean su Radio DJ. Sono le 16.33, con voi ci sono Picchi e Damiani ancora per una mezz'oretta, perché siamo quasi arrivati alla fine di questo programma. Continuiamo a parlare di notizie che arrivano da località di villeggiatura.
1: Cambiamo regione, dove andiamo adesso?
2: No, ma non lo facciamo.
0: Ma scusa,
2: apposta.
0: Prima abbiamo fatto di Cremona, però. Per
1: sì,
0: cui...
1: ma quanto abbiamo parlato? Due secondi.
0: Non è vero, ci abbiamo fatto altra mezz'ora.
1: No, no, è vero.
0: Del
1: parlato,
0: del divieto tanto. Delle mutande sotto, sotto al costume. E questa è a Forte dei Marmi, sì, hai ragione.
1: Ora, nel senso, ma non è che prendiamo le notizie in base alla nostra sigla. È che se le cose succedono a Forte dei Marmi.
0: L'ombelico del mondo, la Toscana, tu
1: sì,
0: dici.
1: Sì, e non parliamo di scontrini questa volta, no. Perché quest'estate Forte dei Marmi è stata al centro di tante discussioni.
0: Eh sì, questi scontrini famosi dove insomma ci sono delle robe che tu prendi che ti fanno lievitare il prezzo finale di cifre abbastanza incredibili, ecco. Anche questa vicenda è abbastanza incredibile ed è raccontata da una ragazza che si chiama Giulia Ponzi, che è una modella, influencer e un personaggio

0: personaggio molto conosciuto in Brasile, anche perché aveva fatto qualche una delle prime edizioni del Grande Fratello, che ha denunciato un fatto effettivamente molto strano.
1: Cioè, lei era a fare colazione in questo bar di cui non fa il nome, perché sceglie... Questa cosa è cambiata rispetto agli anni scorsi, perché ogni estate porta con sé delle polemiche che comunque hanno una giusta ragione dietro alle spalle, però fino all'anno scorso si faceva, in questi video si faceva subito il nome del locale, il nome della persona. Sì. Siccome parte dopo un secondo la shitstorm, quindi magari la scelta di non fare il nome, anche perché poi tanto, cioè, quando si parla di queste realtà, è successo anche con si l'ultima storia dello scontrino, cioè alla si arriva subito, certo, perché poi uno capisce, insomma, dalle indicazioni qual è il posto. Però ecco, per non far partire la shitstorm verso le persone, sceglie anche lei di non fare il nome del locale. Ma qui in questo bar sono le 9:30 del mattino, quindi pieno di gente a fare colazione, anche lei era a fare colazione. Succede questa cosa, che entra un VIP. Anche in questo caso non si dice chi sia.
0: Lei ha parlato di un cantante famosissimo sull'ottantina. Anche in quel caso lei non l'ha detto.
1: Facciamo indovina chi è. Biondo?
2: È bello così. Cioè,
0: io un nome
1: è
0: ce l'ho.
1: Tom.
0: Io un nome ce l'ho. Ve lo dico dove.
2: A Forte dei Marmi.
0: Sì. Okay. Io
1: ma voi ve li ricordate i nomi di indovina chi? Io sì, è Susie, Tom,
0: Bill. Vabbè, ma vabbè, Davide, si sta parlando di un'altra cosa.
1: Incredibile.
0: Dai, su, per favore.
1: Insomma, quindi entra questa persona. Però i tavolini erano tutti pieni. Anche per mettersi seduti. È qui che entra in gioco una barista, insomma una che lavorava in questa pasticceria, e chiede ad una famiglia con due bambini anche a tavolo, stavano facendo colazione tranquillamente, erano in un tavolo abbastanza grande, di spostarsi.
0: E soprattutto era sulla, diciamo, alla vetrina.
1: Sì.
0: Quindi la gente che passava vedeva questo cantante, certo, famoso nel bar.
1: Così uno può fare la foto, taggare: ah, oggi sono qui con
0: lui.
1: Poi faremo anche il nome. Spoiler, non è Federico Pelli.
0: No, non sono io. E quindi cosa succede? Che ovviamente tutti si indignano, tutti nel locale si indignano, lei compresa, che fa questo video. Poi la famiglia viene spostata in un tavolo più piccolo vicino ai servizi igienici. E poi lei dice: mi aspettavo quantomeno che la famiglia non pagasse, ma che le venisse offerto, anche perché è brutto, cioè tu sei a sedere e dici: scusate, vi potete alzare e andare là. Cioè,
1: no, allora, io questa cosa sinceramente non l'ho mai vista, soprattutto quando uno è già a fare colazione, o anche mentre, cioè, se sei a un ristorante, che ne so, metti che c'è un tavolo da quattro, voi siete in due, mi arriva una famiglia da quattro persone, ma tu stai già mangiando, ma mica dici a una persona ti sposta,
0: ormai,
1: tavolo,
0: certo,
1: ormai,
0: certo,
1: è andata.
0: Sì.
1: Poi quello che appunto, cioè, qual è il problema? Il posto vicino alla toaletta c'era, perché se la famiglia è stata spostata lì, quindi di conseguenza anche questa persona
0: poteva andare
1: lì. Ma sicuramente non è partito dal VIP, è partito da... Non credo il VIP abbia detto: voglio il tavolino in... Poi magari sì, eh.
0: A te quante volte è successo, Davide, che entri in un locale e le persone vengono fatte alzare per far venire te al tuo posto?
1: A me mi rimbalzano, e non è una storia inventata, è successo l'altra sera.
0: Ne parliamo tra poco.
1: Ma hanno rimandato a casa. Sì.

0: io ho una domanda.
1: Vai.
0: Ma la barista l'ha chiesto ad alzarsi.
2: Sì.
0: La famiglia l'ha accettata, va bene. Ma il permesso di fare questa cosa ce l'avevano, no? Bastava che il babbo dicesse: Icca, spostati te. Io pago e fino a che non finisco sto qui. Volevo vedere che poteva succedere. Che poteva succedere? Nulla. Perché io sono un cliente pagante, tu mi ho anche spostare. Per mettere in vetrino un ottantenne, tante famose, per la morte di tristezza.
1: Lui nel frattempo ha fatto colazione, pranzo e cena, sì, mandando il vocale.
3: No, dove era? Era al bar. Sì, sì.
2: No, siamo contenti che comunque sia lui. Mentre mangia, ci ascolta, ci fa
1: allora,
2: piacere.
1: A me dispiace solamente che chi è all'ascolto si immagina che siano arrivati tanti vocali in cui la gente prova a indovinare chi è il cantante. Mm-hmm. Mi dispiace non poterli mettere in onda perché sono tanti e cioè, ci sono le varie. Cioè, abbiamo fatto ormai una classifica in base ai vocali che ci avete mandato.
2: Sì.
1: Quindi noi abbiamo le nostre ricerche, abbiamo fatto fuori onda e ce le teniamo per noi queste ipotesi.
2: Sì, sì, sì, certo.
1: Però ce n'è una che va per la maggiore. Ma il centro della domanda è anche, riprendendo il vocale che hai appena messo,
2: sì,
1: cioè, la barista non credo sia stata un'idea sua,
3: no,
1: magari
2: cioè la cameriera, tu dici?
1: Sì, sì,
2: sì,
1: la cameriera,
2: sì, sì,
1: cioè,
2: ok.
1: Comunque, magari è la proprietaria stessa, questo non lo possiamo sapere.
2: Certo.
1: Nel caso non fosse la proprietaria, cioè comunque un'idea del genere solitamente arriva dal proprietario, comunque,
2: sì,
1: o dal
2: sì,
1: social media manager. Pertanto parliamoci chiaro, per fare la foto, il video, o soprattutto per magari vedere da fuori in vetrina
2: che c'è lui, c'è lei, che c'è lui, ok.
3: E posso dire che ci sta anche che si siano alzati, perché comunque non è da tutti i giorni ad avere una, cioè non tutti i giorni affronti una situazione del genere, quindi non sai come comportarti,
1: sì,
3: di fronte magari anche a una persona famosa o comunque in una situazione così, quindi ci sta che non abbiano fatto resistenza.
2: Sì,
1: è
2: vero,
1: no, non
2: perché
1: è da tutti mettersi a litigare. Io sono sicuro che avrei fatto la stessa cosa.
2: Sì,
1: perché
2: sì,
1: se qualcuno viene
2: è
1: da me,
2: è strano, però
1: è strano.
2: Eh,
1: poi ci ripensi, dici: ma perché io mi
2: ma
1: sono dovuto alzare?
2: Che cavolo mi sono alzato a fare?
1: Perché pagando, sì, anche perché poi la colazione l'hai già detto, no, Fede, non è stata offerta.
2: No,
1: fine,
2: assolutamente. Forse perché un po' la persona famosa inconsciamente ti mette soggezione, sì, ti inibisce, e quindi dici: eh no, cavolo, se c'è il VIP, sì, probabilmente questo tavolo è meglio per lui, anche perché fa bene al bar in generale, che mi sposto. Poi ci pensi e dici: ma che cavolo me ne frega,
3: sì,
2: cioè, ma non esiste al mondo, certo.
3: Perché comunque noi siamo un po' abituati e questo, cioè, nel senso, comunque
1: fermate il paga,
2: sì, no,
1: che
2: no,
1: le dita piazza la regia, per cortesia,
3: a me,
1: perché
3: magari
1: io vorrei continuare a lavorare anche il prossimo anno. Ho già il
2: perché
1: post pronto in cui dico che siamo da 4 anni a Radio DJ, voglio metterlo.
2: Perché paga la sua ipotesi e quindi sta continuando a fare battute con titoli di canzoni di questo cantante.
3: No, comunque noi siamo un po' abituati e quindi comunque a frequentare persone che hanno un certo tipo di notorietà, quindi non ci facciamo
1: si
3: più
1: è spostato
3: così tanto
1: dalla regia.
2: Sì, sì, sì, è vero, no,
3: invece magari
2: ragione,
3: se tu non li hai mai incontrati, ci sta che poi a un certo punto, quando tu te li vedi davanti, un
2: sì,
3: po' rimani, stai un po' indietro, fai un passo indietro.
1: Ma la famiglia ha il telefono con noi.
2: No,
1: ciao,
2: Davide, non è vero, abbiamo Ligabue, che non è lui perché è cantante sull'ottantina, quindi non è Ligabue,
1: è che era proprio nella program,
2: no,
1: cioè pezzo
2: lui,
1: nuovo,
2: non è che, esatto, cioè il singolo nuovo.
1: Meno male che non ha 80 anni, perché se no era scontato.

0: Qualcosa per te, il nuovo singolo di Ligabue su Radio DJ. Belle le vostre ipotesi. No, tra l'altro ci fanno anche cambiare idea, perché noi avevamo in mente un cantante e qualcuno invece ci ha detto no, forse quest'altro perché era qua, era di là. Vabbè, comunque non ci interessa.
1: Perché poi sai come succede, chi è di zona è come se succeda a Piombino. È logico che poi, naturalmente, l'esempio viene sempre fatto in una delle nostre zone.
0: Ma tu l'hai fatto, l'hai fatto tu.
1: Va bene, ma parliamo un po' del Liga, che non è l'ottantenne appunto di cui stavamo parlando. Liga che è tornato con un nuovo singolo. Il 12 di settembre comincia il tour a Jesolo. No, volevo parlare un po' di concerti, perché tu stasera vai a un concerto. Vai al concerto dei Joe, che sono in Italia. Io non avevo capito che sarebbero stati anche a Roma ieri sera. Purtroppo te ti sei imbattuto in alcuni video su TikTok che poi hai voluto subito archiviare, perché sennò
0: non li voglio vedere.
1: Però qualcosa l'ho percepito, a parte la quantità di gente che c'era a vederli. Stiamo parlando di dei Joe, il cui frontman è Stranger Things.
0: Joe Kiri, certo.
1: No, non ha cantato, però ha messo se telefonando, perché sai, c'è questa cosa comunque di venire in Italia, come ha fatto Taylor Swift, tutti lo fanno. O cantare, no, Dua Lipa li cantava i pezzi, proprio in ogni proprio Dua Lipa li cantava. Invece ieri sera hanno messo se telefonando senza cantarla.
0: Sì, mi sembrava che a un certo punto lui almeno il ritornello l'avesse fatto, però l'ho skippato veloce, quindi potrei sbagliare.
1: Però non era lo strumentale, cioè comunque c'era la canzone di Mina che andava.
0: No,
1: volevo dire, chissà stasera può riproporre se telefonando un'altra volta.
0: E questo è il motivo per cui l'ho skippato veloce, perché ho detto, no cavolo, cioè, se è un momento del concerto me lo voglio vedere così, cioè senza che qualcuno
1: che
0: me lo spoiler.
1: Che canzone vuoi? Perché io gli posso scrivere su Instagram.
0: Non lo so, Ricchi per sempre di Sfera Ebbasta dice, sarebbe strano.
1: Sì, non credo che uno venga a celebrare la tradizione italiana, prendi un pezzo un po' più vecchio magari.
0: Sì, ragione. Non lo
1: che
0: so.
1: Che arrivi a più generazioni.
0: Non lo so, non...
1: Va bene.
0: Non lo so, adesso mi... Non lo so, però guarda, faccio così, faccio un video. Nel momento in cui lui fa il momento italiano, faccio un video.
1: Sì, tagga anche il profilo di Radio DJ.
0: Taggo il profilo di
1: Così ne parliamo domani.
0: Cioè, faccio il social media manager per Radio DJ. Andrò al concerto da solo, perché ovviamente Davide Damiani non mi ha voluto accompagnare in questa cosa, ma non c'è problema.
1: Intanto quando ha preso i biglietti, ha preso da solo senza di nulla a nessuno. E comunque potevo prenderlo tranquillamente, perché ce n'era ancora, ho visto ieri. Quindi,
0: quindi scusami.
1: No, nel senso, non è che poi ci mancherebbe altro. Certo, mica colpa tua.
0: E invece, come mai non vieni con me?
1: Eh no, perché l'ho investito da un'altra parte, e qui bisogna investire. Certo, come te l'ha investito stasera.
0: Lui era un businessman.
1: Sì, certo. Un'idea. Ma poi non è che stiamo parlando di 8.000 euro, cioè no, il prezzo di un concerto.
0: Infatti.
1: No, quello che volevo dire. Mi sono.
0: Posso mettere la canzone, Davide?
1: Sì, metti la canzone. Mi sono dimenticato che volevo dire.
0: Ma non va bene, però, per fare questo mestiere, Davide. Non va bene. Te lo devi ricordare.

0: su Radio DJ.
1: Mi sono ricordato quello che volevo dire.
2: Cos'è che volevi dire?
1: No, siccome il concerto dei Joe si terrà a Segrate stasera, Segrate è diventata famosa come località nelle ultime ore perché il like, il commento di Liam Gallagher su questo video girato appunto al laghetto di Segrate, siamo alle porte di Milano, ha fatto parlare molto di sé. Quindi potrebbe essere un momento di pausa per i Joe prima del concerto domani, andare a questo laghetto. Cioè, se comunque Liam Gallagher ha approvato.
2: Beh, il che è molto strano. Perché Liam Gallagher ha, non so, messo il bollino del top laghetto?
1: Probabilmente gli è piaciuto il video, tant'è che il sindaco l'ha invitato.
2: Certo.
1: E gli abitanti ora stanno parlando di un futuro concerto a Segrate.
2: Certo, non, di Liam Gallagher o degli Oasis.
1: Degli Oasis, magari, certo.
2: Al Parco della Musica.
3: Magari stasera è ospite di
2: Magari Gio. Stasera
1: Girls, baby.
2: Non credo, assolutamente. Comunque, visto che Davide Damiani non mi accompagna in questo concerto, se c'è qualcuno di voi all'ascolto che stasera sarà al concerto, mi venga vicino, ci si prende una birra insieme.
1: Ma soprattutto, non ve la offre, ma soprattutto se dovesse succedere che viene riconosciuto Pecchia e qualcuno dice no, allora togliete dal pit loro due perché portiamo avanti Pecchia, mi raccomando fate un bel video, taggate in questo caso la radio e Pecchia, così da domani lui non lavora più, shitstorm, e io farò il programma da solo. Benvenuti, questo è il mio programma, mi chiamo Davide Damiani,
2: no,
1: siamo insieme tutti i pomeriggi.
2: Il tuo programma senza base com'è?
1: Davide Damiani. La sigla è questa. Sì. Ciao ragazzi, buon pomeriggio, benvenuti. Mary J, ben ritrovata.
2: Non c'è,
1: senza
2: non
1: base.
2: Sono.
1: Ah, neanche lei? Okay. Da solo. Faccio tutto io? Mm-hmm. Vabbè, è in regia, ci sarà il paga.
2: No, no, neanche. Senti che senza base. Vai.
1: No, no, che programma brutto.
2: Ah, no, come si sente di, no. Si sente in difficoltà. No, no, no, davvero.
1: Ce la faccio, ce la faccio. Non taggatelo, Fede, stasera se vai avanti nel pit.
2: Abbiamo finito, vi ringraziamo per averci seguito. Noi torniamo domani a partire dalle 14. Adesso sarà il momento di Umberto e Damiano, quindi grazie a voi, grazie al Paga in regia, grazie a Mary J in redazione, ma soprattutto
1: grazie a Dellinus. Ciao!

0: perché con quella C aspirata e quel senso dell'umorismo da quattro soldi, i toscani hanno devastato questo paese.
1: Radio, DJ.
2: One Nation, One Station.
3: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
4: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
5: Vieni da MD. Per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
6: Vedrai che qualità, Antonella!
7: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con due velocità e due livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia!
8: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Come un'ossessione strana, te ritorni qui al centro delle mie fantasie.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: 9 anni fa il mondo è finito.
12: A me manca la musica.
13: Cantare mentre vado all'alimentari.
11: Dal leggendario regista Ridley Scott.
14: Il mondo di prima non esiste più.
15: Che cosa ti aspetti di trovare?
16: Sopravvissuti.
11: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
17: Radio DJ. Una nazione. Una stagione. Anche d'estate.
18: Sono le 17. DJ! Siamo a un nuovo appuntamento con l'informazione. Domani attorno alle 18 è previsto un consiglio dei ministri sul caro carburanti. Si va verso una nuova proroga dello sconto delle accise in scadenza domani. Subito dopo il governo lavorerà per predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. L'obiettivo, spiega Nota a Palazzo Chigi, è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l'intervento più efficace e selettivo. Scatta la guerra commerciale da parte degli Stati Uniti contro l'Iran dopo che ieri il segretario del Tesoro americano Bessent in una conferenza stampa ha annunciato sanzioni su 5 settori chiave: asset digitali, tecnologia, oro, aviazione e trasporti marittimi. Nel mirino non c'è solamente l'Iran, ma anche tutti quelli che in qualche modo lo aiutano, compresa la Cina, che definisce invece questa azione illegale. Tuteleremo fermamente i nostri interessi, fanno sapere da Pechino. Sfuma la proposta di un piano di pace da parte di Volodymyr Zelensky, che prevedeva la trasformazione di parte del territorio conteso in Ucraina in una zona economica libera sotto il controllo di paesi terzi. Il Donbass è un territorio e una regione della Federazione Russa e difficilmente un terzo paese potrà occuparsene. Questo ha affermato il portavoce del Cremlino Peskov, citato dall'agenzia Interfax. Ora in Italia con la cronaca. Una bimba di 4 anni è morta dopo essere stata investita da una moto a Lecce nei Marsi, in provincia dell'Aquila. I sanitari del 118 intervenuti sul posto hanno tentato di rianimare la piccola, ma non c'è stato nulla da fare. È invece tornata a Catanzaro la piccola di 6 anni, caduta dal balcone insieme alla madre e ai suoi due fratellini nella notte tra il 22 e il 23 aprile scorso. È stata dimessa dall'ospedale pediatrico Gaslini di Genova e ha fatto rientro in città dopo oltre 4 mesi di cure. Federica Brignone è tornata oggi in sala operatoria. La bicampionessa olimpica di sci alpino è stata sottoposta a un'operazione chirurgica per togliere placche e viti al ginocchio sinistro che erano state inserite dopo la caduta del 3 aprile del 2025 durante la seconda manche del gigante dei campionati italiani in Val di Fassa, che le provocò la frattura di tibia e perone oltre che la rottura del crociato anteriore del ginocchio. La mia gamba continua a migliorare, ma purtroppo facendo alcune attività e sugli sci ho ancora dolore a Oscar, ha scritto sui social la 36enne di La Salle. Come informa la Fisi, l'intervento è perfettamente riuscito. Brignone dunque riprenderà gradualmente l'attività fisica nel giro di qualche settimana.
19: Radio DJ, informazione gratuita.
18: È tutto, altre news tra un'ora.
1: Radio DJ.
2: One Nation, One Station.
16: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
20: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac. E il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
21: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
22: Ciao ragazzi, Protezione 50 e Radio DJ.
23: Ciao Umberto e Damiano.
24: Forza Umberto e forza Damiano, si parte!
23: Umberto e Damiano, ma vi sembra questa l'ora di iniziare?
25: Ho chiesto relax. Mi hanno dato Umberto e Damiano.
26: One Radio DJ!
27: Voi siete matti!

0: Secondo voi una canzone più aperitivo di Show Me Love? Secondo me no. Come parte quel lead, quel synth che suona sotto e subito bicchiere in mano,
1: sì,
0: e movimento fermo sul posto.
1: Ci sta, fate entrare
0: forza.
1: I drink, grazie, anche sì, per noi.
0: Anche,
1: ecco qua,
0: anche se
1: grazie.
0: Non sono free, qualche sì. Una piccola quota.
1: Vabbè, poi dopo passiamo, segna che è a fine settimana.
0: Ah, bello, mi piace questo, una cosa che non sono mai riuscito a fare. Lascia segnato,
1: beh, devi avere tanta confidenza per fare una roba del genere.
0: Ti deve conoscere benissimo il titolare del posto.
1: Anche se tantissimo anni fa, almeno con le nostre nonne, si faceva così, cioè si segnava e poi si pagava, si passava
0: a pagare.
1: Tu
0: lasciavi segnato a tua nonna e tua nonna passava a pagare.
1: No, le nonne
0: nonne facevano. No, sennò sì. È bello, vai, l'alimentare di fiducia della nonna. Guarda, segna su nonna, poi
1: sì,
0: poi passa.
2: No, con lui era al contrario, era la nonna che segnava, poi lui doveva passarsi a pagare.
1: Io a pagare.
0: Altre situazioni, esistono
1: con
0: anche
1: le lire,
0: quelle.
1: Con le lire.
0: Sai qual è il mio sogno? Però non sono tipo, però comunque un sogno, un giorno entrare in un bar il solito e mi porta sul bancone quello che mi piace.
1: Non è che è un sogno irrealizzabile, basta che vai al bar sempre lo stesso, dopo che tre giorni ci diventi amico.
2: Ma devi anche prendere sempre la stessa cosa, perché se vai allo stesso bar ogni giorno prendi una cosa diversa.
0: Effettivamente, mo che ci penso, quell'unica eravamo insieme il primo anno di 006, quell'unica ora mi sto ricordando, esatto. Quell'unica volta che è successo, dove il barista mi mette da solo, lui non chiedo niente, mette un cornetto vuoto,
1: una brioche,
0: chiamiamola brioche,
1: sì,
0: per gli amici brianzoli, e un cappuccino, e mi guarda, io non avevo capito fosse per me, il solito, vero? Mi ha dato fastidio, dire.
1: Perché non sei tipo da bar.
0: Oggi non mandavo, volevo una.
1: Devi fare colazione
0: oggi.
1: A casa e basta.
0: Infatti ho smesso di.
1: Infatti, fai colazione a casa. Io e lei le facciamo girare l'economia, meno male.
0: Certo, ora mi devo svegliare apposta per andare a fare colazione
1: vabbè,
0: al bar.
1: Eh sì, è bello.
0: Vabbè, il sabato alle 18.
1: Sabato alle 18.
0: Passo al bar e vado a fare la mia seconda o terza colazione della giornata.
1: Esatto.
0: Iniziamo.

0: 8 minuti dopo le 17, buon martedì, ancora martedì 25 agosto 2026, inizia 006.
1: Buon pomeriggio da Umberto Damiano, buon pomeriggio al mio amico di caffè, ciao Lele.
2: Buon pomeriggio.
1: Oh, è tornato il malaticcio Gianni Folomo in redazione.
3: Ciao, ciao a tutti.
1: Bentornato,
0: ciao,
1: bentornato.
0: Gianni. Sono queste le giornate in cui capisco che sei un collaboratore a partita IVA e non un dipendente con medico di base pronto ad emettere certificati.
3: Quando vengo in queste condizioni.
1: Quando ti sento un po' di raffreddore, niente di che.
3: Niente di grave.
0: Oggi ho smesso di svenire, posso venire. Questo è stato il messaggio di stamattina. Bene, ci fa piacere che sei qui, caro Gianni, soprattutto perché se c'è la tua presenza vuol dire che ti sei portato dietro lo tamatone. E quindi oggi assegneremo una DJ box grazie al
1: grazie
0: gioco dello tamatone.
1: Anzi, segnate subito i contatti 347-342-5220 e abbiamo anche un messaggio vocale.
4: Ciao ragazzi, la mia infanzia nelle ferie estive e invernali in quel dell'Alta Valtellina sì. era caratterizzata da io che andavo a fare la spesa, anche piccolino, 6-7 anni sì. e i miei nonni avevano il libretto, quindi segnavano tutto
0: sì.
4: in e cassa, segnavano tutto sul libretto e poi a fine mese passava il nonno a pagare.
1: Vedi?
4: Spettacolo.
1: Bello.
0: Pensa che
1: c'è qualcuno che lo faccia.
0: Sono il nipote della signora Rosa. Carissimo, benvenuto.
1: Segna,
0: prendi,
1: segna
0: prendi,
1: sul libretto, segna sul libretto.
0: E poi passa nonna.
1: È bello, bello, bello.
0: È più bello così o quando ti davano dei soldi per andare a comprare qualcosa e ti dicevano tieni il resto? Che era pochissimo, per carità.
1: Sì, sì, tieni
0: però
1: il resto.
0: Andavi a comprare il pane, ti davano, sì. che ne so, 10 euro.
1: Sì.
0: Diciamola per gli amici all'ascolto: 10.000 lire. E tu ti potevi tenere il resto
1: beh,
0: di quelle
1: 10.000
0: bello,
1: lire. Sì, forse
0: era
1: sì. Forse con tieni e ti dai il resto, forse più bello. Sì.
0: Perché hai quel sentore di guadagno che
1: sì.
0: puoi fare quel che vuoi.
1: Sì,
0: Perché non è detto che io voglia comprarmi qualcosa
1: sì,
0: al supermercato.
1: Vero,
0: magari
1: vero.
0: Me li voglio spendere sì. in figurine, in qualcos'altro.
1: Sì.
0: E quindi forse il resto è più
1: sì,
0: bello.
1: Poi io ogni tanto facevo anche la truffa.
0: Qual è la truffa?
1: Cioè tipo che magari mi dava 10
0: tutto,
1: euro
0: bene,
1: mi dava
0: tutto.
1: 10 euro diceva no compra il pane. Ne compravo talmente poco che poi mi tenevo
0: per
1: più
0: avere
1: soldi.
0: Più resto.
1: Cioè se eravamo in 6 compravo che so 2 panini all'olio.
0: Mi dà una rosetta
1: per 6. No, il pane era finito. C'era solo questa. E quindi beh. Ho preso solo questa e mi tengo il resto.
0: Ognuno si attrezzava come poteva.
1: Esatto.
0: Sempre meglio questo che il trauma inverso, quello di essere in cassa con i soldi che non bastano.
1: No, quello no.
0: Quando
1: quello
0: a 8 anni vai a fare le prime commissioni e non ti bastano i soldi o bastava semplicemente che toccasse a te in fila al supermercato e mamma era ancora nell'altro reparto.
1: Sì.
0: Quelli sono i primi traumi che io
1: traumi che ti porti dietro.
0: Se tu mi chiedi le prime paure in vita tua, io in cassa che mi guardo intorno, mamma,
1: sì.
0: mamma, mamma c'è da pagare, mamma ti prego vieni. Questo effettivamente è il primo trauma di cui ho memoria.
1: È arrivata un'amica
0: che
1: fa il contrario di quello che dici tu, un abbraccio Caterina, dice io sono così abitudinaria del bar del mio paese che oltre a quello che voglio, che oltre a io non so leggere oggi, che ha scritto?
0: Io sono così abitudinaria del bar del mio paese che oltre a quello che voglio io sanno
1: okay,
0: a memoria okay. i gusti dei miei familiari e della mia collaboratrice.
1: Okay,
0: quindi non dice il contrario,
1: no,
0: dice
1: ha ragione.
0: Che è talmente abitudinaria che pure quello che prendono i colleghi, gli amici e i parenti.
1: Sanno tutto.
0: Vuol dire che è un bar attento
1: sì.
0: ai gusti del
1: cliente.
0: Vuoi
1: un bar
0: cliente.
1: Che non ha clienti.
0: Ci vai solo tu.
1: Pochi.
0: Lo mantieni tu il bar. Potrebbe essere anche questa una circostanza. Iniziamo con il primo pezzo di questo pomeriggio, Fatboy Slim su DJ. Right up.

0: pezzone, questo di Fatboy Slim su Radio DJ. 17:15 minuti, il nostro numero 347 342 5220. Tanti messaggi che stanno arrivando collegate alle diverse cose che citavamo in apertura.
1: Sì, devo dire pochi debitori, questo mi piace molto.
0: O almeno quelli che si sono palesati.
1: Sì, gente che magari segna però va a pagare. Lo fanno, passano.
0: Sennò poi non ti segna più.
1: No, infatti. Poi ti vengono a cercare.
0: Se smetti di pagare non ti segnano più. C'è anche chi fa il contrario. Attenzione, Eli e Lollo ci scrivono: noi al bar facciamo il contrario, paghiamo in anticipo a inizio settimana e poi andiamo a scalare. Non lo so se mi piace come sistema. Beh, perché poi stai col pensiero che devi andare sempre a consumare, tipo la chiavetta della macchinetta. Tu carichi 5 euro a inizio settimana e poi sai che devi andare a consumare, se no restano lì.
1: Se fanno una roba del genere mi viene in mente che comunque sei al bar abitué. Ci vanno per forza, magari la pausa pranzo la fanno sempre lì al bar, quindi vanno a scalare.
0: Però quando il nostro pizzaiolo di fiducia ci faceva una cosa simile, a noi dava fastidio. Ti ricordi quando da ragazzi 16 anni andava a prendere la pizza, pagavi quant'è? 8 euro, davi 10 e non ti dava il resto. Scusa, 2 euro? Vabbè, tanto dopo ti prendi il gelato, no? A me dava fastidio, se oggi non mi va il gelato, le altre volte l'ho preso.
2: Ma vi truffava.
0: È così. Tu Umberti manipolava. Sai che ci diceva? Tu Umberto pure a Damiano, voi pagate sempre 10, ho capito, ma ho preso un supplì oggi, è sempre 10.
1: Sempre 10, ma occhio che ascoltano, quindi.
0: Ormai hanno chiuso. Ormai non c'è più quella pizzeria.
1: Lo so.
0: Ciao amici, vi mando un abbraccio. Però venivamo sempre, quindi non potete dirci.
1: Salutavamo sempre.
0: Chi abbiamo? Sentiamo.
3: Una volta è vero, facevano credito alle persone, i bar.
1: Ecco.
3: Ma poi è cominciato a comparire il cartello: per colpa di qualcuno non si fa credito a nessuno.
1: È vero.
3: Chi è questo qualcuno?
0: Ma più che altro, è mai esistito questo qualcuno? Era una scusa per levare di mezzo il credito?
1: No, secondo me qualcuno c'era.
0: Qualcuno che non ha
1: qualcuno
0: saldato.
1: Qualcuno non è più passato a pagare, sì.
0: E quindi a quel punto, non faccio più credito a nessuno.
1: Sì.
0: Ricordo, c'era la ferramenta vicino casa, questo
1: cartello.
0: Messaggio.
1: Cartello. Questo cartello.
0: A fianco a quello con due palline di legno appese con scritto: si prega di non farle girare.
1: Vedi.
0: Mi aveva sempre affascinato quel cartello lì. E io dicevo: ma che vuol dire quel cartello? quando cresci capirai. Ok, ora ho capito. Prossimo.
4: Ragazzi, io quel trauma di rimanere da solo alla cassa con la paura che non bastassero i soldi l'ho superato 10 anni fa. Sono Roberto Verona, ho 42 anni.
0: Superato a 32 anni. Fino ai 32.
1: Non è mai troppo tardi, dai, stai tranquillo.
0: Che vai a pagare la paura di non.
1: Di non avere i soldi, mamma, bastano,
0: la paura, me la porto dietro, mi è rimasta. C'è da salutare un amico.
1: Sì, Manuel, un piccolo Manuel, gli dobbiamo un bagno schiuma, ci fa sapere.
0: Sono il bambino a cui al party like a DJ dovevate dare il bagno schiuma alla Riffa. Guarda, chiedi di Danilo da Fiumicino.
1: Sì, è lui che fa.
0: Fu
1: la
0: un'idea
1: rimba.
0: Sua, la Riffa noi l'abbiamo solo accompagnato.
5: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre scrivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Mi hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: Si chiama Scarabocchi, sono Fra Quintale e Westcross su Radio DJ, 17-20 minuti, ancora buonasera, anzi dovrei dire buon pomeriggio fino alle 18, poi cambiamo il registro, cambiamo il vocabolario. Dunque, buon pomeriggio. Mi è piaciuto stamattina iniziare a rileggere le prime email con all'interno la frase: spero che le ferie siano andate bene, spero di trovarti riposato.
1: Sì, sì, ben trovati.
0: C'è sempre quella prima frase in alto, no? Dopo il ciao Damiano, virgola, a capo, spero di trovarti riposato dopo queste ferie. Consiglio? Evitiamo, perché non sappiamo dall'altra parte se le ferie le hanno fatte. Quindi, nelle mail che state cominciando a mandare, utilizzate delle frasi diverse.
1: Vabbè, non date per scontato quanta confidenza c'hai poi.
0: Vabbè, sono mail lavorative, sono colleghi, quindi...
1: Beh, però lo sai, dai, se il collega è stato in vacanza, in ferie.
0: Posso immaginare.
1: Puoi immaginare.
0: Che ne so, se ha fatto ferie, dove le ha fatte, come le ha fatte.
1: Sì.
0: Quindi semplicemente ciao, arriva al dunque, che vuoi, che ti serve?
2: E invece se sei costretto a mandare un WhatsApp a un collega di lavoro, insomma per lavoro durante l'estate, luglio-agosto, che frase usi?
0: Anche tu usi col collega il linguaggio delle email, ma su WhatsApp, che vai a capo pure, ciao
1: spero
0: virgola.
1: Spero di non disturbare.
2: No, io metto, se sei in ferie ignora questo messaggio.
0: Ok, sì, una frase di scusa all'inizio ci vuole sempre, soprattutto perché WhatsApp, però è anche vero che se vai a cercarlo su WhatsApp è perché è un'urgenza. Se no, sei uno stronzo. Cioè, lascialo in pace.
1: Se sta in vacanza.
0: Se può non rispondere, lascialo stare. Oh, intanto, a proposito di vacanze, c'è una bellissima polemica che riguarda Rai 2 ieri sera. Qualcuno guardava la TV ieri sera?
1: No, ieri sera Rai 2 nessuno guardava.
0: Davano il codice Da Vinci. Vi piace? L'avete mai visto il codice Da Vinci?
1: Abbiamo visto il film, sì.
0: Vi ricordate come finisce? Il finale dell'enigma, come si risolve tutto quanto del codice Da Vinci? Il Santo Graal, la ragazza, un po' confuso. Beh, potevate guardare ieri sera Rai 2 per non saperlo comunque, perché il finale non è andato in onda. C'è questa bellissima polemica nei confronti della Rai che verso il finale, quando sta per svelarsi l'enigma, non facciamo spoiler se non l'avete visto, non ve lo diciamo, ma quando stiamo arrivando nel momento clou, va la pubblicità. E al rientro parte un programma sportivo di approfondimento calcistico.
1: Ma in diretta era il programma sportivo.
0: Era in diretta.
1: Ah, quindi hanno dovuto tagliare
0: il
1: apposta,
0: processo del lunedì parte.
1: Ah.
0: Però chi fa era un film, non è che si è allungato,
1: no,
0: sapevi
1: certo.
0: Già quanto durasse.
1: Certo.
0: Quindi hai dovuto tagliare volutamente a mano il finale.
1: Beh, è brutto quando è così.
0: Per mettere, quindi chi non aveva mai visto il film rimarrà per sempre col dubbio del codice Da Vinci.
1: Come finisce? Non possiamo dirlo perché abbiamo detto di non fare spoiler. Però
0: spoiler.
1: È brutto quando è così.
0: Però mi dispiace, cioè già si lamenta la TV che i film se li vanno a vedere on demand. Se me li mettete
1: tagliati,
0: senza neanche
1: tagliati.
0: Il finale. Posso capire quella vecchia polemica sotto Natale quando danno Mamma ho perso l'aereo. Nel 2 c'è una scena in cui appare Donald Trump, che all'epoca era soltanto un imprenditore, non era il presidente né tantomeno era in politica. Alcune nazioni, tipo il Canada, quando lo programmano in TV tagliano la scena in cui appare Trump.
1: Tagliano quei
0: dicono
1: 6 secondi.
0: Per esigenze televisive, perché devi scorciarlo. Però guarda caso, proprio la scena in cui appare il presidente americano. E quindi lì grande polemica anche dal protagonista stesso. Dice: come mai mi tagliate? Non mi volete far vedere.
1: Anche questo è vero.
0: Qui, Tom Hanks, vuoi diventare presidente anche tu e ti sei fatto tagliare apposta?
1: Il finale.
2: Comunque qualcuno ha scritto che è meglio così il film.
1: Senza il finale. Lasciano il finale aperto, quindi.
2: A me è successo una volta in un cinema estivo di vedere Magnolia, il film di Paul Thomas Anderson, e il proiezionista si era dimenticato di proiettare, era diviso in tre

0: pizza, è quella centrale. Quindi ho visto l'inizio e la fine. E mi è piaciuto così tantissimo. Poi alla fine volevano rimborsare i biglietti. Ho detto no, ma a me è piaciuto così, grazie, non voglio niente.
1: A me è successo con l'inizio di Iron Man 3 al cinema. Inizia dove c'era solo l'audio, non il video, e le luci accese. Tra l'altro si apre con blu degli FL65, quindi che è partito mo, che si sente la discoteca, luci accese. L'ho dovuto recuperare poi in DVD quando uscì a casa.
2: Non è ripartito.
1: A un certo punto via le luci è partito il proiettore, ma erano passati già 7-8 minuti. Quindi per vedere tutta la scena iniziale del film l'ho recuperato mesi dopo a casa, perché non avevo idea di... Tra l'altro c'era lui ringiovanito, era anche bello come inizio. Perso per colpa del cinema.
2: Beh, ci può stare, dai, quindi, qualche errore al cinema, soprattutto quindi, quando i film vengono tagliati.
1: Amici della Rai, non è solo colpa vostra, succede a tutti.

0: Doja Cat e Sesa con Kiss Me More su Radio DJ dal 2021. 347 342 5220, ogni tanto il numoro vecchio di 006
1: torna sempre, torna
0: memoria
1: sempre.
0: Muscolare ritorna sempre, no, quello vero di Radio DJ. Dunque 347 342 5220, a proposito di film mozzati e visti male come è successo ieri sera su Rai 2, sentiamo qualcuno.
2: Ciao, a me è successo con La Grande Bellezza sul treno Roma-Milano, Frecciarossa. Prenoto il posto nel vagone cinema,
0: sì.
2: Parte il film La Grande Bellezza, arriviamo a Milano in stazione centrale, il treno si ferma, si spegne e i televisori pure. Beh, senza far vedere la fine. Mai più vista la fine. Ciao.
0: Sai che non ricordo come finisce La Grande Bellezza. Ho visto mille volte la prima metà.
1: Ma non e ti poche sei perso niente.
0: No, che è bellissimo. Ma l'ho visto. Ma non è vero. Finisce con la santa, la suora che cammina in ginocchio così, e poi vanno. C'è un mare.
1: Ma non fare spoiler.
0: Non è spoiler. Vabbè, che capisci. C'è già.

0: mi ricordo.
1: Con le scene in più.
0: Le scene in più, molto bello.
1: Non quelle finali dove si ride.
0: No, no, no, scene tagliate.
2: Oh, ieri durante la mia malattia mi sono visto Napoleon di Ridley Scott. Ah. Nella versione integrale, 3 ore e 50.
0: Bello, ancora bello. Più male. Ecco, vista anch'io ancora male.
1: L'ho vista anch'io quella, pesantissima. Pesantissima. Ti è piaciuta?
2: Abbastanza, sì.
1: Abbastanza. Lisa ci scrive: io al cinema ho visto il film Sliding Doors, prima il secondo tempo e poi il primo. Ma non ci ho capito nulla.
0: Sei entrata a film in corso praticamente, Lisa.
1: Hanno invertito lì. Francesco dice che è rimasto traumatizzato perché su Rai 2 all'epoca tagliarono l'ultima puntata di ER. Non ha mai saputo come finisce.
0: Peccato,
1: c'è anche
0: però
1: il caso storico del finale della serie dei Sopranos, che a un certo punto l'episodio finale buio. Stanno al ristorante, stanno mangiando, entra un tizio, via.
0: Tutto
1: finisce, finisce tutto. Tanto che la gente chiamò i canali televisivi. Scusate, ma guarda come finisce.
0: Come finisce,
1: così.
0: Certo.
1: No, finisce così. Ah. L'ultimo episodio è mozza, non c'è un vero finale.
0: Non c'è un vero finale. Finale
1: è proprio
0: aperto.
1: Quella la magia del finale dei Sopranos.
0: Finale aperto.
1: Che è un finale che quello entra e che fa? Spara, non spara. Si siede,
0: puoi
1: non
0: immaginare
1: si siede.
0: Quello che vuoi.
1: E quello è il finale, te lo devi far andare bene. Però all'epoca in pochissimi lo capirono. 17:31 minuti, state lì, torniamo subito.
3: In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ. Oh, oh, oh, oh. C'è 006. Oh, oh, oh.
4: Radio DJ.
5: One Nation, One Station.
6: Yeah, uno c'è!
7: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
6: Piacere, Calciolone!
7: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
6: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi.
10: No, no, a giocare a calcio.
8: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit nuoto completo a soli 11,99 euro, in store, app e su decathlon.it.
11: Il ritorno di Russell Crowe in un adrenalinico action thriller.
12: I soldi, subito!
13: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
12: Vuoi che ti spari?
14: Facci piano! Ma corri!
11: La vendetta perfetta, Bear Country.
15: Non si tratta solo di soldi, si tratta di restare vivi.
11: Dal 26 agosto al cinema, consigliato da Radio DJ.
16: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre, notebook gaming Lenovo Lock 15 Intel Core i7 SSD 1 tera a 1599 euro. Per te un buono da 300 euro spendibile subito. Condizioni in negozio e su comet.it.
19: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.
9: Umberto Damiano, Radio DJ.
8: Siete il climatizzatore della mi macchina.
3: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.
20: On Radio DJ.
21: One Nation, One Station.
22: Umberto e Damiano,

0: state ascoltando Radio DJ. 347-342-5220 è il nostro numero. Tanti amici a cui sono capitati disguidi con i film, come citavamo prima, anche al cinema, come detto, non solo in televisione. Che si vede male. Prima dicevo, no, il film di Iron Man 3, dove all'inizio non si vedeva lo schermo, solo l'audio e c'erano le luci accese. Successa una cosa simile a Giuliano, dove è andata con la nipote a vedere Harry Potter.
1: Harry Potter.
0: Il film è iniziato con le luci accese, la nipote si è impuntata. No, io lo voglio vedere bene, devono
1: luci
0: spegnere
1: spente,
0: le luci.
1: Luci spente.
0: È andata a baccagliare con il responsabile del cinema, il film è ripartito, ma col brusio della sala, come a dire, no, mo un'altra volta dobbiamo rivederci tutto l'inizio, un'altra mezz'ora. E
1: dispiace,
0: perdiamo mezz'ora.
1: Dispiace tanto.
0: Però almeno te lo godi a luci spente.
1: Sì, però almeno quantomeno lo riesci a vedere, cioè con luci accese.
0: È fastidioso.
1: Non è il finale mozzato. Ho perso il messaggio di un'amica che citava il film di Ghost e infatti per recuperare lo daremo adesso noi Ghost. Facciamo sentire Ghost. Ci fermiamo.
0: Mi dai
1: che
0: un,
1: dispiace,
0: un passo di Creta.
1: Manda l'audio del finale, Lele, così. Ah, è tagliato anche da noi, niente. È proprio così l'originale, allora forse, è proprio così.
0: Ci fa scoprire Rebecca che a bordo dei voli, cita la compagnia Etihad, i film vengono censurati, nel senso alcune scene vengono tagliate, soprattutto quelle di sesso. Vedendo il film Megalopolis, non capiva niente, ma com'è così complicato? Perché non si capisce niente? Questi due personaggi stavano parlando, perché all'improvviso vado in un'altra parte della storia?
1: Perché
0: poi
1: c'era...
0: ha scoperto a posteriori che lì c'erano delle scene di sesso, di baci, di cose varie che vengono tagliate in aereo e tu te lo vedi censurato. Già quel film è complicato da capire.
1: In più
0: mi tagli le scene a caso. Vabbè. Però scopriamo adesso che viene ancora applicata la censura, in questo caso a bordo degli
1: aerei.
0: Da una parte ti posso dire meglio, così me ne vedo di più. Cioè devo stare 8 ore sull'aereo.
1: Certo.
0: Non mi dura 2 ore, mi dura 1 ora e 20. Almeno me ne vedo altri 3. Tutti insieme nello.
2: Poi io non riesco a vedere niente perché durante i voli lunghi mi addormento in continuazione.
0: Beato
2: ogni 10 minuti di film dormo.
0: Non ti lamentare di questa cosa, goditela. Noi guardiamo i film perché non riusciamo a dormire, non perché abbiamo voglia di guardare i film in lingua originale di 8 anni fa.
2: Poi con quel rumore dell'aereo, cioè
1: fastidiosissimo. Senti, ma in questo momento adesso sei bello sveglio o sei dormiente?
2: Sono pronto.

0: Sei pronto? Allora è pronto, è pronto.
1: Allora dal momento che è pronto, tiriamo fuori la DJ box, spolverata, eccola qua, e ve la segniamo.
2: Gioca o tamatone, indovina la canzone. O tamatone, che bel giocone.
1: Perché torna finalmente il gioco dell'otamatone, il gioco in cui vi chiediamo di indovinare il titolo di una canzone. Non Barbie Girl che sentite in sottofondo.
0: No, assolutamente no, no.
1: Ogni settimana abbiamo qualcuno che prova a rispondere
0: no,
1: Barbie
0: una
1: Girl.
0: Una canzone che adesso suonerà live il maestro qui con il suo otamatone, e appena sapete il titolo ci mandate un vocale al 347-342-5220. Vince il più veloce.
1: Il più veloce, attenzione, che vince, mica subito la DJ Box. La possibilità di venire in diretta con noi, a quel punto fare la sfida uno contro uno. Vi facciamo sentire una nuova canzone. Se sapete quella, la DJ Box è vostra. Non ve la leva nessuno. E allora, maestro, siamo tutti curiosi di scoprire qual è la canzone che suonerai oggi.
3: Scusate, questo passa il convento.
0: Sì, sì. È proprio il convento, sì, hai detto bene, proprio il convento.
1: Senti,
0: sì.
1: Gianni, senti i miei maroni dopo questa canzone?
3: Sono stato male, non ho potuto studiare.
1: C'ero di plastica, duri, durissimi.
0: Uomo di latta.
1: Dunque, che canzone ha suonato il maestro? 347-342-5220.

0: lasciato il cane libero qua? Chi è che l'ha lasciato aperto? Rimettetelo dentro, per favore, che arriva il postino che ha paura. Sto aspettando il corriere.
1: Ah, il corriere, sì,
0: deve portare il passeggino.
1: Ho paura, non morde, che non morde.
0: Sì, sì, però io ho paura, che devo fare? Who Let the Dogs Out su Radio DJ dal 2000 alle 17:44 minuti. Anche qui, come Barbie Girl, non era questa
1: no,
0: la
1: non
0: canzone
1: era questa,
0: da indovinare,
1: no,
0: mi dispiace
1: no.
0: tanto, ma quella che ha suonato live il maestro. E la più veloce a scriverci è stata Gloriana da Napoli. Buonasera.
2: Ciao, buonasera.
0: Ciao,
1: ciao,
0: benvenuta,
1: Gloriana,
0: su DJ.
1: Ciao.
0: Che stai facendo di bello?
2: Stiamo tornando dalla vacanza.
0: Oh, dove siete stati? Dove siete? Dicci, dicci.
2: Stiamo tornando dall'Abruzzo.
0: Ah, ok, ah, bene, dall'Abruzzo, bene. Quindi direzione Napoli.
2: Direzione Napoli, sì.
0: Ok, quanti siete in macchina? Chi c'è con te?
2: Siamo tre, io, mio marito e mia figlia.
0: Molto bene, molto bene. Ultima domanda per conoscerci, come si chiamano loro?
2: Carlo e Roberta.
0: Carlo e Roberta. Allora, un abbraccio
1: bene.
0: A tutti quanti. E a questo
2: ciao.
0: Punto, ciao, ciao. Chi era, Roberta? Che ha salutato
1: no,
0: per
1: no,
0: te.
1: Era Carlo,
0: no, era Carlo.
1: Era Carlo, era Carlo. Questa gag
0: questa
1: che tanto
0: gag
1: ti bellissima. Piace fare.
0: Sì. Gloriana, qual era la canzone che ha suonato prima il maestro?
2: Finché la barca va.
1: Finché la barca va.
0: Brava. Era quella, era quella.
1: Vai, sentiamola, sentiamola tutta, Lele.
0: Ok, per me può bastare.
3: Ma la velocizzata, Lele.
0: Sì, è meno male.
3: Sì,
0: è meno male, è meno male. Brava, Gloriana. A questo punto accedi adesso a una fase finale dove ti faremo ascoltare un'altra canzone nuova fatta apposta per te. A quel punto, in pochi secondi
1: sì,
0: devi indovinare, ci devi dire
1: il titolo. Naturalmente ti puoi far aiutare da Carlo e da Roberta.
2: Okay.
1: In palio, lo ricordiamo, la DJ Box. Quindi se vinci vi portate a casa tutti i gadget di DJ.
0: Siete pronti?
2: Prontissimi.
0: E allora vai, maestro.

0: Oggi
1: abbiamo messo un'estate.
0: Siete stati bravi, però non era facile. Tra l'altro, fammi fare i complimenti al maestro, perché oggi sì. Otamatone uguale allegria. Ha scelto una canzone bello. Più bella dell'altra, veramente.
2: Molto, molto. Sono dei grandi classici della canzone italiana.
0: Grandi classici,
2: certo. Allora, Gloriana, vi portate a casa la DJ Box. Vi arrivano tutti i gadget di Radio DJ. A questo punto, il rientro quando è previsto al lavoro? Già domani?
3: Giovedì,
2: quindi domani decompressione. Domani tempo
0: di... bisogna disfare le valigie,
2: le lavatrici.
0: Domani
2: lavatrici. E allora, dai, vi auguriamo ancora un buon viaggio. Quanto vi manca per arrivare?
3: Un'oretta,
2: no. dai, si può fare.
0: Mandate il messaggio quando arrivate, tanto noi stiamo qui fino alle 20.
3: Perfetto, grazie.
0: Va bene,
2: ciao, amici, un abbraccio.
3: Ciao.

0: su Radio DJ, non quello che ha visto Gianni ieri sera nel film, quello era quello vero, questo è il cantante.
1: Questo
0: Gianni
1: è il cantante.
2: Ci ho messo un pomeriggio, cioè, per vederlo.
0: Meno male che la canzone non dura come il film, riusciamo a goderla molto più velocemente. Intanto 17:51 minuti, abbiamo avuto con noi al telefono Gloriana, Carlo e Roberta che stanno rientrando dalle ferie, direzione Napoli per
1: direzione
0: tornare
1: Napoli,
0: a casa.
1: Tornano a casa e ci hanno detto che torneranno al lavoro giovedì e domani se lo prendono un po' come decompressione.
0: Giornata cuscinetto.
1: Sì, sì, sì.
0: E stiamo notando, noi ne abbiamo parlato anche a inizio agosto, no? Di come c'era quello studio che andava a dimostrare che le vacanze stancano. E quindi quando si rientra dopo un periodo di ferie al lavoro si è più stanchi di quando si è partiti.
1: Sì, vado, mi prendo già la malattia, ecco.
0: Allora a questo magari, beato chi può farlo. No, a questo punto stanno uscendo tanti studi al riguardo, anche diversi dottori, diverse dottoresse, che arrivano a dire che proprio a livello fisico è consigliato in realtà questo cuscinetto. Se non riuscite a livello di giorni, cioè io ho consumato tutti i miei giorni di vacanza per stare fuori, non ho modo di prendermi un giorno per stare a casa.
1: Organizzate meglio allora.
0: Come
1: prima,
0: si fa? Allora adesso il consiglio è quello, già sento questo, e grazie lontanissimo, gigante.
1: Cioè, facciamo un esempio.
0: Metto le mani avanti e non è il nostro lo studio.
1: Cioè 10 giorni di vacanza, te ne fai 8 fuori e 2 li utilizzi per riprenderti prima di tornare al lavoro.
0: E questa era l'idea di inizio estate. Adesso gli esperti dicono però se tu hai 10 giorni e te li vuoi godere tutti e 10 in vacanza perché vai all'estero dall'altra parte del mondo, torni e l'aereo, 28 ore di volo, ecco. Quindi io ritorno stasera, che ore sono? Sono quasi le 6.
1: Sì.
0: Domani mattina alle 8 devo attaccare.
1: Okay.
0: Come faccio? Sono stanchissimo. Ho fatto il viaggio. Il consiglio degli esperti è quello di un rientro soft.
1: Ok.
0: Ossia, domani non recuperate tutto l'arretrato insieme. Avete 1000 email.
1: Sì.
0: Con calma.
1: Ah.
0: Poche alla volta. Un paio di mail, una piccola pausa. Quindi il rientro deve essere soft. Non vi catapultate subito, devo ricominciare. Via, via, ritmi. Gli esperti ci consigliano questo.
1: Gli esperti che hanno il posto fisso, lo diciamo. Gli esperti che dicono sta roba perché sono da arrestare, gente del genere.
0: Quanto sono belli, retoricamente, quei lavori dove se oggi non mi va, non faccio niente. Cioè
1: ci
0: oggi
1: stanno,
0: non mi
1: ci stanno.
0: Mando una mail, il telefono, guarda, lo lascio fuori posto. Lì. Arrivederci e grazie, non mi dice niente nessuno. Quello potrebbe fare il rientro soft.
1: Quello sì.
0: L'altro 90% di chi lavora il rientro soft se lo dà in fronte.
1: Noi rimaniamo per la teoria detta inizio estate, ovvero di 10 giorni di vacanza te ne fai 8 dove ti diverti e 2 ti riposi. Infatti noi da settimana prossima faremo così. Cioè noi da lunedì non ci saremo.
0: No, quindi 5 giorni ci riposiamo.
1: 5 giorni ci riposiamo e ci risentiamo direttamente sabato e domenica. Vedi che bello? Potrebbe essere una buona teoria.
0: Quindi 5, però quella è la settimana corta, non è che sono le ferie. Quello è un altro approccio,
1: però.
0: Un altro tipo. Salutiamo Massi e Miki che sono in viaggio, rientrano a San Cassiano, sono stati a Lienz, alla fabbrica della Loacker.
1: Bello.
0: Dicono non ci andate se non volete uscire pieni di buste,
1: devi per forza prendere qualcosina,
0: dolci,
1: certo.
0: E tutto quanto.
1: Buono,
0: molto
1: buono.
0: Bella, molto bella come fabbrica. Mi aspettavo più una situazione quando sono stato lì alla Willy Wonka di vedere gli Oompa Loompa
1: camminare
0: in realtà è un negozio.
1: No, beh, certo.

0: ascoltando Radio DJ 347 342 5220. A proposito di rientri soft, abbiamo un messaggio da recuperare, sentiamo.
1: Ciao Umberto e Damiano.
0: Ciao.
1: Io sono tornata domenica da un viaggio in Namibia e lunedì dovevo andare già dritta al lavoro, e ovviamente si fa con calma, si va al lavoro e ci si riposa con calma, take it easy, si va al lavoro per riprendersi dalle ferie, giusto così.
0: Calma, con calma.
2: Allora,
0: oggi mando due mail.
2: Nome di questa ragazza, così mandiamo subito una mail al capo.
0: No, dai.
2: La recuperiamo.
0: Ma no, ma anziché premiarla che interagisce con noi, ci manda i messaggi, la mandi bevuta col capo.
2: Guarda che ha fatto. Metti che io sto dall'altra parte, che sto aspettando una comunicazione da parte sua. Lei se la prende con calma, la mail non mi arriva.
0: Sai cosa non penso mai? Che spesso le voci che sentiamo qui, ecco, tipo questo messaggio,
2: sì,
0: sono quelle stesse persone con le quali mi arrabbio quando sto in attesa al centralino,
2: infatti,
0: che non mi rispondono. Rispondete, maledetti.
2: Sono loro.
0: Tutto un giro. Torniamo subito. In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ. Oh, c'è 006.
3: Radio DJ. One Nation, One Station. Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco. Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
4: Fotosì. Scarica l'app.
5: My Movies presenta.
6: Scusa, ho bisogno di parlarti.
7: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
6: Sono cambiate tante cose dal liceo.
5: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
6: Mi serve un lavoro.
8: Hai già lavorato in cucina?
6: Certo. Scusate.
5: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
6: Sa che posso anche cucinare?
9: Ha detto che è un cuoco, chef.
6: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
5: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
10: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con sei imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
13: Radio DJ, una nazione,
14: una stagione,
13: anche d'estate.
2: Le 18 adesso. DJ!
15: Bentrovati all'edizione flash del nostro notiziario. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, è volato in Russia a bordo di un aereo C-17 per alcuni incontri in programma oggi a Mosca, lo riporta CBS citando alcune fonti. Intanto il Cremlino respinge la proposta di pace avanzata dal presidente ucraino Zelensky. Ora in Italia, domani è previsto un Consiglio dei Ministri sul caro carburanti, durante il quale dovrebbe essere prorogato lo sconto sul diesel. Poi il governo punterà ad un intervento più mirato a sostegno delle fasce di reddito più bisognose. Il Canada ha annunciato l'imposizione di dazi di ritorsione sulle merci statunitensi con aliquote comprese tra il 15 e il 50%, segnando un'intensificazione della guerra commerciale tra i due alleati storici. Le misure di ritorsione di Ottawa entreranno in vigore l'8 settembre. Sono stati denunciati per lesione colposa i genitori della bambina di 5 anni precipitata dal quinto piano di un condominio di Montebelluna a Treviso. La piccola è tuttora ricoverata in gravissime condizioni. È perfettamente riuscito l'intervento chirurgico al quale si è sottoposta Federica Brignone per rimuovere una placca e le viti al ginocchio sinistro che le erano state applicate durante l'operazione del 3 aprile 2025. La bicampionessa olimpica potrà tornare all'attività fisica tra qualche settimana.
13: Radio DJ, informazione gratuita.
15: È tutto, altre notizie tra un'ora.
3: Radio DJ One Nation One
8: Station. Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
9: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
14: Vieni da MD, perché ci sono sempre offerte imperdibili.
16: E super appetitose, Antonella! Da MD fino al 6 settembre, con la promo Maxi Risparmio, ci sono offerte che fanno venire l'acquolina in bocca. Ad esempio, trovi una confezione da 12 lattine da 70 grammi di tonno all'olio di oliva Poseidon a 7,79€. E 6 confezioni da 1 litro di latte UHT Malga Paradiso a 4,19€. Perché da MD, oltre il risparmio, è Maxi anche la qualità. Ti aspettiamo!
14: MD, buona spesa Italia.
17: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
18: Voi siete matti.
19: Radio DJ.
18: Ho chiesto relax.
20: Ciao Umberto e Damiano.
18: Mi hanno dato Umberto e Damiano.
21: Voi siete matti.
22: E comunque mia nonna vi ascolta senza autorizzazione medica.

0: Te Olvido, così si chiama la canzone appena ascoltata. Benny Blanco, Selena Gomez su Radio DJ. 5 minuti dopo le 6 e allora ufficialmente
1: buonasera. Ho sbagliato.
0: Che per anni ci siamo abituati al buongiorno da 006, ma per tutto agosto è buonasera. Da 006, perché sì, sempre le 6 sono, non di mattina ma di sera.
1: Sì, quindi cambia poco, 12
0: cambia
1: ore. Poco.
0: Cambia una AM con PM, è la stessa identica cosa. 347-342-5220 è il nostro numero, dunque se volete interagire con noi sapete quali sono le coordinate,
1: sì, potete farlo. I contatti ve li abbiamo dati.
0: Sì. Oh, parlando prima di vacanze, di ferie, l'amico che si prende il giorno in più per riposarsi, chi invece torna al lavoro e ha un lavoro che... dove si può permettere di non fare granché, sai, sto là, muovo un po' il mouse, faccio due click, mando una mail, quindi non mi prendo un giorno in più di ferie come cuscinetto così. Ecco, parlando di chi è attualmente in ferie, c'è una notizia che sta girando in queste ore che come sempre ci piace perché divide l'opinione. Sta lì chi è a favore, chi è contro, ma tu non sei genitore, non puoi capire. Che è successo? Siamo a Ponte di Legno, quindi... nel Bresciano.
1: Bresciano,
0: siamo
1: sì.
0: A Brescia. Ristorante pieno. Nel bel mezzo dei tavoli ce n'è uno dove in particolare sopra il tavolo posizionano un vasino di quello per fare
1: i bisogni, quindi
0: la pupù e la dei la bambini col bambino seduto sopra. Perché al bambino scappava, bambino molto piccolo, pochi anni. Sì. Mamma, mi scappa. Sì. E allora vieni, bella di mamma. Prendono il vasino, lo mettono lì al ristorante
1: sopra
0: in mezzo ai tavoli.
1: Cioè, non
0: lì sopra,
1: sulle gambe.
0: Siamo al ristorante.
1: Cioè, non per terra, sul
0: la bambina si siede e comincia a fare i suoi bisogni.
1: La
0: e quindi viene caricata questa fotografia con tanto di denuncia all'interno del gruppo Sei di Ponte Legno. Sei.
1: Ah, beh, sì. Il famoso gruppo.
0: Ogni comune ha il
1: al gruppo di quartiere.
0: E da lì si è aperto un grande dibattito online. Chi dice che questa cosa alla fine sono bambini vanno tollerate?
1: È cacca santa, pipì santa. La pupù è santa, si dice
0: chi
1: così. Ma
0: ovviamente dice un minimo di privacy non solo per la bambina, ma anche un po' di pudore per noi che siamo qui intorno.
1: Allora, siamo genitori anche noi.
0: E questa è un'altra frase che scrivono molto nei commenti:
1: genitori di bambini piccoli. Perché
0: piccoli,
1: la mia
0: deve fare 4 mesi a breve.
1: Mesi. La mia c'ha un anno e mezzo di pupù e di pipì, ne sappiamo ancora. Ma io una roba del genere non la farei mai.
0: Cioè,
1: mai
0: allora,
1: e poi mai.
0: Passando dall'altra parte, diventando genitore, molte cose le ho capite perché ho iniziato a farle anche io involontariamente. Ovviamente penso di mantenere un po' di pudore quando sto in giro, però la scena di... l'ha fatta, senti un po' se l'ha fatta, cioè, stare lì a sentire in mezzo
1: nessuno,
0: alla gente,
1: però,
0: fammi vedere, sì, cioè, il mondo che ruota attorno alla... al bambino,
1: però non dai fastidio se
0: è quello, c'è da cambiarlo istintivamente. Vabbè, lo cambio un attimo qua. Ah no, però c'è altra gente, fammi cercare il bagno con
1: il fasciatoio.
0: Istintivamente ti viene di intervenire immediatamente per il bambino, poi devi pensare un minimo che vivo in una civiltà, siamo in una società, cerco il bagno che puntualmente è rotto, non c'è, è un altro discorso questo qua, non giustifica però secondo me il far fare i bisogni al bambino
1: sul tavolo del ristorante. Tra l'altro
0: col vasino.
1: Mi è capitato di vedere con questi occhi una volta non il vasino ma una mamma che stava cambiando proprio il bambino sul tavolo. Fortunatamente stavo andando via da quel ristorante, però
0: quindi vedi che succede.
1: Il ristorante lì c'entra pochissimo, cioè
0: vedi che
1: la maleducazione delle persone.
0: Chi è nel torto qua? Chi si scandalizza guardando questa scena o chi non ragiona e la fa in mezzo
1: gli
0: altri? Dove sta il torto?
1: Ma no, il torto non dovresti farla una roba del genere.
0: Il torto sta nel mezzo, dovresti voltarti dall'altra parte e non guardare.
2: Poi dice perché nascono i ristoranti child free.
1: Questo è vero.
0: Guarda, prossimamente dovrò prendere un aereo con la bambina di pochi mesi. Sono nel terrore perché li ho odiati per 31 anni, 32 anni quanti sono. E adesso tocca a me stare dall'altra parte col bambino in braccio che piange sul volo.
1: Però magari allora... non piange, che ne sai.
0: No, è certo, ho cominciato a fare tutte quelle cose.

0: cose inverse, tipo i rumori bianchi, no? Che i bambini si addormentano.
1: Il phone.
0: No, ho cominciato a mettere il suono della cabina dell'aereo. Sì. Così quando risentirà il suono in volo, associa che deve dormire.
1: Eh sì.
0: Sto iniziando a fare tutta una tattica per disturbare
1: anche
0: il meno possibile.
1: Questo è vero.
0: Non so neanche dove mettermi, però, davanti, attimo, dietro, in mezzo.
2: Ma quanto dura il volo?
0: Ma è poco, un'ora.
1: Scusa un attimo, però, che resti tra uno con tutti i soldi che guadagni, ma vai con tuo jet privato.
0: Hai ragione.
1: Così non ti disturba nessuno.
0: Il famoso Eurofighter,
1: esatto,
0: di Pratica di Mare. Ieri Gianni non c'era, volevamo arrivare a Bologna per vedere Bologna-Lazio con l'Eurofighter dell'Aeronautica Militare per arrivare in tempo. Purtroppo non si poteva fare.

0: 1992, Criss Cross con Jump su Radio DJ, 18:13. Abbiamo una serie di commenti sulla notizia appena data di quanto accaduto al ristorante di Ponte di Legno nel Bresciano, dove questa bambina viene fatta sedere sul vasino per fare i bisogni lì tra i tavoli, sì. E intorno la gente incredula, ma sta succedendo,
1: sta mangiando,
0: veramente?
1: Certo.
0: 347 342 5220, qualcuno Gianni, chi abbiamo? Sentiamo. Beh, anch'io penso
1: questa è bella.
0: È il mio stesso
1: pensiero. Bella.
0: Mi hai letto nella mente.
1: Questa divide però, eh.
0: Bisogna molto stare divisiva.
1: Guarda che secondo me parte una denuncia adesso. Qualcuno,
0: allora facciamo così.
1: Dispettito.
0: Noi, in quanto emittente radiofonica Radio DJ, prendiamo le
1: distanze
0: a norma di legge da quello che è appena non andato in onda.
2: Stavo ascoltando un messaggio.
0: E fallo sentire anche a noi, allora. Chi abbiamo?
3: Ma che caspita, anche no, anch'io sono genitore, però... si mette magari per terra o si va col bambino in bagno che gli si insegna qualcosa di sano in questa vita?
0: Vedi, ma quando scappa, era un'urgenza, capitela anche voi, è un'urgenza, se è un'urgenza che fai? Non faccio in tempo, non arrivo in tempo al bagno,
1: scappi,
0: devo farlo
1: via
0: qui.
1: Con il vasino in mano,
0: e come faccio?
1: Vai via, tra i tavoli,
0: abbiate un attimo di pazienza, è un bambino, che devo fare? Sto prendendo le parti dei genitori, sto provando a difenderli. Sentiamo qualcun altro. Già, vuoi sentirlo solo tu anche questo? Ma fallo sentire anche a noi.
2: Stavo cercando quello che mi dicevi prima, no?
0: Ma non lo trovi, lascia stare, non fa niente, non ti preoccupare, non fa niente. Comunque sì, anche qui abbiamo la situazione.
1: Beh, che divide, tanti genitori, ma anche quelli che magari non sono genitori, che sono cose che comunque a tavola non si dovrebbero fare.
0: Effettivamente, un minimo di pudore per quello che...
1: Un minimo.
0: Ma per il bambino più che altro, mi dispiace che il bambino deve stare lì davanti a tutti.
1: Poi magari tutti che guardano
0: rimane il trauma.

0: su Radio DJ, 18 e 17 minuti, 347-342-5220, questo è il nostro numero. Pare che la soluzione per risolvere tutti questi problemi che stiamo sentendo sia quella di prendere, andarsene a vivere su un'isola deserta, dove non c'è nessuno, però a pochi passi dalla città.
1: Sì.
0: C'è una soluzione che potrebbe fare al caso nostro.
1: Un'isola
0: ma non caraibica, no. Un'isola che io con 10 minuti posso andare a fare spesa, vorrei avere una comodità di questo tipo.
1: In Italia c'è questa possibilità. Vicino Venezia.
0: Magari, mi piacerebbe.
1: Vicino Venezia, volendo.
0: Perché effettivamente questa cosa che stiamo dicendo è vera. È uscita in vendita un'isola nella laguna di Venezia.
1: È tutto vero,
0: incredibile,
1: ragazzi.
0: Incredibile. Non possiamo dirvi il prezzo perché la trattativa è riservata.
1: Sì, la trattativa è riservata, però se cercate si può acquistare.
0: Allora,
1: un'isola.
0: Si può acquistare Leonard Luxury Real Estate. Questa è l'agenzia che l'ha messa in vendita. L'isola di Crevan, penso sia così la pronuncia, 5700 metri quadri di superficie in vendita, vista Burano e Torcello. Oh. Quindi sei nel cuore,
1: pulsante, arrivi dappertutto
0: della laguna. E sopra quest'isola si trova il fortino, un fortino di 215 metri quadrati costruito nel 1800.
1: Ok,
0: quindi questa è la proprietà che viene proposta.
1: Sì.
0: Mi dispiace che il prezzo è top secret, perché avrei cominciato a
1: fare un'offerta,
0: due conti.
1: Magari già si poteva fare,
0: magari. Secondo voi 160.000 euro.
1: Ma che ti danno? Il portachiavi ti danno della...
0: Sto facendo i conti. Vendo casa mia, saldo il mutuo,
1: sì.
0: Devo pagare il notaio.
1: 30.000 euro. Non ce la fai. Ma anche poi, mo ti faccio quelle domande, quelle che si fanno, sì, un po' per gioco. Anche volendo, con un'isola, che ci fai?
0: Vabbè, non è grandissima, 5.000 metri quadri.
1: Sì, ho capito, ma che
0: c'è
1: ci fai?
0: C'è il fortino sopra. Che ci fai? Ci vado a vivere.
1: Diventa tua poi, cioè non può entrare nessuno.
0: I costi di mantenimento sono altissimi. Tu immagina che per muoverti devi avere sempre la barca.
1: Beh,
0: il carburante
1: forza,
0: per la barca costa.
1: Però essendo l'isola la tua, volendo puoi fare le regole che vuoi tu. Cioè chi viene, che sale...
0: Vabbè, cioè, è come se fosse casa tua.
1: È come se fosse casa tua.
0: Cioè devi immaginare che intorno alla tua proprietà fai un fossato.
1: Esatto.
0: Grandissimo.
1: Sì.
0: Protetto dal MOSE di Venezia. Pensa,
1: sì,
0: che bello.
1: Bello.
0: E tu nessuno può accedere se non... chiedendoti un passaggio,
1: certo,
0: con la tua
1: ti
0: barca.
1: Ti devono chiedere il permesso.
0: O
1: certo.
0: Se no fai il molo per il vaporetto e provi a fare richiesta per una sosta sulla tua isola.
1: Cambia, sì, vabbè,
0: però poi i turisti vengono a vedere il tuo fortino.
1: Deve essere chiusa,
0: deve
1: essere chiusa l'isola.
0: Un sogno.
1: Sì.
2: Comunque la trattativa è riservata, ma la cifra di partenza è 5 milioni e mezzo di euro.
0: Beh, manco
2: si
0: troppo.
2: Parte da 5 milioni e
0: manco
2: mezzo.
0: Troppo. Manco troppo. Non per le nostre economie,
1: allora,
0: per carità,
1: no,
0: ma per
1: conti.
0: Il mercato immobiliare italiano.
1: Allora, se ti vendi casa, saldi il mutuo, ti vendi quelle 15 figurine.
0: Aspetta, saldi il mutuo, è finito il gioco. Non, il mutuo si estingue da
1: finire,
0: solo.
1: Poi ti vendi quelle 15 figurine dei Pokémon che hai in
0: cantina, magari mamma ha buttato tutto.
1: Quei 7 pezzi Lego che hai è risolto.
0: I gattoli arrotti. Adesso è una situazione penosa. Non farebbe
1: non si può fare.
0: Però 5 milioni è il prezzo di partenza. 5-7. Facciamo 5, arrotondiamo. Stiamo giocando. 5 milioni. Con la stessa cifra tu ti fai un appartamento normalissimo nel centro di una città come Roma o Milano.
1: Con 5 milioni.
0: Con 5 milioni. Io ho visto i prezzi di Roma. Se tu vuoi andare a vivere nel centro di Roma,
1: sì,
0: un attico,
1: sì,
0: che vista Foro Imperiale,
1: vista
0: Colosseo, si vede che è abusivo, però sta lì. Volevano 15 milioni di euro, prezzi pubblicati online.
1: Qui c'hai un'isola solo
0: qui
1: per
0: è un'isola
1: te.
0: Tua e costa solo 5 milioni. Ora, ok che sei su via dei Fori Imperiali, t'affacci,
1: sì,
0: e vedi il posto più bello del mondo. Però pure Venezia mica scherza.
1: No, Venezia è bella. Poi
0: ma
1: c'è
0: non è
1: l'isola.
0: Il mio mare. Venezia è bella, ma non ci vivrei.
1: Sì. L'isola ti fa.
0: 5 milioni purtroppo non ce li ho. Se ci mettiamo insieme, se tu saldi qualche tua rata.
1: Ma non ci penso, io sto bene a Roma.
0: Mannaggia la miseria.

0: Era il 2000 quando usciva It Feels So Good, Sonic su Radio DJ. Mi piace mantenere questo trend che a quest'ora suoniamo una canzone che ha a che fare con le compagnie telefoniche,
1: sì,
0: degli
1: sì,
0: anni 2000.
1: Le pubblicità, magari.
0: C'era Mariah Carey l'altro giorno, ne abbiamo avute diverse, però è bello che stavolta è stata subito riconosciuta. Senti qua.
2: Ciao ragazzi, grazie per questo pezzo fantastico di Sonic, primi anni 2000, anche pubblicità Omnitel, se non sbaglio. Sì. Grazie.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: C'era
1: ciao.
0: Megan Gella che correva tra i palazzi, che correva, faceva parkour nella città sulle note di questa canzone. 347 342 5220. Questo è il nostro numero. Si commentava anche la notizia di quest'isola nella laguna di Venezia messa in vendita con un prezzo a partire, da quello che abbiamo capito, di poco meno di 6 milioni
1: sì,
0: di euro.
1: Sì, più o meno siamo su quella cifra.
0: 5.700 metri quadri, vista Burano, vista Torcello, anche se qualcuno, tipo Lorella, dice se la vista è quella, immaginiamoci in primavera e in estate la nebbia che si alza su quell'isola,
1: effetti,
0: visto che in laguna non si vede una cippa, così scrive quel periodo. Così.
1: Però
0: ti posso dire, meglio, aiuta a tenere lontano
1: t'aiuta,
0: gli
1: esatto,
0: occhi indiscreti,
1: non vedi nessuno,
0: hai un fortino del 1800, esatto, un po' di nebbia, bellissimo. Sai che storia Instagram che fai la mattina?
1: Anche perché se vuoi andare a vivere lì vuol dire che non vuoi stare a contatto
0: non
1: con
0: stare,
1: nessuno.
0: Se mi compro un'isola.
1: Quando si dice vai a abitare sul cucuzzolo della montagna.
0: Cioè, quante volte al giorno cerchi annunci di guardiani dei fari in Nord Europa?
1: No.
0: Non l'hai
1: mai fatto?
0: Sono solo io
1: Ma
0: cerco
1: tu
0: gli annunci
1: di qualche
0: dei...
1: problema.
0: Pezzo è bello. Uno scoglio in mezzo al mare, del mare di Bering, sei lì nello stretto, uno scoglio e un faro e ci sei tu lì dentro.
1: Ma la macchinetta non prende, poi non puoi fare la radio.
0: Mannaggia. E faccio radio faro.
1: Radio faro.
0: Ma forse
1: c'era,
0: esiste
1: c'era radio faro, c'era veramente a Fiumicino negli anni 90, è vero.
0: Oh, sono le 18:26 minuti. Come facciamo a quest'ora a capire chi sta facendo l'aperitivo e chi no?
1: È dal mood dei vocali che ci arriva.
0: E allora proviamo a capire lui che sta facendo.
3: Io se avessi un'isola ci costruirei su una banca, così la potrei rapinare tutti i giorni.
1: Ma perché?
3: Ciao Massimiliano Carmagnola.
0: Ciao Massimiliano.
1: Ciao Massimiliano, che è al quinto Campari.
0: Una banca e un ciringhito.
1: Esatto. Lui sta facendo l'aperitivo, Massimiliano. Ti salutiamo, Massi.
0: Perché l'hai capito?
1: Beh, si capisce perché questi
0: dall'odore
1: pensieri,
0: del vocale.
1: Pensieri particolari.
0: Il primo vocale al mondo che emana un odore.
1: Esatto.
0: Abbiamo tutti distinto quale. State lì, torniamo subito.
4: In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ. Oh, oh, oh, oh. C'è 006. Oh, oh, oh.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Stop. Finalmente un po' di pace. A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Temporary Store, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
10: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
11: 9 anni fa il mondo è finito.
12: A me manca la musica. Cantare mentre vado all'alimentari.
11: Dal leggendario regista Ridley Scott.
13: Il mondo di prima non esiste più.
11: Che cosa ti aspetti di trovare?
13: Sopravvissuti.
11: The Dog Stars. Le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
14: Perché? Perché?
15: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
18: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
19: Perché? Perché?
16: Ecco perché.
18: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
20: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
21: Radio DJ c'è, sempre e ovunque, anche in TV, canale 69 del digitale terrestre.
22: Ragazzi, oggi aperitivo con voi?
23: Hey Kevin, what's up? Radio DJ.

0: Canzoni tra le meno fastidiose di questa estate, devo dire, molto apprezzata. Moving to the Sun su Radio DJ, 18 e 32 minuti. Beh, è il 25 d'agosto, pure le canzoni estive cominciano un pochino a scricchiolare.
1: Dopo un po', sì, dopo un pochino.
0: Sentiamo da maggio, sì. Qualcuna, un pochino. Fatto un po' di ruggine, ecco, ha preso troppa salsedine.
1: Devono uscire quest'estate quelle nuove, adesso a settembre escono, le novità, arriveranno le novità.
0: Qualcosa arriva, però ti ripeto, questa è tra quelle che ancora riesco a recuperare molto volentieri.
1: Mi fa piacere di questo orario di agosto che stiamo facendo, 17:20, che tanti ascoltatori ormai hanno iniziato a capire un po' come funziona quello che facciamo, sì, quello che viene detto, e ci chiedono, già il quinto messaggio che leggo da quando abbiamo iniziato, certo, ci chiedono della nostra quota,
0: ecco,
1: rosa, che
0: parla da sola.
1: Non è stata presentata, ciao,
2: eccomi,
1: Lucia, l'intelligenza
2: qua,
1: artificiale.
2: La vostra AI di fiducia.
1: Sì, esatto.
2: Allora, come vi posso aiutare?
1: No, niente, noi mettiamo in palio la vetrina, no?
0: Sì,
1: a Radio DJ.
0: Ah,
2: bello.
1: Puoi riassumere un attimino in che cosa consiste il gioco che adesso andremo a fare?
0: Ma non lo so.
2: Ma certo, sì. Allora, mi sembra di aver capito che metti in palio questa vetrina e loro devono, cioè il concorrente deve cantare.
1: No,
0: non è vero.
2: E chi... Ah, ok, sì, scusa, non ho capito di cosa si tratta.
0: Ecco, brava, ammettilo.
1: Gimme five.
0: Noi diamo in palio questa vetrina. Ci sai dire quanto pesa questa vetrina?
2: Ah, dipende. È una vetrina di cristallo.
1: Sì, quella di nonna. Quella di nonna.
0: È una credenza. Una vetrinetta. Una vetrinetta, okay, con i bicchieri del matrimonio dentro. Il servizio buono.
2: Ah, ok, allora quella penso sarà una ventina di chili,
0: almeno. Perciò poi non arrivano quando le spediamo. Vabbè, ma secondo te è un bel regalo da mettere in palio per questo gioco?
2: Sì, dai, penso che penso che a tante persone piacerebbe vincere una vetrinetta così.
1: Una vetrinetta
0: con i bicchieri del matrimonio.
1: Non ha capito come il gioco consiste nel, sì, noi che diamo 5 parole, ok? 5
0: sì,
1: indizi,
0: sì,
1: da associare ad un personaggio famoso. Capito, Lucia?
2: Cioè, mi sembra tipo, molto bello. Ma
1: tipo, se io ti dico Roma, Sanremo, caduta, X Factor, vuoto a perdere, di chi stiamo parlando?
2: Allora, di Damiano De Måneskin.
1: Vai a cagare, Lucia, vai a cagare. Dei Måneskin.
0: L'unica cosa che ha detto giusto è la pronuncia di Måneskin. Mamma, l'unica
1: mia,
0: cosa,
1: ragazzi,
0: che io l'ho imparata grazie a Gabriele quando è andato a commentare l'Eurovision. Sta tutta la sera a dire Måneskin. Poi ho capito, se lo dice perché quella è la pronuncia
1: Lucia
0: esatta.
1: È di Brescia, Lucia.
0: Lucia, Mona che non sei altro, Lucia.
3: Comunque arrivano le risposte.
1: No, ma non c'entra niente, ragazzi.
0: È vecchio, erano Emi, l'ho capito.
1: Era già stata fatta. Adesso entriamo ufficialmente nel Gimme 5 di oggi.
0: Quello,
1: okay,
0: di oggi, oh, Noemi di oggi era di qualche puntata fa,
1: sì,
0: ed era un modo per far giocare Lucia. Male,
1: non ha
0: però
1: capito,
0: per far
1: non
0: giocare
1: capito

0: come funziona.
1: E fammi fare di nuovo il disclaimer: era un'intelligenza artificiale, sì. Non trattiamo male nessuna collega, no, perché qualcuno a volte va a travisare, cioè,
0: lo facciamo il nostro
1: con
0: Gianni, ma è un'altra cosa.
1: A Gianni perché c'è confidenza, esatto. Con Lucia non mi permetterei mai. Detto questo, dobbiamo giocare dunque ufficialmente al Gimme 5. Vi diamo adesso 5 indizi nuovi, non quelli che avete sentito. Quelli che ascoltate adesso sono quelli ufficiali e ci dovete dire di chi stiamo parlando.
0: Appena sapete il nome, 347-342-5220, messaggio vocale.
1: E allora iniziamo con i 5 indizi.
0: New York.
1: Cantante.
0: Anche Noemi è cantante, però.
1: Sì, anche Damiano dei Maneskin.
0: Gucci.
1: Germanotta.
0: Diavolo.
1: Chi è? Chi è che si muove su questa zattera? Stiamo imbarcando acqua su questa zattera. Ah, eccola, eccola. Senti le onde come vanno, a destra e a sinistra.

0: Era il 2013 quando usciva Story of My Life con gli One Direction. Te li ricordi gli One Direction?
1: Come no? Mi ricordo.
0: Quanti sparsi, sì, un po' in giro. Uno su tutti che stiamo apprezzando di più è proprio Harry Styles, è diventato anche concittadino. Però all'epoca
1: sta sempre a Roma, certo.
0: Cantava, sta sempre a Roma. Vuoi vedere che era la risposta al Gimme 5, Harry Styles?
1: No, non
0: no,
1: c'entra
0: perché
1: niente.
0: Perché hai detto
1: no,
0: X Factor,
1: no, no, non c'entra
0: Roma.
1: Niente, no.
0: No, no, non è, non è, non è lui. Non è lui perché gli indizi ufficiali sono i seguenti.
1: New York, cantante, Gucci, Germanotta e Diavolo.
0: Il più veloce che ci ha provato è stato Matteo da Bergamo. Buonasera.
2: Ciao ragazzi, buonasera.
1: Ciao, ciao, ciao, Matteo,
0: ciao Matteo. Al volo, dici, chi è il personaggio?
2: Lady Gaga.
0: Lady Gaga. Andiamo a vedere perché, come ci associ New York.
2: New York, abiterà lì, non lo so.
0: O forse c'è nata.
1: C'è nata, c'è nata.
0: Forse
1: New York.
0: C'è nata.
2: C'è nata, ok.
0: C'è, alla romana, c'è
1: sì,
0: nata.
1: Sì.
0: C'è,
1: nah,
0: il verbo, c'è il verbo andare.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Una volta nella vita sarà andata. Cantante.
2: Cantante Lady Gaga, è una cantante, se non ho...
1: Lo fa di sì, professione, sì, certo. Mestiere. Gucci. Sì,
2: esatto. Gucci perché ha interpretato Lady Gucci nel film.
1: Sì, sì. House of Gucci.
2: Okay.
1: Poi Germanotta,
2: che è il suo cognome vero, reale.
1: Sì, il suo cognome, esattamente. Bravo.
0: E infine Diavolo.
2: Il Diavolo Veste Prada è dentro, no?
0: E cosa c'entra con Lady Gaga il Diavolo Veste Prada?
2: Non ha fatto una parte, non lo so.
0: Ma l'avrà fatta. Ma sì, nel 2, nel 2, bravissimo.
1: Bravo, Matteo,
0: bravo, bravo, bravo Matteo. Oh, superato lo scoglio delle risposte del Gimme 5, ci possiamo conoscere. Che stai facendo di bello?
2: Sto per andare a casa dal lavoro.
0: Sì? Sei ancora al lavoro in questo momento?
2: Al momento sì, però per oggi ho finito.
0: Ma ok, chiuso tutto. Di che ti occupi?
2: Tatuaggi.
0: Tatuaggi? Ah,
1: bello,
0: ok,
1: bello,
0: quindi
1: sì,
0: hai fatto l'ultimo appuntamento e adesso stai per chiudere.
2: Esatto.
0: Ok,
2: sì,
0: che hai tatuato? Che hai tatuato come ultimo appuntamento?
2: Cosa ho tatuato?
0: Sì, sì.
2: Lettering, una scrittina.
1: Cioè, ah, delle lettere,
0: c'era già una scritta, hai aggiunto delle lettere oppure hai fatto una scritta nuova?
2: No, ho fatto una scritta nuova.
0: Ah, che si è scritto il tatuato? O la tatuata?
2: Sai che allora è 1907.
0: Ah,
2: che
0: la,
2: è
0: data.
2: La data dell'Atalanta, Tito, sai che va a Bergamo.
1: Ah, vedi, beh, certo, certo. Beh, ci può stare, dai.
0: Si è tatuato l'anno della sua
1: beh,
0: squadra.
1: Beh, ci può stare.
0: Di,
1: senti,
0: di
1: Matteo, visto che io non ho tatuaggi perché ho sempre avuto paura, no?
0: Sì.
1: Ti chiedo la parte dove fa più male. Il punto dove fa più male qual è?
0: Quando paghi in cassa.
2: No, costato, no, c'è...
1: costato, ok.
2: Doloroso. Poi ci sono zona dietro le ginocchia, le ascelle.
0: Oddio, solo nominarle mi sta facendo malissimo.
1: Dietro le ginocchia, chi c'è? Chi si fa tatuare dietro le ginocchia?
2: Ci sono.
1: Aia, fa male.
3: Ma pensa alle ascelle.
1: Le ascelle,
0: sotto
1: le
0: ascelle. Non si usa, no? Tatuare magari i capelli, la parte che manca, le sopracciglia,
1: sì,
0: così. L'ascella, non penso i peli. Che ti fai tatuare
2: no,
0: sotto
2: no,
0: la
2: disegni, disegni.
1: Disegni.
0: Che male. Pensa quanto ti deve piacere il disegno lì sotto per sopportare quel dolore.
1: Parecchio.
0: Caro Matteo, ma dal momento che hai vinto il Gimme 5 e puoi pubblicizzare tutto quello che vuoi, è proprio questa la vetrina, cioè la tua attività di tatuatore?
2: Sì, sono quello.
0: E allora dici tutto, come, qual è il nome, dove sei, come ti troviamo sui social, vai.
2: Allora, sui social è Tattoo Suburbia, come Jesus of Suburbia dei Green Day.
0: Sì.
2: E a Tezzano, che è in provincia di Bergamo.
0: Sì.
2: E basta, tutto lì, sì, alla fine, dai, niente di...
1: Diciamo, sui social pubblichi anche i tatuaggi che fai, no?
2: Quindi sì,
1: possiamo vedere un po' di roba.
0: Okay. Attenzione, esatto. c'è una spada tra due seni coperti da due mani, sto vedendo gli ultimi
1: poste. C'è l'ascella tatuata.
0: L'ascella non la vedo, ci sono delle rose su una spalla, c'è un inguine con un serpente. Ma tanto pubblico femminile viene da te a tatuarsi, a giudicare dal profilo?
2: Abbastanza, sì.
0: Abbastanza. Equo più o meno maschi e femmine come clienti?
2: Forse più femminile che maschile.
0: Femminile, ok. Comunque, sei bravissimo, ripetiamo il contatto, è Tattoo Suburbia.
1: Sì.
0: Così
1: perfetto.
0: Trovate Matteo,
2: l'hai detto giusto,
0: che hai lo stesso cognome del cantante dei Pinguini Tattici. Non è che tante volte siete parenti?
2: No, purtroppo.
1: È andata male. Dai, dunque, Matte, ti facciamo un grosso in bocca al lupo per il tuo lavoro e ci sentiamo presto.
2: Grazie mille anche a voi.
1: Ciao,
2: buon
1: ciao,
2: lavoro,
1: ciao.
2: Buona serata. Ciao.

0: buon Riccardo dei Pinguini è stato nominato prima.
1: Stato
0: e guarda un po' che canzone è arrivata. Pinguini Tattici Nucleari con Fabri Fibra, Goya su Radio DJ. 18 e 47 minuti. Ancora buon martedì sera da parte nostra di 006. Staremo insieme fino alle 20.
1: Fino alle 20
0: Sembrava lungo agosto, venerdì.
1: È già finito, ragazzi.
0: Pure adesso.
1: Mancano, anche se ti devo dire, questa settimana, sensazioni non solo nostre, ma anche degli ascoltatori, sta durando tanto. Cioè, mi viene da dire, è ancora martedì. Vabbè, che siamo addirittura d'arrivo, cioè fine serata, però ancora martedì.
0: È ancora martedì. Ancora che martedì. Vuol dire questo? Che finalmente finisce agosto e puoi andare in ferie. Quindi siamo in quella fase dove noi siamo stati qui ad accompagnare tutti quanti, ascoltando i rientri dalle ferie.
1: Sì, sì.
0: E mo tocca un
1: tocca
0: attimo
1: un po' a noi.
0: O ci siamo dimenticati di averle già fatte a luglio. Secondo me è la seconda. Ci siamo dimenticati. O se no, come cantavano non i Pinguini, ma quegli altri, si potrebbe fare una vita in vacanza.
1: Sì,
0: perché
1: sì.
0: Lo stato sociale. Stanno uscendo sempre più notizie di pensionati, o comunque quello è il target, che decidono di trasferirsi sulle navi da crociera. Quindi io vendo tutto quello che ho, prendo la mia pensione e la uso per pagarmi mensilmente l'affitto della cabina su una nave da crociera.
1: E quindi stanno praticamente sempre in vacanza.
0: Sempre in vacanza. Alla fine è quello.
1: Quella è la...
0: Il trend al momento è molto americano. Pensionati americani. Sarà che lì non c'è l'INPS e magari le pensioni, essendo private, possono essere anche leggermente più alte,
1: rispetto a quelle italiane,
0: alle cifre che sentiamo spesso qui in Italia o che viviamo nelle nostre famiglie. Anche perché andando a leggere un po' di prezzi, spulciando le notizie che stanno uscendo, pare che per passare la vita in vacanza sulla nave da crociera c'è da spendere tra i 2 e i 3.000 dollari al mese. Che non sono pochi.
1: Non sono pochi.
0: Una pensione difficilmente va a coprire questa cifra. Però è anche vero che se tu ti vendi tutto quello che hai, magari avevi la casa che per una vita così, hai un gruzzoletto a disposizione,
1: ti vendi la macchina pure, che tanto,
0: tanto
1: non ti serve,
0: più a niente. A quel punto
1: te ne stai in vacanza,
0: tu
1: in crociera.
0: Investendo questa cifra, quanto ti dura? 20 anni? Ti fai 20 anni in crociera.
1: Sì.
0: Non devi pensare a niente.
1: Però
0: mangi,
1: ti deve piacere, La crociera ti deve piacere.
2: Signora mia,
1: signora mia, ti deve piacere. Io ne ho fatte due e sono quelle vacanze che al terzo giorno ho detto: ma chi me la fa? Ma perché? Ma potevo andare da un'altra parte, ma perché ho fatto la crociera?
0: Dove scendiamo? Marsiglia? C'è un volo per Fiumicino da Marsiglia. Grazie, vorrei tornare a casa.
1: E però devo dire che la clientela, adesso che ricordo, era comunque
0: era adulta.
1: Molto, molto, molto adulta. Perché fanno i tornei di carte. Ci sono proprio delle attività che organizzano per loro.
0: Allora,
1: quindi...
0: io la crociera non l'ho mai fatta, ma la cosa che mi spaventa è non tornare in orario per ripartire quando la nave deve andarsene.
1: Lì ti danno proprio
0: l'orario preciso
1: da seguire, anche

0: Perché poi se non rispetti, la nave parte tranquillamente senza di te.
1: Anche quest'anno abbiamo assistito, soprattutto sui social, parlo di Instagram, TikTok, a tantissimi video di gente che rimane lì sul posto e c'è il tizio che dal punto di vista della balconata della nave inquadra la disperazione di chi è rimasto lì sul molo. Perché se parte, parte.
0: Sì, però diciamo che devi essere, cioè devi far proprio super tardi, perché comunque un margine di almeno un'ora te lo lasciano.
1: Così tanto ti aspettano.
0: Sì, sì, sì, ti dicono: guarda, devi stare massimo alle 16, devi stare sulla nave. Però la nave magari parte dopo 40 minuti, mezz'ora.
1: Però sai, se tu mi dici una roba del genere entro le 16, io già verso le 2 mi faccio trovare lì sotto al molo e butto la giornata. Quindi l'escursione non me la godrei.
0: La devi organizzare
1: bene. Chi mi pubblicizza la crociera dice sempre: no, ma tu viaggi di notte e ogni mattina sei in un posto diverso. Ma stare con l'acqua alla gola, che come dici tu alle 4 devo essere lì di corsa,
0: ti devi organizzare bene.
1: Se no, come funziona? Tu rimani a piedi, immaginiamo, mi sta piacendo questa cosa, rimani a piedi, immaginiamo una città di una tappa, non ti dico Civitavecchia perché chiamerei mamma, vienimi a prendere, sono a Civitavecchia, aiuto.
0: A Genova.
1: Ma pure Genova, Italia, un modo
0: chiami
1: si
0: mamma.
1: Trova. Sono in Algeria, si ferma la crociera in Algeria.
0: Si ferma in Tunisia.
1: Allora, su un'isola facciamo così, Tunisia. Facciamo che sono a Tunisi.
0: A Tunisi. Sì.
1: Resto lì.
0: Sì.
1: La nave riparte. Okay. Tutte le mie cose sono sulla nave.
0: Sì. Vabbè, tutte.
1: E tu, è la mia valigia. Ho un telefono e un passaporto.
0: Il portafoglio ce l'hai dietro.
1: I soldi, ok. E il telefono scarico, perché se è tutto il giorno che sto in giro avrò fatto mille foto e video, il telefono scarico. La nave parte. Momento di panico, pianto, disperazione. Poi ritorno in me.
0: Sì.
1: Qual è la prima cosa da fare in quei casi, quando la nave è ripartita? Cercare un aeroporto? C'è un servizio a disposizione?
0: Secondo me devi contattare un numero magari della nave, ci sarà un'agenzia.
2: Così ti
0: che
2: fanno
0: si...
2: un buono.
0: Sì,
2: fanno buono.
0: Sì, sì. Pronto? Esatto, per andare in farmacia.
1: Pronto, comandante? Sono rimasto
0: a piedi.
1: Secondo
0: me devi chiamare la compagnia.
1: E poi
0: certo.
1: Rimani lì, non è niente.
0: Ti metteranno in contatto per poi rientrare, magari raggiungere la nave alla prossima destinazione. Non lo so, poi magari 347-342-5220 c'è qualcuno,
1: troviamo
0: che,
1: qualcuno
0: che è rimasto a piedi.
1: Anche
0: magari.
1: Perché il mio obiettivo non è tornare a casa, ma tornare alla nave per recuperare le mie cose che sono a bordo. Quindi se la prossima tappa è Cagliari, quelle io non posso tornare a Roma. Io devo pensare che la nave sta andando a Cagliari con le mie mutande a bordo. Capito? Devo andare a recuperare.
0: Allora, qui ci stanno arrivando
1: cose.
0: Tanti messaggi. Ad esempio tipo Paola dice: ciao ragazzi, io lavoro in crociere e le escursioni pagate con la nave hanno la garanzia che si aspetti che tu ti rientrano, sì.
1: Se fai quella quindi ufficiale,
0: esatto,
1: della
0: escursioni.
1: Compagnia.
0: Se io invece vado per conto mio a visitare, che ne so, Palermo, ok?
1: Sì, vado a piedi per Palermo.
0: Vado a Palermo e poi arrivo tardi, la nave parte senza di me.
1: Non mi aspetta, perché non ho fatto quella ufficiale.
0: Esattamente.

0: Milkshake Kelis su Radio DJ, 18 e 55 minuti. Tanti messaggi che arrivano al 347 342 5220, talmente tanti che secondo me dopo le news, dopo la pausa, li recuperiamo tutti.
1: Prima c'è da recuperare però un audio.
0: No, perché stiamo parlando di questa cosa, no? Rimanere a piedi giù al molo e la nave da crociera riparte.
1: Sì.
0: C'è un video bellissimo, bellissimo per noi che lo guardiamo, poveraccio lui che ci è capitato, registrato al porto di Bari nell'agosto di qualche anno fa, ma che ciclicamente in questo periodo
1: torna virale.
0: L'uomo che dal molo prova a chiamare in tutti i modi
1: il capitano
0: della nave per dire: per favore, mi aspetti, mi faccia salire.
2: Capitano!
3: Sto facendo...
0: Se volete potete. Capitano, se volete potete.
1: Però è stato comunque educato,
0: È stato educato. Mi sa che quell'uomo è ancora lì a Bari a chiedere.
1: ancora lì.
0: Capitano, se volete potete.
4: In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ. C'è 006.
5: Radio DJ.
6: One Nation, One Station.
7: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
8: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 24 agosto al 6 settembre, un litro di latte parzialmente scremato UHT Pascoli Italiani a 69 centesimi.
13: La spesa intelligente!
14: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.
15: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
17: 203, mio!
16: O ritrovarti
17: più uno
16: senza attaccanti,
17: più uno
16: per un rilancio in difesa andato male,
17: più uno.
16: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
17: Più uno.
18: Yeah, uno c'è!
19: Facciamo amicizia!
18: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.
0: Pochi secondi alle 19.
8: DJ!
2: E di nuovo momento delle notizie. Mosca respinge il piano di pace proposto da Volodymyr Zelensky, che prevedeva di creare una zona economica libera nel Donbass amministrata da una parte terza come area cuscinetto. Intanto in queste ore il direttore della CIA, John Ratcliffe, sarebbe arrivato a Mosca a bordo di un aereo militare per incontrare alcuni funzionari russi. Lo affermano diversi media che citano fonti ufficiali. Dopo l'annuncio delle nuove sanzioni economiche contro l'Iran e tutti i paesi che lo sostengono, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto sapere che le mine sono state rimosse dallo stretto di Hormuz e che qualsiasi nave o imbarcazione ne collochi di nuove sarà immediatamente e sistematicamente distrutta. Teheran promette ritorsioni contro tutti quei paesi che aderiranno alle nuove sanzioni americane. E poco fa il Canada ha annunciato la risposta ai dazi di Trump. A partire dall'8 settembre infatti saranno imposte tariffe dal 15 al 50% su oltre 700 prodotti americani e hanno un valore di circa 20 miliardi di dollari, una cifra paragonabile ai dazi decisi dal presidente statunitense su vino, cemento, mazze da oche e altri beni canadesi. Ora in Italia è stato convocato per domani attorno alle 18 un consiglio dei ministri sul caro carburanti. Si va verso la proroga dello sconto sul gasolio di 17 centesimi, ma l'obiettivo principale resta quello di predisporre una misura rivolta alle fasce di reddito più bisognose del sostegno dello Stato, rendendo così l'intervento più efficace e selettivo. Sarà eseguita domani presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta per difterite. I genitori, che avevano deciso di non vaccinare la figlia e sono indagati per omicidio colposo, hanno denunciato i medici dei 3 ospedali che si sono occupati della piccola. Proporrò di rendere obbligatorio lo studio dell'italiano per i genitori i cui figli non vanno bene a scuola. Non si può perdere a casa quello che si impara a scuola. Il fatto che un genitore conosca la nostra lingua e interagisca con i docenti è fondamentale, a dirlo il ministro dell'istruzione Valditara al convegno Il coraggio di educare al meeting di Rimini. Lo sport, quarta vittoria consecutiva per le azzurre agli europei di pallavolo a Göteborg. L'Italia guidata da Julio Velasco ha battuto anche la Slovacchia per 3-0, 25-19, 25-18, 25-20 parziali, confermando così il percorso netto ottenuto finora e il primo posto nella pool D.
3: Radio DJ, informazione gratuita.
2: E tutto, altre notizie tra un'ora.
5: Radio DJ
6: One Nation, One Station.
20: Da 1 euro lo smartphone Motorola Moto G57 5G 256 giga con fotocamera Sony Lithia da 50 megapixel a 199 euro con 1 euro club fino al 6 settembre. 1 euro batte forte sempre.
21: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
22: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
23: Perché se non Deghi, non ci credi.
24: Ciao Umberto e Damiano.
25: Voi siete matti.
26: Attenzione, attenzione, questo non è un programma, è un colpo di calore.

0: Shakira con Dai Dai, la canzone dei mondiali. Dai Dai, non è che possiamo far finta di niente, è quella, è la waka waka di quest'estate.
1: Waka waka, sì, tra l'altro citando il calcio, in questo momento stanno giocando le qualificazioni della Champions League.
0: Ah,
1: signori,
0: che bello, ma con quelle squadre con i nomi il Sabu Abu Abu,
1: sì,
0: gioca.
1: Esatto, che contro squadre? Il Beersheba.
0: Dai,
1: che sta vincendo 1-0.
0: Ma dai, se tu mi dici che non ci credo, ma se tu mi dici che sono partite per
1: qualificazione.
0: Ah, ma è il ritorno dell'altro giorno.
1: Sì, sì, il ritorno della scorsa settimana.
0: La squadra di Baku che ha lo stadio da 300 posti.
1: Esatto, esatto.
0: Questa roba qua io non la capisco.
1: Perché?
0: Se è la Conference League.
1: Ma sono qualificazioni.
0: Ma è ok, ma per andare nella Champions League.
1: Sono squadre
0: se tu
1: di...
0: mi dici che questa è la terza Coppa Europea, la Conference League, e se la gioca lo Shaba Baku e il Beersheba, io ti dico ok. Ci
1: ho capito,
0: sta.
1: Non è che ci possono
0: sono le settime delle classifiche.
1: C'è il Real Madrid e il Manchester City.
0: In realtà la Champions dovrebbe essere un po' più elitaria. Sì, è bello il romanzo calcistico aprirlo a tutti, come i mondiali. Manca l'Italia, ma c'è il Curaçao. Ma non riapriamo sta ferita.
1: No, no, infatti.
0: Non la riapriamo.
1: Lasciamo stare.
0: Però la polemica quella è: non puoi avere un continente come quello europeo dove ci stanno decine di squadre che meritano di fare i mondiali.
1: Lo so.
0: E tante altre che soltanto perché intorno a sé non c'è nessuno di forte.
1: Anzi, che hanno anche cambiato le regole della. Della Champions, della... però la colpa è di Lele che ha messo questa canzone di Shakira e ci ha fatto parlare di calcio.
0: Ha buttato un minuto e mezzo.
2: Questa avevo.
1: Hai ragione.
3: Poi sono mancato proprio ieri che c'è stata la prima giornata.
1: Sì,
0: mo abbiamo buttato un minuto e mezzo.
1: Niente.
0: Mannaggia la miseria. Oh, a proposito, avevamo avuto prima al telefono Gloriana, Carlo e Roberta che hanno giocato all'Otamatone ed eravamo rimasti di farci sapere.
1: Erano in viaggio di rientro, esatto.
0: Esatto, siccome tornavano dalle ferie, quando sarebbero arrivati? Perché stavamo in pensiero. Sono arrivati già.
4: E vabbè, noi siamo arrivati a Napoli. Grazie. Non ci credo ancora di aver vinto la DJ Box.
1: Hai vinto.
4: Abbiamo provato tutta l'estate, quest'estate, a provare, a riprovare, ad indovinare il tamatone.
0: Tamagotchi. Perché Gloriana, essendo di Napoli, può sembrare tamatone. Quindi o apostrofo tamatone. Invece no, è Otamatone, sarebbe Otamatone.
1: Avete vinto, tutto amici, avete...
0: Bravi. E ben rientro a casa, bentornati. Detto questo, ci eravamo lasciati poco prima delle news con la storia delle crociere.
1: Sì.
0: Quella storia di rimanere a piedi al molo dopo l'escursione, la nave riparte e tu resti lì dove sei. E ci eravamo lasciati proprio con l'audio di questo signore al porto di Bari.
5: Capitano!
0: Signor capitano, per favore.
5: Facciamo.
0: Se volete potete.
5: Se volete potete.
0: Bene, a quanto pare abbiamo al 347-342-5220 la risposta del capitano.
1: La risposta, è arrivata la
0: Quindi
1: risposta.
0: C'è una risposta.
1: C'è un capitano, c'è, certo.
0: Sentiamola allora.
6: A Bari, al porto, il capitano della nave, anche lui gli risponde: se volevi, potevi arrivare anche tu in orario.
1: È vero, in effetti, non a tutti i posti.
0: Se volevi, potevi. Non hai voluto,
1: esatto.
0: Ora non puoi. Questa potrebbe essere la risposta. Oh, ma a quanto pare abbiamo diverse storie di povere persone a cui è successo.
1: Sì, che magari dicono a loro, anche gente che è abituata a fare crociere.
0: Allora, esperti di crociere, arrivano in nostro soccorso. Che succede quando rimani a piedi in una meta qualunque, in un porto qualunque delle tappe della tua nave? Sentiamo.
7: Ciao ragazzi,
1: ciao.
7: Io sono una crocierista e sono anche una content creator e blogger. Mi occupo proprio di crociere, soprattutto con bambini. Per perdere la nave ti devi veramente impegnare, perché comunque è esposto dappertutto l'orario di rientro, ti dicono di fare attenzione. E se fai tardi comunque con l'escursione organizzata, la nave ti aspetta. È chiaro che se scendi in autonomia, la nave poi parte. Però insomma, organizzandosi un pochino, non si fa tardi e comunque si riesce a vedere tanto, anche se lo scalo è breve, con una buona organizzazione.
0: Comunque ce la fai.
7: Ciao Elisa dalla provincia di Varese.
1: Ciao
0: Elisa, è quell'asterisco che ci preoccupa, che comunque se scendi in autonomia
1: ti devi organizzare. Se fai
0: da solo stai giù al molo.
1: Esatto, fai la fine di se volete potete.
8: Buonasera, io sono stata dimenticata in un ristorante al Cairo.
0: Ah,

0: dal momento che viaggiavo da sola ed eravamo da Sharm al Cairo in pullman, nessuno sul posto poteva dire manca lei.
1: Certo, è da sola.
0: Niente, io ho aspettato fuori dal ristorante, ho detto si accorgeranno quando contano che ne manca una.
1: Hanno la lista
0: E infatti
1: passeggeri.
0: sono aspettato 10 minuti, sono tornato indietro a riprendermi.
1: Ah,
0: Ciao.
1: meno male, vedi? Lieto fine,
0: Lieto
1: figlio. Oh,
0: fine,
1: vedi, vedi.
0: si è risolta in 10 minuti.
1: C'hanno la lista.
0: È durato più questo vocale
1: Sì.
0: l'attesa al ristorante. Ma
1: Esatto.
0: aveva messo un'ansia. Vuoi vedere, è rimasta lì in Egitto da
1: A
0: sola.
1: mangiare il sorbetto era
0: Da
1: rimasta. Gli
0: sola.
1: altri sono andati via, lei c'era da consumare il
0: Non il
1: sorbetto.
0: carcadè, fanno un ottimo sorbetto in Egitto.

0: Shop Boys con Go West dal 93 su Radio DJ. Go West, che è più o meno le navi da crociera. Se parti dalla costa tirrenica vanno verso
1: west, verso ovest.
0: Fanno la classica tappa, no? Marsiglia, sì. Barcellona, Cagliari,
1: Palma de Mallorca.
0: Palma de Mallorca, però prima di Cagliari,
1: sì,
0: perché sennò perdi troppo carburante.
1: Forza, sennò torni indietro. Che fai?
0: Sicilia, fai Palermo, sì. Napoli.
1: La crociera del, molti la chiamano la crociera del Mediterraneo.
0: Sì, quella è
1: quella.
0: Ce ne sono tantissimi che l'hanno fatta e ne stiamo scoprendo al 347-342-5220. Soprattutto, siccome la nostra paura iniziale, che è partita da alcune notizie, ma anche da quel video che gira ogni anno, che è quella di rimanere a terra, la nave parte e non t'ha aspettato, oppure t'ha aspettato ma non abbastanza,
1: esatto,
0: non hai fatto in tempo. Questa paura pare essersi verificata proprio a Paola. Ciao Paola, benvenuta su DJ.
2: Ciao
1: Paola, ciao.
2: Bello sentirvi.
0: Ciao, piacere nostro. Allora, questa storia della nave da crociera in realtà riguarda te e tua figlia, giusto?
2: Esatto, riguarda più mia figlia, perché ha avuto la brillante idea di scendere con me ad Ibiza.
1: Sì.
2: Perché abbiamo fatto la classica crociera del Mediterraneo.
0: Sì.
2: E sparirmi nel momento della salita sulla nave.
0: Non si trova più, non c'era più accanto a te.
2: Non c'era più modo di trovarla. Ma essendo una quasi diciottenne, ho iniziato a avere brividi per la schiena, pensando: questa stasera voleva andare a ballare e riuscirà ad andare a ballare.
0: Però aspetta, per riuscire ad andare a ballare, la nave riparte, vuol dire rimanere poi a Ibiza.
2: Sì, dopo si è fatta una settimana da sola a Ibiza.
0: Ma come? Come è possibile?
1: La ribellione, vado all'Ushuaia a ballare.
0: Ma ce l'aveva
2: La sua idea era quella,
0: Ma avevate discusso, cioè tu...
2: Era tutto il pomeriggio che si discuteva, perché secondo lei io dovevo chiedere se non potevamo partire la mattina dopo. Cioè io vado al capitano della nave, scusi,
1: potete rimanere una notte qui al porto,
0: siccome,
1: di Ibiza,
0: siccome mia figlia 17enne vuole andare a ballare, che possiamo partire domattina?
2: Lei non aveva ragione di vivere se non doveva andare a ballare a Ibiza.
0: E quindi è rimasta là.
1: Ma tu quando l'hai scoperto?
2: Dopo un attimo di panico ho guardato il cellulare, ho scritto: mamma, ricorda che ti voglio bene, con tante faccine che ridevano. Lì mi è salita la carogna e sono andata a parlare con il capitano della nave, dicendogli: oh, abbandoniamola.
0: Ma proprio così? Sono la madre, io comando ancora su di lei perché è minorenne.
1: Lasciami.
0: Rimane qua e ce ne andiamo.
2: Su di lei, mi è stato: se non puoi combatterli, usciti a loro.
0: Brava.
1: Ma
0: brava.
1: Con chi è rimasta? Da sola? Cioè, conosceva qualcuno?
2: È rimasta
1: qualcuno?
2: Da sola.
0: Incredibile.
2: Gli abbiamo prenotato noi tramite le ragazze che lavorano sulle navi, non sono fantastiche, di più. Abbiamo trovato l'alloggio.
0: Ah, quindi tu da remoto le hai organizzato poi tutta la settimana Ibiza, quindi le hai trovato da dormire,
2: sì,
0: qualche soldo per sopravvivere una settimana.
2: Ma io pure cogliona poi, perché? Cioè, ragazzi, gli ho fatto fare la settimana.
0: Non è che dici: sai, domani mattina sali sul primo volo low cost delle 6 del mattino e te ne torni a casa. No, si è fatta una settimana.
2: Esatto, e l'altra figlia che era invece salita con me per paura,
0: si è mangiata le mani,
2: coraggiosa, aveva solo 15 anni, proprio così coraggiosa, l'ha raggiunta il giorno dopo, un giorno e mezzo dopo praticamente, la notte di navigazione più un altro giorno di navigazione, siamo arrivati a Valencia.
0: E da Valencia ha preso l'aereo per andare a Ibiza dalla sorella?
2: Sì.
0: Incredibile, bellissima storia. Ma tu in tutto questo,
2: oddio, da
0: lì per lì,
2: non è così bellissima.
0: No, certo, per la storia io la sto ascoltando adesso da fuori,
1: per
0: stupenda.
1: Aver scelto la crociera con le figlie, cioè,
2: doveva essere la crociera che
1: della vita,
3: un successone.
0: Proprio questa è la mia domanda. Finita questa esperienza, tu sei tornata a casa, sei scesa dalla nave, loro hanno preso il loro aereo, sono tornate a casa. Il rientro com'è stato? C'è stato il gelo? Vi siete unite più di prima?
2: No, mi stanno. Penso che da 2 anni che le vedo saltuariamente, perché poi la prima è diventata maggiorenne, vanno a fare le vacanze da sole.
0: Si sono rotti i rapporti. Ah, quindi è recente, cioè è successo 2 anni fa, è una cosa di...
2: Sì, nel 2020, a luglio 2024.
0: Ma non vivono più con te a casa, quindi?
2: No, vivono con me, no, sono due sanguisughe, basta.
0: Cioè, allora, io capisco una cosa, poi ne capisco un'altra.
1: Sì,
0: quindi
1: infatti.
0: Loro sono tornate a casa, quindi vivono con
2: certo,
0: te, ma
2: con
0: non
2: me.
0: Vi parlate più come prima, è di sfuggita, solo quando hanno finito i soldi.
2: Esatto.
1: Ah, ho capito. Comunque guarda Paola, nel mentre ci stanno arrivando tantissimi messaggi di gente che chiede se gli puoi pagare la vacanza al mare.
0: Se puoi fare da mamma a molti dei nostri ascoltatori.
2: Ma quanti dei loro amici vogliono essere adottati?
0: Ci credo, ne hai altri due che si prenotano.
1: Sì,
0: qua,
1: noi abbiamo la precedenza, perché ti abbiamo chiamata, ok?
2: Ma guarda, anche senza lottarvi potete venire da me quando volete.
1: Va bene, volentieri. Non ce lo dire due volte, perché da settembre, durante la settimana, siamo più liberi. Facciamo una capatina lì da te.
2: Sarà grazie. Un po' difficile Bergamo-Roma, però
1: vabbè, ci si organizza.
0: C'è il treno. Ti vogliamo bene, Paola. Un abbraccio,
1: ciao,
0: a presto.
1: Ciao Paola.
2: Grazie.
1: Saluta
2: mille,
1: le piccole, ciao.

0: primogenito, scusa capitano, se sono rimasto a piedi nel porto di Bari, per citare l'amico dal quale tutto è iniziato.
1: Oppure potrebbe essere data l'ultima telefonata, scusa mamma, rimasta ad Ibiza.
0: Perché Paola ci ha raccontato una grande storia di questa crociera con le figlie, una 17enne, una 15enne, pochi anni fa, durante la tappa di Ibiza, la 17enne decide di non risalire a bordo perché
1: WhatsApp.
0: Mamma, voglio restare qui, io non risalgo a bordo. Lei va dal capitano e dice va bene, lasciamola Ibiza, non vuole salire, va bene così. La figlia più piccola dice mamma, a sto punto pure io volevo rimanere con mia sorella lì. Allora a Valencia, che era la fermata successiva della nave, le paga un aereo per raggiungere la sorella.
1: Esatto.
0: Quindi Paola si finisce la crociera da sola e le due figlie si ritrovano con una settimana pagata di Ibiza. Al rientro da questa grande vacanza, se così la vogliamo definire, adesso il rapporto tra Paola e le figlie è un po' freddo, si è freddato, vivono ancora nella stessa casa, ma non è più come prima.
1: No, c'è quest'aria un po' di libertà quando uno diventa maggiorenne, no?
0: Però Paola ci fa sapere che comunque continua a coprire tutte le spese delle figlie. 347-342-5220.
2: Comunque se Paola vuole adottarmi,
1: ci sono presente,
2: mandoci i documenti.
0: Mettiti in fila, la lista è lunga. Una fila lunghissima, da Bergamo fino a Roma, stai lì, aspetta.
3: Bella storia. Ma questa qua va segnalata, ragazzi.
1: No.
3: Lascia la figlia neanche 18enne la settimana da sola Ibiza. E poi non contenta, manda anche la figlia 15enne.
0: Certo.
3: E poi gli portano via i bambini alla famiglia del bosco.
0: Ma che c'entra la famiglia nel bosco? Ma che due coglioni la famiglia nel bosco? Ma che c'entra adesso? Ma qui la situazione è completamente diversa. Sentiamone un altro.
4: Comunque non ci sono più i figli di una volta perché non ci sono più i genitori.
0: Signora mia.
4: Quindi
1: signora
4: pagate
1: mia.
4: Genitori, pagate questi figli viziati
0: con questo tono. Signora mia, non ci sono più i genitori
1: Di
0: una volta.
1: Non ci sono più le vacanze di una volta.
0: Si parte tutti insieme, torno da solo perché mamma, io resto qui.
1: Andavo sempre quelle vacanze
0: dove è talmente bello il posto. Io non voglio tornare.
1: Voglio rimanere
0: in Mal d'Africa. Io resto qui.

0: Lewis con Strangers su Radio DJ, 19:27 minuti. Non è una storia così strana quella che abbiamo sentito da Paola, perché succede robe simili. Sentite quest'altra storia.
1: Io avevo organizzato per mia figlia, 16enne, in un bellissimo campeggio, villaggio turistico in Abruzzo, e con l'animazione, i giochi
0: lei,
1: e tutto, 2 settimane. La prima settimana conosce anche gente, eccetera. A un certo punto finisce la prima settimana e fa: mamma, io domani me ne voglio tornare a casa, a Milano.
2: Ma mi sono stancata.
1: E come te? E io ho fatto il biglietto per lei e lei è tornata a casa a Milano. Io sono rimasta una settimana da sola nel villaggio turistico e ho fatto la vita da mamma single, anzi senza neanche figlia. Sono rimasta in Abruzzo. Ciao Maddalena da Milano.
0: Ciao,
3: hai fatto benissimo.
0: Quindi la vacanza ha preso un'altra piega per entrambe. Magari anche più divertente rispetto a quello che stava succedendo.
3: Stiamo capendo che comunque l'età alla fine è quella, cioè quando hanno 15-16 anni tendono a scappare. Mo io chiedo, ma solo io ero quello che fino a 26 anni si faceva la vacanza con i genitori?
0: Signora
3: perché era
0: mia.
3: Gratis?
0: Signora mia, non
3: perché
0: ci sono...
3: era gratis?
0: Ma se è gratis fare anche di testa mia al giorno, io rimasto io a Ibiza, ma voglia chiamare l'ufficio della Farnesina, pronto ministro, sono fermo a Ibiza, mandi un aereo di Stato che mio padre non ne vuole sapere, mica sarebbero arrivati i soldi. Però ogni famiglia ha la sua storia
3: certo,
0: e quindi ognuno fa quello che può. In questo caso di Maddalena, che si è fatta la vacanza da mamma singola, anzi senza neanche la mamma, magari ha preso un risvolto molto più divertente. La figlia pure si è divertita con i suoi amici
3: a Milano,
0: e ognuno ha fatto la vacanza che preferiva.
3: Avete fatto bene.
0: Adesso tutti, non posso dire amici come prima, mamma e figlia,
3: mamma e figlia
0: come prima. Torniamo subito.
4: In mezzo al caldo estivo, mentre fai l'aperitivo, metti su DJ, c'è 006,
5: Radio DJ
6: One Nation One Station.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, yogurt intero alla frutta Land, 8 per 125 grammi, a 1,79 euro.

0: My Movies presenta.
1: Scusa, ho bisogno di parlarti.
2: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
1: Sono cambiate tante cose dal liceo.
0: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
1: Mi serve un lavoro.
3: Hai già lavorato in cucina?
1: Certo. Scusate.
0: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
1: Sa che posso anche cucinare? Ha detto che è un cuoco, chef! Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
0: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 26

0: Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Back to School Comet, la convenienza fa scuola. Fino al 9 settembre smartphone Motorola Moto G57 256 giga con auricolari inclusi a soli 199 euro con Comet Mia. Condizioni in negozio e su comet.it.

0: su DJ,
1: solo il martedì
0: su DJ.
2: Grazie, grazie all'amico che ci ha fatto questa sigletta di rientro.
1: Meno male che ci siete voi a mandarci jingle, che se aspettiamo Lele.
2: Uffa, ma che c'entra Lele? Non è compito suo.
1: Fammi fare due sfottò, sono gli ultimi tre giorni che lavoriamo insieme, poi non ci vedremo mai più.
2: Ma non è vero,
3: io ho voluto bene.
2: Ma senti, sei nell'altra
1: ma orari
2: stanza,
1: diversi, giorni diversi, non ci vedremo più io e Lele, quindi abbiamo condiviso gli ultimi due anni insieme, mancano tre puntate.
2: Hai ragione.
1: Qualche sfottò giochiamo.
2: Ci può stare. Neanche gli puoi scrivere su Instagram o su WhatsApp un bel messaggio, perché tanto ti risponde col pollice.
3: Come, siamo amici.
2: Ma non ti rispondi, mi rispondi col pollice ogni volta,
1: no,
2: non c'è dialogo, non c'è.
3: Vabbè,
2: dialogo.
3: Ho una certa età, ragazzi.
1: Certo, è un padre anche lui, i papà rispondono coi pollici, si sa che su Facebook e su WhatsApp è così. C'è una cosa più fastidiosa del pollice, secondo me, su WhatsApp.
3: Dimmelo che lo faccio subito. Subito.
1: Sto per dire una cosa che già fai e ho scoperto grazie a te che è più fastidiosa del pollice. Vuoi sapere qual è? Non il dito medio, ma la reazione al messaggio con il pollice. Neanche la fatica di mandarmi il messaggio col pollice. Tieni premuto sul mio messaggio e metti il pollice, che la notifica mi arriva subito. Non mi arriva il
3: messaggio.
1: Perché
3: io uso queste nuove tecnologie.
1: Mai con i pollici. Uno scrive le cose. Guarda, c'è chiamato Linus, è finito il programma, è pollice.
2: Pollice.
1: Già, ti rendi.
4: Comunque c'è un'altra fastidiosa.

0: Sì, sì, ma che invece usate voi. Allora,
1: voi chi?
0: Tu, Umberto,
1: che vorresti dire?
0: E anche tu, Damiano.
1: Ah,
0: credo.
1: Voi due, no? Voi due. Giovani.
0: E quindi vale. Anche voi giovani, immagino. Che il braccino, quello col muscolo che fa, dai, forza.
2: È il lavoro di squadra.
0: Fastidiosissimo.
1: Forza,
0: brutto,
1: forza. Quello, se arriva il messaggio, ciao ragazzi, sto meglio, oggi torno in radio.
0: Via, braccino.
2: Beh, braccino vuol dire
1: pollice
2: forza.
1: E lele, non mi interessa.
3: Ma dove le fate queste cose?
1: Sui gruppi nostri, quelli dove tu non ci sei.
3: Ah, ok.
1: Abbiamo i gruppi WhatsApp, come diciamo sempre, siamo quattro persone, sì. Quattro gruppi, in ognuno manca uno,
2: manca
1: di noi.
2: Manca una persona, quindi avete pure un gruppo dove non ci sono io.
1: E ce ne sarà uno, io, Gianni e Lele. E parliamo di te, però non
3: parliamo,
1: lo siamo
3: male della Lazio.
2: E vabbè, tanto.
1: E no, a quel punto lo devi buttare dentro che non vede
2: sono
1: l'ora.
2: Il primo io.
1: Ieri ha vinto 1-0 col Bologna, avesse fatto un sorriso, mi frega niente.
0: Avesse offerto da bere.
1: Cioè, siamo qui, quant'è che parliamo di Lazio, calciomercato? 3 mesi, tutto
2: vabbè,
1: il mercato
2: abbiamo
1: estivo.
2: Parlato di calcio come parliamo di tutte le squadre.
1: Ogni volta, anche nel fuori onda, quando si parlava di mondiali, ma chi se ne frega, io c'ho la Lazio da pensare, lo titolo, la Lazio. Mo hai vinto 1-0 col gol di Frattesi.
2: Ah, vabbè, ma è testa alla prossima,
1: testa alla prossima.
2: Ma è la prima partita, ma non è che abbiamo
1: ma un
2: vinto.
1: Sorriso, ma gol.
2: Ma non sono quel tipo di tifoso.
0: Sono dei piagnoni.
2: Ma
0: sono
2: no.
1: Se
2: ma...
1: piange, questo, basta che piange. 347-342-5220 è il nostro numero. Ci siamo lasciati con tantissimi messaggi che riguardavano la storia che ci ha raccontato la nostra amica Paola di questa crociera con le figlie che hanno deciso basta mamma, noi restiamo a Ibiza, non continuiamo la crociera.
2: No, vogliamo
1: e
2: rimanere.
1: Così è stato, e lì sono rimaste. Molti fanno un parallelismo con la storia che arriva dal Giappone. Monte Fuji, quindi poco fuori Tokyo, storico, no? Monte vulcano, iconico del Giappone, vanno a fare le escursioni perché è molto alto. E c'è questa notizia che ci ripresentano del bambino che dice papà non ce la faccio a salire fino in cima, sono
2: non
1: stanco,
2: voglia.
1: Ho 7 anni, siamo a 2000 metri, non ce la faccio più. E il papà che invece ligio aveva promesso che sarebbe salito in cima, lo lascia lì con uno snack, tieni, mangia di questa merendina, prende l'altro figlio per mano e sale in cima, lasciandolo lì dove
2: lasciando dov'era. Lì il bambino.
1: Poi al ritorno
2: l'ha
1: ti
2: ripreso,
1: riprendo e torni via. Però arrivano prima soccorsi e polizia a recuperare il
2: bambino
1: prima del papà.
2: Beh,
1: perciò
2: perché ci vuole coraggio a lasciare.
0: Lo recuperano
2: storia.
0: Sotto la pioggia. Era lì, poveretto.
1: Siamo su una montagna a 2000 metri.
2: Poverino.
1: Poverino, piove. Però vedi, non è così raro da sentire.
2: Vabbè,
1: stiamo facendo una cosa. Vuoi essere autonomo?
2: Sì.
1: Poi i giapponesi, no? Si sa che
2: certo.
1: Già da piccolissimi
2: già
1: li abituano a essere autonomi. E rimani qua.
2: Sì.
1: Rimani qua sulla panchina. Quando
2: ci vuole coraggio e soprattutto non devi essere un genitore apprensivo per fare una roba del
1: coraggio.
2: Genere.
1: Sai che secondo me questa è l'evoluzione della promessa mai mantenuta da tutti i genitori. Ah, fai così? Allora io vado via. Ciao,
2: e
1: rimani
2: poi,
1: lì,
2: poi torni.
1: Ciao,
2: poi torni.
1: Non se ne va mai. È per
2: no.
1: Poi piange,
2: io
1: si sdraia per terra.
2: Da lontano ti guardo.
1: Lui, che è giapponese, invece le cose le mantiene. Ah, fai così, rimani lì. Ciao.
2: Ciao.
1: Basta, detto
2: capito,
1: volta,
2: però
1: se andato,
2: si dice sempre bastone e carota. Qui è solo bastone.
1: No, la carota gliel'ha lasciata lo snack.
2: Lo snack.
1: Lasciato lo snack.
2: Poverino. Meno male che è finita bene.
1: Finita bene. Stanno bene. Però effettivamente molti ci ricordavano di questa notizia di questi giorni che potrebbe essere un parallelismo con quello che abbiamo sentito. Ti lascio qui,
2: Guarda, ti lascio qua.
1: Stai facendo davanti a tutte queste scene. Rimani qui,

0: Oh, si chiama Unbreak My Heart, la canzone del 96. Se break my heart vuol dire rompi il mio cuore, Unbreak come lo possiamo tradurre in italiano? Aggiusta, Unbreak. Beh,
1: ripara, ripara.
0: Non c'è una traduzione letterale di non rompere, forse. Ma non rompere tu con ste storie, no, qualcuno infatti, mi potrebbe dire, ma chi se ne frega. 347-342-5220, Lele ferma tutto, ferma la regia, stop a tutto perché ci ha scritto Mario e ha detto questa la dovete per forza sentire.
1: E
0: l'abbiamo
1: allora
0: chiamato
1: Mario.
0: Ciao Mario, benvenuto su DJ.
2: Ma buonasera a voi ragazzi, guarda, mi state facendo fare una cosa che non ho mai fatto nella mia vita, perché aspettare di morire.
0: Che cosa stai facendo la prima volta? Parlare con una radio?
2: Sì, assolutamente sì, non me lo sarei mai aspettata questa cosa, davvero.
0: Bello, che bello, ma era il primo messaggio che mandavi in vita tua a una radio?
2: No, ogni tanto mi capita, però lo trasmettono, appunto, e finisce lì.
1: Invece proprio la telefonata.
0: Beh, perché quello che tu ci hai mandato nel messaggio in realtà era un po' sprecato, ridotto in un piccolo vocale di pochi secondi. Allora abbiamo detto chiamiamolo, raccontaci bene questa storia. Che
2: ma
0: è successo?
2: Stai trasmettendo in diretta adesso?
1: No, non siamo in diretta.
0: Tra noi.
1: No, poi, stiamo parlando tra di noi. Mario.
0: Poi se la storia, diciamo, passa il filtro della redazione, ti passiamo ai conduttori in diretta.
2: Accidenti al quarto, ragazzi.
0: Deve essere interessante, caro Mario, la storia. Ma dici un po', siamo tutti curiosi, che ti è successo quando eri piccolo?
2: Niente, non è successo niente. Mia mamma si è ammalata e quindi io sono stato trasferito dalla residenza ai piani Resinelli, al rifugio Lippi.
0: Mario, non ce l'hai detta così nel messaggio. Mario, era diverso.
1: Il messaggio era diverso, Mario. Tu ci hai detto mi hanno abbandonato per 3 mesi in un rifugio.
2: No, mi hanno abbandonato, non l'ho detto assolutamente, ragazzi.
0: Eh no, e noi qua nel vocale c'è scritto abbandonato.
2: Prova a farmelo sentire, scusa.
3: Ragazzi, questa la dovete trasmettere immediatamente, per favore. Allora, io ho 5 anni, sono stato lasciato.
0: E che differenza c'è tra lasciato e abbandonato?
2: C'è una bella differenza tra lasciato e abbandonato. Ti prendo, ti porto lì, ti lascio, ti abbandono. C'era comunque tutto il personale del rifugio.
1: Ha ragione.

0: quindi vabbè, diciamo tu sei rimasto al di là di ci dispiace per tua mamma, che
1: io non l'ho vissuto come un abbandono, no? Certo.
2: Però Mario, ti posso dire una cosa, secondo me se mo che vai in onda dai conduttori non dici abbandonato, mi sa che quelli non ti passano in onda, la vogliamo fare con l'abbandono che ha più presa sul pubblico?
1: No,
2: e allora mi sa che in onda non possiamo mandarla la telefonica,
1: non è un problema, abbiamo parlato con voi,
0: ci ha fatto piacere, comunque
1: è stata comunque bello, un'emozione,
0: però ragazzi. Senti, guarda, che fai di bello adesso Mario, che stai facendo?
1: Io niente, sono in questo momento sono sul balcone a guardare il panorama del Resegone che ho di fronte a me.
0: Ah, bello,
2: bello.
1: Che è una montagna molto famosa di Lecco, dove ci sono, sì, c'è la funivia che sale ai piani d'Erna, c'è tutto il monte Resegone. Alla mia sinistra ho la Grigna, che è una montagna di 2000 metri d'altezza.
2: Sì, che bella vista da questo
1: balcone.
2: Alla
1: mia destra non la conosco perché è fuori zona. Queste sono montagne in cui mi sono allenato quando ero giovane, perché facevo free climbing e alpinismo.
2: Bellissimo. Ma guarda, per concludere la storia che ci avevi accennato prima, tu avevi 5 anni, eri salito in montagna a questo rifugio. Poi
1: No,
2: stupido io che vado avanti con le storie. Dimmi Mario, dimmi.
1: Allora, mia madre si è ammalata.
2: Ok.
1: E io per necessità familiari sono stato lasciato in residenza per 3 mesi.
0: Per 3 mesi.
1: Al rifugio.
2: Però Mario, qua ti faccio la domanda: quando sei stato lasciato al rifugio, sei stato quindi mandato al rifugio o eri già...
1: No, ci hanno accompagnato.
2: Ah, e dopo che ti hanno portato ti hanno lasciato lì al rifugio.
1: E come facevo andarci?
2: Quello non capivo, perciò te lo sto chiedendo. Quindi ok, sei stato lì quanto? 3 mesi a questo rifugio?
1: Sì.
2: Ok. E poi dopo 3 mesi sei tornato a casa.
1: E sono andato a scuola.
2: Ah, ok,
0: ho capito.
2: E grazie allora per questo.
3: Però la cosa bella che ha detto, che non è che l'ha vissuto come un abbandono, è stato benissimo.
0: È stato bene.
2: Molto bello.
1: Un uomo a 5 anni praticamente.
0: Sì, 5 anni lì da solo.
1: Ma
0: te
1: lo ammetto, perché ti siedi a tavola, fai colazione, ti siedi a pranzo, fai il pranzo, ti siedi a cena.
2: E questa esperienza secondo te ha avuto a che fare?
1: Ti stiri.
2: Scusa. Dicevo, questa esperienza poi ha avuto a che fare con la tua dedizione del free climbing,
1: quello non climbing. C'entra niente, perché quella è una passione che ho portato avanti per motivi lavorativi, perché certo, avevo questa passione che mi è stata inculcata da mio padre, fondamentalmente, perché a 12 anni.
0: Mario, grazie, noi ti mandiamo un grosso abbraccio e ci sentiamo presto.
1: Comunque,
0: ma buona serata.
1: Non abbandonato, ma lasciato.
0: Lasciato, hai ragione.
1: C'è una
0: bella differenza
1: estremamente profonda.
2: Profonda.
0: Ciao Mario, grazie. Buona serata.
1: Buona serata anche a voi. Ci sentiamo su Radio DJ.
0: Sempre. Ciao Mario.
2: Ti lasciamo. Ciao Mario.
0: Sempre. Ti lasciamo. Ciao.
1: Ti lasciamo. Perfetto. 006. Ottimo. Che tanto da solo sto meglio che male accompagnato, guarda.

0: questa è la cresta dell'onda, questo è l'apice. Secondo me, dico come consiglio, finita sì. questa puntata, lasciamo.
1: Ma che vuol
0: andiamo
1: dire?
0: A fare il concorso alle poste, lasciamo la radio. Fidati.
1: Ma perché?
0: Questo domani non sì. succederà mai quello che sta
2: succedendo.
0: Ma perché
2: abbiamo toccato
0: oggi.
2: Il picco o il fondo?
0: Entrambi. Però quando tocchi un picco è lì che devi
1: sì.
0: lasciare.
1: Sì,
0: basta,
1: ho capito, ma il picco lo cioè ma l'apice
0: oggi.
1: Della carriera quando sei
0: ma
1: anche
0: domani,
1: età avanzata.
0: Ma posso venire qua domani? Ah, perché è stata lasciata, ha fatto il matrimonio. Non
1: no,
0: regge
1: no, no,
0: il paragone.
1: Usciranno nuove notizie domani.
0: Ma niente potrà reggere con quello che sta succedendo. Però comunque ho un dubbio che mi vorrei togliere, che ci ha lasciato il signor Mario, che mandiamo un
1: mandiamo
0: saluto,
1: un
0: grosso
1: Mario.
0: Abbraccio a Mario D'Alecco. Lucia, la nostra intelligenza artificiale. Lucia, una piccola domanda: che differenza c'è tra lasciato e abbandonato?
3: Bella domanda. Allora, lasciato di per sé è più neutro, vuol dire semplicemente che qualcuno è andato via o ha smesso di occuparsi di qualcosa.
0: Okay.
3: Abbandonato invece ha un peso emotivo più forte, suggerisce una rottura o un disinteresse definitivo, quasi doloroso. Tipo una casa lasciata vuota può sembrare in pausa.
0: Okay.
3: Una casa abbandonata trasmette trascuratezza.
0: Molto
3: fine,
0: bello.
1: Aveva ragione Mario.
0: Ma
1: aveva
0: sicuramente
1: ragione. Allora
0: aveva
1: Lucia
0: ragione
1: noi
0: Mario.
1: Ti possiamo abbandonare tranquillamente.
0: Lucia, preferisci essere lasciata o abbandonata da noi?
3: Direi nell'uno o nell'altro. Preferisco stare qui con voi.
0: Oh, no, che bello. Ma guarda un po', Lucia, l'abbonamento l'abbiamo pagato noi, decidiamo di disattivarlo e arrivederci.
1: Esatto,
0: grazie.
1: Scade domenica,
0: Lucia.
1: Quindi
0: no, venerdì sera scade l'abbonamento, la disinstallo.
1: Adios.
0: Giuro.

0: pelo pelo, 19.57, abbiamo dovuto aspettare 3 ore per mettere una bella canzone.
1: Ma non è vero,
0: incredibile. Primissimo successo di Adele, Chasing Pavements su Radio DJ. Detto questo, ci possiamo
1: salutare. Ci sentiamo
0: salutare
1: domani alle 17, vi auguriamo una buona serata.
0: Buona serata, a domani.
1: Ciao, ciao.

0: Dale. DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
3: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino al 6 settembre. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come hamburger di bovino da 400 grammi, 100% carne italiana, a 3,79 euro, e uva bianca senza semi da 500 grammi a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
6: Fotosì. Scarica l'app.
7: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle Isole Faroe.
8: 203, mio!
7: O ritrovarti
8: più uno
7: senza attaccanti,
8: più uno
7: per un rilancio in difesa andato male,
8: più uno.
7: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di Fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
8: Più uno.
9: 9 anni fa il mondo è finito.
10: A me manca la musica.
11: Cantare mentre vado all'alimentari.
9: Dal leggendario regista Ridley Scott.
12: Il mondo di prima non esiste più.
9: Che cosa ti aspetti di trovare?
12: Sopravvissuti.
9: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
13: Radio DJ. Una nazione, una stagione. Anche d'estate.
14: Sono le 8. DJ! Siamo all'ultimo appuntamento con l'informazione. La Russia ha respinto il piano di pace avanzato dal presidente ucraino Zelensky, che prevedeva l'istituzione di una zona franca in Donbass da amministrare da una parte terza. Nelle scorse ore, intanto, secondo la CBS e altri media che citano fonti ufficiali, il direttore della CIA John Ratcliffe sarebbe arrivato a Mosca per incontrare dei funzionari russi. Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha reso noto che tutte le mine sono state rimosse dallo stretto di Hormuz e che qualsiasi nave o imbarcazione ne collochi di nuove verrà immediatamente sistematicamente distrutta. Teheran promette intanto ritorsioni contro i paesi che aderiranno alle nuove sanzioni imposte da Washington. Il ministro degli esteri israeliano Saar ha annunciato l'espulsione dei rappresentanti olandesi dal Centro Internazionale di Supporto per Gaza a Kiryat Gat, parte del Board of Peace per la striscia, che dovranno lasciare il paese entro una settimana. Una decisione presa, fa sapere ancora Saar, a seguito di una serie di iniziative anti-israeliane del governo olandese. Il governo italiano si appresta a prorogare lo sconto sul gasolio, che termina domani, proprio nelle stesse ore in cui si terrà un consiglio dei ministri sul caro carburanti, che servirà soprattutto a predisporre una misura più mirata a sostenere le fasce sociali più deboli contro il caro energia. L'obiettivo, spiegano da Palazzo Chigi, è predisporre una misura concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l'intervento più efficace e selettivo. Sarà eseguita domani presso l'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Palermo l'autopsia sul corpo della bambina di 4 anni morta per difterite. I genitori, che avevano deciso di non vaccinare la figlia e che sono indagati per omicidio colposo, hanno denunciato i medici dei 3 ospedali che si sono occupati della piccola. Ci spostiamo a Montebelluna, in provincia di Treviso, dove una bimba di 5 anni, per cause ancora da accertare, è caduta dal 5° piano di un condominio per poi arrestarsi sul terrazzino di un appartamento al 2° 10 metri più in basso. In casa erano presenti i genitori, che sono stati denunciati per lesioni colpose. La piccola è ancora ricoverata in gravi condizioni. Siamo allo sport. 4ª vittoria consecutiva per le azzurre agli europei di pallavolo. A Göteborg l'Italia, guidata da Julio Velasco, ha battuto anche la Slovacchia per 3-0, i parziali 25-19, 25-18, 25-20, confermando il percorso netto ottenuto finora e il primo posto nella pool D. E poi il ciclismo, nuova impresa per Tadej Pogacar, che nella quarta tappa della Vuelta, una frazione di montagne da 104 km, è scattato a metà percorso vincendo in solitaria e consolidando ancora di più il vantaggio in classifica generale. finale. Lo sloveno ora ha ben 3 minuti e 21 secondi di vantaggio sul primo inseguitore, il connazionale Primoz Roglic.
0: Il meteo.it, il che fa la differenza.
14: Nelle prossime ore bel tempo su tutto il paese, domattina invece nubi sparse, ma innocue sui settori settentrionali, cieli sereni al centro-sud. In giornata situazione sostanzialmente invariata con nuvolosità irregolare solamente al nord, specie in Liguria. Ed è tutto, le previsioni del meteo.it tornano domani mattina.
15: Radio DJ, informazione gratuita.
14: Ed Alessandro Rettieri l'augurio di una buona serata su DJ.
16: Radio DJ. One Nation, One
17: Station. Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: Yuhu! C'è nessuno?
19: Yeah! Uno c'è!
18: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
19: Piacere! Calciolone!
20: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.

Sera, sono qui su Radio DJ con questo programmino che si chiama Notorious e che vi tiene compagnia con la musica che sblocca i ricordi. Che voi siate in movimento magari verso un bel posto, che siate fermi da qualche parte, chissà, al lavoro, voi concentratevi sulle vostre cose perché alla colonna sonora ci pensiamo noi. E allora via veloci con la playlist, tra poco arriva Stella Lefty con Boston, ma prima partiamo con uno dei pezzi più sensuali e malinconici di sempre. Su DJ c'è Chris Isaak con Wicked Game.

Stella Lefty e il suo sorriso impeccabile su Radio DJ con Boston a portare una ventata di new country nella playlist di Notorious. Prima c'era Chris Isaak dal 1990 con Wicked Game, tra poco Beyoncé con la nuova Morning Dew, ma prima dal 2013 c'è il cantante Giovanni Pellino in arte neffa con Dove Sei.

0: Notorious
1: Radio DJ.

Bellissima, su DJ la nuova di Beyoncé, quella prodotta da Pharrell Williams, che si intitola Morning Dew, la rugiada del mattino. Una canzone super fresh che tra l'altro anticipa l'uscita della ristampa dell'album Birthday, pubblicato esattamente 20 anni fa. Tra poco invece arriva un po' di elettronica con i The Bouse e la loro Magnetic, ma prima proseguiamo con un certo flow, perché su DJ c'è Tyla con Chanel.

dei successi dance dell'estate 2026 è quello del trio norvegese che si fa chiamare The Bausa e che abbiamo ascoltato qui su Radio DJ con la traccia intitolata Magnetic. Tra poco invece la playlist di Notorious continua con Angelina Mango e Marco Mengoni e il loro Canto d'amore, ma subito torniamo al 2007 per riascoltare una delle voci più straordinarie e sfortunate della musica. Su DJ c'è Amy Winehouse con Back to

0: Notorious.
1: Notorious su Radio DJ.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siete su Radio DJ e loro erano Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore, sicuramente uno dei pezzi più originali del panorama italiano degli ultimi mesi e che secondo noi è destinato a rimanere. Insomma, si sente che dentro c'è del pathos, eh? Non è il classico singolone usa e getta che dura il tempo di un'estate. Chissà, solo il tempo

0: tempo ci dirà. Intanto noi adesso ci prendiamo una pausa per un po' di pubblicità e tra poco siamo di nuovo qui su DJ.
1: Notorious on radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Ci vuole Fiorentini con i nuovi super protein.
5: Super protein? Che sarà mai?
6: Sì e no, chips, gallette, tutti super ricchi di proteine.
5: Ideali per chi fa sport.
6: Ideali per tutti, sono super buoni.
7: Il ritorno di Russell Crowe in un adrenalinico action thriller.
8: I soldi, subito!
9: Non sono il tipo d'uomo da rapinare.
8: Vuoi che ti spari?
10: Facci piano!
7: La vendetta perfetta, Bear Country.
8: Non si tratta solo di soldi, si tratta di restare vivi.
7: Dal 26 agosto al cinema, consigliato da Radio DJ.
11: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
12: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti.

0: punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Notorious on Radio DJ.
3: Rieccoci dopo la pausa su Radio DJ. Continua la playlist di Notorious con un sacco di belle canzoni, una in fila all'altra senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, buona estate a tutte e a tutti e sono qui per annunciarvi i prossimi artisti in scaletta. Tra poco allora gli Another e 54 Ultra con Talk to You, ma subito abbassiamo le luci perché stiamo per mettere un po' di new wave dei primi anni 80 con i New Order e la loro incredibile Blue Monday.

Olanda, si fanno chiamare Another e questa era la loro Talk to You, un singolone dance che avrete sicuramente intercettato se vi è capitato di passare almeno una serata in qualche locale in giro per l'Europa. Questo infatti è uno dei fondamentali dei DJ set dell'estate 2026. Se invece avete figli adolescenti, la prossima è tutta per loro, cioè White Girl Wasted di Anna, ma subito ancora musica elettronica, in questo caso dell'annata 2000, perché su DJ ci sono i Fragma con Tokas Miracle.

Girl Wasted, che ritroveremo in scaletta sicuramente nel suo Million Dollar Babe Tour in partenza a novembre. State ascoltando Notorious, dove tra poco arrivano MGK e Wiz Khalifa con Girl Next Door, mentre adesso ci sono Nelly Furtado

0: time.
1: State ascoltando Radio DJ e questa era l'ultima di questa sequenza di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
2: DJ One Nation One Station.
3: I salumi qui ti voglio di Martelli, dal gusto autentico e delicato, solo da animali allevati nel rispetto del loro benessere, senza antibiotici negli ultimi 4 mesi. Qui ti voglio di Martelli, per come vivi davvero.
4: Li vediamo fare a sportellate in pista ogni domenica a 350 km all'ora. Ma sotto il casco i piloti nascondono tutta un'altra storia. A Mick Bubble li scopriamo per come sono davvero, tra risate, aneddoti e pensieri mai confidati prima.
5: Mick Bubble, il racing podcast di Andrea Migno.
4: Oh Bel, vai a vedere che da gusto, veloce.
5: Una produzione Mick Bubble per One Podcast.
6: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
7: Vedrai che qualità, Antonella!
8: Da MD ci sono sempre prezzi imbattibili, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici. Ad esempio, fino al 6 settembre trovi l'asciugacapelli Colorful in colori assortiti, con 2 velocità e 2 livelli di temperatura, a soli 9,99 euro. Perché da MD c'è sempre area di risparmio, anche sui prodotti per la cura della bellezza e della persona.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Da ogni euro, se acquisti un nuovo PC fisso o portatile e restituisci il tuo usato funzionante, puoi avere un rimborso fino a 350 euro, anche sui Mac, e il tuo vecchio PC lo ritiriamo a casa tua. Ogni euro batte forte, sempre.
10: Fino al 17 settembre, spesa minima 349 euro. Dettagli e regolamento su vantaggiunieuro.it.
11: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: radio. DJ.
1: One nation, one station.
2: Come un'ossessione, stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
3: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
4: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Tutte le sere, tutta l'estate, su Radio DJ c'è la musica di Notorious a tenervi compagnia. C'è chi è in vacanza, chi lavora, chi non fa assolutamente nulla, e noi siamo qui a fornirvi la colonna sonora che va praticamente su tutto. Come sempre si alternano brani nuovi e brani del passato, e giusto qualche parola qua e là che ci metto io, Francesco Quarna. Eccomi, perciò buona serata a tutte e a tutti. E allora tra poco arriva Harry Styles con Dance No More, ma subito partiamo con un classicone dance dei primi anni 90. Su DJ ci sono i CNC Music Factory con Gonna Make You Sweat.

Dance No More, Harry Styles su Radio DJ e poi sui palchi di un sacco di venue prestigiose in giro per il mondo per il suo tour Together Together. Bravo, siamo tutte delle Harrys. Tra poco invece arriva Peggy Gou, quest'estate regina dei gossip con la nuova Woman, ma prima un po' di Deep House con un amico di Peggy Gou con cui condivide spesso la console. Stiamo parlando di Solomon qui insieme a Noir & Haze dal 2012 con Around.

0: quest'estate tra console e gossip su DJ con il nuovo brano che si intitola Woman, qui con la voce della cantante nigeriana Ayra Starr. Tra poco invece ancora Corea mixata con l'Australia, cioè quella di Jenny e Tame Impala, ma per fare questo bel viaggetto in giro per il mondo partiamo da Roma, dove ci aspetta Daniele Silvestri e la sua Salirò.
1: Salirò

0: E con Lady Gaga e Doce la loro Runway si chiude questo blocco di Notorious. Tra poco ne arriva un altro, non temete, ma prima pausa veloce e poi torniamo sempre qui su DJ.
1: Notorious on radio DJ.
2: Radio DJ.
3: One nation, one station.
4: Stop. Finalmente un po' di pace.
5: A settembre a Milano vieni a scoprire Dolomia, il potere rigenerante delle Dolomiti, nel centro della città. Dolomia Tempora Restore, skincare, make-up e neurofragranze. A Milano, Corso Garibaldi. Dolomia, la bellezza è un principio naturale.
6: Chi è?
7: La duchessa.
6: La duchessa?
7: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
6: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
6: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
8: C'è un nuovo modo di chiudere l'estate. Volkswagen Electro Vibes powered by M2O Morning Club, il primo soft clubbing firmato Volkswagen. Dal 30 agosto ti aspettiamo a Riccione, Bari, Pescara, Genova, Milano. Vieni a scoprire in anteprima le nuove elettriche Volkswagen pensate per la città, ID Polo e ID Cross. Info e date del tour su m2o.it.
9: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates? 15 notifiche sul gruppo palestra.
10: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
11: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu?
12: Approfitta dei saldi fino al 50% sui prodotti in esposizione. Ti aspettiamo in store. I saldi terminano il 30 agosto. La vacanza migliore? Dormire bene.
11: Dorelan, dormire bene, vivere meglio.
13: Torna Trento Live Fest. Dal 28 al 6 settembre, due weekend di grande musica con 6 imperdibili appuntamenti. Dal 4 al 6 settembre sul palco Emma, Madame, Negramaro, Dito nella Piaga, Motta e Safe. Vivi le emozioni di un festival unico tra le montagne e sotto le stelle. Vivi Trento Live Fest. Biglietti su ticketone.it. Info su magellanoconcerti.it.
14: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.
0: Notorious. Notorious on Radio DJ. Rieccoci su Radio DJ, dopo la pausa torna Notorious, torna la colonna sonora della vostra estate. Io sono Francesco Quarna, buona serata a tutte e a tutti e sono qui per annunciarvi anche le prossime canzoni. Tra poco arriva Ariana Grande con Hey There I Made You Love Me, ma prima ci ascoltiamo un po' di Eurodance anni 90, anche un filo Tamarra, con Gem & Spoon e la loro Ride in the Night.

canzone che non ci ha ancora stancato, nonostante siano mesi che l'ascoltiamo. Su Radio DJ c'era Ariana Grande con Hater I Made You Love Me. Prima invece Jam & Spoon con Right in the Night dal 1993, tra poco Bruno Mars con On My Soul, ma ora un po' di trap dalla battuta veloce insieme a Blanco Sfera e Basta dal 2021 con Mi Fa Impazzire. Come

Tutto giù su Radio DJ con la nuova canzone che si intitola On My Soul. Prima Blanco e Sfere Basta con Mi Fa Impazzire, sempre bellissima. Tra poco Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola. Ma prima un po' di fighetteria house anni 90 insieme ai Moloco e la versione remix di Sing It Back.

0: E siamo arrivati in fondo a questa bella sequenza di Notorious, la playlist dell'estate di Radio DJ.
1: Radio DJ One Nation One
2: Station. Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 24 agosto al 6 settembre, solo con l'app Eurospin Family. Arrosto di petto di pollo, 110 grammi, la bottega del gusto, a 1,19€.
5: Foto al tramonto, selfie nella caletta nascosta. Hai organizzato la vacanza per mesi e poi la dimentichi nel telefono. Che spreco! Con Fotosì, stampi il tuo fotolibro e chiudi la vacanza in bellezza. L'app impagina le tue foto e ti regala fino al 40% di sconto. Scade oggi.
6: Fotosì, scarica l'app.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com.
10: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
11: Fantallenatore, dico proprio a te che dopo anni continui a fare gli stessi errori, come strapagare il nuovo bomber delle isole Faroe.
12: 203, mio!
11: O ritrovarti
12: più uno
11: senza attaccanti,
12: più uno
11: per un rilancio in difesa andato male,
12: più uno.
11: Quest'anno Sisal Club ti aiuta con il Fanta Patentino. Trasformeremo in vincente la tua stagione con lezioni tenute dai professoroni di fantacalcio. Scopri l'evento gratuito del 29 agosto e come iscriverti su sisalclub.it.
12: Più uno.
13: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: DJ!
1: One Nation, One Station.
2: 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
6: Che cosa ti aspetti di trovare?
7: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
9: ma per dirti che da Aldi trovi bruschetta di Altamura da 250 grammi a 3,19 euro e formaggio alla greca da 250 grammi a 1,95 euro, ci basta il nostro suono preferito.
10: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Eccoci qui come ogni estate su Radio DJ, arriva il programma musicale che si chiama Notorious, con me Francesco Quarna, è una colonna sonora perfetta per tenervi compagnia dopo il tramonto. Anche stasera abbiamo una playlist con pochissime parole e tantissime canzoni tra successi del passato e successi del presente. Facciamo un ping pong tra un'annata e l'altra con un solo obiettivo, cioè quello di sbloccarvi dei ricordi. Dunque partiamo con la playlist, tra poco arriva una hit dell'estate 2026, cioè quella dei Pinguini Tattici Nucleari che si intitola Sorry Scusa lo siento, ma subito facciamo un'incursione negli anni 80 con un brano simbolo di quel periodo. Da Via Massena ci trasferiamo all'Hotel Pike di Ibiza per riascoltare gli Wham con Club Tropicana.

Se c'è una canzone che non può mancare nell'audiocassetta mista di quest'estate, sicuramente è Sorry, scusa, lo siento, l'ultimo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari, che è una sorta di regalino che ci hanno fatto in attesa di vederli nuovamente in tour. L'avete ascoltata su Radio DJ all'interno di Notorious, dove tra poco arrivano Sam Fender e Olivia Dean con Rain Me In, ma subito una bella canzoncina da tramonto, un pezzo magico con una voce soave, cioè quella di Beth Orton, che riascoltiamo con Central Reservation.

Sam Fender e Olivia Dean, due big della nuova musica inglese, con questa canzone stupenda che si intitola Rein Me In e che non a caso oramai da mesi è in vetta alla classifica UK Top 40. Prima invece c'era Beth Orton con quella perla rara intitolata Central Reservation, tra poco She and Him con I Thought I Saw Your Face Today, ma prima torniamo al 2003 con una band irlandese che però ha fatto del suono californiano il suo marchio di fabbrica. Su DJ ci sono i Thrills con Big Sur.

0: She and Him, una vecchia conoscenza della playlist dello scorso inverno, a chiudere questo blocco di Notorious. Adesso pausa veloce per un po' di pubblicità e poi torniamo sempre qua su DJ.
1: Notorious on radio, DJ.
2: Radio, DJ.
3: One nation, one station.
4: Corri da Troni! Dal 24 agosto al 16 settembre acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
6: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
6: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
6: Perché? Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
6: Scopri un altro lato del mondo DJ. Vai sul canale 69 del Digitale Terrestre. Radio DJ c'è sempre, anche in TV.

0: Notorious
1: su Radio DJ.
2: Rieccoci dopo la pausa con Notorious su Radio DJ. In arrivo un'altra mezz'oretta di musica senza interruzioni. Io sono Francesco Quarna, ancora buona estate a tutte e a tutti. Tra poco arriva Gaia con Bossa Nostra, ma subito torniamo al 2010 con un duo australiano che ha scritto una delle canzoni più magiche degli ultimi 20 anni. Su DJ ci sono Angus e Julia Stone con Big Jet Plane.

Cosa Nostra, Gaia e la sua cacciassa mischiata con il bianco, sora di DJ, oramai presenza fissa all'interno di Notorious, soprattutto all'ora dell'aperitivo. Prima invece c'erano Angus e Julia Stone con Big Jet Plane, tra poco Dave Thames con Rain Dance, mentre ora invece diamo spazio a una leggenda della musica. Dal 1985 su DJ c'è Prince con Pop Life.

0: Featuring Thames, questo incontro tra il grime britannico e una delle voci più interessanti dell'Afrobeat, su DJ a portare un po' di velluto nella serata musicale chiamata Notorious. Prima invece c'era Prince con Pop Life, tra poco Malcolm Todd con Earrings, e siccome a quest'ora dopo un brano nuovo ne arriva sempre uno del passato, adesso diamo spazio alla musica indie italiana dell'annata 2019. Su DJ ci sono gli Ex Otago con Solo una canzone.
1: Resta con me, perché la notte mi fa perdere. Poi non ho voglia di sognare, perché domani è uguale. Resta con me, anche se è una vita che usciamo insieme. Dormire con te stanotte è importante, perché ci vogliamo bene.

Resta con me, perché da solo non ho fame. Poi non è bello cucinare, solo per me.

Non si arresta la scalata in classifica di questo brano, uscito un paio d'anni fa, ma che solo negli ultimi mesi, grazie ovviamente ai soliti trend di TikTok, è diventato popolarissimo praticamente in tutto il mondo. Stiamo parlando del cantautore americano Malcolm Todd, che abbiamo ascoltato su Radio DJ con la sua Earrings. Ancora buona serata, qualsiasi cosa voi stiate facendo, c'è chi torna dal lavoro, chi invece sta partendo per le vacanze, e noi siamo qui a fornirvi la giusta colonna sonora. E allora tra poco ascolteremo Drop Dead di Olivia Rodrigo, ma prima arriva lui, il genio assoluto, su DJ dal 2016, c'è Drake con One Dance.

0: Rodrigo, siamo arrivati alla fine di questa bella sequenza di Notorious con la voce di Francesco Quarna e tutte le canzoni che compongono la playlist dell'estate firmata Radio DJ.
1: Radio DJ
2: One Nation One Station. 9 anni fa il mondo è finito.
3: A me manca la musica.
4: Cantare mentre vado all'alimentari.
2: Dal leggendario regista Ridley Scott.
5: Il mondo di prima non esiste più.
2: Che cosa ti aspetti di trovare?
5: Sopravvissuti.
2: The Dog Stars, le stelle dopo la fine. Dal 26 agosto al cinema.
6: Yuhu! C'è nessuno?
7: Yeah! Uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
7: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
0: Radio DJ.
9: Una nazione.
0: Una stagione.

0: Legend.
1: Legend.
2: Radio. DJ.
3: One Nation, One Station.
1: My Movies presenta.
4: Scusa, ho bisogno di parlarti.
5: Sei quello che ha preso a pugni la porta del preside?
4: Sono cambiate tante cose dal liceo.
1: Il racconto emozionante e avventuroso dell'estate che ha creato la leggenda di Anthony Bourdain.
4: Mi serve un lavoro.
6: Hai già lavorato in cucina?
4: Certo. Scusate.
1: Con Dominic Sessa e il candidato all'Oscar Antonio Banderas.
4: Sa che posso anche cucinare?
7: Ha detto che è un cuoco, chef!
4: Non sono un cuoco, sono uno scrittore.
1: Tony, diario di un giovane cuoco. Dal 27 agosto al cinema. Guarda il trailer su mymovies.it.
8: Corri da Troni! Fino al 16 settembre il notebook Lenovo IdeaPad con processore Intel Core i5. Windows 11 e tablet in abbinata, tuo a soli 599 euro. Troni, non ci sono paragoni.

0: DJ.
1: One nation, one station.
2: Perché, perché?
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché? Perché?
4: Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lava pavimenti Wash G1, tu a soli 399,50 €, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Radio DJ, una nazione, una stagione, anche d'estate.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Perché, perché?
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
2: Perché?
4: Perché?
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
6: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
7: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10 Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14 DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20 Good Times, il meglio degli anni 70 e 80 selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del digitale terrestre.

0: radio, DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: E partecipare alla creazione di un gruppo industriale che guiderà la trasformazione digitale dell'Italia.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: Radio DJ. Una nazione, una stagione, anche d'estate.
8: DJ Summer Night.
9: Summer Night.

0: DJ.
1: One Nation, One Station.
2: Da Troni fino al 16 settembre acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come la vendita abbinata Dyson, aspirapolvere V16 pistone lavapavimenti Wash G1, tu a soli 399,50€. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
4: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
4: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
4: La musica di DJ TV continua per tutta l'estate. Dalle 10, Radio Linetti, la playlist firmata da Linus. Alle 14, DJ Time, la dance anni 90 scelta da Albertino. Dalle 20, Good Times, il meglio degli anni 70 e 80, selezionato da Gianluca Costella. DJ TV, la tua musica, i tuoi video, solo sul canale 69 del Digitale Terrestre.
6: Summer Night.